Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per esaminare le domande su soggetti biblici che ci sono state rivolte dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo delle domande sul libro dei Numeri, libro del Vecchio Testamento, e infatti vi esortiamo ora ad aprire la vostra Bibbia a tale volume e seguire questa rubrica con noi. La prima domanda viene da Numeri 3:34 e chiede: perché proprio da un mese in su? Il versetto dice: quelli di cui si fece il censimento, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 6.100. Ebbene, si contava da un mese in su perché in quel tempo la mortalità infantile era così alta che contare prima di un mese in realtà non era un conto troppo accurato. Poi passiamo a Numeri 5, 11 e seguente. E qui abbiamo tre domande. Che cos'è l'acqua amara? Perché si ricorreva a tale sistema? E come fare oggi? Ebbene, prima di tutto dobbiamo chiarificare per chi ascolta il soggetto in questione. Il passaggio citato è assai lungo ed io esorto l'ascoltatore ad aprire la Bibbia a questo libro dei Numeri, capitolo 5, e leggere dall'11° versetto fino al 31° per avere un dettagliato resoconto di quel che qui si tratta. Io ora cercherò di sommarizzare il passaggio che dice che se un marito aveva ragione di sospettare la moglie di infedeltà, gli era richiesto di presentarsi con lei davanti al sacerdote portando un'offerta. Il sacerdote faceva avvicinare la donna davanti al santuario e metteva in una delle sue mani l'offerta e nell'altra un recipiente con dell'acqua che era preparata per tale occasione in questa maniera. All'acqua veniva aggiunta una piccola quantità di polvere raccolta dal suolo del santuario. Poi alla donna veniva fatto recitare un giuramento con la quale lei invocava la maledizione di Dio su se stessa se infatti mentiva, asserendo che lei non era stata infedele. Il sacerdote scriveva quelle parole su un rotolo, poi lo immergeva nell'acqua. Le parole, essendo scritte con inchiostro lavabile, immediatamente si sfacevano nell'acqua e il rotolo ne usciva bianco. Tale acqua era poi data alla donna, la quale recitava una formula che su per giù diceva così: se ho mentito, che Dio mi maledica e che quest'acqua mi sia amara nelle viscere e mi sia nociva. Se ho detto la verità, che niente mi succeda. Questo doveva calmare per sempre i sospetti del marito. La donna naturalmente poi beveva l'acqua. Ora rispondiamo alle tre domande. Che cosa era l'acqua amara? Ebbene, abbiamo appena finito di descriverla. Non era che fosse amara di per sé, quanto era l'imprecazione che veniva formulata e che diceva appunto che quest'acqua divenga amara nelle mie viscere. Perché si ricorreva a tale sistema? Ebbene, per riportare calma e stabilità nella famiglia. Il marito voleva essere sicuro di non essere stato tradito e ovviamente in case come questi egli non si fidava della semplice asserzione della moglie e chiedeva una prova. Prova che nessuno poteva dargli. Come potrebbe la donna dimostrargli la sua innocenza? Quando uno è geloso, non crede a niente e vede sempre tutto nero. Allora Dio istruì Mosè di ricorrere a questo sistema, il quale naturalmente si basava sulla paura che veniva instillata in una donna se questa fosse stata davvero colpevole. Naturalmente una persona che invocava la maledizione su di sé, ben consapevole della sua menzogna, doveva aspettarsi l'ira di Dio. Del resto, tutt'oggi si ricorre a giuramenti. Il passaggio non ci dice se queste cerimonie erano sufficienti a calmare o a estinguere la gelosia del marito. Spesso la gelosia trova radici così profonde nel cuore umano che niente riesce ad estirparla. Per ultimo, la domanda che è: come si fa oggi? Ebbene,
Oggi questo sistema non funzionerebbe più perché non esiste nel cuore umano alcun timore di Dio e si giura e si spergiura apertamente e si invoca il suo nome senza alcun pudore su ogni sciocchezza. Come si è detto altre volte, i rimedi biblici sono per coloro che credono nella Bibbia. Oggi se un marito è geloso non ha il beneficio dell'assistenza di Dio. Del resto la gelosia è un peccato e non dovrebbe trovarsi nel nostro cuore. Dovremmo aver fiducia delle persone che amiamo. Se esse ci danno ragioni per non aver fiducia in loro, allora dovremmo confrontarle con le prove che abbiamo, se no starcene tranquilli. È pure interessante notare che nel Vecchio Testamento tutte le leggi contro l'adulterio e come qui per la gelosia sono tutte rivolte contro le donne. Dobbiamo però ricordarci che esse sono lo stesso valide anche contro gli uomini. La prossima domanda è su Numeri 9. Qui troviamo l'istituzione della Pasqua e si chiede: la celebrazione doveva avvenire in patria? E poi a quale periodo dell'anno si riferiscono i numeri 2 e 14? Ebbene, noi rispondiamo a queste due domande. La prima, no, la celebrazione poteva avvenire in un qualsiasi luogo. Infatti qui, in questo passaggio che è citato in numeri 9, troviamo che la celebrazione veniva appunto osservata nel deserto del Sinai. La Pasqua doveva essere celebrata sempre il 14 di Nissan, che era il primo mese nel calendario ebraico e che lo è ancora. E questo mese cade su per giù fra il nostro marzo-aprile. Se una persona era impura perché aveva toccato un morto del sangue o aveva violato una delle leggi sulla purità o era lontana, le veniva concesso di celebrare la Pasqua un mese dopo, ma doveva celebrarla esattamente nello stesso modo e doveva celebrarla, e non poteva lasciare tale celebrazione. E siccome la celebrazione doveva avvenire il 14 e gli veniva concesso il mese dopo, ecco, il 2 sta per il secondo mese, il 14 per il 14esimo giorno di Nissan. Numeri 11:33 si domanda: quale tipo di piaghe fa la lebbra? Questa domanda ha a che fare qui con un episodio citato che avvenne al popolo ebreo nel deserto e chi è interessato può leggerlo appunto qui in questo 11° capitolo del libro dei Numeri. Sommarizzando, possiamo dire che il popolo, non contento di cibarsi nel deserto con la manna che Dio gli mandava ogni giorno, si lamentò con Mosè rimpiangendo l'Egitto, desiderosi di mangiare la carne. Dio mandò loro miracolosamente tante quaglie per dimostrare che a lui tutto è possibile. Poi punì la loro ribellione, la loro concupiscenza, e mandò loro una piaga, sì che tanti di loro morirono. Il nostro ascoltatore vuol sapere che tipo di piaga fosse. Ebbene, non lo sappiamo. C'è da supporre che si trattasse di disturbi gastrici provocati dall'eccesso modo in cui si cibarono con quelle quaglie. Numeri 16:31. L'ascoltatore domanda: dobbiamo prendere alla lettera che queste persone scesero vive nel soggiorno dei morti? E di nuovo qui dobbiamo chiarificare per i nostri ascoltatori di quello che il testo ci parla, e si tratta della ribellione di Core, un uomo che con altri si ribellò contro l'autorità di Mosè. E Dio li punì facendo aprire la terra sotto i loro piedi e furono inghiottiti vivi. Per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto chiarificare che per gli ebrei c'erano solo due regni: il regno dei viventi, che era la vita, e il regno dei morti. In questo caso il testo semplicemente indica che queste persone furono ingoiate vive dalla terra, passarono vive nel regno dei morti. E sì, va letteralmente capito così come c'è dato. Beh, vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo e così passiamo ad un'altra domanda che ci è stata rivolta, che non ha a che fare però con il libro dei numeri,
Si tratta di Giovanni 12:19 e si chiede a che cosa si riferisce qui la frase «Vedete che non guadagnate nulla?» e il nostro ascoltatore vuol sapere appunto di che cosa si tratta. Ebbene, dobbiamo ricordarci qui che in questa occasione Gesù stava salendo su verso Gerusalemme, era il giorno delle palme, la gente gli faceva festa. In questo particolare punto siamo all'ingresso ed ecco che i discepoli esortano il popolo a riconoscere in Gesù il Messia, ma i farisei che si aspettavano un Messia guerriero non possono assolutamente vedere in Gesù il vero Messia e così lo rigettano, non solo, ma chiedono al popolo di non gridare Osanna, di non fargli festa e di non riceverlo per Messia. Ma è tutto inutile perché la gente, presa dall'entusiasmo, avendo visto i miracoli di Gesù, l'ultimo quello della risurrezione di Lazzaro, sono tutti in favore di Gesù e così fanno festa e lo ricevono per il Messia. E a questa loro reazione i farisei reagiscono dicendo: vedete, non guadagnate nulla perché il mondo, cioè la gente, gli corre dietro. Amici, siamo alla fine di questo nostro programma. Spero che queste domande vi siano state di interesse e che vi abbiano stimolato anche voi allo studio delle Sacre Scritture. Qui Eros Bacoccina che vi esorta a scriverci affinché anche noi possiamo rispondere alle vostre domande e poi usarle qui su questa nostra rubrica Il Quesito Biblico. Che il Signore vi benedica voi, la vostra famiglia. Nel frattempo che Cristo trovi albergo nel vostro cuore.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 4. Or mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con quale podestà e in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel

0: E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla contro, ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divetiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlar più né insegnar affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città contro al tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del suo santo servitore Gesù». E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. E gli apostoli, con gran potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisogno fra loro, poiché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Da Confucio a Cristo.
4: Quinta puntata.
5: Non non è l'uomo che

mangia l'oppio, ma è l'oppio che mangia l'uomo. Questo dice una massima cinese. E il signor Si, il protagonista del racconto di cui narriamo oggi la quinta puntata, si rese conto personalmente e tragicamente della validità assoluta di quella massima. Prima della sua conversione a Cristo, egli sperimenterà fino in fondo la terribile schiavitù della droga. Quello che prima era un famoso e apprezzato letterato, ora non è che un relitto umano. La sua malattia, invece di migliorare, peggiorava ogni giorno, finché sembrava vicina la fine. Una volta sua moglie e gli amici, pensando che fosse ormai sul punto di morire, lo vestirono coi vestiti più belli che aveva, secondo l'usanza cinese. Fu allora che egli visse un'esperienza curiosa, che non dimenticò mai e della cui realtà non dubitò mai. Egli era in punto di morte e tutta la sua famiglia piangeva intorno a lui. Egli si rese conto distintamente che il suo spirito stava abbandonando il suo corpo e ne provava un senso quasi di sollievo. Si sentiva liberato del suo corpo stanco e sfinito. Stava per abbandonare la stanza quando una voce autorevole lo richiamò. «Torna, torna!» Ed egli, riluttante, dovette tornare nel suo corpo. Ripensando negli anni successivi a quell'episodio, egli si diceva certo che non si fosse trattato di un sogno o di un'illusione, ma di una cosa perfettamente reale. Dio stesso, diceva, aveva avuto misericordia della sua anima e l'aveva richiamata in vita. Passarono gli anni e il letterato, fumatore d'oppio, conobbe fino in fondo l'amarezza della degradazione. Molte volte, in preda all'angoscia, malediceva la follia che l'aveva condotto a tal punto. Cosa non avrebbe dato ora per non aver mai cominciato a fumare? Odiava e disprezzava se stesso per l'abitudine che lo rendeva schiavo, soprattutto quando, nei momenti di lucidità, vedeva come si era ridotto lui, ma anche come aveva ridotto la sua famiglia, sua moglie e i suoi beni. Tutto era coinvolto nella sua miseria e nella sua vergogna. Conosceva molto bene quale sarebbe stata la sua fine. Aveva molti esempi nel villaggio di come si riducevano i fumatori di oppio, soprattutto negli anni recenti, da quando l'uso dell'oppio era stato liberalizzato dal governo. Che cambiamento, da quando lui era un ragazzo. Allora fumare l'oppio era proibito e chi indulgeva al vizio poteva fumare solo di nascosto. Ora invece l'uso dell'oppio era diffuso ovunque e con che risultati? Spesso pensava a queste cose quando di notte, appena finito l'effetto di una dose di stupefacente, si alzava per scaldare di nuovo la pipa sulla fiamma e fumare un'altra dose. Non ne poteva più fare a meno, anche se l'unico effetto della droga era quello di procurargli degli incubi spaventosi. Vedeva volti e figure di persone conosciute da ragazzo sfigurati, col volto scavato e contorto. Vedeva se stesso coi lineamenti ingialliti e secchi, le labbra livide, la figura sottile e tremante, rivestita di stracci. Dalle tombe uscivano figure di drogati morti a chiamarlo con macabri sorrisi. «Sei uno di noi», sembravano dire. E poi l'incubo era popolato di voci piangenti che supplicavano e apparivano donne pallide, bambini spaventosamente magri, intenti a lavorare e a sudare per poter procurare oppio ai loro mariti e ai loro padri. Ragazze vendute come schiave per avere denaro. Alla mattina, appena il sole si levava, si alzava senza un briciolo di fame e con un unico desiderio, fumare. Era veramente in uno stato miserevole, senza speranza. Sembrava lontanissimo il tempo della sua fama e delle sue ambizioni di studioso. Non avrebbe più potuto riprendere il suo posto fra gli uomini. Mai nella sua vita, anche nelle ore più scure di dubbio e di dolore, era stato così male, ridotto davvero ad essere un morto vivente, senza nemmeno più il rimorso o la paura. Una sola cosa sembrava necessaria: l'oppio. Qualche volta si chiedeva, terrorizzato, che cosa avrebbe fatto se non avesse potuto avere l'oppio di cui sentiva il bisogno. Aveva sentito parlare di tante persone che un tempo avevano una buona posizione e poi si erano ridotti a trascinarsi per le strade a chiedere l'elemosina ai passanti per potersi procurare dell'oppio, anche solo un po'. Anche lui sarebbe finito così, nella polvere, vestito di stracci, ad elemosinare un po' d'oppio? Gli ritornò in mente un uomo lacero che egli aveva visto sul marciapiede di una città, sdraiato per terra, ridotto ad uno scheletro sporco e coperto di malattie.
infastidito dai cani e dalle mosche, che guardava con occhi supplici i passanti, dicendo all'infinito una sola parola: oppio, oppio, oppio. E con questa parola sulle labbra era morto, lì, sul marciapiede. Sarebbe stata questa la sua fine? Nei suoi giorni migliori, il signor C. riusciva anche ad alzarsi dal letto. Allora usciva e girava per le sue terre, una volta ben curate e produttive, ricoperte di grano. Ora v'erano solo piante di oppio, e le sue riserve di grano diminuivano di anno in anno. Anche nei poderi vicini la situazione era analoga. I suoi vicini erano quasi tutti vittime dell'oppio, e coloro che non lo fumavano ancora erano ben contenti di coltivarlo per gli altri e intascare così grandi profitti che altrimenti sarebbero andati agli importatori di droga. Come si era arrivati a questo stato di cose? Purtroppo la storia della conquista della Cina all'oppio era ben nota a sì. E quando ci pensava si sentiva ribollire il sangue. Oppressori senza scrupoli venuti d'oltremare avevano aperto la strada a questa rovina solo per amore di guadagno, favorendo l'uso e la coltura dell'oppio. Ma la goccia più amara nel calice della sua miseria in quel momento era il pensiero della retribuzione che gli stava davanti e la convinzione che in qualche modo, in qualche posto, nell'oltretomba sconosciuto, una ricompensa giusta e terribile lo aspettava per il suo peccato. Ma sperava almeno che la punizione del cielo cadesse anche sulle nazioni, che nella fretta e nella bramosia di arricchirsi non esitavano a consegnare ad una sofferenza come la sua milioni di esseri umani. Egli non aveva mai conosciuto un inglese, ma sapeva bene chi aveva portato l'oppio in Cina, chi aveva bombardato Canton, chi aveva bruciato il palazzo dell'imperatore, chi aveva spremuto dal suo paese milioni e milioni come indennità per due guerre prive di giustificazioni, chi aveva legato le mani della nazione e lentamente li spingeva al suicidio. Sapeva bene perché i regolamenti imperiali contro la coltivazione del papavero e contro l'uso dell'oppio erano stati così facilmente svuotati di significato e come la sua bella e fiorente provincia, come tante altre, era diventata produttrice solo di veleno. Egli stesso vittima dell'oppio e nel fiore della sua vita ridotto a schiavo di questo vizio. Egli aveva ragione di essere molto amareggiato contro le potenze occidentali. Condivideva questo sentimento con i cittadini della provincia di Canton, che avevano dichiarato che la responsabilità dell'Inghilterra era enorme.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: E qui abbiamo questa storia molto particolare di Erode, famoso Erode. Mercoledì scorso abbiamo visto come l'incredulità dei fratelli nella riunione di preghiera, come anche a noi tante volte, noi preghiamo ma non crediamo che veramente Dio risponde alle nostre preghiere, come loro. Ma il Signore ha risposto anche al di fuori della loro incredulità e dimostra veramente la sua grazia. Lui, penso che il Signore ha detto, anche se loro non credono a quello che stanno pregando, io risponderò lo stesso, perché sono buono. E quindi ha liberato Pietro da questa cella del carcere, di nuovo per predicare la parola di Dio nella piazza lì a Gerusalemme. E iniziamo in versetto 19, ed Erode lo mandò a cercare Pietro, ma non lo trovò, e dopo aver interrogato le guardie comandò che fossero condotte al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si prestarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di vivere dalla liberalità del re. E quindi non so per quale motivo, non si capisce, ma Erode era arrabbiato con questi due paesi che si trovavano sulla costa, lì in Israele. E avevano bisogno, perché loro prendevano il grano, altre cose da israeliti, e quindi hanno cercato di fare una trattativa di pace, come stanno cercando di fare adesso a Gerusalemme. E in versetto 21 vediamo che Erode va lì a trovarli. Nel giorno stabilito, Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. Il popolo lo acclamava dicendo: voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì rosso del verme. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva. E Barnabò e Saul, ultimata la loro missione, ritornarono a Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi abbiamo questa piccola storia, e noi vedremo solo questa sera, questa piccola storia di Erode che non dava la gloria a Dio, ma prendeva la gloria per se stesso. E quindi questa sera vogliamo anche noi esaminare la nostra vita e chiederci: ma nella mia vita sto prendendo io la gloria o sto dando la gloria a Dio? Noi vediamo che nella Chiesa primitiva era molto pericoloso di essere un ipocrita. Purtroppo non posso dire che è pericoloso essere ipocrita nella Chiesa di Montebelluna. Non posso dire questo. O nella Chiesa generale nel tempo presente. Ma nella Chiesa primitiva era molto pericoloso essere ipocrite. Abbiamo già visto negli studi precedenti la vita di Anania e Safira. Vi ricordate Anania e Safira? Anche loro volevano la gloria dei uomini e quindi hanno fatto finta davanti a tutti che avevano dato questa grande offerta, perché Barnaba precedentemente, lui ha dato tutto un terreno al Signore. Barnaba, io credo che non ha dato per la sua gloria, lui veramente ha dato per la gloria di Dio, e perciò lui ha ricevuto anche la lode dei uomini, come ha insegnato Gesù. Voi date in segreto e Dio apertamente vi ricompenserà. E quindi Barnaba aveva dato questa terra al Signore e il Signore l'ha fatto notare davanti a tutti. Anania e Safira invece hanno fatto finta di vendere tutto, di dare tutto a Dio. Invece dentro il loro cuore c'era malvagità, loro hanno trattenuto una parte. Abbiamo visto come Dio non è un poveraccio che ha bisogno di nostre terre, ma non vuole che noi facciamo finta. Non vuole che magari in chiesa lo lodiamo e fuori dalla chiesa non lo lodiamo, con la nostra vita, la nostra testimonianza. E anche qui questo uomo Erode non temeva Dio, lui non era un credente. Ma io penso che nella Chiesa primitiva c'era la potenza di Dio così forte, c'era una convinzione dello Spirito Santo così forte, che uno non azzardava di fare qualche passo storto. Noi vediamo che Dio giudica anche le persone. E stiamo vedendo anche nella vita di Davide come lui ha peccato, Dio ha perdonato il suo peccato, ma dopo lui ha raccolto la sua semenza, raccolto i frutti delle sue fatti. E anche qui questo uomo Erode siede sul trono, fa un grande discorso, e la gente, come secondo me, loro si infischiavano di quello che lui diceva, però come avevo bisogno di lui, gloria al re, per ottenere favore dell'uomo invece di magari dire gloria a Dio e ottenere il favore di Dio. E subito in quell'istante, versetto 23, un angelo del Signore lo colpì. Quindi Dio uccide le persone. Più avanti nel libro di Atti vediamo che Paolo prega contro un uomo e viene colpito dalla cecità. Quindi non è vero che Dio non colpisce le persone con delle cose. Lui colpisce chi tenta suo spirito. E anche questo uomo Erode, in quell'istante, in quel momento che lui non ha dato gloria a Dio, i vermi hanno mangiato vivo. Immaginate questa scena. Io ho visto in un film, una volta hanno fatto questa scena nel film, e c'era Erode su questo trono, e lui parlava tutti, un Dio, e poi i vermi cominciavano a uscire dalla sua pelle, era proprio una cosa schifosa. Ma era così, immaginate, lui era lì sul trono, tutta la sua gloria, sai, i vestiti del re, la corona, e poi i vermi cominciano a uscire. Che schifo, che vergogna, che modo vergognoso di morire. E vediamo, un uomo che non dà gloria a Dio così morirà in un modo brutto, in modo schifoso. Invece Stefano, abbiamo visto lui come è morto vedendo la gloria di Dio. Lui ha visto Gesù in piedi, che per chi c'era per quel studio lì, biblicamente Gesù è seduto sulla destra del Padre, ma in quel momento Gesù si era alzato in piedi. per Stefano per accoglierlo in cielo, io credo. Che onore che Dio si innalza per accoglierci. E anche in questo, già in questo giudizio di Dio, vediamo che Dio ha dato a Erode una previsione del suo futuro eterno. Perché nel Vangelo di Marco, possiamo anche leggere lì Marco capitolo 9, un soggetto che non parliamo tanto di questo soggetto, anche nell'evangelizzare, però Gesù parlava spesso dell'inferno. Marco capitolo 9, versetto 42, e chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che crede in me sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Ora se la tua mano ti dà occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti dà occasione di peccato, taglialo. È meglio di te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavolo, è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nel Gehenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E quindi tre volte il Signore ha enfatizzato il fatto che l'inferno è una punizione per tutta l'eternità. I testimoni di Geova, o Genova come mi piace chiamarli, loro insegnano che gli empi, quando muoiono, saranno annichiliti, cioè cessano di esistere, non ci sono più. Ma la parola di Dio chiaramente dice che noi abbiamo un'anima che vivrà per l'eternità. O da una parte o dall'altra, o nella gloria di Dio, o nel fuoco che non si spegne mai, inestinguibile, vuol dire che non si spegne mai. E il verme, immaginate i vermi che mangiano la tua carne viva. Uno potrebbe dire, ma fratello Craig, mi stai schifiando. Si può dire schifiando? Mi stai schifando? Il Signore ha parlato di questo. E io penso che anche noi come cristiani dovremmo meditare un pochettino ogni tanto su questo. Dove finiranno quelli che non hanno Cristo? Perché non è come dice alcuni in questi giorni, che i musulmani hanno una buona fede, i buddisti, gli induisti, tutti quanti, intanto tutti preghiamo lo stesso Dio e tutti finiremo nello stesso posto. Ma Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto che larga è la via che porta alla distruzione. Noi vediamo nel mondo il movimento ecumenico, non importa, anche con una persona con cui sto ministrando in questi giorni, che ha i pensieri molto ecumenici, lui dice, ah, ma Craig, tu sei troppo pignolo sulla Bibbia, bisogna guardare al di là delle piccole differenze in dottrina, eccetera, eccetera. Mi ha detto, ma io ho detto, è vero che ci sono alcune cose nella Bibbia che non sono essenziali per la salvezza, eccetera, eccetera, però quando noi parliamo della persona e dell'opera di Gesù Cristo, queste sono cose intoccabili. E anche nel movimento ecumenico il pensiero è questo. Ah, ma lasciamo stare la dottrina, non litighiamo, l'importante è che siamo tutti uniti insieme sulla via larga, perché molti saranno sulla via larga, ha detto il Signore, che porta alla distruzione, che porta alla perdizione eterna, ma stretta è la via, e qualcuno sa chi è la via. quanto stretto è? È strettissimo, perché Gesù ha detto: io sono la via. Non è neanche una via come chi ha visto la strada davanti a casa mia. È solo una pista, puoi passare una macchina, ma la via alla vita eterna è ancora più stretta di quella strada lì. Non puoi passare un camion per quella strada. Puoi passare un uomo o una donna, uno alla volta, per la porta che è Gesù Cristo. E quindi nel mondo abbiamo questo pensiero New Age, tutto va bene, tutto lecito, tutte le vie portano a Dio. Ma il nostro Signore ha insegnato una cosa ben diversa. Non tutte le vie portano a Dio, solo una via porta a Dio, è Gesù Cristo il Signore. E io penso che anche noi in preghiera dovremmo meditare. Quando ero più giovane nel Signore, meditavo più spesso su queste cose. E tante volte a casa mia mi mettevo a pregare, magari parlavo con mio padre, che lui era in America e io ero in Asia, e ogni volta dopo che parlavo con loro mi veniva un'angoscia, perché pensavo: mio padre non è salvato, mio padre se muore andrà all'inferno, lui sarà eternamente separato da Dio. E quindi io avevo questa angoscia, io tornavo a casa e piangevo, ho detto: Signore, salvalo, fai qualcosa, Signore, togli la sua dita, portalo in bancarotta. E il Signore l'ha fatto, tutte queste cose. Però è buono che noi meditiamo su queste cose, perché se non lo meditiamo su queste cose, potremmo essere troppo leggeri, potremmo non avere un'urgenza di anche evangelizzare le persone e avvertirli. Anche l'altro giorno io stavo evangelizzando un uomo e lui era offeso di quello che io ho detto, perché io predicavo quello che dicevo la Bibbia e lui era offeso da quello. E io ho detto: guarda, quello che io sto facendo è come se forse io camminavo di notte, attraversavo il tuo quartiere. E ho detto: voglio farti un esempio, che io di notte sto attraversando il tuo quartiere e vedo che la tua casa è in fiamma. Secondo te sarei maleducato a dire lì e bussare alla porta e dire: oh, svegliati, esci, esci dalla tua casa perché sta bruciando, morirai te e tutta la tua famiglia. E io ho chiesto a questo uomo, ho detto: saresti offeso se io bussavo alla tua porta, anche con violenza, per svegliarti e tirarti fuori? E logicamente lui ha detto: no, perché hai detto è la stessa cosa. Io non dico che io ho ragione, io sono più intelligente di te o io sono più bravo di te, ma io dico: la parola di Dio dice questo. Se la tua fede non è in Cristo, tu spenderai l'eternità separato da Lui. E penso che è buono che noi meditiamo sulla fine che faranno quelli che sono senza Cristo. È buonissimo. È buono che siamo un po' angosciati per loro, perché ci spingerà a pregare di più. E anche qui il Signore nei Vangeli ha parlato non solo questa volta, ma tantissime volte sull'inferno. Tantissime volte. E quindi se il Signore ha parlato, vuol dire che è una cosa molto importante. E io penso anche nell'evangelizzare la gente, sì, dobbiamo predicare la grazia di Dio, ma dobbiamo anche avvertirle: guarda che senza Cristo tu andrai all'inferno per tutta l'eternità. Tu sarai eternamente separato di Dio, dove c'è un fuoco. Perché anche quelli che saranno perduti, empi, come anche noi in cielo avremo corpi eterne, e in qualche modo questo fuoco e questo verme non consumerà il loro essere, e loro subiranno questa punizione per tutta l'eternità. E quindi è buono che li avvertiamo che Dio li ama e Dio vuole salvarli. E anche Erode, vediamo che Dio in un certo senso ha detto: questa è quella che ti aspetta per tutta l'eternità, i vermi che ti mangiano. se tu vuoi prendere la gloria per te stesso. Perché ai fini di conti l'uomo e la donna che è salvata e l'uomo e la donna che non è salvata, quale differenza c'è? Quella che è salvato dà la gloria a Dio e quella che non è salvato non dà la gloria a Dio. Quella che è salvato riconosce chi Dio è, come i due ladri in croce, ho già parlato l'altro giorno di loro. Quale differenza c'era fra quei due uomini? Tutti e due criminali, tutti e due degni di morire in quel modo. Uno ha preso in giro Gesù e ha detto: se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce e salvi anche noi. Invece l'altro ha detto: tu non hai timore di Dio. E poi lui ha detto: Gesù, ricordati di me. Io riconosco chi sei. Io riconosco che tu sei Dio. E lui dava gloria al Signore, non prendeva in giro Dio. E anche noi come cristiani dobbiamo dare gloria a Dio con la nostra vita. In 1 Corinzi capitolo 1, questa sera vogliamo vedere un po' questo fatto. Sta suonando il telefono. 1 Corinzi capitolo 1 versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, perché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le save, e Dio ha scelto le cose debole del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. E questa è la raccomandazione che Dio dà a noi, alla sua Chiesa. Siamo stolti, siamo deboli, siamo... Oh no, Dio ha detto fra di noi, è vero. Io sono tutti queste cose. Spregevole. In versetto 29, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Perché Dio non permetterà che nessuno si gloria come Erode nella sua presenza. Solo lui prenderà la gloria. Versetto 30, ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. E qui Paolo sta citando da Geremia capitolo 9, possiamo anche girare lì. Nel Vecchio Testamento, anche se questo è un versetto del Vecchio Testamento, è un buon versetto che ognuno di noi prendiamo a cuore e che ricordiamo ogni giorno. In Geremia capitolo 9 versetto 23, così dice l'Eterno: il savio non si gloria nella sua sapienza, il forte non si gloria nella sua forza, il ricco non si gloria nella sua ricchezza, ma chi si gloria si gloria di questo, di aver seno e di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto, la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose, dice l'Eterno. E qui quasi lo stesso linguaggio che usa Paolo in 1 Corinzi, il savio, il forte. Non ci sono savi fra di voi, non ci sono forti, ricchi. E anche noi come figli di Dio non possiamo mai gloriarci, sì? Non possiamo mai gloriarci: io sono intelligente, io sono forte, io sono ricco, guarda, io sono falegname, io ho fatto questo mobile bellissimo, tutto alla gloria mia. Ah, io posso gloriare gloriarmi? Posso gloriarmi che io conosco il Signore? Io conosco Dio? Io conosco il Re dei Re? È una cosa bellissima quando noi rileggiamo questo fatto che noi siamo figli di Dio. Non siamo figli di Benetton? Qualcuno vorrebbe essere figlio di Benetton? Sabrina? Sta grattando la testa. Ci sono tanti, io secondo me tanti desiderebbero essere figli di Benetton. Infatti io prima di conoscere il Signore sempre, ah mamma mia, se io ero forse figlio di Rockefeller, uno di quelli, sai, la mia vita sarebbe perfetta. Non sarebbe perfetto, credetemi. Mio padre era un uomo molto ricco, e sapete, mio padre era molto insoddisfatto. Mio padre era uno che beveva tanto perché era sempre ansia per la sua ditta e le sue soldini e queste, le azioni in borsa e quello e quell'altro. Produzione, lui era un Veneto in America. E non era per niente soddisfatto, non era niente un uomo felice, non era un uomo che aveva pace. Ma noi dobbiamo gloriarci che siamo figli di Dio. E un figlio di Dio non deve mai avere invidia verso uno che non è figlio di Dio. Mai. Quando io sono partito in missione, forse ho raccontato tante volte, ma qualcuno nuovo non ha sentito questa storia. Quando sono partito in missione, ho venduto la mia macchina, ho venduto il mio motocross, ho lasciato tutte le mie cose perché io dovevo andare in missione, missionario. E sono arrivato lì nella città di El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, sul famoso fiume Rio Grande, quello di John Wayne, eccetera. E un giorno io e alcuni altri missionari eravamo lì a farci il bagno lì nel fiume, e c'erano altri ragazzi non credenti che erano lì con i fuoristrada nuovo e con le moto, erano lì a fare feste, avevano anche delle ragazze belle, e noi tre scapoli missionari eravamo lì senza un soldo neanche in tasca. E mi ricordo quel giorno io guardavo questi ragazzi e li invidiavo. E io ho detto, ma se io ero ancora a Seattle, anche io avrei tutte queste cose. E mi ricordo che ho lasciato il fiume e sono tornato lì dove dormivamo, lì al centro missionario là. Sono andato nella mia camera e avevo tanto melanconia. Malinconia, era depresso, ho detto, mamma mia. E ho fatto il famoso Russian roulette biblico. Voi conoscete il Russian roulette biblico? Nessuno? Non sapete questo gioco? Tu prendi la Bibbia e fai così? Signore, parlami. Però è pericoloso se leggi poi il versetto dove Giuda si è impiccato. O qualche altra cosa. Non funziona sempre. Però sapete, Dio nella sua grazia, a volte funziona, fratelli. Io devo dirvi che a volte funziona. Però non vi dico, non è una mia raccomandazione di cercare la guida dello Spirito così, eh? Non è così. Però a volte capita. No, io non ho fatto così, Signore, parlami, e ho aperto così. Però era lì un po' depresso e ho detto, vabbè, leggo un po' della parola. E quindi ho preso la Bibbia e l'ho aperto dove apriva. E i miei occhi erano sul Salmo 37. Che dice? Meglio che lo guardo, perché in inglese lo conosco a memoria. Non affliggerti a motivo dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Alleluia. E quindi il Signore mi ha ucciso in quel momento. Quello veramente era profetico per la mia vita. Non affliggerti, perché io ero afflitto a motivo dei malvagi, per la mia invidia che io portavo per loro. E in quel momento il Signore è così chiaro, mi ha parlato e ha detto: Craig, perché tu hai invidia verso di loro? Loro non mi conoscono. Loro un giorno, se non si ravvedono, saranno falciati come l'erba. Ma tu regnerai con me per l'eternità. Wow! Noi non regneremo su Monte Belluna, o sul Veneto, o sull'Italia. Noi regneremo col Signore sopra tutto l'universo. Tutto. Noi, l'Apostolo Paolo scrive nel Nuovo Testamento, noi, la Chiesa, giudicheremo gli angeli. E quindi noi dobbiamo gloriarci in questo: Signore, io conosco te. Wow! Non vi eccita questo? A me mi eccita tantissimo. Mi porta un grande gioia dire: Signore, io sono tuo figliolo. Tutto il mondo è tuo. Anche il locale. Il Signore ha un locale per noi. Io non sono preoccupato. Io, Signore, quando tu... Io e la mia vita nelle mani di Dio. Dio mi proteggerà. E quindi come credenti noi dobbiamo gloriarci nel Signore, dobbiamo dare in questa vita la gloria a Lui. E volevo leggere, questo sarà il penultimo versetto, in Filippesi capitolo 2. Ma un giorno verrà quando non avremo più scelta. E la Bibbia dichiara che un giorno, anche quelli che bestemmino il Signore oggi, un giorno anche loro daranno la gloria a Dio, ma daranno in giudizio. Noi daremo dalla nostra libera volontà. Noi un giorno, quando il Signore ci accoglierà nel paradiso, quanto sarà bello, noi entreremo in paradiso e vedremo il Signore sul trono. Vedremo Dio nella sua gloria, nella sua pienezza, e ci inginocchieremo e alzeremo le mani e diremo: Signore, solo per la tua grazia sono qui. Gloria a te, come i 24 anziani in Apocalisse che si gettano le loro corone e si prostrano davanti al trono e dicono: degno, degno, degno. Ciao! Ciao! Ma quelli che non conoscono il Signore, loro un giorno anche loro daranno gloria di Dio, ma sarà appena prima che vengano gettati nello stagno di fuoco. E quindi volevo leggere questo versetto in Filippesi. Abbiamo tante distrazioni questa sera. Forse il diavolo non vuole che ascoltate questo messaggio. Filippesi 2, versetto 1. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un stesso modo di pensare, un stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Di solito facciamo sempre al contrario, stimiamo noi stessi sempre meglio di tutti gli altri. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi qui chiaramente, qui parla non solo di creature qui sulla terra, ma anche celeste. Un giorno anche Satana e tutti i demoni dovranno inchinarsi davanti a Dio e confessare Gesù Cristo il Signore. Tutti i non credenti, loro forse oggi bestemmiano il suo nome, ma un giorno dovranno inchinarsi davanti a Lui e confessare che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Ogni. Loro faranno perché saranno costretti a farlo, prima del giudizio. Ma noi possiamo farlo di libera volontà adesso. Noi possiamo farlo. E quando andate a casa potete, solo un piccola cosa che non... In Isaia 45:23, per chi sta prendendo note, lì Dio Padre dice che un giorno ogni ginocchio si inchinerà davanti a me e ogni lingua confesserà. Quindi è buono per i testimoni di Jezebel che dicono che Gesù non è Dio. Che qui Dio dice che un giorno ogni lingua, ogni ginocchio si inchinerà, ogni lingua confesserà. E qui dice che faranno per Gesù. Quindi dimostra anche la Trinità, il fatto che Dio è tre e anche uno. E l'ultimo versetto che vogliamo leggere in 1 Corinzi, capitolo 10. E questo proprio tornando al tema di cui ho parlato all'inizio dello studio, che ognuno di noi chiedessimo, ognuno di noi chiedesse, la mia vita è come Erode, sono io sul trono mio a prendere la gloria per me, o la mia vita dà gloria al Signore. E qui Paolo, il discorso di cui lui parla, dei bevande, di mangiare, eccetera, eccetera, se tuo fratello si scandalizza, eccetera, eccetera, che penso che conoscete, sono nel libro sbagliato. E lui finisce questo discorso su non inciampare il nostro fratello, in versetto 31, 10:31, 1 Corinzi. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, quindi mangiare e bere, sia che facciate alcun'altra cosa, quindi qualsiasi cosa che voi fate nella vita, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. E oggi stavo un po' meditando su questo fatto di Erode che non dava la gloria di Dio, e sulla mia vita sto dando gloria a Dio con la mia vita, sto dando gloria a me stesso, sto dando gloria a altre cose. E poi leggendo questo, non solo nel mangiare e bere l'ombra, io posso bere una shanta di ombra alla gloria di Dio, ma non troppo, giusto? Una shanta. Ma non solo quello, perché ognuno di noi potrebbe, va bene, io mangio e bevo alla gloria del Signore. Ma poi Paolo finisce lì, qualsiasi altra cosa che voi fate, qualsiasi cosa. Tutte le cose che tu fai con la vita, fai alla gloria di Dio. E un po' meditavo su questo fatto. Cioè, posso io, ogni cosa che faccio, dire io sto facendo questo alla gloria di Dio? E ognuno di noi dovremmo esaminare la nostra vita e dire: posso dire questa piccola bugia alla gloria di Dio? Posso ingannare qualcuno alla gloria di Dio? Posso parlare male di qualcun altro alla gloria di Dio? O guardare quel film un po' alla gloria di Dio? O ascoltare questo o quello? Tante cose, però dovremmo chiederci ogni giorno, anche nel lavoro. Il Signore ci chiede di fare il nostro lavoro come stiamo facendo al Signore, in modo che anche il datore di lavoro dice: quel persona lì è sì un evangelista, è un po' fuori di testa, mi parla sempre di Gesù, però guarda che è uno che lavora bene, è uno onesto, è una persona integra, una persona che fa il suo lavoro veramente bene. E loro glorificheranno Dio per questa testimonianza nostra. Ora vedono: oh, quell'evangelista è un sfaticato, è come tutti gli altri. Sapete, nelle fabbriche com'è, quando arriva il padrone tutti sai, si mettono subito a fare tutto. Ma Paolo ha detto: non fare così, come per piacere ai uomini, ma fai ogni cosa per il Signore, come stai facendo per Dio. E quindi ogni cosa, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. Andiamo a pregare. Signore, aiutaci di esaminare noi stessi. Io, prima di tutti, chiedo che mi aiuti, Signore, di esaminare ogni area della mia vita, Signore. Ogni aspetto della mia vita, ogni aspetto anche della mia giornata, Signore. Perché tante volte noi siamo troppo leggeri, Signore, con la nostra carne, Signore. Aiutaci, Signore, di essere come l'Apostolo Paolo, Signore, veramente, che lui viveva veramente per l'eternità. Aiutaci anche, dimostraci, Signore, quelle aree della nostra vita che non stiamo dando la gloria a te, Signore. E ti chiediamo la tua grazia, Signore, in quelle aree, Signore, nel lavoro, qualsiasi parte della nostra vita che è, il nostro parlare, Signore. Il nostro parlare è un parlare che edifica le altre persone, che porta gloria a te, o un parlare che li butti giù, un parlare che non è tanto per la tua gloria, Signore. Ti chiediamo, Spirito Santo, veramente di mettere il tuo lento di ingrandimento su di noi, sulla nostra vita, e dimostraci, Signore, quelle parti dove non stiamo dando la gloria a te, Signore, e aiutaci di rendere quelle parti a te, Signore, di renderle alla tua Signoria. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Sottomettendosi al cerimoniale ebraico, Paolo pensava di conciliarsi coloro che gli erano ostili perché lo ritenevano un oppositore della forma di adorazione nazionale. Per quanto riguardava i giudei di Gerusalemme, ci sarebbe probabilmente riuscito, ma avvenne che proprio in quel periodo giunsero in città molti giudei provenienti da vari luoghi, fra i quali quelli dell'Asia Minore. Questi ultimi conoscevano bene Paolo, specialmente quelli di Efeso, che l'apostolo aveva umiliato nella loro stessa sinagoga. Inoltre, per venire a Gerusalemme da tanto lontano, era evidente che fra i giudei della dispersione costoro erano quelli animati da uno spirito nazionalistico più acceso, e in cuor loro erano furenti per il modo in cui la Chiesa cristiana progrediva. Quando videro Paolo nel Tempio, si gettarono su di lui e presero a sollevare il popolo gridando: «Uomini israeliti, aiutateci! Costui è l'uomo che va predicando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ha fatto entrare nel Tempio anche dei greci e ha profanato questa casa». Dicevano questo perché l'avevano visto parlare con un uomo di Efeso e supponevano che l'avesse portato con sé anche nel Tempio. Il popolo inorridì a queste accuse e si scagliò contro l'apostolo. Per non contaminare il luogo sacro uccidendovi qualcuno, lo trascinarono all'aperto e cominciarono a batterlo duramente. Nel frattempo Claudio Lisia, tribuno della guarnigione romana, era stato informato del tumulto e si era diretto sul posto con i suoi soldati. Al sopraggiungere delle guardie, la folla smise di malmenare Paolo. Allora il tribuno, convinto di trovarsi di fronte a un malfattore, lo fece incatenare. Poi domandò ai presenti chi fosse e che cosa avesse fatto. Le risposte gli giunsero confuse e contraddittorie, tanto che a un certo punto, non riuscendo a capire nulla, tagliò corto ordinando di condurre Paolo alla fortezza. La folla si era fatta di nuovo pressante e minacciosa, e i soldati dovettero sollevare di peso l'apostolo per portarlo fuori dall'assembramento, mentre da ogni parte si urlava: «Toglilo di mezzo!» Avevano salito la gradinata ed erano su

e guidò nel deserto 4.000 briganti suoi seguaci? Io sono giudeo, replicò Paolo, e vengo da Tarso, una città non certo insignificante. Ti prego, permettimi di parlare al popolo. Lisia consentì. Allora Paolo fece un cenno al popolo dall'alto della gradinata e il clamore si acquietò. Poi cominciò a parlare in ebraico, o meglio, in aramaico, che era la lingua parlata dagli ebrei. Fratelli, disse, ascoltate ciò che devo dirvi in mia difesa. Udendolo parlare nella loro lingua, si fecero tutti più attenti e silenziosi. Io sono giudeo, di Tarso, in Cilicia, ma sono stato allevato in questa città e ho avuto per maestro Gamaliele, il quale mi ha istruito nella conoscenza della legge dei nostri padri. Sono stato anch'io zelante per la causa di Dio, come voi tutti lo siete oggi. Ero un nemico di Cristo e gettavo in prigione uomini e donne che credevano in Lui. Questo lo sa benissimo anche il sommo sacerdote di Gerusalemme. Poi un giorno, mentre ero in viaggio per Damasco, deciso a perseguitare anche i cristiani di quella città, fui avvolto da una gran luce e caddi a terra. Allora udii una voce che diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù di Nazareth che tu stai cercando di distruggere». Poi il Signore mi disse di andare a Damasco, dove mi sarebbe stato detto ciò che dovevo fare. La gran luce mi aveva reso cieco, ma tre giorni dopo ricevetti la visita di un certo Anania, il quale mi toccò e mi fece recuperare la vista. A questo punto Paolo spiegò che il Signore gli aveva affidato l'incarico di andare a predicare ai gentili. Ma alla parola «gentili» la folla insorse e prese a gridare al tribuno: «Togli costui dal mondo, perché non è degno di vivere!» La gente gridava sempre più forte, si stracciava le vesti, gettava polvere in aria. Vedendo quella furiosa reazione, Lisia, che non comprendeva l'ebraico, pensò che Paolo avesse combinato qualcosa di terribile, perciò ordinò di portarlo subito nella fortezza e di frustarlo finché non si fosse deciso a rivelare il motivo di quell'esplosione di odio. Paolo fu disteso e legato con funi robuste, ma prima che i soldati cominciassero a flagellarlo disse: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora giudicato?» Il centurione si allarmò a quelle parole e corse ad avvertire Lisia. «Cosa stai per fare?» gli disse. «Quell'uomo è romano». Il tribuno andò subito da Paolo e gli domandò: «Dimmi, sei tu romano?» «Sì», rispose Paolo. «A me questo diritto di cittadinanza è costato una gran somma di denaro», osservò il centurione. «E io invece ce l'ho per nascita», replicò Paolo. Avere la cittadinanza romana costituiva un enorme vantaggio ai tempi di Paolo, perché includeva molti diritti speciali da cui gli altri erano esclusi. Ora, agli occhi di Lisia, la posizione di Paolo mutava radicalmente e il tribuno cominciò a temere per le gravi conseguenze a cui si era esposto, ordinando di malmenare Paolo. Il solo fatto di averlo messo in catene costituiva una grave violazione della legge romana. Quella notte Paolo rimase nella fortezza, ma senza subire violenze di sorta.

Il tribuno Lisia non aveva ancora capito perché mai i giudei odiassero tanto Paolo. Per farsene un'idea più precisa, decise di farlo comparire davanti al Sinedrio, così avrebbe avuto modo di sentire le loro accuse. Molti anni prima Paolo aveva assistito al processo e alla condanna di Stefano, condividendo pienamente il parere dei giudici. Ora stava vivendo una situazione analoga, non più dalla parte degli accusatori, ma nelle vesti di accusato.

Paolo fissò i componenti del Sinedrio e disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono sempre comportato con buona coscienza davanti a Dio». Per tutta risposta, il sommo sacerdote Anania ordinò che fosse percosso sulla bocca. «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando che mi si percuota. Tu insulti il sommo sacerdote di Dio», gli dissero quelli che gli stavano accanto. «Io non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote», rispose Paolo. «Infatti sta scritto: tu non parlerai male del principe del tuo popolo». Paolo sapeva che nel Sinedrio erano rappresentate due sette giudaiche in continuo attrito fra di loro: i Sadducei, che negavano la risurrezione dei morti, e i Farisei, che invece la sostenevano tenacemente. Paolo pensò di approfittare di questo contrasto per attirarsi, in un certo senso, il favore di una parte del Sinedrio. «Fratelli», disse, «io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». Questo suscitò una discussione fra i giudici e il consiglio venne a trovarsi diviso. A un certo punto alcuni farisei si alzarono in piedi e dissero: «Noi non troviamo nessun male in quest'uomo. Può darsi che uno spirito o un angelo gli abbia parlato». A queste parole i Sadducei si infuriarono perché, fra le altre cose, negavano ogni manifestazione soprannaturale. Il tribuno si avvide che la contesa si faceva sempre più aspra e violenta. Allora, temendo per la vita di Paolo, ordinò ai suoi soldati di sottrarlo alla mischia e di riportarlo nella fortezza. Paolo doveva sentirsi piuttosto solo e avvilito. La possibilità di recarsi a Roma, come da tempo desiderava, appariva remota, se non definitivamente compromessa. Ma il Signore non abbandona i suoi e durante la notte gli apparve per confortarlo. «Fatti coraggio», gli disse, «perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, bisogna che tu la renda anche a Roma». Nel frattempo i giudei non avevano affatto rinunciato all'idea di liberarsi di Paolo una volta per tutte. Il mattino seguente, 40 di essi si radunarono e fecero voto di non toccar cibo né acqua finché non fossero riusciti a uccidere l'apostolo, e invocarono le più tremende maledizioni sul loro capo se non avessero saputo raggiungere lo scopo. Andarono poi dai capi sacerdoti e dagli anziani per spiegare ciò che si erano proposti di fare. «Or dunque», dissero, «voi col Sinedrio rivolgetevi al tribuno e chiedetegli di condurvi di nuovo Paolo, come se voleste esaminare con più attenzione il suo caso. Noi intanto ci terremo pronti per ucciderlo prima che arrivi da voi». Paolo aveva una sorella che abitava a Gerusalemme. Il figlio di questa venne a conoscenza del complotto e si precipitò alla fortezza per informarne lo zio. Poco dopo Paolo chiamò un centurione e gli disse: «Porta questo ragazzo dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli». Il giovane fu condotto davanti a Lisia, il quale lo trasse in disparte e gli domandò: «Che cosa hai da dirmi?». Il nipote di Paolo gli narrò per filo e per segno i particolari della congiura e Lisia l'ascoltò attentamente. Poi, senza spiegargli quali misure avrebbe preso, lo congedò dicendogli: «Non parlare a nessuno del colloquio che abbiamo avuto». Appena il ragazzo ebbe lasciato la fortezza, Lisia chiamò due centurioni e disse loro: «Tenete pronti per le 9 di questa sera 200 soldati, 70 cavalieri e 200 arcieri per andare fino a Cesarea, e preparate delle cavalcature per Paolo». Lisia intendeva farlo giungere sano e salvo dal governatore Felice, per il quale preparò una lettera di spiegazioni sul caso di Paolo. Allora fissata, Paolo partì da Gerusalemme con una scorta di quasi 500 uomini. Viaggiarono per una sessantina di chilometri e giunsero ad Antipatrida, dove si fermarono per il resto della notte. Ormai si erano lasciati alle spalle la parte più pericolosa del viaggio, perciò il mattino dopo la scorta si divise. I cavalieri andarono a Cesarea con Paolo, gli altri fecero ritorno a Gerusalemme. Arrivati a Cesarea, gli uomini di Lisia presentarono Paolo a Felice e gli consegnarono la lettera del tribuno. Il governatore prese la lettera e lesse: «Claudio Lisa all'eccellentissimo governatore Felice, salute. I giudei si erano impadroniti di quest'uomo e stavano per ucciderlo, ma, avendo saputo che era romano, sono intervenuto con i miei soldati e l'ho liberato. Volendo conoscere il motivo per il quale l'accusavano,
l'ho portato davanti al Sinedrio. Ho trovato che l'accusavano per questioni della loro legge, ma che non aveva commesso nessun crimine meritevole di morte o di prigione. Poi, informato che i giudei tramavano un complotto contro di lui, l'ho subito inviato da te. Ai suoi accusatori ho fatto sapere di rivolgersi a te per dire ciò che hanno contro di lui. Addio. Quando ebbe finito di leggere, il governatore volle sapere da quale provincia provenisse Paolo. Saputo che veniva dalla Cilicia, gli disse: «Ti ascolterò quando saranno arrivati i tuoi accusatori». Infine, diede ordine di custodirlo nel palazzo di Erode.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Il mondo in cui viviamo oggi ha come caratteristica la fragilità, la minaccia di cataclismi naturali, il conflitto tra due popoli lontani che rompe l'equilibrio politico mondiale o una riduzione delle esportazioni di petrolio da parte dei paesi arabi che paralizza l'economia mondiale, questo fa capire che tutto il progresso raggiunto dall'uomo non ha una base solida e può crollare da un momento all'altro. Anche i valori morali sono instabili. È cambiato per esempio il senso del pudore e parole come onore, vergogna, onestà stanno assumendo significati diversi e questo porta solo confusione e scontento. Ma perché? Penso perché nessuno ha mai dato alla gioventù moderna dei modelli di vita e di comportamento da imitare. Un giornalista ha scritto: dalla confusione morale pubblica ad un'ancor più confusa morale privata. Semplicisticamente si potrebbe ridurre ad uno slogan: il tutto proibito di ieri è diventato il tutto permesso di oggi. Inoltre, pur vivendo in un paese in pace e non impegnato in nessuna guerra, obiettivamente non si può dire di sperimentare la pace in tutti i suoi aspetti. Violenza, scontri accadono ogni giorno nelle nostre strade. E qual è la causa di questo stato di cose? L'analisi che mette a fuoco il problema è fatta da Dio nella sua parola. Un versetto della Bibbia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Perciò possiamo affermare senza paura di sbagliare che il male che oggi esiste nel mondo non è causato dalle circostanze esterne, ma dall'interno dell'uomo. Quindi, amici, finché il problema non viene risolto all'origine, non c'è speranza. L'uomo non può vivere felicemente né come individuo né come società se continua a rifiutare Dio. Perciò l'unica soluzione per l'uomo peccatore ribelle è il pentimento, il perdono e per quell'opera soprannaturale che Cristo ha chiamato la nuova nascita. Davanti a tutta la confusione di idee, di religioni, di politica, Gesù ci ha lasciato un'indicazione precisa per poter arrivare a Dio e realizzare la nuova vita che solo Lui può dare. Se non sai dove andare, Gesù ti dice proprio a te: io sono la via. Credi in Lui e seguilo. Se non conosci la verità, Egli dice: io sono la verità. Credi in Lui. Se non possiedi la vita, ancora Egli afferma: io sono la vita. Credi in Gesù e vivrai. Caro amico, non pensare di essere indegno di avere ciò, perché Gesù ha detto di non essere venuto su questa terra per i giusti, ma per i peccatori. Egli non ti caccerà via, ma ti accoglierà e ti darà la vita, quella vita vera.

Un ragazzo di nome Roberto ci ha scritto una lettera raccontandoci la sua esperienza, che dice: da giovane ha ricevuto un insegnamento religioso, ha frequentato un istituto cattolico, ma tutto questo non è servito a evitargli la dipendenza all'uso della droga. Da circa un anno è riuscito a smettere di prendere la droga, che a parte il resto gli ha fatto anche perdere l'amore sincero e pulito di una ragazza. Ora vuole ritrovare la via spirituale che ha perso e naturalmente non vuole essere deluso per non peggiorare la sua già precaria situazione. A Roberto e ai molti altri ragazzi che forse si trovano nella stessa situazione vorremmo dedicare le parole che seguono, ed è come se gli scrivessimo una lettera. Ascoltate, forse tu sei nello stesso problema. Caro Roberto, tu vuoi conoscere quel Dio che nella tua infanzia non hai mai realmente conosciuto o che ti hanno presentato nel modo sbagliato. Egli è un Dio di amore e pronto al perdono. Dio non ci accusa per i nostri peccati. Egli ci perdona, non perché voglia chiudere un occhio per non vederli, ma perché Gesù stesso ha pagato i debiti che avevamo con Lui. Per un atto di amore, Gesù morì volontariamente sulla croce, al nostro posto. Ed ora, grazie a Lui, siamo liberi di entrare in una relazione intima con Dio. Ci dispiace che tu abbia perso l'amore sincero di una ragazza. Questo ci fa pensare che tu sia un ragazzo onesto e il desiderio che hai di ritrovare Dio e il suo amore indica che Dio è già vicino a te e sta già parlando al tuo cuore. Chissà quante volte, ripensando alla tua vita, ti sarai chiesto perché Dio abbia permesso che tu facessi tutte quelle tristi esperienze. Ebbene, sai, Dio è molto paziente e cerca le circostanze favorevoli perché si possa imparare a conoscerlo per quello che egli è veramente, e con tanto amore si lascerà facilmente trovare da coloro che lo cercano e darà loro gioia, pace e sicurezza. Nel Nuovo Testamento che ti abbiamo inviato puoi leggere la storia del figliuol prodigo che si trova nell'Evangelo di Luca. Tu ti trovi nella sua stessa situazione, nella stessa situazione del figliuol prodigo, il quale, dopo aver chiesto al padre la sua libertà, la sua indipendenza, ebbe modo di fare tutte le esperienze possibili, ma alla fine si ritrovò deluso, pieno di amarezze e di sconforto. E soltanto quando ha riconosciuto il suo sbaglio ed ha lasciato tutto per ritornare dal padre per confessargli i suoi errori, il figliuol prodigo ha potuto ottenere il perdono di suo padre. La strada che tu devi cercare per arrivare a Dio è una sola, ed è il Signore Gesù Cristo. Dio stesso vuole che noi andiamo a Lui per chiedergli di dimostrarci la sua via, perché dice: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Per rivolgerti a Lui usa parole semplici, parlagli come ad un amico, perché ti conosce a fondo e sa ascoltare i tuoi problemi senza criticarli. Anzi, Lui li risolve se hai piena fiducia in Lui. Ti auguriamo di cuore che tu possa sperimentare questo, e come te tutti gli amici che ci hanno ascoltato.

Un piccione che viveva in una bella voliera di una grande fattoria incontrò un giorno un suo simile che viveva nei campi e sugli alberi. Quest'ultimo notò come il primo fosse assai più bello e soprattutto grasso rispetto a lui e ne chiese quindi la ragione. Il piccione di voliera disse che la sua prosperità dipendeva dalle cure del suo padrone, il quale non gli faceva mai mancare nulla riguardo a cibo, riparo e riposo. Sulle prime, il piccione di campagna pensò di aver incontrato un suo simile assai più fortunato. Lui, purtroppo, con fatica doveva infatti continuamente cercare tutto ciò che all'altro era abbondantemente provveduto senza sforzo. Ma qualche tempo dopo, il piccione di campagna seppe che il suo fortunato collega di voliera era finito arrosto durante un banchetto del padrone della fattoria. Egli si rese allora conto del vantaggio del suo stato, seppur in mezzo alle quotidiane difficoltà. Cari amici, l'uomo che ama costruire tesori in terra ed affannosamente si nutre della sua parte abbondante di cibo terreno e che ama ingrassare nelle braccia del padrone di questo mondo è il piccione di voliera. Egli non si rende conto della fine della sua vita e baratta la propria esistenza con una vita comoda e senza pensieri, consegnando infine l'anima a colui che concede ricchezze in cambio di obbedienza al peccato, a Satana o a Mammona, come è indicato nella Bibbia. L'uomo invece che spezza le catene della voliera, vale a dire della schiavitù al peccato di questo mondo, e che vola in alto, nei campi, sui gigli più belli di quelli di Salomone, e che costruisce dentro di lui il tesoro per la gloria eterna, è il piccione di campagna, è l'uomo che ha creduto che Cristo è morto per lui e che con fiducia desidera seguirlo e onorarlo nella vita che gli rimane. Tu, amico, che hai ascoltato questi esempi, a quale categoria appartieni? Se appartieni alla categoria dell'esempio che ho fatto a riguardo il piccione ingrassato nella foliera, ricordati la fine che fece. E se tu non ti ravvedi e credi in quell'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto circa 2000 anni fa per salvare te dalla morte eterna, tu senz'altro farai la stessa fine. Pertanto, oggi tu puoi essere perdonato se con sincerità chiedi perdono al Signore Gesù. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Un uomo, parlando della sua vita, disse: ho detto a tutti che Dio non esiste, che la Bibbia non è vera e che Gesù Cristo fu un uomo qualsiasi. Poi un giorno trovai una Bibbia e dissi: devo distruggere questo libro prima che possa indurre qualcuno a credere in Dio. Cominciai quindi a strappare quella Bibbia e a buttare le pagine nel fuoco. Ma ad un tratto un foglio sfuggì alle fiamme e finì mezzo bruciacchiato sul pavimento. Ora quella pagina della Bibbia era sul pavimento proprio sotto i miei occhi. Lessi alcune parole che spiccavano in cima al pezzo di carta e che dicevano: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non riuscivo più a scacciare dalla mia mente quelle parole. Così chiesi a qualcuno cosa significassero. Mentre mi spiegava le cose, ho cominciato a considerare che forse la Bibbia diceva la verità. Ero d'accordo con loro. L'educazione non sempre sa creare i nuovi uomini dei quali la nostra società ha bisogno. Ero d'accordo con loro. L'educazione in sé non può cambiare i desideri della gente affinché non desiderino più di quanto è loro necessario. Così, prosegue questa persona, decisi di cercare Dio e di parlare con Lui. E come risultato ho avuto pace. Non avevo mai sperimentato una cosa simile prima di allora. Ho chiesto a Dio di perdonare i miei peccati, di darmi il suo spirito e nuovi desideri. In quel momento sapevo di aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Ora le persone intorno a me le vedo sotto un altro aspetto e loro mi vedono un uomo cambiato, un uomo diverso, perché ho la pace di Cristo Gesù e la certezza del suo perdono per tutti i miei peccati e come dono la vita eterna. Amici ascoltatori, volete anche voi fare questa esperienza? Volete anche voi avere questa pace nel vostro cuore e questa certezza di possedere la vita eterna? Ebbene, l'unico modo è quello di credere nel Signore Gesù Cristo, di credere che Lui sul legno della croce circa 2000 anni fa moriva al vostro posto per pagare tutti i vostri peccati. Chiedete perdono a Lui, umiliatevi davanti a Lui e ditegli semplicemente: Signore, vieni nella mia vita e cambiala tu. Fatelo oggi e non ve ne pentirete mai.

Anni fa, una giovane guida per turisti alle cascate del Niagara, avendo diverso tempo libero e non sapendo che cosa fare, prese la barca, risalì la corrente e di in una insenatura a molti chilometri a monte delle cascate, ancorò la barca, vi si sdraiò dentro e si mise ad ammirare il cielo azzurro. Il ritmico e lento cullare delle onde fece sì che quel giovane si addormentasse e nello stesso tempo, piano piano, che la barca si slegasse. La barca prese lentamente il largo e si avviò verso le cascate. Diverse persone sulla riva videro questo e cominciarono a gridare per avvisare il giovane del pericolo che correva, ma inutilmente. Ad un certo punto la barca si fermò contro una roccia in mezzo al fiume. Allora la gente sulla riva prese ancora a gridare più forte per svegliare la giovane guida in modo che potesse salvarsi, ma ancora inutilmente, perché il giovane continuava a dormire e poco dopo la barca riprese la sua corsa verso la cascata. Il giovane fu infine svegliato dal fragore della cascata, ma ormai era troppo tardi, morì precipitando con la barca. A pensare a questo fatto veramente accaduto si prova un brivido di paura. Eppure tanta gente oggi si comporta allo stesso modo. Molti sono indifferenti quando sentono parlare di Gesù, sono addormentati nella barca del loro peccato, sognano i piaceri di questo mondo, oppure dormono nella barca della loro sicurezza religiosa, ma sono tutti in pericolo. La Bibbia ci dice che se credi nel Signore Gesù sarai salvato. Questo è l'invito che ti rivolgiamo, caro amico. Credi nel Signore Gesù, scendi dalla barca prima che sia troppo tardi. Ricordati che qualunque sia la tua barca, se non è Gesù, tu farai la fine di quel giovane, non avrai più scampo. Accetta quindi, accetta oggi il dono di Dio, il dono che Lui ti fa, la vita eterna, e sarai salvato per sempre, credendo nel Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Marco capitolo 1, vi ricordate abbiamo visto brevemente la volta scorsa, in pochi versetti, in questi 20 versetti si concentrano tantissimo, un periodo molto lungo, mesi, viene presentato il ministero di Giovanni Battista, il precursore, viene presentato subito Gesù che inizia il suo ministero già da adulto, a 30 anni, c'è il battesimo, la colomba, la conferma del padre, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, subito la tentazione nel deserto e subito il ministero in Galilea, che è la parte del nord di Israele, quindi siamo abbastanza lontani da Gerusalemme, siamo in una regione del nord intorno a un lago molto importante che è il lago di Gennesaret, o Mar di Galilea, dove vivevano sostanzialmente quasi tutti gli apostoli. E infatti abbiamo visto la chiamata di Gesù di questi quattro apostoli, Andrea e Pietro, che erano due fratelli pescatori e pescavano proprio questo lago, e poi Giacomo e Giovanni, che erano altri due fratelli, sempre pescatori. Quindi siamo nell'area della Galilea. E anche adesso dice: poi entrarono in Capernaum. Anche Capernaum è una città sul lago, lì sul Mar di Galilea, ed è una città molto importante perché Gesù farà molte opere, molti miracoli mentre è su in Galilea. Poi entrarono in Galilea, in Capernaum, scusate, e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Qui dice che lui va nella sinagoga di Capernaum. Come sapete, gli ebrei osservavano il sabato era il giorno del riposo per gli ebrei, e il sabato loro si incontravano regolarmente nella sinagoga. E succedeva nella sinagoga che a turno molti insegnanti, rabbini, scribi avevano la possibilità di alzarsi e insegnare. Se ce n'era qualcuno che veniva da fuori, un ospite, gli si dava la possibilità di parlare, di insegnare. Quindi era abbastanza libera, non è che era tutto regolamentato. Vi ricordate anche lo stesso Paolo, ogni volta che va a evangelizzare una città nuova va per primo nella sinagoga e lì gli viene dato spesso l'opportunità di parlare, perché lui era un insegnante, era un rabbino. E Gesù qui la stessa cosa, va a Capernaum, entra nella sinagoga di sabato e inizia ad insegnare. Insegnare cosa? La parola di Dio. E ovviamente ve lo immaginate Gesù che insegna la parola di Dio, Gesù che è la parola, la parola fatta carne, il Logos. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E poi dice la parola, sempre Giovanni dice, si è fatta carne, abitato per un tempo tra noi. Gesù che insegna la parola. Non ci deve essere stato qualcosa di spettacolare, qualcosa di meraviglioso. E infatti queste persone che erano abituati a sentire l'Antico Testamento, la legge, predicata e insegnata, loro erano abituati tutti i sabati, erano persone che venivano allevate, anche le persone più umili avevano una certa conoscenza della scrittura perché fin da bambini venivano allevati nelle scritture, e questo della partecipazione alla sinagoga era qualcosa di molto importante. Però ovviamente si sente che Gesù è diverso, lui insegna come nessuno insegna, lui ha qualcosa di speciale. E ci dice Marco anche che cosa, qual era la peculiarità, cosa distingueva Gesù dagli altri insegnanti. Dice: lui ammaestrava come uno che ha autorità. Non perché Gesù alzasse la voce e dice: adesso questo, non è questo, non è qualcosa di... Ma le parole che usava, il modo di spiegare, veramente arrivava al cuore, non solo alla mente, al cuore, alla vita. Era impossibile rimanere impassibili
si notava c'era qualche cosa di speciale, era la potenza della parola di Dio che arriva dritto al cuore. Vi è mai capitato durante un servizio, una predica, un incontro particolare in cui veramente sentite la parola che vi arriva in maniera potente, in maniera gloriosa, che sta parlando proprio alla vostra vita, sta rispondendo alle vostre domande, sta dando chiarezza e direzione alla vostra vita? Sembra quasi che dice: ma è proprio per me oggi, non è per nessun altro, è proprio per me. E te ne esci, vai via e dici: sono veramente toccato, colpito, veramente è una rivelazione quella che ho ricevuto. Grazie, Signore, mi sento fortificato e la mia fede è più forte. È stato edificato. Quello è la parola di Dio. Certe volte non ce ne accorgiamo, non ci sembra così spettacolare, così particolare, non fa venire i brividi, però lo stesso, anche quando è detta con semplicità e sembra che non abbia nessun effetto, anche allora io credo profondamente che la parola provochi dei risultati. Magari non ce ne accorgiamo, ma è lì che va a fondo e costruisce mattone dopo mattone un carattere secondo Dio, un cuore secondo Dio, una mente rinnovata nello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. E Gesù insegnava la parola di Dio e la insegnava con grande autorità. Qui Marco enfatizza questo contrasto tra Gesù e gli scribi. Perché? Come insegnavano gli scribi? Non ce lo dice, ma evidentemente insegnavano in un modo che non era realmente la parola di Dio predicata o insegnata. Magari condividevano le loro opinioni, magari parlavano di quello che diceva un grande rabbino, magari raccontavano le loro testimonianze o le tradizioni, o parlavano di un libro o di una storia o di una riflessione, tante cose, no? Un parere, un pensiero, ma non era qualcosa di... non era la parola di Dio, non c'aveva quell'autorità che è propria della parola di Dio. Quindi Gesù si distingue nettamente da queste persone, e quindi chi ascolta lì, che è abituato ad andare in sinagoga, dice: qui c'è qualcosa di diverso, questo è veramente divino, è qualcosa di diverso. Ed erano stupiti, meravigliati. Io credo che fossero meravigliati anche perché in queste zone qua conoscevano Gesù. Gesù era cresciuto a Nazareth, che era da queste parti, e quindi molti dicevano: io lo conosco, quello è il figlio del falegname, un uomo umile. Dove ha ricevuto tutta questa capacità di insegnare? Penso che ci sia anche questo elemento qui. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò, dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro, dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono. E la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Qui è un altro, siamo sempre nella sinagoga, ma e c'è un'altra occasione in cui si vede che Gesù è diverso, perché c'è quest'uomo che è posseduto da uno spirito immondo, un demone, e scopriamo che non è uno solo, perché a un certo punto questo demone si manifesta, inizia a gridare e dice: ah, che vi è fra noi e te, che è un modo per dire: che vuoi da noi? E notate che parla di uno spirito immondo, ma questo parla al plurale, quindi evidentemente non era da solo a possedere quell'uomo, erano tanti demoni.
che possedevano quell'uomo. Che vi è fra noi e te? Cioè, cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per distruggerci. Io so chi tu sei. Vediamo molte cose interessanti riguardo agli spiriti, ai demoni. Prima di tutto, loro sanno chi è Gesù. Ne hanno l'assoluta certezza. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Sappiamo che tu sei il Messia. Sappiamo che tu sei il Figlio di Dio. Molte persone non avevano questa certezza, non credevano in Gesù. Altre persone stavano cercando di farsi un'idea di chi fosse Gesù, ma forse chissà. Gli stessi discepoli in questa fase stanno ancora cercando di capire realmente chi è Gesù, ma i demoni sanno perfettamente chi è, senza dubbio, senza incertezza. Questa era una verità che loro conoscevano e riconoscevano. Sappiamo chi sei. E poi dice: sei venuto qui per distruggerci, perché i demoni sono destinati all'ira. Dio ha stabilito un giorno per condannare il diavolo, gli angeli caduti e tutti i demoni e gli spiriti immondi, ma non è questo giorno qui. Quindi la loro preoccupazione che fosse venuto il giorno della loro distruzione era infondata, non era così. Gesù adesso li scaccia da quel corpo, ma non li distrugge. Però, come dicevo, ci sarà un giorno in cui Dio condannerà definitivamente il diavolo e tutti i suoi demoni. Ma loro erano allarmati da questa cosa. Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. Questo è interessante. Gesù non permette a questo demone di parlare tanto. Dice: stai zitto. E questo ci insegna molto. Non dobbiamo parlare col diavolo, non dobbiamo permettere che il diavolo ci parli, non c'è motivo di parlare con i demoni, non c'è neanche motivo di dare spazio a influenze demoniache e negative nella nostra vita. Dobbiamo farli stare zitti. Perché? Perché non hanno nulla di buono da dirci, nulla di incoraggiante da dirci, devono stare zitti. Anzi, qui lo chiama spirito immondo. Perché immondo? Che vuol dire immondo? Sporco, perché i demoni parlano sporco, hanno pensieri sporchi, volgarità, cose oscene, cose offensive che scandalizzano, che scoraggiano e spesso che ingannano. Vi ricordate il primo discorso di un essere umano con il diavolo? Eva che parlava con il serpente. Come è andata a finire? Molto male. Ha sbagliato proprio in questo fondamentale. Mai parlare con il diavolo. Se il diavolo viene, si avvicina, o un suo messaggero per sussurrarti pensieri, fallo stare zitto. Non abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce. E ci sono persone che quando si avvicinano a un posseduto per liberarlo, iniziano a parlare, cercano di colloquiare con i demoni. Non è cosa da fare. Non ha senso. Gesù dice: stai zitto, ammutolisci e poi via, stai zitto, esci. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido. È interessante un'altra cosa che fa Gesù. Chi è che grida qui? È lo spirito che grida, lo spirito immondo che grida attraverso il ragazzo. Gesù non grida, Gesù lo sgrida. Voi ci avete la versione riveduta? Tu ce l'hai riveduta, puoi leggere il versetto 25 un secondo? Ce la fai? Mi serve solo il verbo. Gesù lo sgridò. Sgridare non significa gridare. Ci sono persone che pensano che per scacciare un demone devi alzare la voce e devi strillare più forte che puoi, perché in così tu mostri la tua autorità. Non è che funziona così. Siamo nel mondo dello spirito, non nel mondo del materiale e del fisico. Gridare e alzare la voce con il diavolo non serve tanto, serve l'autorità, il nome di Gesù. Gesù lo sgrida, ma probabilmente Gesù non ha alzato la voce, perché Gesù non ha bisogno di alzare la voce. Lui può dire semplicemente: vai via, così, con molta serenità, molta tranquillità, ed è uno sgridare. È un riprendere, è un rimproverare,
con grande autorità. È lo spirito che fa macello, che fa cagnara e grida forte, va bene? Volevo sottolineare questo, non perché ci sia una dottrina particolare in questo, ma per dire che tante volte c'è molta euforia intorno al mondo dei miracoli e delle liberazioni, come se bisogna sbattere i piedi, saltare, gridare, fare, e in qualche modo il miracolo si realizza per queste cose, o la liberazione si realizza per queste cose. Quindi lo spirito dà un'ultima scossa a quest'uomo, lo strazia un po', lo fa gridare, ma poi alla fine è obbligato a uscire. E ovviamente qual è la reazione di tutti quanti? Tutti furono sbalorditi, ancora di più, tanto che si domandavano fra loro dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. È chiaro da quello che stiamo leggendo che questo conferma ancora di più la diversità di Gesù dai religiosi. Prima ci ha detto che lui parla con un'autorità diversamente dai religiosi e tutti si stupiscono. Adesso ci dice che lui caccia gli spiriti immondi, che è una cosa che loro non hanno mai visto. Ora, c'erano gli esorcisti giudei all'epoca, c'era, perché c'erano tanti posseduti, c'erano tante persone che pregavano per la liberazione dei posseduti, ma probabilmente queste persone facevano lunghe preghiere, lunghi digiuni, lunghe e complicate cerimonie, cose particolari, tanto, e poi magari neanche funzionava. Quindi tanto lavoro, tanta fatica, e nulla cambiava. Vi ricordate un'altra occasione in cui, ai tempi di Paolo, ci sono questi ragazzi che vanno e cercano di fare un esorcismo e finiscono per essere picchiati, bastonati e spogliati. C'erano degli esorcisti, ma era raro vedere una liberazione, era molto raro, perché non c'era la potenza di Dio. E invece Gesù, da quello che ci dice Marco, una caratteristica molto forte e peculiare del suo ministero, oltre all'insegnamento, è il fatto che fa guarigioni, ma ancora di più che libera i posseduti. Abbiamo detto la volta scorsa che Marco si concentra molto sull'azione, sul fare, più che sui discorsi e sugli insegnamenti di Gesù. Ed evidentemente, come stavo dicendo prima, la possessione demoniaca era molto diffusa e quindi molto del ministero di Gesù era incentrato su questo. Appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea. Quindi questi due fratelli hanno una casa da quelle parti, va bene? Stiamo ancora nel loro quartiere, diciamo così. E ci sono anche Giacomo e Giovanni, gli altri due fratelli. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gliele parlarono.

Dice, io avrei voluto ospitarvi, prepararvi un bel pranzo del sabato. Noi abbiamo il pranzo della domenica, loro probabilmente avranno il pranzo del sabato. Però purtroppo a casa abbiamo questo grande problema. C'è la nonna che sta molto male, è a letto, ha la febbre. Ovviamente la febbre all'epoca era qualcosa che poteva portare alla morte. Non è che loro avevano gli antibiotici come abbiamo noi. E una febbre sicura, sicura con si poteva morire. E fino a pochi decenni fa, anche dalle nostre parti, si moriva con la febbre. Quindi lei sta rischiando la vita, ha la febbre, e quindi subito gliene parlano. Gesù ha dimostrato di avere una certa potenza, di essere unico e diverso dagli altri. E guardate come fa questo miracolo Gesù. Si avvicina. La prende per la mano, l'alzò e immediatamente la febbre la lasciò. Che cosa dice Gesù? Secondo Marco, nulla, non dice nulla, però si avvicina, la prende per la mano. È un gesto molto tenero, vero? Molto delicato. Ci parla di Gesù che ama il contatto personale, avvicinarsi alle persone. Gesù non ama le folle nel senso. Ma se non ci stanno 2000 persone io qui non parlo, non ho tempo da perdere. Gesù cerca il contatto personale, si avvicina, la prende per la mano e la alza. Non dice nulla, basta questo gesto e immediatamente la febbre la lasciò. E qual è la reazione di questa donna? Come usa la sua salute, le energie che gli sono tornate, come le usa? Grazie, adesso vado a fare un bagno al lago finalmente. Grazie, arrivederci. No, lei subito ha questo desiderio, questa spinta che gli viene dal cuore, dalla riconoscenza, dall'amore, di fare qualcosa, di restituire, di rispondere. E questo è il più bel servizio. È il servizio che viene dalla riconoscenza, è il servizio che viene dall'amore. Ed è quello fatto col cuore, non per dovere, ma per amore, per riconoscenza. Quindi una scena molto, molto bella, molto intima. Poi fattosi sera, dopo il tramonto del sole, quindi passa la giornata, una giornata abbastanza intensa. Però è sabato, ok? E il sabato loro non facevano nulla di particolare. Sinagoga, riposo, cerimoniali. E tutto quello che c'è da fare lo facciamo appena tramonta il sole perché è finito il sabato. E quindi che cosa fanno tutti dopo che finalmente non hanno più gli obblighi, le ristrettezze di osservare il sabato? Dicono, dobbiamo andare da Gesù, dai. E tutti quanti, come se timbrassero il cartellino, no? Sapete quando queste grandi aziende, fiumi e fiumi di persone suona e tutti vanno, stimbrano, escono. Sembra la stessa immagine, tramonta il sole, finito il sabato, adesso finalmente possiamo andare da Gesù e tutti si riversano lì e arrivano a questa casa che è la casa di Pietro, di Simone, e dove si trova Gesù, si trovano Gesù e i suoi discepoli. Quindi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città. Si era affollata davanti alla porta. Ve lo immaginate? Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Quindi, una giornata intensa, una mattina intensa, un pomeriggio intenso, una sera, serata intensa. Sicuramente, immaginate al tramonto tutta la città che viene. Fuori sicuramente Gesù avrà dovuto fare gli straordinari fino a notte fonda. Tanti miracoli da fare, tante liberazioni da fare. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e là pregava. Gesù prega. Gesù è un uomo di preghiera e qui lo vediamo. Non ha tanto tempo per dormire, non vuole avere tanto tempo per dormire. Ha un grande ministero da compiere, poco tempo per farlo e soprattutto
bisogno

di comunione con il Padre. Quindi Gesù si alza presto, esce, e poi Gesù si cerca un luogo solitario. Anche questo è molto interessante. C'è una preghiera comunitaria, collettiva, che facciamo insieme, e poi c'è una preghiera privata, personale, che facciamo da soli. Sono entrambe molto importanti e sono entrambe cose che noi dobbiamo coltivare nella nostra vita. Dobbiamo avere tante opportunità per pregare insieme ai nostri fratelli. Quando possiamo pregare con i nostri fratelli? Quando ci incontriamo la domenica, quando ci incontriamo il mercoledì, quando ci incontriamo il giovedì, quando ci incontriamo il sabato, oppure quando non ci incontriamo, semplicemente prendendo il telefono, parlando con un fratello, con una sorella, e poi alla fine dice: vabbè, perché non chiudiamo con una preghiera? Tante opportunità per pregare. La preghiera comunitaria è molto edificante. Perché? Perché noi condividiamo i nostri pesi, le nostre gioie, i nostri problemi, le nostre sfide, le nostre perplessità, le condividiamo. Ed è un po' come portare un carico: prima te lo porti da solo, ma quando preghi con gli altri un po' lo ripartisci, no? Si sposta un po', si alleggerisce un po' il peso, ma poi ci si incoraggia, perché quando sento gli altri che pregano è edificante, è consolante, e ci rendiamo conto anche che siamo tutti uguali, che tutti abbiamo le nostre sfide, le nostre difficoltà. Quando stiamo da soli pensiamo di essere gli unici a soffrire, gli unici a dubitare, gli unici ad avere paura. Quando invece siamo insieme agli altri scopriamo che non siamo gli unici, ma tutti un po' viviamo le stesse cose. Quindi la preghiera comunitaria è molto importante, perché c'è la condivisione e ne abbiamo bisogno. Ma c'è anche la preghiera personale e privata, in cui qual è la forza di questa preghiera? È il fatto che siamo da soli con Dio, e quando siamo da soli con Dio possiamo aprirci completamente. Posso aprirmi completamente, confessare tutto quello che sento, che penso, cercare la sua guida, cercare direzione, cercare le sue risposte. È un qualcosa di molto, molto privato, e quindi deve essere custodito gelosamente. Ci deve essere la preghiera in chiesa e ci deve essere la preghiera da soli. Sbagliamo quando l'unico momento di preghiera nella nostra vita è quando siamo in chiesa. Gesù ci insegna la necessità della comunione con Dio ogni giorno, e anche da soli, in un luogo solitario, significa senza nessuno, senza distrazioni, senza il telefono che squilla o il computer che parte, la televisione accesa, la pentola che fischia, il cliente che arriva, da soli, senza distrazioni. Molto importante. Simone e quelli che erano con lui, che si svegliano dopo, si alzano e lo cercano, dice: ma Gesù? E alla fine lo trovano e gli dissero: tutti ti cercano, ovviamente c'è tutta la città qui che pensa a te, parla di te, ti vuole, ti cerca, non è il momento di sparire, Gesù, che cosa stai facendo? Pietro ha spesso questa, non è solo, però c'è lui. E lui ha spesso questa cosa di riprendere Gesù, di dire, insegnare a Gesù quello che deve fare, di suggerire qual è la cosa più opportuna per il momento. Questo è il suo limite, e dicevo, non solo il suo. Anche noi spesse volte diciamo a Dio quello che deve fare. Grazie Signore per quello che mi hai dato, però adesso mi serve questa cosa e me la devi fare così, così, così. Oppure le cose non stanno andando come pensiamo, Signore, qui c'è qualche problema, fai qualcosa, perché non può andare avanti così. Ovviamente anche noi avremmo fatto la stessa cosa, vero? Siamo onesti. Anche noi avremmo cercato Gesù e avremmo detto: senti Gesù, non te ne puoi andare proprio adesso che c'è tutta questa gente. Avremmo pensato che popolarità uguale va bene, positivo, no? La popolarità è buona. È buono che adesso le persone ti apprezzano, ti stimano, ti cercano. Qualcosa di positivo, Gesù. Ma Dio non pensa come noi. Dio non pensa come noi.
E Gesù non cerca la popolarità. Egli disse loro: andiamo nei villaggi vicini, affinché io predichi anche lì, perché è per questo che io sono venuto. Ci sono altri posti da raggiungere, non ci possiamo fermare qui. Dobbiamo raggiungere anche gli altri. Non c'è tanto tempo. Questo mi porta ad una considerazione. Non è il bisogno della gente che guida Gesù nelle sue scelte. Lui non decide di stare o di andare perché lì c'è bisogno, altrimenti sarebbe rimasto lì. Quindi non è il bisogno della gente che guida Gesù, ma la volontà del Padre. Andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. L'importanza vale anche per noi. Non dobbiamo essere guidati semplicemente dai bisogni degli altri. Ora, Gesù è molto sensibile, è molto attento ai bisogni delle persone, ma quello che lo guida e lo porta a decidere cosa fare non è il bisogno delle persone, ma la volontà di Dio. Dio mi ha chiamato lì, Dio mi ha chiamato a fare questa cosa, io lo devo fare. Vi ricordate quando a un certo punto Gesù, quando era la circostanza in cui c'era quella donna che aveva offerto il profumo molto costoso, e uno dei dodici fa questo appunto: ma si poteva vendere e dare il prezzo per i poveri? Lui lo faceva per altre motivazioni, lo sappiamo, perché era Giuda e ci voleva fare la cresta sopra. Ma vi ricordate la risposta di Gesù? Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Non per disprezzare i poveri o per dire non dovete aiutare i poveri, ma per dire: ci sarà sempre qualcuno che avrà necessità, ci sarà sempre qualcuno da aiutare, e lo facciamo se ne abbiamo la possibilità, ma ciò che ci deve guidare, la bussola che ci deve indirizzare, ciò che deve muovere i nostri passi, cosa vuole Dio da me? Chiediamo in preghiera, conferma al Signore, questo è quello che vuoi? Sì, allora io vado. Ok? Quindi andiamo nei villaggi vicini. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. E venne da lui un lebbroso supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. Poi, dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè, in testimonianza a loro. Ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poté più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari, e da ogni parte venivano a lui. Quindi c'è qui un altro miracolo. Non sappiamo dove ci troviamo, siamo sempre in quella zona lì della Galilea, e arriva questo lebbroso. Ora, la lebbra era una malattia terribile, molto diffusa, ovviamente incurabile. Quando ti ammalavi per contagio, quello che dovevi fare sicuramente era lasciare tutto e tutti, e dovevi essere isolato, proprio perché era contagioso, è contagioso. Quindi se avevi una famiglia dovevi dire arrivederci a tutti quanti, anzi addio. Era una malattia terribile, devastante, tanto che nella Bibbia la lebbra viene paragonata al peccato per il suo impatto di devastazione. Quindi essere lebbrosi era un dramma fisico, perché non c'era nessuna cura, cioè era un dramma sociale, perché venivi isolato completamente, abbandonato da tutti. E certe volte quando stai male e non c'hai, ci sono cure, l'unico conforto che ti può arrivare è dalle persone che hai vicino, vero? Quelli che ti curano, si preoccupano di te, ti coccolano un pochettino. E i lebbrosi non avevano neanche questo conforto delle persone vicine, la loro solidarietà, le loro cure. Inoltre
molti insegnavano che la lebbra era una punizione divina, quindi eri lebbroso perché avevi fatto chissà che cosa, Dio ce l'aveva con te e ti stava punendo con la lebbra, e quindi in definitiva eri una persona da disprezzare. Te l'eri meritato, ti sta bene, soffri, sono affari tuoi. Pensate che impatto aveva l'essere lebbroso. Questo uomo si butta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: se vuoi tu puoi mondarmi. Che cosa vuol dire questa frase? Se vuoi tu puoi mondarmi. La lebbra era un male incurabile, non bastava volerlo, a meno che Gesù non è diverso, a meno che Gesù non ha un potere divino. Solo Dio può fare tutto quello che vuole. Tutti gli altri non possono fare tutto quello, esattamente tutto quello che vogliono, giusto? Quindi quest'uomo sta riconoscendo in Gesù Dio, figlio di Dio. E quindi non è il dubbio, il punto non è se ce la fai a farlo, se sei in potere di farlo. Il dubbio è solo se lo vuoi. Ma lo vuoi? Ed è bello perché Gesù gli risponde usando la sua stessa frase: lo voglio. Gesù usa la sua stessa, lui dice: se tu vuoi puoi mondarmi. E Gesù dice: va bene, hai riconosciuto chi sono, capisci chi sono, e adesso questa nuova rivelazione per te: lo voglio, ho voglia, ho desiderio, sono con te, lo voglio fare, sii mondato. È bello perché Gesù, che è l'immagine dell'invisibile Dio, ci dà questa visione di Dio come di uno che vuole salvare, uno che vuole guarire, uno che vuole aiutare, non un Dio che è da convincere a fare qualcosa che lui non vorrebbe fare, però perché tu gli fai pena, insisti, eccetera. No, Dio vuole, Dio vuole. Gesù, mosso a pietà, Gesù è toccato, vede la condizione triste di quest'uomo, vede la sofferenza, l'impatto di questa malattia. E che cosa fa Gesù? Lo tocca. Gesù tocca un uomo altamente contagioso, non ha paura, non si dovrebbe fare e non si potrebbe fare e non sarebbe lecito farlo, diciamola così. C'erano tutti gli elementi perché Gesù non lo toccasse, c'erano le regole religiose, c'erano le regole sanitarie, c'erano le regole sociali. Tutto diceva che Gesù non lo doveva toccare, e Gesù lo tocca, non gliene importa niente a Gesù. Ma un'altra cosa bella è che quest'uomo aveva bisogno di essere toccato. Quant'è che qualcuno non lo toccava? Tanto. Vi è mai capitato di essere malati e di essere incoraggiati semplicemente da una mano che vi tocca? A me sì. Tanti anni fa sono dovuto essere ricoverato per diversi giorni all'ospedale. Non so se voi ve lo ricordate, sospettavano qualcosa di molto grave, tante analisi, tante opinioni diverse, tante cose diverse, ma dall'altra parte tante preghiere, un po' di preoccupazione. A un certo punto hanno dovuto farmi una biopsia, hanno dovuto togliermi un linfonodo qui dal collo, una procedura semplice ma un po' antipatica. Avevo bisogno di un'anestesia qui e avevo un po' di paura. Ma mi ricordo che insieme al medico, al chirurgo che mi ha fatto questa cosa, c'erano due allievi infermieri, un ragazzo e una ragazza. E la ragazza è stata molto gentile perché mi ha preso la mano e mi ha tenuto la mano. Ha avvertito che io avevo questa ansia, questa preoccupazione, questa paura. E quel tocco mi ha aiutato, perché ho sentito una persona vicina, ho sentito una persona solidale. E non me lo dimenticherò mai, ha fatto tanta differenza. E abbiamo bisogno di queste piccole cose. Chi soffre ha bisogno del contatto fisico. Quest'uomo, che non veniva toccato da tanto tempo, ha il tocco di un amico, uno che gli vuole bene, uno che non ha paura, ma anche uno, l'unico, che lo può mondare, guarire, e che ha anche voglia, tanta voglia di farlo. Come ebbe detto questo, subito
la lebbra lo lasciò e fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, cioè questa cosa rimanga tra me e te, non devi raccontarlo a tutti quanti, è una cosa tra me e te. Come gli altri devono saperlo? Semplicemente tu ti presenti al sacerdote e gli dici: io sono un ex lebbroso e nell'Antico Testamento c'è una norma che dice cosa deve fare un lebbroso che guarisce dalla lebbra, e deve andare dal sacerdote e lui deve prescrivere una certa cosa, una certa offerta, e quella è la procedura da fare. Questa è la testimonianza che Gesù vuole che testimoni loro. Semplicemente quest'uomo che si presenta dal sacerdote e gli dice: io sono un ex lebbroso, che devo fare? Non vi sembra una cosa particolare? Una norma nell'Antico Testamento che prescrive cosa fare nel caso si guarisca dalla lebbra. Si può guarire dalla lebbra? No. E allora perché esiste una norma? Perché Dio ha previsto che si può guarire dalla lebbra, perché si può essere guariti da lui stesso, perché Gesù verrà, toccherà qualcuno e quel qualcuno sarà guarito. Dio che si prepara la strada, l'azione, con una norma che testimonia chiaramente del suo operato. Ora immaginatevi il sacerdote che ha studiato da sacerdote, ha studiato le norme e le prassi dell'Antico Testamento, e dica: allora, che cosa devi fare per la purificazione di questo, questo e quest'altro? Che cosa devo fare per la purificazione di questo e quest'altro? Che cosa devo fare nel caso della purificazione di un lebbroso? Vabbè, questa la salto perché è inutile. Che la studiamo a fare? No? È impossibile. E probabilmente questo si sarà presentato al sacerdote e quello ha detto: adesso fammi andare a cercare, devo andarla a ripassare questa cosa, perché non l'ho mai applicata, né io, né mio padre, né mio nonno, né nessuno di quelli che conosco. Ah, aspetta, fammi scrivere a quella, tu che hai, qual è la norma da fare? L'hai fatto? No, io non l'ho mai fatto. Che testimonianza sarebbe stata? E che testimonianza era per il mondo religioso? Una testimonianza enorme, potente, gloriosa. Questo era quello che Gesù voleva che l'uomo facesse. Lui un pochettino ha disubbidito. Non sappiamo se ci sia andato dal sacerdote o no. Sappiamo che Gesù gli aveva detto di non parlarne a nessuno, ma lui non ce la faceva. È stato un po' birichino, ma è un po' anche questo giustificabile. Come fai a non dirlo a nessuno? Lui se n'è andato, cominciò a proclamare, a divulgare grandemente il fatto. Gliel'ha detto proprio a tutti, però questo si è tramutato un po' in un problema, e questo ci fa capire perché Gesù non voleva che si divulgassero troppo queste cose, perché in qualche modo lo bloccavano un pochettino, perché lui voleva insegnare, voleva predicare, voleva agire, però tutta questa gente che veniva unicamente per essere sfamata o guarita o liberata, e bloccavano la strada, e bloccavano la città, e bloccavano la porta, era un po' un impedimento, perché poi che fa? Li mandi via? Ah no, oggi niente miracoli, chiuso, capite? Era un pochettino limitativo. Infatti dice, appunto, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di quell'altro, dei miracoli, però comunque non rimane bloccato, perché lui se ne sta fuori e sono gli altri che adesso lo raggiungono fuori dalla città. Grande Gesù, meraviglioso Gesù. Che cosa impariamo da questi versetti? Gesù è diverso, Gesù insegna con autorità, agisce con autorità, noi ne abbiamo bisogno. Gesù ci insegna il valore del servire, servire duramente, ma anche della preghiera, quindi è necessario certe volte fermarsi, appartarsi per pregare. Gesù ci insegna l'importanza del comprendere le persone, amare le persone, toccare, nel senso cercare un contatto non tanto fisico quanto personale. Ovviamente dobbiamo stare attenti nel contatto fisico, perché potrebbe creare delle ambiguità, eccetera, ma contatto personale sì, cercare
l'uno a uno, no? L'interesse personale. E poi mi piace, io lo sottolineo sempre, non vedo Gesù che strilla, che urla, che si dimena, vedo Gesù come un uomo molto calmo, molto sereno, molto dolce, che prende per mano, che incoraggia così, e mi piace tanto, veramente una bella immagine. Preghiamo, grazie Signore per Gesù, questo dono meraviglioso che tu ci hai fatto, grazie perché Gesù ci parla perfettamente di Dio, essendo Dio in carne ci ha mostrato chiaramente, senza ombra di dubbio, chi sei, qual è il tuo carattere, qual è la tua volontà, il tuo amore, la tua misericordia, la tua compassione, il tuo desiderio di essere vicino e non lontano, il tuo desiderio di, il tuo volere di operare, fare miracoli, salvare. Grazie Signore, grazie, è un tale conforto. Grazie per questa sera che ci hai dato, anche questo è un regalo per noi, ci sentiamo veramente edificati, consolati. Grazie per i miei fratelli, le mie sorelle che sono qui, benedici le loro vite, continua a guidarci. Soprattutto ti prego, Signore, aiutaci a crescere nella nostra vita di preghiera, perché se Gesù, essendo chi era, comunque aveva bisogno di essere in preghiera, figuriamoci noi. Aiutaci in questo, nel nome di Gesù.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo fatto rallegra molto i nostri cuori, perché vogliamo occuparci della parola del Signore leggendo e meditando dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni il versetto 17.

Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».

0: cieco guarito continuò ad essere interrogato. Prima spiegò ai farisei come era avvenuta la sua guarigione. Poi gli chiesero la sua opinione intorno alla persona del guaritore, cioè intorno a Gesù. Con la stessa franchezza usata per raccontare il miracolo avvenuto, quell'uomo espresse il suo parere circa Gesù. È un profeta. Chiamando in causa il miracolato, è possibile che le parti avverse cercassero di ricevere dal suo parere qualche ulteriore elemento per un giudizio onesto e giusto. Ma certamente coloro che erano ostili a Gesù tentavano di trovare una testimonianza che li aiutasse a condannarlo. Però furono sconfitti dalle semplici parole di quel povero uomo. È un profeta. È un profeta. Con questo si vuol significare un uomo al servizio di Dio, un uomo suscitato da Dio per compiere le sue opere. E fra queste si poteva porre benissimo la guarigione. Riconoscendo in lui lo strumento per il quale Dio lo aveva guarito, raggiungendolo là dove si trovava, là nel suo bisogno, essendosi inchinato fino a lui per risollevarlo dalla misera condizione in cui si trovava, fornendogli una speranza, una prospettiva sul futuro e facendolo sentire amato, quel cieco rese una testimonianza a Gesù che superava di molto le sue laconiche parole. Certamente quell'uomo guarito parlava sulla base della sua personale esperienza. Non tendeva a farne una questione teologica. Non voleva parlare per il popolo in un discorso dal carattere generale, né varcava i confini del suo piccolo mondo. Espresse ciò che lui, proprio lui, solo lui, aveva conosciuto della grazia guaritrice e dell'amore di Dio. Le sue parole erano la logica conseguenza di un'esperienza diretta, di un'esperienza personale, intima e riservata al suo cuore, all'interno del suo cuore. Sappiamo benissimo che Gesù è il Figlio di Dio venuto in terra per salvare l'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce. Sappiamo che la grazia divina è rivolta a tutti gli uomini. Sono questi dati molto importanti per la nostra conoscenza. Ma quanto è più prezioso capire, sentire, credere che Dio ama, ama me, proprio me, ed è pronto a raggiungermi nella mia miseria, nel mio bisogno, per farmi del bene. Che Dio ami tutti è una grande verità, ma se realizzo che ama me, diviene attualità quotidiana che trasforma la vita. Cari ascoltatori, realizzate individualmente di essere oggetto del tenero amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto e sono lieto, caro ascoltatore, di essere di nuovo davanti a questo microfono per poter presentare una conversazione biblica dal titolo Gli uditori dell'insegnamento di Cristo. Questo è qualcosa che riguarda non soltanto i suoi contemporanei, ma per estensione anche noi oggi. Sì, perché chi legge la parola di Dio o ascolta il messaggio del Vangelo, il messaggio divino, biblico, è un uditore di Cristo. Quindi, ascolta con attenzione. Poi, se alla fine avrai delle domande o delle richieste di spiegazioni, potrai scriverci liberamente. Prima di presentare l'argomento, ti invito ad ascoltare un po' di musica.

Nel parlare degli uditori dell'insegnamento di Cristo è doveroso fare due considerazioni. È importante stabilire chi erano e quale fu o era la loro responsabilità. In primo luogo vediamo chi erano. Nei Vangeli troviamo una vasta gamma di persone alle quali egli rivolse il suo insegnamento: uomini e donne, giovani, bambini, sani ed ammalati, ricchi e poveri. Alcuni esempi, inclusi nelle suddette categorie, persone religiose, dottori della legge come Nicodemo, scribi e farisei, personaggi della politica, Erode e Pilato, persone che vivevano una vita immorale come la samaritana, persone ammalate fisicamente e spiritualmente, la donna col flusso di sangue, il paralitico di Betesda, persone che esercitavano i mestieri più disparati, pescatori, o come alcuni appunto dei discepoli, pubblicani come Zaccheo, soldati, i vari centurioni e così via. Possiamo ben dire che le persone di tutti gli strati sociali, di condizioni ed età più diverse, nei luoghi più diversi, ebbero modo di ascoltare l'insegnamento di Cristo.

Vediamo qual era la responsabilità di questi uditori del suo insegnamento. La reazione all'insegnamento di Cristo fu diversa. I Vangeli attestano che egli avrebbe dovuto essere esaltato nella gloria e che sarà il giudice finale di ogni uomo. Pertanto, egli richiedeva dai suoi contemporanei una risposta a lui, al suo insegnamento, alla sua persona. Il rifiutarlo significava morte spirituale. Ignorarlo significava ugualmente rifiutarlo, perché la neutralità era impossibile. Coloro i quali rispondevano positivamente al suo insegnamento diventavano suoi discepoli e di conseguenza avevano la responsabilità di vivere sia individualmente che comunitariamente in modo nuovo, perché erano entrati in una nuova relazione con Dio. In altre parole, il riposo spirituale che Cristo offriva a quelli che lo accettavano presentava nello stesso tempo un nuovo giogo alla obbedienza, e giogo tra virgolette. In proposito, ecco le sue parole: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Nell'esaminare chi erano gli uditori e la loro responsabilità, appare chiaro che tutto ha dei precisi riferimenti ancora per noi oggi. Prima di tutto, anche noi oggi possiamo dire che persone di tutti i ceti, di condizioni ed età più diverse, nei luoghi più diversi, ascoltano l'insegnamento di Cristo. In che modo? Per esempio, per mezzo della lettura diretta della sua parola scritta, la Bibbia. Per esempio, tramite la predicazione fatta in locali di culto, sulle piazze e attraverso la radio. Nessuno potrà dire un giorno: non ho sentito, non sapevo, perché Dio, nella sua infinita misericordia, dà a tutti, o darà a tutti almeno una opportunità di ascoltare l'annuncio del Vangelo di grazia e di salvezza. E questo annuncio preciso è: Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Chiunque confessa di essere un peccatore, crede e crede in Lui per fede, ottiene il perdono dei peccati, la salvezza ed ha la vita eterna. Forse fino a questo momento dicevi: ma io non so cosa è scritto nella Bibbia. Adesso naturalmente non potrai dire cosa è scritto in tutta la Bibbia, ma non hai più scuse riguardo questo argomento di fondamentale importanza e che concerne la salvezza, la tua salvezza. La responsabilità degli uditori contemporanei di Cristo è ora anche la tua responsabilità. Quindi ti chiedo: come rispondi alla manifestazione dell'amore di Cristo? Come rispondi al suo invito? Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Caro ascoltatore, hai questo riposo? Hai questa pace interiore che solo Lui può darti? Che tu possa riflettere e rispondere positivamente a Gesù Cristo, diventando così per la fede un suo discepolo, un figlio di Dio, un cristiano autentico, secondo l'insegnamento della parola di Dio. Non te ne pentirai mai.

Se quanto ascoltato ha prodotto in te una seria riflessione o interesse, noi siamo molto contenti e riconoscenti al Signore. Ma se hai ancora dei dubbi o delle domande alle quali non sai dare risposta, perché non ci scrivi? È giunto il momento di salutarti. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione nella quale, Dio volendo, parlerò ancora dell'insegnamento di Cristo. Per ora è tutto. Possa il Signore benedirti in queste tue importanti riflessioni.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo nel libro dell'Esodo il versetto 24 del capitolo 20. Dio disse a Mosè: fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azione di grazie, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. In questo versetto non si dice esplicitamente che su questo altare dovevano essere offerti sacrifici per i peccati. Quanto ai sacrifici di azioni di grazie, è più esatto tradurre sacrifici di pace, che ovviamente ci parlano del fatto che l'uomo ha bisogno di un sacrificio che lo riconcili con Dio e che Cristo mise pace fra Dio e l'umanità mediante il sangue della croce. L'olocausto invece ci dice chi sia Gesù Cristo, ci indica che egli è stato veramente degno e capace di salvarci. Quest'altare doveva essere fatto di terra e su di esso gli israeliti dovevano offrire olocausti e sacrifici di pace. In seguito Dio diede delle istruzioni relative ai sacrifici per i peccati. Ed ecco ora altre interessanti istruzioni concernenti questo primo altare. Leggo in Esodo capitolo 20, versetto 25. Dio disse: se mi fai un altare di pietra, non lo costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. Qui abbiamo un'importante lezione per tutti noi. Dio voleva che gli israeliti costruissero un altare semplice, senza immagini scolpite, come solevano fare gli idolatri. Infatti si usava rendere gli altari belli, attraenti, ma appena lo scalpello veniva posto su quelle pietre, in un certo senso l'altare era come contaminato, perché le pietre perdevano la loro semplicità. Dio non voleva e non vuole invece questo. Anche oggi, infatti, nelle nostre chiese si è andato molto oltre tale contaminazione. Si è giunti a pensare che qualsiasi cosa connessa con il culto deve essere bella, attraente. Tanti amano la musica dolce, soave, le luci soffuse, i bei colori. Vogliono che il predicatore parli con voce ben modulata e che i sermoni siano ben confezionati. Intendiamoci, non è affatto male che la sala di culto sia dignitosa e accogliente. Anche a me piacciono la bella musica e i sermoni interessanti e ben strutturati. Ma quando tutto questo mette in ombra il messaggio della croce e distoglie l'attenzione dal Signore Gesù Cristo che morì su quella croce, allora si offende Dio, e ovviamente Dio non vuole che questo accada. Quando l'apostolo Paolo andò a Corinto, trovò che i corinti erano amanti della filosofia, della sapienza umana. Leggete il capitolo 18 del libro degli Atti degli Apostoli e soprattutto le sue due lettere, cioè le due lettere di Paolo ai credenti di Corinto. E questi filosofi dilettanti volevano discutere con Paolo e far vedere che erano degli intellettuali. In realtà erano solo delle banderuole, spesso senza nemmeno vere convinzioni personali. Ad Atene l'apostolo aveva fatto un'esperienza simile. Questo lo si vede leggendo Atti capitolo 17, versetto 16 a 34. Quanto dunque a questi corinzi, l'apostolo Paolo, riferendosi alla sua evangelizzazione, così scriveva a quelli che poi si erano convertiti: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.

Questo è scritto in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Ed è così, cari ascoltatori, se Gesù Cristo crocifisso non trova posto nei messaggi, nella predicazione di una chiesa, non importa quanto bella sia la sala di culto, quanto dolce sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa cristiana e agli occhi di Dio tutto è contaminato, inquinato. Ne segue che tutto ciò che un credente fa quando è spinto da interessi puramente umani, senza tenere conto della volontà di Dio, Dio lo odia e non lo userà per realizzare i suoi piani. Dio non vuole che si agisca per fare bella figura o per altri motivi puramente umani, quando si tratta della sua opera. Ed è veramente triste vedere delle persone che ammirano un predicatore senza guardare a colui di cui quel predicatore ha parlato, cioè guardare al Signore Gesù, alla sua opera. Ai predicatori cristiani, dunque, ciò che dovrebbe interessare non è predicare un sermone meraviglioso, ma parlare del nostro meraviglioso Signore, in modo che alla fine tutti possano dire, appunto, con convinzione nei loro cuori, quanto meraviglioso è il Signore. Sì, ciò che veramente importa è predicare Cristo Gesù e Lui crocifisso. Ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo delle leggi che hanno a che fare con la vita sociale. Questa parte della legge è molto importante, considerando che per anni gli israeliti erano stati in pratica degli schiavi. Leggiamo allora i primi due versetti di questo capitolo 21. Dio disse a Mosè: «Ora queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro. Se compri un servo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° anno se ne andrà libero, senza pagare nulla». Ciò significa che gli israeliti non potevano rendere qualcuno dei loro fratelli schiavo a vita. Dio disse poi: «Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figlioli di lei saranno del padrone ed egli, lo schiavo, se ne andrà solo. Ma se il servo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta e allo stipite. E il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre». Così è scritto in Esodo capitolo 21, versetti 3 a 6. Se dunque un uomo era schiavo, dopo 7 anni doveva essere rimesso in libertà. Se era sposato, quando diveniva schiavo, poteva portare la moglie con sé. Se si sposava mentre era schiavo, cioè se sposava una donna anch'essa schiava, alla fine dei 7 anni era libero, ma non la moglie, che continuava ad appartenere al padrone. L'uomo, però, poteva dire di amare la moglie e il padrone e quindi decidere di rimanere volontariamente. In questo caso, secondo l'usanza del tempo, il padrone doveva forargli un orecchio e ciò significava simbolicamente che gli avrebbe servito il suo padrone per sempre. Tutto questo ci fa pensare ancora una volta al Signore Gesù. Egli infatti venne sulla terra e prese su di sé la nostra umanità. A nostra volta, noi eravamo tutti schiavi del peccato. Cristo avrebbe potuto andarsene libero, tornandosene in cielo e sedendo alla destra di Dio Padre, senza passare attraverso la morte. Non era necessario che morisse sulla croce. Eppure, venne sulla terra di sua spontanea volontà e divenne uomo. E come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, Cristo, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Dice a questo proposito il Salmo 40: «Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, tu mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per i peccati. Allora ho detto: eccomi, vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge ed entra al mio cuore».

mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Cristo dunque divenne un essere umano, scegliendo di stare e rimanere con l'umanità. Avrebbe ovviamente potuto lasciare questa terra senza morire, ma Cristo amava i peccatori. Perciò Gesù divenne ubbidiente, ubbidiente fino alla morte e, come dice la Scrittura, la morte della croce, per liberare noi dalla schiavitù del peccato. Che figura stupenda questa di Cristo Gesù, posta qui dopo la promulgazione dei 10 comandamenti. E ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggiamo altre leggi che il Signore diede al popolo di Israele. Leggo in Esodo capitolo 21, versetto 12: chi percuote un uomo in modo che egli muoia deve essere messo a morte. Questo è scritto appunto in Esodo capitolo 21, versetto 12. Questo versetto sta alla base della condanna a morte da parte delle autorità. Alcuni pensano che il comandamento non uccidere significhi semplicemente che il governo di una nazione non ha il diritto di infliggere la condanna a morte ai criminali. Sta comunque il fatto che Israele poteva farlo. E su questo aspetto della vita sociale di Israele dobbiamo concludere questo studio. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Quindi, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ora ascoltare la buona novella, una mezz'ora di informazioni, di musica, di ispirazione. Presentatevi ogni giorno a quest'ora per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Noi italiani siamo giustamente orgogliosi per il nostro glorioso passato. Il genio della nostra razza ha lasciato delle indelibili impronte in molte pagine della storia, della scienza e delle arti. Quest'oggi nella Bibbia investigheremo un italiano, il primo gentile che è stato salvato sotto la dispensazione della grazia. Sarà una meditazione interessante, ma per prepararci, ecco, diamo ascolto ora a uno dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione apriremo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, al capitolo 10. Qui vi leggeremo i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di tralasciare ogni cosa e di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta Italica, il quale era pio e temente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Joppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si teneva del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a prestare attenzione ai santi insegnamenti che ci provengono da questo passaggio della Sacra Scrittura. Durante un giro missionario in California, ogni volta che io ho presentato ai miei ascoltatori la nostra opera, ho cominciato ricordando loro che mentre l'evangelizzazione fra gli italiani è oggi assai trascurata, essa è invece negli occhi di Dio assai importante, lo è sempre stata sin dal principio. E questo io lo dicevo appoggiandomi su basi bibliche. Quando Gesù emanò il suo grande mandato, disse: «Andate e ammaestrate tutti i popoli». A Pentecoste, quando gli apostoli cominciarono la loro predicazione in Gerusalemme, il Dio mandò il suo Spirito Santo e rese tale predicazione udibile in tutte le lingue. Quando Pietro, a cui erano state date le chiavi del Vangelo con ordine di predicare agli ebrei e ai gentili, quando finalmente Dio lo costrinse a testimoniare ai gentili, chi scelse il Signore come suo primo discepolo? Il centurione Cornelio, un italiano. Sì, Cornelio fu il primo gentile convertito al cristianesimo, e quando penso a Cornelio, e più che studio di lui, e più mi sento attratto a questo personaggio, perché vedo che egli è, come si dice in inglese, my kind of man, è, come si direbbe in toscana, uno dei nostri. E lo è prima di tutto perché è italiano e ha messo il nome della nostra razza nel libro sacro di Dio. Prova che Dio mai si dimenticherà di noi, e costante ammonimento ai suoi figliuoli che leggano la Bibbia che mai si dimenticano di evangelizzare anche gli italiani. Lo è perché, oltre che a questo legame etnico, egli ha tante buone qualità che lo rendono ai nostri occhi come un eroe, una persona da essere ammirata e più imitata. Infatti osserviamolo bene. Benché egli fosse nato sotto gli insegnamenti differenti, benché i suoi antenati avessero avuto per secoli un'altra religione, egli non ha paura né esita a ricercare un'esperienza personale con Dio. Ed infatti leggiamo che egli era pio, devoto e temeva Dio. Benché egli fosse un importante ufficiale dell'esercito più potente del mondo, egli non aveva paura a far sapere alla gente che egli temeva Dio. Poi notiamo che benché la sua posizione gli permettesse di vivere deliberatamente facendo quello che voleva, che gli permettesse di fare come facevano gli altri ufficiali dell'esercito romano, abusi e soprusi, ecco che invece Cornelio ha portato con sé la sua famiglia, la ama, e questo è per noi assai rinfrescante. È bello vedere un ufficiale che ama la sua famiglia al punto di portarla con sé in terre straniere. Poi notiamo che, oltre all'amare un Dio che non conosceva, oltre all'amare la sua famiglia, ecco che la Scrittura ci dice che egli pure amava il suo prossimo, e notiamo chi il suo prossimo è. E in questo caso sono i giudei, che odiavano i romani con la passione di tutto il loro cuore.
Ma Cornelio, ecco che egli invece faceva verso di loro abbondanti elemosine. Amici, se noi sommarizzassimo le sue qualità, ecco che ci accorgeremo che esse rispecchiano l'applicazione dei due comandi che Gesù ci lasciò come supremi su tutti gli altri. Cioè, ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Pure, viene qui da notare che un uomo così buono, così bravo, non sembrerebbe essere il prospetto per l'evangelismo di Pietro. C'erano infatti a quel tempo tanti mai di quei birbaccioni in Palestina. C'erano tanti peccatori induriti. Perché Dio non mandò Pietro a parlare piuttosto a loro? Perché non mandare Pietro a re Agrippa o a Pilato o da qualche altro disonesto? Mandarlo da Cornelio, un uomo così bravo e pio, sembra davvero tempo sprecato. Amici, avete mai sentito dire oggigiorno che i missionari devono essere mandati in Africa, in Cina, che i pastori e gli evangelisti dovrebbero andare nelle prigioni, nei bassifondi a predicare? Oh sì, lì davvero che c'è bisogno. Oh, quante volte questo mi è stato detto anche a me. Perché predicate il Vangelo a noi italiani? Noi siamo già religiosi, siamo già cristiani, ma perbacco, non lo vedete tutti questi santi che già abbiamo? E amici, nel rispondere a questa domanda, questo passaggio ci aiuta a comprendere due grandi verità teologiche. Prima, che Dio è interessato in tutti e salva tutti, senza distinzione di razza, grado, religione o meriti. Seconda, che Dio non può invece fare assolutamente niente per due tipi di persone. I superbi, coloro che si ritengono di per sé bravi, onesti e giusti, coloro insomma che ritengono di potersi guadagnare o meritare la salvezza da sé, e amico, queste cosiddette buone persone, brave e pie, a crederci o no, spesso sono quelle che sono più lontane da Dio. Poi ci sono i ribelli, coloro che intransigentemente rifiutano tutte le prove che la natura dà dell'esistenza di Dio, che rifiutano l'appello del Vangelo e la voce di Dio che li chiama. Una persona che si vanta di essere atea, di non credere, non sarà mai avvicinata da Dio se prima non cambia la sua attitudine. E amici, considerando questi fattori, noi di nuovo asseriamo che Cornelio non solo è uno dei nostri, ma egli è pure di Dio, perché teme Dio, lo cerca, ed ecco che Dio interviene e lo salva. Ora amici, credete voi che Dio faccia una cosa per un italiano che non faccia poi la stessa cosa per un altro? Pensate voi che se Dio salvò Cornelio non voglia pure salvare voi? Ma sicuro che lo fa. Ma amici, dite, temete voi Dio? Lo avete ancora voi ricercato con tutto il cuore perché vi dia un'esperienza di salvezza? Ascoltatori, è Pietro stesso che dai suoi scritti ci dice che il Signore non ha riguardi personali e che per lui 1000 anni sono come un giorno, e Dio può salvare oggi come salvò allora. E se voi siete interessati nell'ottenere un'esperienza come quella di Cornelio, allora guardate bene, perché ora il Dio può agire verso di voi come agì verso di lui. Prima di tutto notiamo qui che Dio sa che Cornelio esiste, benché egli fosse un centurione della nazione più pagana di tutte, benché egli fosse là in quella terra a perseguitare e a opprimere il popolo di Dio, il Signore sa che esiste ed infatti lo chiama per nome, Cornelio. Oh amici, non conta quanto buoni o cattivi noi possiamo essere, o da che razza noi veniamo, o che insegnamenti i nostri genitori ci hanno impartito. Se siamo umili, se siamo potenti, se il mondo e la società ci ha spinto in un angolo oscuro, beh, io vi dico che non importa. Io vi dico che noi tutti siamo agli occhi di Dio di grande importanza. Io vi dico che ognuno di noi contiamo e contiamo assai, che ogni individuo, uomo, donna, giovane, vecchio, ricco, pezzente, è agli occhi di Dio così tanto prezioso che Dio ha mandato il suo proprio figliuolo a morire su una dura croce per acquistarci, per redimerci e farci del tutto suoi propri figlioli. E non è questa una buona novella? Io sono importante per il Signore. Voi, amici, siete importanti. Non solo. Egli ha il nostro nome nel suo elenco di indirizzi, ma pure ci conosce personalmente e costantemente ci osserva e, sì, ci ascolta. E qui, ascoltatori, c'è da domandarsi se la Scrittura dovesse dire di noi quello che facciamo per il Signore, come in questo passaggio lo dice per Cornelio,
saremo noi soddisfatti o pieni di rossore? Ma torniamo a Cornelio e continuiamo ad osservare cosa fa Dio. Ecco che manda un angelo e di nuovo siamo confusi e dobbiamo spingere da una parte Cornelio per investigare bene la Bibbia. Dite amici, non poteva Dio stesso dare a Cornelio il messaggio del Vangelo? O dal momento che gli aveva mandato un angelo non poteva farglielo predicare da quell'angelo? Non vi sembra che se l'angelo predicava invece di Pietro, Cornelio si sarebbe più facilmente convertito? E del resto, quante volte ce lo dicono anche oggi? Ma se io vedessi un angelo, allora crederei anch'io. E non pensate voi che se invece di farvi pervenire questo messaggio per mezzo della radio, un angelo venisse lì da voi e ve lo annunciasse, non credete che più facilmente l'accettereste? Che bisogno c'era di Pietro? Dopotutto lui non si sentiva nemmeno di andarci ed era un po' lontano. Amici, io faccio queste domande per stimolare il vostro pensiero, per aiutarvi ad investigare le scritture, perché è così che si deve leggere la Bibbia, investigando, domandando, meditando. E se voi avete per un po' considerato queste domande, io sono certo che voi già sapete la risposta. Oh sì, Dio poteva far questo se voleva, poteva pure fare un bel segno nel cielo a lettere grosse di modo che tutti lo leggessero, ma la Bibbia ci dice che Dio è compiaciuto e vuole salvare gli uomini attraverso la predicazione, usando un altro individuo. E amici, notate, non sceglie egli un dottore, un teologo e neppure sceglie un sacerdote, ma sceglie un umile pescatore, un semplice credente affinché nella sua semplice narrativa della storia del Cristo si dimostrasse appieno la potenza del suo Spirito Santo, di quello Spirito che disdegna i dotti e i superbi e si compiace dei semplici. Pure osserviamo che Dio non usò l'angelo per due ragioni. La prima, perché la Bibbia insegna che si deve credere per fede e non per visione, e sarebbe facilissimo credere ad un angelo, infatti non occorrerebbe fede alcuna. La seconda, perché gli angeli non sono degni di annunciare il Vangelo. Amici, abbiamo appena finito di dire che malgrado noi non siamo considerati niente dal mondo, malgrado noi siamo per il governo giusto un numero, noi nell'economia di Dio siamo invece così importanti, così superiori, che Paolo pure dirà poi nella sua prima epistola ai Corinti che noi con Dio giudicheremo gli angeli. Così importanti siamo che Dio svuotò il paradiso della cosa più preziosa, più bella, più cara che aveva al fin di riscattarci dal peccato. Ma siamo fuori di nuovo dal soggetto e così torniamo al nostro Cornelio che l'abbiamo lasciato a Cesarea che aspetta ed ecco che finalmente dopo 4 giorni arriva Pietro. E qui dopo aver esaminato l'attitudine di Cornelio, l'attitudine di Dio, per ultimo osserviamo l'attitudine e l'essenza del Vangelo. Tutti pendevano dalla bocca di Pietro. L'angelo aveva detto a Cornelio che Pietro gli avrebbe rivelato qualche cosa di così importante attraverso la quale egli sarebbe stato salvato. Ebbene, cosa disse? Qual era la rivelazione di Pietro? Non vorreste sapere? Non vorreste anche voi essere stati là? Ebbene, riassumendo, ecco. Pietro gli disse questo, che Gesù di Nazaret venne, andò in giro, facendo del bene a tutti, che fu conseguentemente preso e inchiodato su una croce, che fu sepolto e 3 giorni dopo risuscitò. Amici, questo è tutto. Tutto quello che disse Pietro, questo infatti è il Vangelo. Ascoltatori, se noi crediamo che Gesù fu costituito da Dio giudice e salvatore, se noi crediamo che in Lui otteniamo rimessione di tutti i peccati, poiché Lui sulla croce è morto al nostro posto, ci ha sostituito, ha preso su di sé le nostre pene, la nostra condanna, ecco che noi otterremo la salvezza. Infatti Pietro non aveva ancora finito di parlare con Cornelio, che Cornelio credé e Cornelio fu salvato. Oh, gloria a Dio per un messaggio così semplice e nello stesso tempo così potente. Pure vogliamo notare che nello stesso tempo che Cornelio credé e fu salvato, egli ebbe il suggello dello Spirito Santo. Cornelio seppe dentro di sé, al di là di ogni dubbio, che era salvato. Oh, amici, non vorreste anche voi passare attraverso la stessa esperienza?
Ebbene, lo stesso Dio, lo stesso messaggio, la stessa potenza è a vostra disposizione e voi potete sperimentare la stessa salvezza se voi, lasciando da parte ogni altro preconcetto, scancellando dalla vostra mente ogni altra credibilità, voi accetterete il messaggio e crederete con la stessa fede che Cornelio credì. E infine ecco l'ultima domanda. Può qualcuno negare l'acqua? Ecco che Cornelio credé. E se noi continuassimo a leggere questo capitolo, troviamo che Pietro fa questa domanda. Può qualcuno negare acqua? Di cosa parlava? Ebbene, parlava del battesimo. Ed ecco che Cornelio credé non solo, ma si dimostrò immediatamente pronto ad obbedire e volle essere battezzato. Aveva obbedito i due comandamenti basilari del Vecchio Testamento ed ora ecco è pronto ad obbedire il comandamento del Nuovo Testamento e così fu battezzato, il primo gentile, il primo italiano salvato per la gloria di Dio. Ora cosa successe di Cornelio dopo questo episodio non lo sappiamo. Forse tornò a Roma, forse colà fu strumento nel fondare quella chiesa che nel primo secolo rese così tanta gloria al nome di Cristo, ma questa è congettura e non lo sappiamo. Ma sappiamo però che il suo nome fu scritto nelle pagine della Bibbia. E di nuovo osservate che se questo sì è un altissimo onore, lo stesso avrebbe servito a poco se il nome di Cornelio non fosse stato pure scritto nel libro della vita. Oh amici, Cornelio fu il primo italiano che fu salvato. Ma la storia non è finita. Ci sono ancora tanti italiani da essere salvati, tanti che come Cornelio hanno udito l'Evangelo, tanti che vorranno crederlo e rimettersi come Cornelio fece interamente per fede nelle mani di Cristo, fidandosi solo in Lui per la loro salvezza. Amici, non vorreste questi essere anche voi? Non vorreste voi imitare Cornelio? Non vorreste pure voi, come lui fece, lasciare tutte le vecchie tradizioni, la vecchia religione, i vecchi preconcetti, per darvi interamente al Maestro? Sì, Cornelio è uno dei nostri. Amici, non vorreste voi ora seguire il suo esempio e divenire uno di Dio, uno del popolo di Dio?

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva.
1: Primo Corinzi capitolo 16. E noi siamo vicini alla fine di questo percorso di studio di Problem Church. Primo Corinzi veramente è un bellissimo libro che ci comunica molto riguardo la DNA di una chiesa locale, con varie persone da vari passati. Noi magari abbiamo vari concetti su alcuni pensieri teologici, diversi uno dall'altro. E un po' di diversità ci fa anche bene, perché ci sproniamo, ci affiliamo, ci sfidiamo nelle vie del Signore, no? Ma giusto anche per avere un po' di identità, ho voluto che studiassimo questo libro anche per poter vedere i problemi che c'erano a Corinto e di forse vedere in noi le stesse cose, perché realmente non c'è niente nuovo sotto il sole. E a volte abbiamo il concetto sbagliato: se potessimo soltanto tornare all'età della Chiesa, in quei primi anni dove la Chiesa era fervente, era vicino al Signore. A volte questo concetto che abbiamo è completamente sbagliato, perché leggendo solo Primo Corinzi, dove i cristiani si stavano ubriacando durante la Santa Cena, che cose che non vedi mai dalle chiese di oggi, forse qualcuno, non so, ma cose toste che veramente erano fuori quadratura, no? E quindi volevamo essere incoraggiati, e spero che in questo libro di Primo Corinzi abbiamo preso un po' di DNA e abbiamo potuto un po' essere incoraggiati come chiesa locale in alcuni concetti. Now, oggi voglio fare una mini serie su la relazione di soldi e il cristiano. Vedremo un esempio sbagliato nel rapportarci con i soldi e la chiesa locale. Poi voglio concentrarci sulla generosità e poi tratteremo i vari rapporti che noi dovremo avere come cristiani con i soldi. Guadagnare, risparmiare, spendere e donare. E di avere un concetto sobrio, biblico, di avere il cuore di Dio. Sperando di studiare la parola di Dio, avremo sempre di più il pensiero di Dio. Perché spesse volte noi come cristiani ci inventiamo un pensiero presumendo che è un pensiero di Dio, e forse non lo è. E viviamo per anni con certi concetti che magari sono anche sbagliati nei suoi confronti. E quindi Primo Corinzi 16, faremo 4 versetti. So che solitamente non faccio mai solo 4 versetti, ma Primo Corinzi 16 faremo i primi 4 versetti e poi guarderemo tanti versetti in Atti capitolo 4 e 5, quindi ci prolungheremo lì, saremo brevi in Primo Corinzi 16. Il titolo del messaggio è Non dare per scontato, non dare per scontato. Noi come chiesa locale, forse avete notato, che noi non passiamo l'offerta, e questo lo faccio in modo apposto. Quindi, come spesse volte le motivazioni possono essere fraintesi, come vedremo anche qui da Paolo stesso in versetto 3 e versetto 4, come le intenzioni possono essere fraintesi, è meglio evitare queste cose se si può. Alla fine poi tutti penseranno sempre qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti. Non possiamo vivere per le aspettative dell'uomo, ma per quelle di Dio. Ma vogliamo fare il nostro meglio di far capire che siamo qui per amare e per dare, perché Gesù stesso dice è meglio dare che ricevere. E vi dico in questo momento, forse non so se viene mai detto nelle chiese, ma il concetto stesso della decima, il concetto stesso di dare soldi alla Chiesa non è un requisito del Nuovo Testamento, ok? Voi non dovete dare la decima in questa Chiesa. Non dovete dare nulla a nessuno. Quindi l'ho detto, chiaro, non volevo i soldi, Ma come studieremo, il Nuovo Testamento sì insegna la generosità. Noi vogliamo essere collaboratori con Dio nella sua opera. E come vedremo, Dio è un Dio generoso. E questa è una legge di amore, ma non la legge di Mosè che ci spinge. Poi per chiudere questa parentesi, io sono molto convinto che ognuno di noi facciamo e faremo sempre di più motivati dall'amore che motivati da una pressione e manipolazione. E se c'è poco servizio o poco dare o poco qua o poco là, il problema è sempre il mio cuore che è poco innamorato del Signore. E quindi quello è il problema di fondo. E spesse volte come chiesa o come pastori vanno trattati i sintomi e non il problema di fondo. Noi diamo come credenti maturi nella fede in adorazione al Signore. Noi diamo, sì, ma è perché vogliamo vedere il Vangelo espandersi in questa città, vogliamo amare tra di noi e vogliamo amare anche il mondo che ci circonda. Andiamo in 1 Corinzi 16 e guardiamo dal versetto 1. Paolo dice ai Corinzi: ora quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Paolo qui in 1 Corinzi 16, 1, sta iniziando un discorso con i Corinzi interessante. Per quanto riguarda la colletta per i santi, di cosa sta parlando Paolo? Come vedremo tra poco, la chiesa a Gerusalemme, nella Giudea, era una chiesa molto perseguitata. Lo vediamo dall'inizio di Atti capitolo 18. L'apostolo Paolo, che era il Saulo di Tarso, ha iniziato una grande oppressione e persecuzione sulla chiesa a Gerusalemme. Atti capitolo 8. Al tal punto che tutti i credenti dovevano partire da Gerusalemme, lasciando solo gli apostoli nella chiesa a Gerusalemme. Quindi la chiesa è andata da 5.000 membri e passa ai apostoli soltanto. Quindi una crescita a rovescio della chiesa, da 5.000 a 12. Se dovessi presentarti in chiesa domenica 5.000, domenica seguente 12, cosa penseresti, no? Che qualcosa di grave è successo in quella chiesa, forse non è più da frequentare. Ma Paolo stesso era colpevole per la persecuzione, in gran parte, di quello che è successo a Gerusalemme. Quindi, parzialmente qui, io sono convinto che Paolo vuole anche rimediare alcuni dei danni che lui ha fatto ai credenti in quella zona della Giudea. Ma, secondo, Paolo dice a queste chiese della Grecia, dell'Europa, guarda, vogliamo sorgere fondi per aiutare i nostri fratelli. E questo ci insegna una cosa, che noi dovremo avere a cuore i bisogni uno dell'altro nella comunità. Paolo dice anche così in Galati 6, versetto 10. Galati 6, versetto 10. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti gli uomini, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. E quindi vogliamo avere a cuore i bisogni uno dell'altro. Un grande motivo per la quale noi possiamo anche dare soldi nella chiesa è per aiutarci a vicenda. Giacomo cosa dice nella sua epistola? Se io dico a te Dio ti benedica, ma non ti do una coperta o un po' di cibo, le cose necessarie che Dio ti benedica, le mie parole suonano un po' a vuoto. E quindi dobbiamo avere discernimento però, perché 1 Timoteo 5, Paolo parlando riguardo il sostegno della chiesa locale alle vedove, lui dice sostenete chi è vedova davvero, chi è oltrepassato 60 anni, le vedove che servono. E quindi il nostro dare non deve essere un dare spensierato, non deve essere per manipolazione, ma intenzionali, guidati dalla parola e dallo Spirito Santo. Ma dovremmo avere a cuore i nostri fratelli che si trovano nel bisogno. Quindi uno, perché Paolo ha fatto una rovina della chiesa di Gerusalemme, ma due, perché Paolo voleva insegnare alle chiese della Grecia: dovremmo avere a cuore la nostra chiesa a Gerusalemme. E non solo, voi greci dovete sapere una cosa: voi avete la parola di Dio perché sono stati i giudei a conservarla negli anni, e quindi benediciamo loro avendo ereditato questo grandissimo dono della parola. Quindi Paolo, girando da chiesa in chiesa, lui stava insegnando la generosità, e lui stava dicendo a tutte le chiese, come ha detto anche alle chiese della Galazia, la parte est della Turchia. Paolo, ora che parla con i Corinzi, qui nel sud della Grecia, io sto ordinando a tutte le chiese questa cosa. E quindi una cosa, la colletta nella chiesa locale si faceva. E come abbiamo anche studiato in 1 Corinzi 9, Paolo incoraggiava che la chiesa locale, quel mulino locale, sostenesse il bue locale che trebbiava il grano. Ed è buono che la chiesa locale sostiene il suo pastore locale. E questo non dico per trarre acqua sul mio mulino, ok? 1 Corinzi 9. Perché non ricevo soldi. Io mi auguro di vedere un giorno che la chiesa abbia un staff, magari un po' di persone part-time, chissà, no? Fare mille, ma non lo dico per me, perché non voglio i vostri soldi. Ma lo dico perché è biblico. È buono per noi avere attività in chiesa per il bene del Vangelo stesso. Versetto 2, Paolo dice ai Corinzi: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato. Abbiamo visto Numeri 35 che Israele, gli 11 tribù, i 12 realmente diviso Efraim e Manasse, che avevano ereditato terreni e città, dovevano dare in base alla proporzione di ciò che hanno ereditato delle città per i Leviti. Numeri 35, potete leggerlo a casa. E Paolo, magari portando lo stesso concetto qui, lui dice: in base a come ha prosperato. Forse la storia più famosa di donazione qual è? La donna che mette le due monetine. E Gesù cosa ha detto riguardo a quella donna? Lei ha dato più di tutti, perché gli altri diano o danno dalla loro abbondanza, ma lei ha dato tutto quello che aveva. E quindi Paolo riporta lo stesso concetto in base a come ha prosperato. E quindi è una percentuale, in parte quello che posso, come Dio mi ha prosperato, voglio onorarlo parzialmente in base a come Lui mi ha prosperato. Dico sempre, perché non so per voi, ma a volte anche per me, nei anni in cui avevo meno, era sempre più difficile onorare il Signore o essere generoso, adorarlo in quest'area. E dicevo sempre, ma quando avrò più soldi mensilmente, allora forse sarò in una posizione dove posso fare di più. Ma vedi, anche qui è una cosa in proporzione di... E realmente, se non posso essere fedele con 10, non sarò fedele né con 1000 né con 10.000. Perché ogni di noi, Dio ci incoraggia di fare esercizi muscolari in base a ciò che possiamo sopportare e sostenere. E quindi, magari io ho pochi muscoli, non vado in palestra, e quindi se mi metto a fare la pressa con 150 kg, cioè sarei morto, no? E secondo me Dio ci chiama di fare passi adeguati a dove ci troviamo nel nostro percorso di santificazione, ma in base alla vita di ciascuno, affinché non si facciano più collette quando verrò. Questo è anche interessante, dove Paolo dice ogni settimana mettetevi da parte, così quando vengo nessuno può dire che Paolo è qui per prendere soldi da noi. E Paolo era molto sensibile e io voglio essere sensibile anche, perché io non sono qui per i vostri soldi, io sono qui per amarvi. Io sono qui insieme a voi per studiare la Santa Parola di Dio, per adorare il Signore in spirito e in verità. E Paolo non voleva essere frainteso, perché facilmente uno potrebbe dire, ma è qui per i miei soldi? Cosa vuole da me? Vuole controllarmi la vita? No. Come Paolo dice in 2 Corinzi 1:24, non già che abbiamo dominio sulla vostra fede, ma siamo aiutanti della vostra gioia. Perché voi state saldi per fede. Paolo diceva, fate queste cose in modo costante, settimana dopo settimana, in base a come Dio vi prospera. Così quando vengo tutto è pronto ed è preparato e non devo nemmeno parlarne, è una cosa fatta tra di voi, e non devo nemmeno interessarmi o spingere, manipolare o lasciare spazio che qualcuno possa accusarmi. Versetto 3, poi Paolo dice, quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. Paolo voleva collegare i credenti a Corinto con i credenti a Gerusalemme e dire, io non devo nemmeno entrare in mezzo, ma voglio che voi amate quelli. E questo è un mezzo con la quale possiamo dimostrare al mondo l'amore di Dio, che voi avrete approvato. Un'altra cosa, sì, una colletta si faceva, era per i santi, per questi cristiani a Gerusalemme, un dare regolare, un dare proporzionale, ma c'era anche una contabilità cristiana, cioè i soldi poi dove vanno? Ma cosa si fa? Ma perché? Io vi dico, qui nella Chiesa noi, sì, abbiamo un pochettino di soldi che vanno gestiti, ma si conta sempre in due. Io non spendo i soldi su me stesso, ma ogni cosa si fa con contabilità e con chiarezza. Perché con il Signore non c'è niente da nascondere. Se stiamo camminando in passo con il Signore, Non c'è niente da... Potete chiedermi qualunque cosa che volete. E noi abbiamo anche solitamente nella nostra chiesa Calvary, abbiamo la polizza che se c'è una domanda, se tu sei membro della chiesa, puoi venire in qualunque momento e chiedermi come stanno le cose. Siamo qui, cuori aperti, non c'è niente da nascondere. E Paolo dice, se voi mettete in dubbio il fatto che questa colletta non sia per me personalmente, allora prendete delle persone che voi avrete approvato e io manderò loro a portare il vostro generoso dono. O versetto 4, se converrà che ci vada io stesso, essi poi verranno con me. Non voglio lasciare nessun spazio che nessuno potesse mai pensare o dire niente nei miei confronti. Perché una cosa strana c'era tra Paolo e i Corinzi, e anche nella seconda lettera lo notiamo di più, moltissimi di loro stavano mettendo in dubbio il suo apostolato, perché già all'epoca giravano tantissimi falsi apostoli, falsi insegnanti, che volevano prendere soldi dalle chiese locali, perché non si interessavano di far parte e di amare, ma volevano venire, prendere soldi e andarsene. E Paolo dice, non dovreste accettare queste persone. Persone che vogliono i vostri soldi non amano le vostre anime. Quindi, contabilità cristiana. Andiamo in Atti capitolo 4. Voglio vedere un esempio sbagliatissimo. Un esempio sbagliatissimo di un comportamento cristiano con i soldi, con la chiesa locale. Atti 4, ci troviamo ad un certo momento in cui la Chiesa sta crescendo. In Atti 2 abbiamo visto il giorno di Pentecoste, dove la Chiesa di 120 persone erano incontrati per adorare, per pregare per 10 giorni. E alla fine di questo momento lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa. Il giorno di Pentecoste viene visto come il giorno di nascita o partenza della Chiesa. E quel giorno stesso Pietro si alzò e predicò e 3.000 persone da tutte le nazioni hanno messo fede e fiducia nell'opera compiuta di Cristo e furono battezzati lo stesso giorno. 3.000 persone. Poi in Atti capitolo 4, versetto 4, molti di coloro che avevano udito la parola credettero. Il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Quindi Atti 2, 3.000, Atti 4, 5.000. Quindi la Chiesa sta avendo una crescita esponenziale. Ma cosa è successo? Molto probabilmente dal giorno di Pentecoste, dove migliaia di giudei da tutto l'impero romano erano venuti per adorare al Tempio come ebrei, per la festa di Pentecoste, ora convertiti a Cristo Gesù, hanno creduto nel Messia Gesù, mamma mia, ora sono nati di nuovo e si trovano lì, secondo me e secondo molti, questi non sono tornati subito a casa e sono rimasti con questa novità, con la Chiesa, erano lì in pellegrinaggio ma si sono parcheggiati e sono rimasti. E poi con la persecuzione di Atti 8 se ne andarono poi di nuovo a casa. E poi una cosa interessante succede, Atti 4, versetto 32. Atti 4, versetto 32, leggiamo insieme. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. E nessuno diceva essere suo quello che aveva. Ma tutte le cose che avevano fra di loro erano in comune. Poi versetto 33. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti, versetto 34, non vi era alcun bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Qui in questo momento è un momento interessante. Da Atti 4, varie persone dicono, vedi, l'economia che dovremmo accettare sul livello nazionale dovrebbe essere più un pensiero comunista, dovremmo vendere tutto, non avere proprietà privata, condividere, avere una grande condivisione fra tutti. Io sono convinto, uno, che la Chiesa era talmente convinta del ritorno stesso di Gesù, che stavano vivendo in comunità aspettando il suo ritorno. Se dovessimo leggere Primo Tessalonicesi e Secondo Tessalonicesi, sono due epistole molto escatologiche, parlano riguardo il ritorno di Gesù. E lì, in Secondo Tessalonicesi capitolo 3, Paolo deve incoraggiare la Chiesa a Tessalonica. Secondo Tessalonicesi 3, 10, guarda come quando eravamo nel vostro mezzo vi abbiamo insegnato queste cose. Se un uomo non lavora, non mangia. E si vede che all'inizio la Chiesa stava prendendo questa piega di condivisione totale, non lavoro più perché intanto Gesù torna domani. Quindi, Cosa lavoro a fare? Cioè, inizio un'azienda solo per poi vedere Gesù tornare? No, intanto vivo dal nonno, intanto prendo da qui, intanto c'è la condivisione tra i fratelli. E quindi è interessante che all'inizio della Chiesa hanno avuto questa comune condivisione e poi nel tempo c'era chi si approfittava di questa condivisione. E Paolo dice, poi in Tessalonicesi, non va bene questa cosa. E quindi essere bilanciati, la Bibbia non insegna necessariamente né il capitalismo né il comunismo, e realmente ogni sistema potrebbe funzionare se Gesù è alla guida di qualunque sistema. Ma qui vendevano tutto e portavano il ricavato dalle cose vendute e deponevano ai piedi degli apostoli. Non so se avete mai sentito persone dire, ma alla Chiesa non do mai soldi, perché la Chiesa cosa serve i soldi? Ma poi cosa farà il leadership con i soldi? Io dico sempre a tutti, se voi non avete la confidenza o la certezza che il leadership usasse i soldi a motivi secondo Dio, e c'è un abuso, allora se non sottoponi il portafoglio a quella chiesa, non dovresti nemmeno sottoporre la tua anima a quella chiesa, ok? E speriamo che una chiesa locale può utilizzare i soldi per amare le persone nella propria città. Ma con saggezza, con saggezza. E allora lasciavano i soldi ai piedi degli apostoli. Ma leggendo più avanti, poi secondo me impariamo una grande lezione. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. E Galati 6:10, priorità ai cristiani. Prendiamo cura uno dall'altro, perché il mondo sapranno che noi siamo i suoi discepoli per l'amore che abbiamo uno per l'altro. E se voi vi trovate mai veramente in un vero bisogno, parlate con me. Preghiamo, vediamo. E poi Paolo dice anche, poi facciamo bene a tutti gli uomini. Priorità chiesa, secondaria il resto del mondo. Ma una distribuzione c'era. Versetto 36, o Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, quindi un levite che non aveva ereditato terreni, avevano accesso a questi campi attorno a queste città di rifugio, le 48 città poi dispersi nel territorio. Levita originario di Cipro, avendo un campo, lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. E quindi Barnaba, avendo questo terreno, voleva venderlo e portare i soldi agli apostoli. Così poteva benedire questi nuovi credenti a Gerusalemme, la chiesa, ora più di 5.000 persone, in visita da tutto il mondo. Quindi c'era un po' di bisogno, perché magari alcuni sono venuti per un po' di giorni per Pentecoste e non sono tornati a casa, magari c'era un grande bisogno. Versetto 1 di capitolo 5, ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Interessante questo momento. Ma Pietro, versetto 3, disse, Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo? In che modo? Oh, per trattenere una parte del prezzo del podere? Qui questo versetto potrebbe essere utilizzato in modo sbagliato da alcuni predicatori per dire, vedi, devi portare tutto quello che hai alla Chiesa e non puoi tenere niente per te stesso. Questo versetto sta insegnando che non possiamo avere proprietà privata? No, non lo sta dicendo. Cosa dice Pietro? Versetto 4. Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? Questo è molto importante qui, perché Pietro, da pastore lì, in quella chiesa a Gerusalemme, lui dice...

sia nel servizio con i bambini, nell'adorazione, nelle visite in ospedale o le borse della spesa, qualunque cosa che facciamo o che faremo mai come chiesa locale, tenete questo nella mente. Nessuno dovrebbe mai fare nulla per costrizione. Io non voglio mai manipolarvi, piuttosto voglio avere fiducia veramente nell'opera dello Spirito Santo che Lui è in grado di guidarvi. Il grande missionario Hudson Taylor, non so se avete mai sentito questo nome, Hudson Taylor, missionario in Cina nel 1800, se non avete mai letto la sua biografia è bellissima. Lui prima di partire in campo missionario in Cina, abitava a Londra, voleva prepararsi prima di partire e lui diceva: sarò in Cina. Non posso scrivere un'email velocemente chiedendo soldi perché scrivi una lettera, aspetti che la nave lo porta e dopo 6 mesi, poi risposta dopo un altro, quindi un anno di tempo non hai, cioè, e sei lì, sei lì. E quindi lui diceva: io voglio già iniziare a Londra a spostare le persone nella preghiera. Che lo fai tu, Signore? E c'è questa storia di Hudson Taylor mentre lui lavora per un medico, perché stava preparandosi per servizio medico per quando sarà andato in missione. Lui diceva: non voglio ricordare al mio datore di lavoro la mia busta paga, voglio pregare e che si ricorda lui da solo. Ed è venuta questa storia che il proprietario o il datore di lavoro non si è ricordato. Hudson Taylor doveva pagare l'affitto quel weekend, ma non aveva i soldi per farlo e non voleva rendere cattiva testimonianza al suo proprietario di casa, ma non voleva ricordare al datore la sua busta paga. E lui stava lì dicendo: ma Signore, io ti ho pregato che tu provvedessi, che tu facessi, e non voglio entrare io in merito, cioè voglio che tu ricordi. E poi leggete voi la biografia, ma infine, per renderla breve, quella notte di venerdì il medico si è ricordato, ma ha detto a Hudson Taylor: a me dispiace, ho già mandato i soldi in banca, non ho soldi da darti. Ma quella notte un paziente del medico si è alzato di notte, ha portato i soldi dal dottore, sabato mattina il medico poteva pagare, e poi lui poteva pagare l'affitto. E: ah, Signore, grazie, tu eri in grado di ricordare. Io sempre, sia nel mio rapporto di matrimonio che nel mio rapporto con voi e noi come Chiesa, voglio credere che Dio è in grado davvero a guidarci, di fare ciò che serve per la nostra comunità. Che magari uno telefona all'altro, che uno prega per l'altro, perché io non sono il vostro sacerdote, okay? Io non sono il santino, sono contento di pregare con voi, ma siamo una famiglia, realmente. E Pietro dice una cosa importantissima qui ad Anania. Anania, mica abbiamo dato pressione che tu vendessi e dopo la vendita che tu dessi i soldi a noi. Potevi dare il 50%, potevi dare il 40%, potevi dare il 2%, potevi dare zero alla Chiesa, Anania. Perché con i tuoi soldi non guadagni favore davanti a Dio. Ah, sono stato un po' disubbidiente, adesso ho perso il favore. No, la grazia di Dio è la grazia. Non ho perso il suo favore perché il suo favore è stato sempre immeritabile. Il mio amore per lui è sempre in virtù del suo per me. E quindi non rimaneva tuo prima di vendere questo potere? Il ricavato dalla vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E realmente, chi può mentire mai a Dio? Tu puoi mentire a me, io posso mentire a te. E a volte siamo bravi a portare una mascherina. Come stai? Ah, sto bene, grazie a Dio, sto bene. È la bugia più spesso detta in chiesa. Ah, grazie a Dio, sto bene. No, se non stai bene, dimmelo e preghiamo, parliamone, no? Ma non possiamo mentire a Dio.

0: E versetto 5, all'udire queste parole, Anania cade e spirò. La caduta, queste cose in alcune chiese che si vede. Notate che nella Bibbia l'unica volta che la gente cade sono sempre i nemici di Dio. Okay? I soldati romani nel giardino, quando vengono per arrestare Gesù, cadono indietro. Anania cade e morì. Se Anania era lo stesso salvato in eternità o no, vedremo. Ma sicuramente in questo momento Dio voleva rendere chiaro alla Chiesa primitiva che tra di noi ci deve essere un vero senso di onestà, amore e trasparenza. Perché Dio respinge i superbi, ma dà grazia agli umili. E spesse volte noi vogliamo utilizzare la Chiesa per trarre un senso di importanza e di identità. Voglio pregare ad alta voce perché voglio sembrare spirituale. No, non avete mai fatto? Prima di pregare tu dici le parole nella tua mente così non sembri stupido. Beh, poi se lo dico male o se non cito bene quel versetto sapranno che non so quel versetto per bene. No, no, forse sono solo io che a volte faccio queste ginnastiche mentali. E perché? Perché vogliamo sembrare spirituali l'uno all'altro. Ma il mio vero senso di valore non viene dai vostri pensieri di me, ma di ciò che Dio pensa di me. E Anania cade e spirò. Potete immaginare gli altri credenti lì. Allora, versetto 6, uno dei primi incontri dei giovani della Chiesa, allora si alzarono alcuni giovani, che facciamo stasera? Lo avvolsero e lo portarono fuori e lo seppellirono. Quindi l'incontro giovanile, seppelliamo povero Anania. Il vero peccato qui di Anania e Safira, la sua moglie, non era di essere ricche, ok? Non è un peccato essere ricche. Se tu sei ricco, va bene. Utilizza ciò che hai per la gloria di Dio. Dio non ama il ricco più del povero, non ama il povero più del ricco. I soldi sono amorali, sono attrezzi, ok? E come uno interagisce con i soldi? Non è essere ricco o tenere proprietà personale, ma di aver mentito alla Chiesa e allo Spirito Santo, sembrando più spirituali di quello che erano. Non è questo il problema grande anche tra i corinzi? Che loro erano pieni di carisma. Paolo che ha detto in 1 Corinzi 1,7, tra di voi non manca nessun carisma. Lingue, guarigione, cioè mille cose, profezia. Ma mancavano tantissimo nel frutto dello Spirito, che io ho detto e direi ancora, il frutto dello Spirito è più evidenza di maturità cristiana che il carisma. Il carisma è la grazia di Dio. Carisma, caris, grazia. Cioè, grazie al Signore se ci grazia con dei carisma, anzi. Ma solo perché Dio mi usa con qualche carisma non vuol dire che io sono in buona salute spirituale. E questo era il problema a Corinto, sembrare spirituali e maturi quando non lo erano. Versetto 7, Atti 5, 7. Or circa 3 ore più tardi, entrò anche sua moglie, Safira. Atti 5, versetto 7. Ignara dell'accaduto, quindi non sa dove è il suo marito, entra. E anche lei vuole sembrare più spirituale di quello che lo è. E Pietro, versetto 8, rivolse la parola dicendo, dimmi, avete voi venduto il potere pertanto? Ed ella rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. Stanno alla porta. Safira, non dovevi anche tu mentire, guarda. Dio ci dà opportunità dopo opportunità di essere sinceri davanti a sé. Questo è quello che Dio richiede dall'uomo, e di essere onesti. Perché noi crediamo che Dio vede tutto. Tu puoi ingannarmi, tu puoi dire, Davide, io ho bisogno di soldi, ho bisogno di aiuto, e io posso dire, va bene, ti veniamo incontro, e crederò quello che mi dici, forse sono a volte credelone. Io piuttosto vorrei essere usato e maltrattato, ma sbagliare sul amare il prossimo, che non aiutare mai nessuno, no? Ma sapete una cosa? Non puoi prendere in giro il tuo creatore. Puoi prendere in giro me, dire che tu hai il matrimonio più perfetto sulla terra. Come sta il tuo matrimonio? Come sta? Ah, stiamo bene, sì, sì. E poi divorzio tra 2 anni. Ma state bene? Sì, ma poi pieni di debiti. Ma la macchina è più bella, più nuova, ma di debiti fino all'esaurimento, stress totale. Dio richiede onestà nel nostro mezzo. E quindi lei era messa d'accordo per mentire anche, versetto 8. Sì, pertanto, sì è così. Tutti questi movimenti strani, la vendita del terreno, poi qua, sì, siamo tutto a posto, apparenza. Versetto 9, allora Pietro le disse, perché siete messi d'accordo? Ora ti porteranno anche te. Versetto 10, e in quel momento ella cade ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta e la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. Ma vogliamo tornare alla chiesa primitiva? Che cadono morti anche persone che mentono in chiesa, oltre che la caduta, no? Pazzesco, versetto 11, e così una grande paura venne su tutta la chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Tornando in 1 Corinzi 16, Paolo sta incoraggiando la chiesa a Corinto, guarda. Ogni settimana mettete da parte un po' di cose. Uno, perché lui ha fatto una strage per la chiesa di Gerusalemme da Saulo di Tarso, Atti 8. E lui voleva poi che la chiesa imparasse a prendere cura di altri credenti sofferenti. E se noi come chiesa locale possiamo benedire qualche altra chiesa che sta soffrendo, vogliamo far parte del corpo di Cristo. Se possiamo noi come chiesa aiutare ogni tanto qualche persona per strada con la borsa di spesa che abbiamo fatto per 2 mesi o chissà. Ma Paolo voleva incoraggiare i corinzi non di pensare ai propri beni, no? 1 Corinzi 10, 24, che ognuno non pensa per il proprio bene, ma per il suo vicino. Di avere occhi sui bisogni altrui. Corinzi, dobbiamo amare di più. E il livello della nostra maturità sarà visto non attraverso le carisma, ma attraverso i frutti. Galati 5, 22, 23. Se ti amo in verità. Quindi una colletta si faceva, era per i santi, priorità la famiglia di Dio, poi il resto degli uomini. Un dare regolare ogni settimana, un dare proporzionale e contabilità cristiana. Quindi vogliamo anche noi essere incoraggiati, Chiesa, che Dio vuole prosperarci affinché possiamo noi benedire. Dio non promette mai nella Bibbia che saremo ricchi, ma Dio vuole darci ciò che ci serve e vuole anche che noi benediciamo, magari aiutando qualche persona per strada. Perché Dio vuole che noi come Abramo, Genesi 12, che Lui ci benedice affinché noi siamo una benedizione a tutte le famiglie della terra e di poter essere maturi anche in quest'area della nostra vita, di dire guarda, io credo che il Vangelo deve essere predicato, io credo nella radio, credo nel sito web, voglio collaborare con l'opera di Dio. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Gesù, se tu fossi stato qui. Leggo nella Bibbia in Giovanni 11, versi 17 a 32. Gesù dunque è arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Nella vita non ci sono solo momenti gioiosi. Prima o poi ci saranno anche momenti tristi. In quei momenti di sconforto è fondamentale avere la certezza che Dio non ci ha abbandonato. Per Marta e Maria era sicuramente un momento triste. Avevano appena perso il proprio fratello. Qualche giorno prima avevano fatto pervenire un messaggio a Gesù che si trovava oltre il Giordano. Quindi sapevano che il messaggio era arrivato quando ormai era troppo tardi per loro fratello. Infatti, considerando che Gesù arrivò a Betania quando Lazzaro era ormai morto da 4 giorni, calcolando la distanza e i tempi di spostamento del messaggero, una giornata circa, e poi di Gesù, un'altra giornata, ci si rende conto che anche se Gesù si fosse messo subito in viaggio alla ricezione della notizia, comunque non sarebbe arrivato prima della morte di Lazzaro. Probabilmente Gesù lo sapeva bene e per quel motivo era rimasto ancora oltre il Giordano. Se egli nella sua potenza poteva risuscitare Lazzaro, non avrebbe fatto nessuna differenza aspettare 2 giorni in più. Marta non stava certamente sgridando Gesù per non essere stato presente. Tuttavia, nelle sue parole c'era un comprensibile dispiacere. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ella sapeva che se Gesù fosse stato presente, le cose sarebbero andate diversamente. È pur vero che le successive parole di Marta esprimevano speranza. Anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Forse Marta pensava che comunque Gesù avrebbe potuto trarre del bene da quella situazione con l'aiuto di Dio, ma certamente non pensava alla risurrezione immediata di suo fratello. Infatti, quando Gesù le annunciò ciò che stava per fare, il pensiero di Marta andò alla risurrezione, alla fine dei tempi. Non le passò neanche per la mente che Lazzaro potesse risuscitare in quello stesso giorno. Marta aveva fiducia in Gesù. Credeva che Gesù fosse il Messia, il Figlio di Dio, credeva che ci sarebbe stata una risurrezione e un mondo a venire. Ma difficilmente poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. D'altra parte, nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Anche Maria più tardi reagì nello stesso modo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se tu fossi stato qui. Entrambe le sorelle espressero il medesimo concetto. Queste parole esprimono la fiducia nel fatto che Gesù avrebbe potuto fare qualcosa, ma allo stesso tempo esprimono un certo rammarico. Se tu fossi stato qui, le cose sarebbero andate diversamente, ma purtroppo non eri qui. Chissà quante volte in passato Gesù era stato a casa loro. Perché nella sua onniscienza non poteva trovarsi lì proprio quando loro fratello aveva bisogno? Non possiamo saperlo, ma è possibile che Marta e Maria si fossero poste queste domande, anche se non dissero nulla a Gesù. Mi chiedo quante volte invece noi abbiamo posto domande simili a Dio. Signore, perché hai agito in questo modo? Perché? Perché? Questa è la domanda che ci facciamo tutte le volte che non capiamo il suo piano, quando non capiamo i suoi silenzi, quando avremmo desiderato un suo intervento e invece non è accaduto nulla. Signore, se tu fossi stato qui, come vedremo in quella occasione, Gesù fece un miracolo straordinario che rese palese a tutti perché aveva permesso la morte di Lazzaro e perché non era stato lì al momento in cui Lazzaro era spirato. Ma nella nostra vita è possibile che non sempre ci sarà immediatamente chiaro il motivo per cui le cose sono andate diversamente da ciò che avremmo sperato. In quei momenti resistiamo alla tentazione di dire: Signore, se tu fossi stato qui, perché hai permesso una cosa simile? Ma ricordiamoci che il Signore è sempre con noi, soprattutto nei momenti più difficili. Egli ha un piano che non sempre possiamo comprendere, ma possiamo essere certi che Egli non ci abbandona e non ci lascia. Egli amava Lazzaro, Marta e Maria, e tuttavia ha permesso che Lazzaro morisse e che le sue sorelle soffrissero per un certo tempo. La sofferenza potrebbe fare capolino anche nella nostra vita e farci compagnia anche per tempi molto lunghi. Ma possiamo essere certi che, come amava Lazzaro, Marta e Maria, il Signore ama anche noi, e verrà un giorno in cui le nostre lacrime saranno asciugate, in questa vita o al più tardi nel mondo a venire. Come è scritto in Apocalisse 21:4, Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Fede e ragione sono nemiche o amiche? Sembra molto popolare il pensiero secondo il quale per avere fede bisogna mettere da parte la ragione. O al contrario, se una persona ha un approccio troppo razionale al mondo che lo circonda, non potrà mai avere fede. Voi cosa ne pensate? Fede e ragione sono davvero irriconciliabili? Quando si parla di argomenti religiosi, molti pensano che si debba spegnere il cervello e si entri in un mondo in cui si può dire qualunque cosa e si può credere qualunque cosa senza alcuna spiegazione razionale. Sostanzialmente, la fede, secondo questa tesi, sarebbe un salto nel buio, necessario per conoscere ciò che razionalmente non si può conoscere. Ma è davvero così? Non si può negare che molte religioni propongano in effetti un salto nel buio, perché non sono basate su fatti concreti, non incoraggiano la ricerca della verità attraverso la ragione, ma puntano solo sull'esperienza soggettiva dell'individuo. Ma possiamo avvicinarci al cristianesimo in questo modo? Dobbiamo incoraggiare solo un'esperienza soggettiva? Intendiamoci, non si può negare che anche nel cristianesimo sia importante l'esperienza soggettiva, ma tale esperienza è quella della persona che ha già riposto la sua fede in Gesù Cristo, ha già stabilito un rapporto con Dio. La sua fede viene confermata dalla presenza dello Spirito Santo nella sua vita, che conferma quella relazione padre-figlio, e quella è indubbiamente un'esperienza soggettiva. Ma prima di riporre la propria fede in Gesù, ogni persona fa un suo percorso, un percorso in cui la ragione ha un ruolo fondamentale. Bisogna ammettere che per alcuni si tratta di un percorso rapido. Anche prima di convertirsi, non hanno molte obiezioni sull'esistenza di Dio e non hanno particolari difficoltà ad avvicinarsi alla realtà invisibile, anche ascoltando solo un messaggio basato sulla Bibbia o leggendo la Bibbia per conto loro. Queste persone sembrano giungere in modo relativamente facile alla fede, poi proseguono il loro cammino e, anche se hanno delle domande irrisolte, la loro esperienza soggettiva è talmente forte da permettere loro di mettere da parte quelle domande, perché hanno fiducia nel fatto che un giorno Dio darà loro tutte le risposte. Ma dobbiamo riconoscere che per la maggioranza delle persone nella nostra società occidentale, oggi il percorso che porta alla fede può essere un percorso molto difficile. La loro vita, le loro esperienze, i loro studi, gli insegnamenti della famiglia, il materialismo su cui è fondata la società, li hanno portati ad una visione del mondo molto diversa da quella di cui si parla nella Bibbia. Molti hanno seri dubbi sul fatto che Dio possa esistere, hanno dubbi sul fatto che la Bibbia stessa sia un libro di cui ci si possa fidare. Qualcuno dubita addirittura del fatto che Gesù sia esistito. Altri pensano che in fondo tutte le religioni sono uguali. Per poter riporre la propria fede in Gesù Cristo, queste persone hanno bisogno di risposte ai loro quesiti. La loro parte razionale reclama giustizia. Quando una persona dice di avere fede in Cristo, sta dicendo che ripone in Lui la sua fiducia, che gli affida la sua vita. Ma come si può affidare la propria vita ad una persona se non si ha alcuna ragione per fidarsi? Come posso affidare la mia vita a Gesù se addirittura dubito della sua esistenza? Se non credo che egli sia morto e sia addirittura risorto? Se ripongo la mia fiducia in una persona, lo faccio perché, basandomi sulle evidenze a mia disposizione, ritengo che quella persona sia degna della mia fiducia. Come cristiani, talvolta rischiamo di essere un po' sbrigativi con coloro che sono alla ricerca di Dio e hanno delle domande irrisolte. A volte li liquidiamo dicendo: abbi fede in Dio e vedrai che Lui risolverà
i tuoi dubbi. Tuttavia, se dobbiamo mostrare a qualcun altro che ciò che crediamo è vero, non possiamo semplicemente dirgli abbi fede. Dobbiamo argomentare, dare evidenza del fatto che la nostra fede è basata sulla verità. A quel punto il nostro interlocutore avrà gli elementi per riporre la sua fede in Gesù oppure no. Vi sembra strano? Beh, anche nella Bibbia vediamo che Paolo, quando dialogava con dei giudei intorno a Gesù, lo faceva basandosi sulle scritture a loro note, quello che oggi noi chiamiamo Vecchio Testamento. Ma quando andò ad Atene, introdusse Gesù in modo molto diverso, perché i suoi interlocutori non conoscevano nulla delle scritture ebraiche e non conoscevano nulla del Dio creatore dei cieli e della terra. Fu necessario un ragionamento che facesse da ponte tra la loro cultura e il messaggio cristiano. Oggi, nella società occidentale, quando parliamo di Gesù, le persone che ci troviamo davanti assomigliano di più agli ateniesi o ai giudei? Pensiamoci un attimo. Noi conosciamo che c'è una porta che conduce ad un altro mondo e certamente possiamo invitare le persone ad attraversare quella porta. Ma quanti nella nostra società credono che ci sia un altro mondo e credono che ci sia una porta per entrarvi? E se non ci credono, come potranno aprire quella porta? Quindi, facciamo bene ad invitare le persone ad aprire quella porta, ma dobbiamo anche aiutarli a realizzare che quella porta esiste. Quando una persona si sarà convinta con la ragione che quella porta esiste, che ha senso che quella porta esista, che l'evidenza conduce a quella porta, allora potrà esercitare la propria fede, aprire quella porta e affidarsi a Gesù Cristo per accedere al mondo spirituale che si trova dall'altra parte. Noi non possiamo obbligare nessuno a riporre la propria fede in Gesù, ma possiamo almeno ascoltare le loro domande, prendere nota dei loro dubbi, cercare insieme risposte ragionevoli che rimuovano gli ostacoli e possano facilitare il loro percorso verso la fede. Forse, anche quando avremo rimosso tutti gli ostacoli, essi non riporranno comunque la loro fede in Gesù, ma almeno avremo fatto il possibile per aiutarli. Fede e ragione non sono irriconciliabili. Fede e ragione sono due vecchie amiche. La ragione pone domande ed elabora poi le risposte per vedere se hanno senso. La ragione può condurre l'uomo fino davanti a quella porta, ma poi è necessaria la fede per aprire la porta ed attraversarla e continuare il viaggio con Dio. Sono convinto che coloro che sono già cristiani verranno rafforzati ancora di più nella loro fede, analizzando le ragioni concrete su cui la fede si basa. Coloro che non sono cristiani potranno almeno considerare quali sono le ragioni della fede cristiana e perché dovrebbero prenderla in considerazione nella loro ricerca della verità. Insomma, spero di portarvi il più possibile vicino a quella porta. E poi però sarete voi a dover bussare affinché vi sia aperto. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico dottor Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, rieccoci qui nuovamente per parlare dei problemi soprattutto legati alle dipendenze di vario genere. Diciamo, ecco, come prima domanda oggi vorrei porti questa: fra le cause dei comportamenti devianti, o appunto anche le cause delle tendenze ad affidarsi a cose, a persone o a sostanze che poi finiscono per costituire appunto una dipendenza, per rappresentare una via di fuga dalla realtà, sicuramente ci sarà e c'è anche quella di una famiglia di origine dell'individuo che soffre di questo malessere di vita, una famiglia che non ha funzionato bene. Tante volte si sentono appunto queste persone che sono sofferenti di qualche dipendenza accusare altri, a parte se stessi, diciamo, delle cause del loro malessere, soprattutto la società, soprattutto la famiglia di origine. Quindi è proprio vero che la famiglia ha una grossa fetta di responsabilità, diciamo, nei casi di dipendenze?
2: Ecco, questa è una cosa che deve essere vista con molta attenzione, perché una risposta veloce potrebbe essere sì, un'altra risposta veloce, altrettanto vera, potrebbe essere no. In che senso? Abbiamo già accennato la volta scorsa che le scelte che noi facciamo non sono mai predeterminate in maniera assoluta, quindi l'ambiente nel quale siamo può indirizzarci, può influenzarci in un modo o in un altro, ma non determina in maniera meccanica le nostre scelte. Questo vuol dire che la responsabilità di quello che noi scegliamo, quindi anche delle nostre dipendenze o di certi comportamenti, è personale, perché siamo noi a sceglierlo, anche se l'ambiente nel quale siamo vissuti ci ha influenzato e ci ha indirizzato in un modo piuttosto che in un altro. Questo, in altre parole, cosa vuol dire? Che da studi fatti, sia dalla mia esperienza personale, avendo vissuto molti anni con persone tossicodipendenti, ma anche da studi fatti, ricordo uno studio fatto qualche anno fa da un gruppo di psicologi a Milano, che ha preso in considerazione le famiglie di persone tossicodipendenti, andando a vedere addirittura i nonni e i bisnonni, praticamente tre generazioni hanno guardato e hanno notato che c'erano delle disfunzionalità in queste famiglie, c'erano delle cose che non funzionavano e che predisponevano a certe scelte, a certi comportamenti piuttosto che ad altri. In questo senso dobbiamo dire che senz'altro la famiglia ha una grande responsabilità nelle scelte che vengono poi fatte dai figli successivamente. Però dobbiamo anche tenere presente che c'è sempre una individualità in ognuno di noi. Mi ricordo un esempio di un ragazzo tossicodipendente che è stato ospite da noi tempo fa, che lui era tossicodipendente, usava eroina eccetera, aveva un fratello gemello che invece era un ragazzo totalmente differente, non fisicamente, ma dal punto di vista del comportamento. Questo faceva riflettere sul fatto che, pur essendo vissuti nello stesso momento storico della famiglia, avendo avuto gli stessi genitori e tutte le altre cose, avevano reagito a delle difficoltà familiari, a delle tensioni familiari, in due modi esattamente diversi.
0: Che poi hanno manifestato anche il set di valori e di principi su cui ciascuno aveva poi fondato la propria esistenza,
2: avendo avuto gli stessi come formazione. Infatti, ognuno li ha elaborati in un modo differente, quindi c'è sempre un aspetto individuale in questa scelta.
0: Infatti è pur vero comunque che, restando sempre nel tema della famiglia, in passato abbiamo anche affrontato così più da vicino il tema della famiglia cosiddetta disfunzionale. Probabilmente un tipo di famiglia di questo genere può avere una grossa influenza negativa sullo sviluppo dei figli, immagino. E quali potrebbero essere, ecco, in una famiglia di questo tipo, gli aspetti negativi che possono condurre un figlio o più figli a manifestare poi problemi di dipendenza?
2: Uno degli aspetti fondamentali è una separazione all'interno della famiglia. Separazione in senso non di separazione, divorzio, anche quello senz'altro, ma anche in famiglie che vivono insieme a volte si creano quei blocchi per cui i genitori di fatto non comunicano, la comunicazione è molto funzionale, ma non c'è una condivisione di sentimenti, di emozioni, di interessi, di valori, eccetera. Vivono insieme, magari vivono anche bene insieme, però non c'è nessuno scambio profondo. Questo porta al fatto che i figli imparano a tenere dentro di loro tutto, non comunicano con gli altri, quindi praticamente di fatto ognuno fa un po' quello che vuole. I genitori, non comunicando, non essendo una persona loro, l'uno con l'altro, come dice la Bibbia, di essere una sola persona, una sola unità, incominciano a cercare, perché anche i genitori hanno i loro bisogni, hanno le loro esigenze, hanno i loro vuoti, cercano una soddisfazione magari in un rapporto privilegiato con un figlio piuttosto che con l'altro. L'insoddisfazione personale viene proiettata nei figli, per cui quante volte sentiamo dire io non ho avuto queste cose, mio figlio le deve avere. Sì. Io da bambino sono stato sculacciato così tanto che anche per mio figlio, quindi a mio figlio non lo sgriderò mai perché sono già stato sgridato abbastanza io. Oppure io volevo fare l'ingegnere e non ci sono riuscito, mio figlio dovrà fare l'ingegnere. Il fatto di proiettare nei figli queste cose, i figli in questo modo si sentono schiacciati dalla figura dei genitori, incominciano a vivere in maniera sbagliata, sotto una pressione, con un indirizzo che non è quello che vorrebbero, e questo li può portare a comportarsi male. Ma dipende spesso proprio dal genitore, che vive per il figlio, vive in funzione del figlio. Se gli togliamo il figlio non ha più niente. Questo crea una disfunzionalità proprio nella famiglia. Un esempio, ad esempio, per esprimere il rapporto così quasi conflittuale fra i genitori. Quante volte, questo succede anche in tutte le famiglie, quindi a livello così di battuta, di gioco, ma quando questo diventa patologico diventa un problema reale. Quante volte si sente dire guarda che bel voto ha preso mio figlio oggi a scuola, conversazione fra marito e moglie, e il giorno dopo la stessa persona gli dice tuo figlio oggi ha preso una nota. Quasi ci si incolpa l'uno con l'altro attraverso i figli, no? Quindi il figlio bravo è il mio, il figlio cattivo è il tuo. Certo. Quindi tutte queste cose qui ovviamente possono indirizzare in modo sbagliato la famiglia.
0: Perciò diventano i figli quasi il punto di riferimento dei genitori piuttosto che viceversa, e allora i figli a questo punto, sentendosi schiacciati, come dicevi tu, cercano altrove dei punti di riferimento per la loro esistenza, e probabilmente ci si attaccano così tanto da farne a volte appunto da non poterne poi più fare a meno, e quindi da ritrovarsi invischiati in una dipendenza.
2: Sì, perché i genitori di fatto non hanno dato quell'indirizzo educativo che avrebbero dovuto dare, perché hanno compiaciuto molto ai figli in modo di, invece di indirizzarli e aiutarli nelle prendere giuste decisioni, o perché le hanno prese tutte al loro posto, o perché hanno lasciato che i figli fin da piccoli decidessero in maniera autonoma, senza essere ancora in grado di poterlo fare.
0: Infatti. Allora, così, a mo' di prevenzione, ecco, a questo punto, quali suggerimenti o consigli si possono dare in senso positivo ai genitori? Adesso abbiamo visto alcune cause di cattivi, quindi alcuni cattivi comportamenti che sono cause di disfunzioni, ma allora diciamo in maniera molto chiara quali possono essere invece dei passi da fare per evitare che appunto questi ragazzi via via che crescano si affidino a qualcosa che poi condizioni la loro vita.
2: Uno dei rapporti fondamentali per una famiglia equilibrata è il rapporto fra i genitori, quindi un corretto rapporto di amore, rispetto e collaborazione, unione fra i genitori. Questo dà il punto di riferimento di sicurezza per l'arrivo e l'educazione dei figli, senza che ci sia questa schizofrenia del papà che dice una cosa e della mamma che dice esattamente l'opposto. Questo è senz'altro un punto estremamente importante. Poi ricordare che i figli vanno educati, e questa è una responsabilità e un diritto e un dovere che ogni genitore ha, e educarli vuol dire trasmettergli dei valori, trasmettergli dei sì e dei no, trasmettergli delle cose che sono giuste e che sono sbagliate, e non semplicemente dire poverino se no piange, oppure da grande ci penserà lui, sceglierà lui. Perché se no, volendo magari fare del bene ai bambini, non li si educa a operare le scelte nel modo corretto. Quindi essere genitori e non amici, non nel senso che non bisogna avere confidenza, ma i genitori devono educare, gli amici ci si gioca solamente insieme, ma non ci dicono mai se facciamo bene o se facciamo male. In questo senso il genitore non può essere un amico, può giocare con col figlio, deve giocare col figlio, deve essere amichevole, ma non confondere il ruolo del genitore con quello dell'amico.
0: Anche perché, insomma, in qualche maniera nel ruolo del genitore è implicato anche l'aspetto dell'autorità, mentre in quello dell'amico no.
2: Esattamente, esattamente.
0: E i ragazzi comunque hanno bisogno di punti di riferimento autorevoli, diciamo, davanti a loro, per poter poi crescere in maniera equilibrata.
2: E questa, hai usato un'altra parola chiave: l'autorevolezza e non l'autoritarismo.
0: Infatti
2: l'autorità non è l'imposizione, ma il fatto che gli altri riconoscono in noi, senza che diciamo niente di particolare, un'autorità, senza che la facciamo vedere.
0: Bene, a questo punto direi di fermarci qua oggi, e magari riprenderemo ancora questo concetto, a sviluppare questo concetto della autorevolezza rispetto all'autoritarismo, perché mi sembra che sia importante sottolinearlo ancora. E intanto, da qui alla prossima volta, buon lavoro e a risentirci presto, Gianfranco.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Dalla lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 15.
3: Abbiamo molte ragioni, spesso apparentemente del tutto valide per essere forti. Ma se la linea che sta alla base dell'essere forti comprime il campo delle emozioni che ci permettiamo di avere, allora che cosa ne guadagniamo? Diventiamo persone incapaci di sperimentare con sincerità le realtà emozionali della vita. È in questo modo e in molti altri ancora che armeggiamo per evitare quello che il passo biblico chiaramente ci ordina, e cioè piangere con quelli che piangono. Il nostro istinto ci porta spesso a rallegrarsi con gli altri, a guardare al lato allegro delle cose, a ricordare agli altri quello che loro sanno già essere vero. Il passo biblico ci sollecita a fare qualcosa di più importante. Quando è tempo di piangere, dobbiamo piangere. Possiamo anche rallegrarci quando è tempo di rallegrarsi, ovviamente. Gioire insieme può sembrare più facile, ma non è scontato che lo sia. Alcuni di noi hanno fatto tante volte l'esperienza delle delusioni e dei tradimenti che hanno difficoltà a riconoscere di stare vivendo qualcosa di buono. Ecco, quando questo accade, siamo certi che le cose cattive ci aspettano dietro l'angolo. Invece di rallegrarci, il nostro istinto ci spinge a proteggerci da un possibile pericolo sicuramente incombente. Facciamo del nostro meglio per rimanere calmi e non essere delusi, ma di nuovo il passo biblico ci sollecita a fare la cosa più importante di tutte. Quando è tempo di rallegrarsi, rallegriamoci. Tutta la gamma di emozioni della vita va sperimentata comunitariamente, condividendo gli elementi più basilari della vita, facendo festa insieme e sostenendoci gli uni gli altri nei tempi del dolore. Diventeremo una comunità che si distingue per la sua capacità di essere sincera.
2: Mi rallegro, Signore, che tu non mi dica di calmarmi, non mi ammonisci dicendomi di non eccitarmi troppo, mi incoraggi a far festa, mi dici festeggiate insieme. Io piango, Signore, tu non mi dici di essere allegra, non mi dici sii forte, mi incoraggi a sperimentare il dolore e dici piangete insieme. Grazie, grazie per accogliere con benevolenza tutto il campo delle emozioni umane. Grazie per la gioia e per l'afflizione. Dammi il coraggio di piangere con gli altri. Dammi la libertà di rallegrarmi con gli altri.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Io riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene. Pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo. Ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle prezioni che Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Dobbiamo risalire a molti anni fa e ricorderò sempre una certa telefonata. Era mio figlio in America che telefonava e mi fa: pronto nonna? Non sono mica nonna, io sono mamma. Nonna è di là nell'altra stanza, ho risposto. E siccome mi dicono che la mia voce e quella di mia mamma si assomigliavano, ho pensato che mio figlio si confondesse. Ma no, sei nonna. Ma che razza di testa dura, ho pensato. È mai possibile che mio figlio non riconosca più neppure la voce di sua madre? Finalmente però la verità si è fatta strada. Stavo per diventare nonna. E la notizia, chissà perché, ha preso un po' mio marito e me in contropiede, anche se i due erano sposati già da un paio di anni e c'era pure da aspettarsi che arrivasse un nipotino. Immediatamente sono entrata nel mio ruolo, ci ho messo giù due lacrime, mi sono commossa, ho chiesto tutte le informazioni del caso, mi sono state date e ho cominciato subito a entrare nel mio ruolo. Cosa potevo sferruzzare, cosa potevo fare per preparare golfini e pigiamini. E poi mi sono messa a guardare un po' i prezzi delle carrozzine per vedere se ce l'avrebbero fatta. E poi ho guardato nei negozi la roba firmata per bambini, anche se sapevo benissimo che non l'avrei mai comprato. Ed ero contenta come una Pasqua. Però ho voluto fare anche la nonna più savia e mi sono andata a cercare delle nonne nella Bibbia, tanto per imparare a tempo il mio mestiere di nonna. Ne ho trovate due. Onestamente non ci sono molte nonne nella Bibbia, ma due sono interessanti. La prima è la nonna di Obed, povero bambino, come si chiamavano a quei tempi, ed era Naomi, la suocera di Ruth. Se volete sentire la sua storia, potete trovarla nel libro di Ruth. La Bibbia dice che Naomi prese il bambino quando nacque, il piccolo Obed, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le nonne oggi fanno molto da nutrici e spesso sostituiscono anche troppo le mamme e sono molto stanche e a volte hanno poca pazienza. Io ho subito pensato che non avrei potuto far da nutrice a un bambino che stava al di là dell'oceano. Poi ho trovato un'altra nonna, nominata nella Bibbia, la nonna di Timoteo. E a quella nonna voglio veramente assomigliare. L'Apostolo Paolo fa un bellissimo elogio di questa donna scrivendo a Timoteo: tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri. Io ricordo infatti la fede non finta, cioè genuina, fervente, che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide. Uno dei miei ricordi più belli della mia infanzia è quello della mia nonna paterna, tutta bianca e magrolina, che seduta in poltrona davanti alla finestra leggeva una vecchia Bibbia con la copertina rossa. Ed è un ricordo che mi dà sempre un senso di pace, un esempio

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 17. Dio dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Il titolo del messaggio di oggi è Mai. Nessuno ha mai visto Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Se siete di quelli che lo accusano di non rivelarsi di persona, siete in errore, poiché Cristo l'ha rivelato. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Queste sono parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9. Non lo vedrete mai in altro modo se non accettando Gesù come vostro Salvatore. Allora, in questo caso, Dio si rivela non solo come il creatore di tutte le cose, ma come un Padre affettuoso e pieno d'amore. Un altro versetto che riporta questa parola è: non ho mai trasgredito un tuo comando, e si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 29. Dice al padre il fratello del figlio prodigo: che orgoglio in quelle parole! Se come lui vi credete giusti, non riceverete mai il perdono di Dio. Un giorno sarà costretto a dirvi: io non vi ho mai conosciuti, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 23. E ancora un altro versetto con questa parola: mai un uomo ha parlato così, come lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 46. Avete un bel cercare, non troverete mai qualcuno che parli con saggezza, autorità e amore come Gesù. L'hanno testimoniato anche i suoi contemporanei, poiché parlava da parte di Dio. Gesù diceva tutta la verità e nient'altro che la verità. Ancora oggi tutto quello che ci occorre sapere lo impariamo da Lui. E infine un altro versetto è: non mi ricorderò mai più dei loro peccati e delle loro iniquità, che abbiamo ascoltato all'inizio. Queste sono parole di Dio. Quando avrete riconosciuto che Gesù è l'unico a potervi riconciliare con Dio, saprete che siete perdonati per sempre, qualunque sia il male da voi commesso. Tutte le cose di cui vi vergognate e i peccati che vi dispiace di aver commesso, Dio li dimenticherà per sempre. Oggi è ancora il momento di accettare la grazia di Dio. Non la respingete e non rimandate a domani.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 4. Or mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con quale podestà e in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato da morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla contro, ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divetiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlar più né insegnar affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano lor dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città contro al tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del suo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. E gli apostoli, con gran potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisogno fra loro, poiché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme al microfono, Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia e naturalmente sempre grato che tu abbia scelto di tornare fedele e puntuale su questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi con puntualità, come dicevo all'inizio, ritorna ogni volta che intraprendiamo questa nostra passeggiata. Un grazie anche alla redazione e un grazie a tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo, a dir la verità, quasi per concludere, ma rimangono ancora due o tre capitoletti molto interessanti, come quello per esempio che stiamo esaminando in questi nostri incontri. Il capitolo 25. Capitolo 25 che ha a che fare con cose che solo apparentemente sono rimosse dalla nostra realtà. Come spesso è accaduto nel corso di questi nostri incontri, ancora una volta dobbiamo rilevare, ancora una volta dobbiamo notare come i principi che Dio ha espresso e dato al popolo di Israele secoli e secoli fa siano ancora validi per te e per me oggi.

Nell'incontro precedente abbiamo cominciato a parlare dell'anno sabbatico, cioè di quel periodo durante il quale la terra doveva rimanere incolta. Ovviamente questa regola, questa legge, sarebbe entrata in forza una volta che il popolo si sarebbe trovato nella terra promessa. Per ora è soltanto un principio, perché il popolo ha appena iniziato quello che si rivelerà un lungo pellegrinaggio. Dio dice a Mosè di trasmettere agli israeliti: non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potato. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio, al tuo forestiero che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. Ora, tutto questo mostra come si sarebbe venuto incontro alle necessità ovvie e fisiche del popolo durante l'anno sabbatico. La terra infatti era così fertile che non era necessario piantare ogni anno. Ad esempio, nella valle dell'Eufrate ai tempi di Abramo non era mai necessario piantare. I cereali crescevano spontaneamente. Così in Israele il suolo produceva abbastanza da venire incontro alle necessità del proprietario, dei suoi servi e degli stranieri, degli immigrati, noi li chiameremmo oggi. Anche il bestiame poteva sopravvivere, anzi, probabilmente si sarebbe ancora più ingrassato, brucando sulla terra incolta. Quindi durante l'anno sabbatico Dio si prendeva cura direttamente sia degli uomini che del bestiame, sia degli israeliti che degli stranieri, sia dei ricchi che dei poveri. Tutti, insomma, avevano a sufficienza da mangiare, ma non si poteva mietere nulla per poi magari venderlo. Come abbiamo detto la volta scorsa, però, questa non è solo una questione di agricoltura. Con tale istituzione, con tale legge, Dio vuole insegnare agli israeliti varie lezioni morali. Infatti Dio non permise mai a nessuno di monopolizzare la terra a danno dei poveri, per esempio, persone che non potevano possederla. Quindi egli allo stesso tempo proteggeva sia la terra che i poveri. Inoltre diceva agli israeliti che se la terra era stata maledetta a causa del peccato, un giorno avrebbe prodotto in abbondanza. Oggi ci si preoccupa tanto dell'aumento costante della popolazione mondiale. Si teme che la terra non riesca a produrre cibo a sufficienza per tutti. Noi però sappiamo che le cose non stanno così. Sappiamo che c'è una maledizione divina e sappiamo che quando questa maledizione sarà tolta, questa terra produrrà con abbondanza mai vista. Non dimentichiamo inoltre che non è l'uomo proprietario della terra, è Dio proprietario della terra. L'uomo è solo il custode. La maledizione che rimane sulla terra ha a che fare con la ribellione dei nostri progenitori, con la nostra ribellione. Questi sono insegnamenti, principi che spigoliamo, che traiamo da questo capitolo 25, dall'inizio del capitolo. Continuando, andando avanti, leggiamo: conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni ti faranno un periodo di 49 anni. Di nuovo ci troviamo davanti a multipli di 7. 7 anni sabbatici fanno 49 anni. Il 50° anno era l'anno del giubileo, e questa per Israele era l'unità di tempo più grande. 50 anni. Oggi si usa molto affittare un po' di tutto: case, macchinari, insomma, tante cose. In pratica, Dio dava in affitto la sua terra per 50 anni, con un contratto sempre rinnovabile. In un secolo vi erano quindi 2 giubilei. Quando il contratto d'affitto della terra scadeva, veniva subito rinnovato. Il 10° giorno del 7° mese,
dice Dio a Mosè, farai squillare la tromba. Il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Ecco, questo era il punto culminante di tutta la struttura sabbatica di Israele. Era il cosiddetto Shenat Ayobel, l'anno del Giubileo, Shenat Ayobel. Sotto vari aspetti era il periodo più gioioso dell'anno, previsto dalla legislazione mosaica. Notiamo in particolare che il Keren Ayobel era il corno di un montone usato come strumento musicale, tanto che Yobel significò poi tromba. Ora, dopo che gli israeliti si stabilirono nella terra promessa, è difficile pensare che un solo squillo di tromba potesse essere sentito da Dan a Beersheba, insomma, da un capo all'altro della terra. È ragionevole concludere che in ogni zona abitata si suonasse una tromba, un yobel. Credo che si cominciasse dal tabernacolo e poi dal tempio. E poi vi sarà stato qualcuno posto ad una certa distanza che, appena sentita quella tromba, a sua volta dava un altro squillo di tromba che veniva sentito da qualcun altro, e così via via, fino alla fine dei territori occupati da Israele. Dio dice a Mosè: e santificherete, cioè metterete a parte il 50° anno, proclamerete l'affrancamento del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Shenat Hayobel.

Dio prosegue e dice: ognuno di voi tornerà nella sua propria proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. A quel tempo si poteva ipotecare la terra, ma nell'anno del giubileo la terra doveva essere restituita al suo proprietario originale. In questo modo cosa accadeva? In questo modo Dio impediva che una persona perdesse definitivamente i suoi beni. La terra poteva essere ceduta ad altri, al massimo per un periodo di 50 anni, ma nell'anno del giubileo doveva tornare al proprietario d'origine, oppure ai suoi discendenti. Inoltre, se un uomo aveva venduto se stesso come schiavo ad un altro, quando si suonava quella tromba, diveniva di nuovo libero.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti e grazie che continui a tenermi compagnia.

Tornando al testo del libro del Levitico, il 25° capitolo, volevo ritornare anche per un attimo a quel concetto della libertà dello schiavo che veniva reso libero il giorno del Giubileo. Anche oggi questo è sostanzialmente il modo in cui noi stessi diventiamo liberi. Già mi pare di sentire, di vedere la tua faccia, di sentire un po' le tue rimostranze. Io non sono mica uno schiavo. Beh, ovviamente no, non siamo schiavi nel senso classico del termine, ma se non apparteniamo a Gesù Cristo, siamo schiavi della nostra ribellione, siamo schiavi del peccato. Ascolta, una cosa molto interessante. La parola greca tromba, cioè la parola greca per dire tromba, è kerux. Dal termine kerux c'è il verbo kerusso, che significa proclamare, annunciare. L'anno del Giubileo, l'anno in cui lo schiavo diventava libero, può essere quindi paragonato in un senso molto reale al periodo della grazia, cioè al periodo in cui il Vangelo è proclamato, annunciato, proprio come stiamo facendo noi in questo momento. Kerusso. Noi stiamo kerussando, non russando, almeno spero non stiamo russando, stiamo kerussando. È una parolaccia, insomma. Stiamo proclamando, stiamo annunciando un messaggio di liberazione. Abbiamo parlato nello scorso incontro della libertà che c'è in Cristo dalla schiavitù. Il popolo di Israele, a causa della sua ribellione, spesso era sottoposto a eserciti e a popoli stranieri, come per esempio i babilonesi. Noi non siamo schiavi e prigionieri di babilonesi o egiziani. Il nostro nemico è peggiore di Nabucodonosor o del faraone. Perché? Perché è l'arcinemico di Dio, Satana. Bene, nella proclamazione, nell'annuncio del messaggio del Vangelo c'è liberazione. Anzi, più propriamente nel Vangelo c'è liberazione. Come spesso faccio, ricorro alle parole del grande apostolo di Paolo quando ha scritto ai cristiani di Roma: rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato ma avete obbedito di cuore all'insegnamento che vi è stato trasmesso, e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Poi aggiunge: il salario, cioè la paga del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi è vero, siamo stati liberati dalla schiavitù per essere di nuovo schiavi, ma schiavi volontari, e schiavi di un padrone che è veramente un papà. Un papà che vuole il nostro bene, che non è lì per opprimerci, per ostacolare la nostra crescita, per impedirci la nostra libertà. È un papà che, è vero, ci dà delle leggi, delle regole, ma per la nostra protezione, perché possiamo vivere la nostra vita nel modo più pieno possibile ed esprimere tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, nel modo più pieno. Questo è Dio. Questo è il nostro Papà Celeste.

Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Probabilmente ti starai facendo la stessa domanda che si è posto Pilato quando si trovava davanti il Nazareno. Cos'è verità? Se Pilato avesse ascoltato bene, avrebbe già avuto la risposta a quella sua domanda. Gesù stesso aveva detto: io sono la via, la verità, la vita. Quindi conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la mia condizione, con la mia situazione, significa essere liberi. Liberi dalla schiavitù, dall'oppressione, del peccato, della ribellione, dell'egoismo. Liberi di correre a braccia aperte verso il nostro Papà Celeste. Ma tutto questo è possibile soltanto ed esclusivamente attraverso Gesù Cristo, suo Figlio. Gesù ha aggiunto, dopo aver detto di essere la via, la verità e la vita: nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono vie alternative, non ci sono compromessi, non ci sono scorciatoie. C'è solo una via, c'è solo una strada: Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Se io vi farò liberi, sarete veramente liberi, dice Gesù a te e a me oggi.

Un giorno Gesù, quando era a Nazareth, la sua cittadina natale, entrò nella sinagoga. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Ha poi aggiunto: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi». Ti riconosci in una di queste situazioni? Sei forse povero? E qui non intendo soltanto povertà materiale, ma forse una povertà, una aridità interiore? Ti senti prigioniero? Cieco? Oppresso? Bene, sappi che Gesù è venuto proprio per questo.

Purtroppo anche per oggi è arrivato il momento del congedo. Il tempo, di nuovo, è scivolato via, troppo velocemente. Ancora una volta ti dico grazie per essere rimasto con me, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Ti rinnovo l'invito a scrivere e un abbraccio, come sempre, forte forte e con tanto affetto e calore dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per esaminare le domande su soggetti biblici che ci sono state rivolte dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo delle domande sul libro dei Numeri, libro del Vecchio Testamento, e infatti vi esortiamo ora ad aprire la vostra Bibbia a tale volume e seguire questa rubrica con noi. La prima domanda viene da Numeri 3:34 e chiede: perché proprio da un mese in su? Il versetto dice: quelli di cui si fece il censimento, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 6.100. Ebbene, si contava da un mese in su perché in quel tempo la mortalità infantile era così alta che contare prima di un mese in realtà non era un conto troppo accurato. Poi passiamo a Numeri 5, 11 e seguente. E qui abbiamo tre domande. Che cos'è l'acqua amara? Perché si ricorreva a tale sistema? E come fare oggi? Ebbene, prima di tutto dobbiamo chiarificare per chi ascolta il soggetto in questione. Il passaggio citato è assai lungo ed io esorto l'ascoltatore ad aprire la Bibbia a questo libro dei Numeri, capitolo 5, e leggere dall'undicesimo versetto fino al trentunesimo, per avere un dettagliato resoconto di quel che qui si tratta. Io ora cercherò di sommarizzare il passaggio che dice che se un marito aveva ragione di sospettare la moglie di infedeltà, gli era richiesto di presentarsi con lei davanti al sacerdote portando un'offerta. Il sacerdote faceva avvicinare la donna davanti al santuario e metteva in una delle sue mani l'offerta e nell'altra un recipiente con dell'acqua che era preparata per tale occasione in questa maniera. All'acqua veniva aggiunta una piccola quantità di polvere raccolta dal suolo del santuario. Poi alla donna veniva fatto recitare un giuramento con la quale lei invocava la maledizione di Dio su se stessa se infatti mentiva, asserendo che lei non era stata infedele. Il sacerdote scriveva quelle parole su un rotolo, poi lo immergeva nell'acqua. Le parole, essendo scritte con inchiostro lavabile, immediatamente si sfacevano nell'acqua e il rotolo ne usciva bianco. Tale acqua era poi data alla donna, la quale recitava una formula che su per giù diceva così: se ho mentito, che Dio mi maledica e che quest'acqua mi sia amara nelle viscere e mi sia nociva. Se ho detto la verità, che niente mi succeda. Questo doveva calmare per sempre i sospetti del marito. La donna naturalmente poi beveva l'acqua. Ora rispondiamo alle tre domande. Che cosa era l'acqua amara? Ebbene, abbiamo appena finito di descriverla. Non era che fosse amara di per sé, quanto era l'imprecazione che veniva formulata e che diceva appunto che quest'acqua divenga amara nelle mie viscere. Perché si ricorreva a tale sistema? Ebbene, per riportare calma e stabilità nella famiglia. Il marito voleva essere sicuro di non essere stato tradito e ovviamente in case come questi egli non si fidava della semplice asserzione della moglie e chiedeva una prova. Prova che nessuno poteva dargli. Come potrebbe la donna dimostrargli la sua innocenza? Quando uno è geloso, non crede a niente e vede sempre tutto nero. Allora il Dio istruì Mosè di ricorrere a questo sistema, il quale naturalmente si basava sulla paura che veniva instillata in una donna se questa fosse stata davvero colpevole. Naturalmente una persona che invocava la maledizione su di sé, ben consapevole della sua menzogna, doveva aspettarsi l'ira di Dio. Del resto, tutt'oggi si ricorre a giuramenti. Il passaggio non ci dice se queste cerimonie erano sufficienti a calmare o a estinguere la gelosia del marito. Spesso la gelosia trova radici così profonde nel cuore umano che niente riesce ad estirparla. Per ultimo, la domanda che è: come si fa oggi? Ebbene,
Oggi questo sistema non funzionerebbe più perché non esiste nel cuore umano alcun timore di Dio e si giura e si spergiura apertamente e si invoca il suo nome senza alcun pudore su ogni sciocchezza. Come si è detto altre volte, i rimedi biblici sono per coloro che credono nella Bibbia. Oggi se un marito è geloso non ha il beneficio dell'assistenza di Dio. Del resto la gelosia è un peccato e non dovrebbe trovarsi nel nostro cuore. Dovremmo aver fiducia delle persone che amiamo. Se esse ci danno ragioni per non aver fiducia in loro, allora dovremmo confrontarle con le prove che abbiamo, se no starcene tranquilli. È pure interessante notare che nel Vecchio Testamento tutte le leggi contro l'adulterio e come qui per la gelosia sono tutte rivolte contro le donne. Dobbiamo però ricordarci che esse sono lo stesso valide anche contro gli uomini. La prossima domanda è su Numeri 9. Qui troviamo l'istituzione della Pasqua e si chiede: la celebrazione doveva avvenire in patria? E poi a quale periodo dell'anno si riferiscono i numeri 2 e 14? Ebbene, noi rispondiamo a queste due domande. La prima, no, la celebrazione poteva avvenire in un qualsiasi luogo. Infatti qui, in questo passaggio che è citato in numeri 9, troviamo che la celebrazione veniva appunto osservata nel deserto del Sinai. La Pasqua doveva essere celebrata sempre il 14 di Nissan, che era il primo mese nel calendario ebraico e che lo è ancora. E questo mese cade su per giù fra il nostro marzo-aprile. Se una persona era impura perché aveva toccato un morto del sangue o aveva violato una delle leggi sulla purità o era lontana, le veniva concesso di celebrare la Pasqua un mese dopo, ma doveva celebrarla esattamente nello stesso modo e doveva celebrarla, e non poteva lasciare tale celebrazione. E siccome la celebrazione doveva avvenire il 14 e gli veniva concesso il mese dopo, ecco, il 2 sta per il secondo mese, il 14 per il 14esimo giorno di Nissan. Numeri 11:33 si domanda: quale tipo di piaghe fa la lebbra? Questa domanda ha a che fare qui con un episodio citato che avvenne al popolo ebreo nel deserto, e chi è interessato può leggerlo appunto qui in questo undicesimo capitolo del libro dei Numeri. Sommarizzando, possiamo dire che il popolo, non contento di cibarsi nel deserto con la manna che Dio gli mandava ogni giorno, si lamentò con Mosè rimpiangendo l'Egitto, desiderosi di mangiare la carne. Dio mandò loro miracolosamente tante quaglie per dimostrare che a lui tutto è possibile. Poi punì la loro ribellione, la loro concupiscenza, e mandò loro una piaga, sì che tanti di loro morirono. Il nostro ascoltatore vuol sapere che tipo di piaga fosse. Ebbene, non lo sappiamo. C'è da supporre che si trattasse di disturbi gastrici provocati dall'eccesso modo in cui si cibarono con quelle quaglie. Numeri 16:31. L'ascoltatore domanda: dobbiamo prendere alla lettera che queste persone scesero vive nel soggiorno dei morti? E di nuovo qui dobbiamo chiarificare per i nostri ascoltatori di quello che il testo ci parla, e si tratta della ribellione di Core, un uomo che con altri si ribellò contro l'autorità di Mosè. E Dio li punì facendo aprire la terra sotto i loro piedi e furono inghiottiti vivi. Per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto chiarificare che per gli ebrei c'erano solo due regni: il regno dei viventi, che era la vita, e il regno dei morti. In questo caso il testo semplicemente indica che queste persone furono ingoiate vive dalla terra, passarono vive nel regno dei morti. E sì, va letteralmente capito così come c'è dato. Beh, vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo e così passiamo ad un'altra domanda che ci è stata rivolta, che non ha a che fare però con il libro dei numeri, e si tratta di Giovanni 12:19, e si chiede a che cosa si riferisce qui la frase: vedete che non
guadagnate nulla, e il nostro ascoltatore vuol sapere appunto di che cosa si tratta. Ebbene, dobbiamo ricordarci qui che in questa occasione Gesù stava salendo su verso Gerusalemme, era il giorno delle palme, la gente gli faceva festa. In questo particolare punto siamo all'ingresso ed ecco che i discepoli esortano il popolo a riconoscere in Gesù il Messia, ma i farisei, che si aspettavano un Messia guerriero, non possono assolutamente vedere in Gesù il vero Messia e così lo rigettano, non solo, ma chiedono al popolo di non gridare Osanna, di non fargli festa e di non riceverlo per Messia. Ma è tutto inutile, perché la gente, presa dall'entusiasmo, avendo visto i miracoli di Gesù, l'ultimo quello della risurrezione di Lazzaro, sono tutti in favore di Gesù e così fanno festa e lo ricevono per il Messia. E a questa loro reazione i farisei reagiscono dicendo: vedete, non guadagnate nulla, perché il mondo, cioè la gente, gli corre dietro. Amici, siamo alla fine di questo nostro programma. Spero che queste domande vi siano state di interesse e che vi abbiano stimolato anche voi allo studio delle Sacre Scritture. Qui Eros Bacoccina, che vi esorta a scriverci affinché anche noi possiamo rispondere alle vostre domande e poi usarle qui su questa nostra rubrica, il quesito biblico. Che il Signore vi benedica voi, la vostra famiglia. Nel frattempo, che Cristo trovi albergo nel vostro cuore.

consideriamo ancora insieme l'ultima parte della parabola del figliol prodigo, che si trova nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. In questo capitolo, come abbiamo già visto, c'è la parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma perduta e la parabola del figliol prodigo. In realtà, nella parabola del figliol prodigo ci sono due aspetti diversi di una vita familiare. La prima, quella del figliuolo più giovane che va in un paese lontano sperperando i beni del padre, ma che poi si pente dopo aver perduto tutto e torna ed è accolto, e il fratello maggiore che rimane in casa al servizio del padre, ma che col padre non ha assolutamente nessun rapporto di intimità. Infatti nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca leggiamo dal verso 25: or il figliuolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino

ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici, ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quale contrasto stridente tra l'amore del padre ed i sentimenti e la condotta del figlio maggiore. È vero che il figlio maggiore non aveva abbandonato la casa paterna e vi aveva lavorato con assiduità sotto gli ordini del padre, ma è altresì vero che egli viveva in rapporto col padre come un estraneo. Questo era il vanto dei giudei religiosi che non si erano abbandonati all'ateismo e alla vita dissoluta, essi avevano conservate le istituzioni religiose, si mostravano esteriormente osservatori scrupolosi della legge di Mosè, erano irreprensibili secondo quella legge agli occhi degli uomini, ma trasgredivano interiormente il comando di Dio. E questa bella apparenza era soltanto un'esteriorità, perché se guardiamo nell'interno, se cominciamo a considerare i sentimenti più segreti, e allora scopriamo che la fisionomia morale del fratello maggiore è tutt'altra cosa. È vero che lavora i campi del padre, è vero che è nella casa paterna, ma il suo cuore è quello di un servo che compie di malanimo, con uno spirito errato, la fatica in cui non trova alcuna gioia. Da tanti anni ti servo, è il rimprovero del fratello maggiore al padre, e non mai dato neanche un capretto da consumare con i miei amici. In realtà gli amici di questo fratello maggiore non erano gli amici del padre, altrimenti avrebbe potuto invitarli alla casa paterna. Gli manca poi quell'interesse, quell'amore filiale che rende ogni sacrificio ed ogni dovere un motivo di gioia. E non ama il padre, perché se amasse il padre non si mostrerebbe così duro verso il suo fratello e così sprezzante da giudicarlo. Egli non ricorda che le colpe del suo fratello minore, senza tener conto del pentimento che è avvenuto, e mette forse in dubbio anche la sincerità dei sentimenti del suo fratello. Rifiuta di unirsi alla gioia del padre per il ritorno del fratello traviato, e nel suo ragionamento non lo chiama e non lo riconosce neanche suo fratello, perché mentre il padre lo prega, egli dice: questo tuo figliuolo, non riconoscendolo suo intimo. Non vuole entrare nella casa che il padre ha riaperto al figlio che era già perduto ed è stato ritrovato, e lo giudica. Ma
se

pure questo fratello maggiore è così indurito, orgogliosamente sprezzante e che giudica senza compassione, il padre esce fuori e lo prega di entrare, ricordandogli che egli ha una possibilità grande. Figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi per questo tuo fratello che era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Fratelli, sorelle ed amici carissimi nel Signore, se non riusciamo a rallegrarci quando qualcuno riceve una grande benedizione, e se non riusciamo a rallegrarsi quando il fratello errante ritorna alla casa paterna e è riabbracciato dal padre, allora vuol dire che non abbiamo l'amore di Cristo nel cuore, quell'amore che ci fa gioire della stessa gioia di Dio per un peccatore che ritorna. Il nostro atteggiamento sarà un'accusa contro di noi e il nostro Padre Celeste dovrà ricordarci che noi, sebbene siamo rimasti accanto a Lui soltanto nell'esteriore, abbiamo dimenticato di avere comunione con Lui al punto da essere tanto insensibili da non fare festa per un nostro fratello che si ravvede sinceramente e ritorna umiliato ed è accolto con tenerezza tra le braccia del Padre. Ci sono momenti nella nostra vita nei quali tutti noi abbiamo bisogno di riscoprire l'insondabile, tenero e eterno amore di Dio verso tutti gli uomini, particolarmente verso i peccatori. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo fatto rallegra molto i nostri cuori, perché vogliamo occuparci della parola del Signore leggendo e meditando dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni il versetto 17.

Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».

0: Il cieco guarito continuò ad essere interrogato. Prima spiegò ai farisei come era avvenuta la sua guarigione. Poi gli chiesero la sua opinione intorno alla persona del guaritore, cioè intorno a Gesù. Con la stessa franchezza usata per raccontare il miracolo avvenuto, quell'uomo espresse il suo parere circa Gesù. È un profeta. Chiamando in causa il miracolato, è possibile che le parti avverse cercassero di ricevere dal suo parere qualche ulteriore elemento per un giudizio onesto e giusto. Ma certamente coloro che erano ostili a Gesù tentavano di trovare una testimonianza che li aiutasse a condannarlo. Però furono sconfitti dalle semplici parole di quel povero uomo. È un profeta. È un profeta. Con questo si vuol significare un uomo al servizio di Dio, un uomo suscitato da Dio per compiere le sue opere. E fra queste si poteva porre benissimo la guarigione. Riconoscendo in lui lo strumento per il quale Dio lo aveva guarito, raggiungendolo là dove si trovava, là nel suo bisogno, essendosi inchinato fino a lui per risollevarlo dalla misera condizione in cui si trovava, fornendogli una speranza, una prospettiva sul futuro e facendolo sentire amato, quel cieco rese una testimonianza a Gesù che superava di molto le sue laconiche parole. Certamente quell'uomo guarito parlava sulla base della sua personale esperienza. Non tendeva a farne una questione teologica. Non voleva parlare per il popolo in un discorso dal carattere generale, né varcava i confini del suo piccolo mondo. Espresse ciò che lui, proprio lui, solo lui, aveva conosciuto della grazia guaritrice e dell'amore di Dio. Le sue parole erano la logica conseguenza di un'esperienza diretta, di un'esperienza personale, intima e riservata al suo cuore, all'interno del suo cuore. Sappiamo benissimo che Gesù è il Figlio di Dio venuto in terra per salvare l'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce. Sappiamo che la grazia divina è rivolta a tutti gli uomini. Sono questi dati molto importanti per la nostra conoscenza. Ma quanto è più prezioso capire, sentire, credere che Dio ama, ama me, proprio me, ed è pronto a raggiungermi nella mia miseria, nel mio bisogno, per farmi del bene. Che Dio ami tutti è una grande verità. Ma se realizzo che ama me, diviene attualità quotidiana che trasforma la vita. Cari ascoltatori, realizzate individualmente di essere oggetto del tenero amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Non basta avere una buona mente. La cosa più importante è usarla bene. René Descartes, un filosofo e matematico francese vissuto nel 1596, ci dice queste parole. Non basta avere una buona mente. La cosa più importante è usarla bene. Usarla bene, fare un buon uso. Fare un buon uso, direi usarla per il bene. Metterla al servizio degli altri. Questa capacità che Dio ci ha dato. Questa inventiva, il coraggio, la fede. Usare bene l'intelligenza che abbiamo, usare bene le cose che Dio ci ha dato, usare bene e usarle al servizio di chi è vicino a noi. Sforzati, diceva l'Apostolo Paolo, di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Dio ci liberi da ogni egoismo e ci dia la consapevolezza dello stato di grazia in cui viviamo, poiché ogni cosa è un dono, ed una mente fertile è importante, ed è importante seminarla con il seme sano, con dei pensieri giusti, con parole e azioni che diano gloria a Dio, perché se nella nostra mente seminiamo cose cattive, non potranno crescere cose buone. Abbiamo bisogno che nella nostra mente siano seminati dei semi di pace, di giustizia, di amore, di grazia, perché dalla nostra mente possono ancora scaturire dei pensieri sani, dei pensieri saggi. E quindi facciamo buon uso della mente che Dio ci ha dato, facciamo buon uso delle capacità che Dio ci ha dato, perché dall'uso che ne facciamo verrà fuori un buon risultato. E non importa quanto forte sia la tua mente, ma quanto bene la usi, questo sì. Quanto buon uso fai di quello che hai, questo è importante per la tua vita. Non basta avere una buona mente. La cosa buona, la cosa più importante è usarla bene. E ripeto, usare bene la nostra mente, usarla per il bene, usarla per le cose giuste, usarla non per malizia, invidia, cattiverie, ma usarla per studiarci come veramente aiutare e benedire chi è vicino a noi. C'è sempre un prossimo vicino a noi che ha bisogno del nostro aiuto. C'è sempre un prossimo vicino a noi che ha bisogno di una parola, di un conforto, di un sostegno. C'è sempre qualcuno vicino a noi che ha sete di quell'acqua che Dio ci sta dando. Non essere egoista. Ricevi da Dio e dona agli altri. Ricevi dalla grazia del Signore e usa bene la tua mente. Usa bene quello che Dio ti ha dato. Ricordati che tutto quello che hai è un regalo. Dio te l'ha regalato, te lo ha dato affinché tu lo possa dare, affinché tu lo possa partecipare ad altri, affinché tu lo possa condividere, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e che tu possa essere ripieno di questa gioia, così che ancora la tua vita sia una benedizione. Un abbraccio e un saluto da Giacomo.
2: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ora ascoltare la buona novella, una mezz'ora di informazioni, di musica, di ispirazione. Presentatevi ogni giorno a quest'ora per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Noi italiani siamo giustamente orgogliosi per il nostro glorioso passato. Il genio della nostra razza ha lasciato delle indelibili impronte in molte pagine della storia, della scienza e delle arti. Quest'oggi nella Bibbia investigheremo un italiano, il primo gentile che è stato salvato sotto la dispensazione della grazia. Sarà una meditazione interessante, ma per prepararci, ecco, diamo ascolto ora a uno dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione apriremo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, al capitolo 10. Qui vi leggeremo i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di tralasciare ogni cosa e di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta Italica, il quale era pio e temente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che v'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Joppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si teneva del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a prestare attenzione ai santi insegnamenti che ci provengono da questo passaggio della Sacra Scrittura. Durante un giro missionario in California, ogni volta che io ho presentato ai miei ascoltatori la nostra opera, ho cominciato ricordando loro che mentre l'evangelizzazione fra gli italiani è oggi assai trascurata, essa è invece negli occhi di Dio assai importante, lo è sempre stata sin dal principio. E questo io lo dicevo appoggiandomi su basi bibliche. Quando Gesù emanò il suo grande mandato, disse: Andate e ammaestrate tutti i popoli. A Pentecoste, quando gli apostoli cominciarono la loro predicazione in Gerusalemme, il Dio mandò il suo Spirito Santo e rese tale predicazione udibile in tutte le lingue. Quando Pietro, a cui erano state date le chiavi del Vangelo con ordine di predicare agli ebrei e ai gentili, quando finalmente Dio lo costrinse a testimoniare ai gentili, chi scelse il Signore come suo primo discepolo? Il centurione Cornelio, un italiano. Sì, Cornelio fu il primo gentile convertito al cristianesimo, e quando penso a Cornelio, e più che studio di lui, e più mi sento attratto a questo personaggio, perché vedo che egli è, come si dice in inglese, my kind of man, è, come si direbbe in Toscana, uno dei nostri. E lo è prima di tutto perché è italiano e ha messo il nome della nostra razza nel libro sacro di Dio. Prova che Dio mai si dimenticherà di noi, e costante ammonimento ai suoi figliuoli che leggano la Bibbia che mai si dimenticano di evangelizzare anche gli italiani. Lo è perché, oltre che a questo legame etnico, egli ha tante buone qualità che lo rendono ai nostri occhi come un eroe, una persona da essere ammirata e più imitata. Infatti osserviamolo bene. Benché egli fosse nato sotto gli insegnamenti differenti, benché i suoi antenati avessero avuto per secoli un'altra religione, egli non ha paura né esita a ricercare un'esperienza personale con Dio. Ed infatti leggiamo che egli era pio, devoto e temeva Dio. Benché egli fosse un importante ufficiale dell'esercito più potente del mondo, egli non aveva paura a far sapere alla gente che egli temeva Dio. Poi notiamo che benché la sua posizione gli permettesse di vivere deliberatamente facendo quello che voleva, che gli permettesse di fare come facevano gli altri ufficiali dell'esercito romano, abusi e soprusi, ecco che invece Cornelio ha portato con sé la sua famiglia, la ama, e questo è per noi assai rinfrescante. È bello vedere un ufficiale che ama la sua famiglia al punto di portarla con sé in terre straniere. Poi notiamo che, oltre all'amare un Dio che non conosceva, oltre all'amare la sua famiglia, ecco che la Scrittura ci dice che egli pure amava il suo prossimo, e notiamo chi il suo prossimo è. E in questo caso sono i giudei, che odiavano i romani con la passione di tutto il loro cuore.
Ma Cornelio, ecco che egli invece faceva verso di loro abbondanti elemosine. Amici, se noi sommarizzassimo le sue qualità, ecco che ci accorgeremo che esse rispecchiano l'applicazione dei due comandi che Gesù ci lasciò come supremi su tutti gli altri, cioè ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Pure viene qui da notare che un uomo così buono, così bravo, non sembrerebbe essere il prospetto per l'evangelismo di Pietro. C'erano infatti a quel tempo tanti mai di quei birbaccioni in Palestina. C'erano tanti peccatori induriti. Perché Dio non mandò Pietro a parlare piuttosto a loro? Perché non mandare Pietro a Re Agrippa o a Pilato o da qualche altro disonesto? Mandarlo da Cornelio, un uomo così bravo e pio, sembra davvero tempo sprecato. Amici, avete mai sentito dire oggigiorno che i missionari devono essere mandati in Africa, in Cina, che i pastori e gli evangelisti dovrebbero andare nelle prigioni, nei bassifondi a predicare? Oh sì, lì davvero che c'è bisogno. Oh, quante volte questo mi è stato detto anche a me. Perché predicate il Vangelo a noi italiani? Noi siamo già religiosi, siamo già cristiani, ma perbacco, non lo vedete tutti questi santi che già abbiamo? E amici, nel rispondere a questa domanda, questo passaggio ci aiuta a comprendere due grandi verità teologiche. Prima, che Dio è interessato in tutti e salva tutti, senza distinzione di razza, grado, religione o meriti. Seconda, che Dio non può invece fare assolutamente niente per due tipi di persone: i superbi, coloro che si ritengono di per sé bravi, onesti e giusti, coloro insomma che ritengono di potersi guadagnare o meritare la salvezza da sé. E amico, queste cosiddette buone persone, brave e pie, a crederci o no, spesso sono quelle che sono più lontane da Dio. Poi ci sono i ribelli, coloro che intransigentemente rifiutano tutte le prove che la natura dà dell'esistenza di Dio, che rifiutano l'appello del Vangelo e la voce di Dio che li chiama. Una persona che si vanta di essere atea, di non credere, non sarà mai avvicinata da Dio se prima non cambia la sua attitudine. E amici, considerando questi fattori, noi di nuovo asseriamo che Cornelio non solo è uno dei nostri, ma egli è pure di Dio, perché teme Dio, lo cerca, ed ecco che Dio interviene e lo salva. Ora amici, credete voi che Dio faccia una cosa per un italiano che non faccia poi la stessa cosa per un altro? Pensate voi che se Dio salvò Cornelio non voglia pure salvare voi? Ma sicuro che lo fa. Ma amici, dite, temete voi Dio? Lo avete ancora voi ricercato con tutto il cuore perché vi dia un'esperienza di salvezza? Ascoltatori, è Pietro stesso che dai suoi scritti ci dice che il Signore non ha riguardi personali e che per lui 1000 anni sono come un giorno, e Dio può salvare oggi come salvò allora. E se voi siete interessati nell'ottenere un'esperienza come quella di Cornelio, allora guardate bene, perché ora il Dio può agire verso di voi come agì verso di lui. Prima di tutto notiamo qui che Dio sa che Cornelio esiste, benché egli fosse un centurione della nazione più pagana di tutte, benché egli fosse là in quella terra a perseguitare e a opprimere il popolo di Dio, il Signore sa che esiste ed infatti lo chiama per nome, Cornelio. Oh amici, non conta quanto buoni o cattivi noi possiamo essere, o da che razza noi veniamo, o che insegnamenti i nostri genitori ci hanno impartito. Se siamo umili, se siamo potenti, se il mondo e la società ci ha spinto in un angolo oscuro, beh, io vi dico che non importa. Io vi dico che noi tutti siamo agli occhi di Dio di grande importanza. Io vi dico che ognuno di noi contiamo e contiamo assai, che ogni individuo, uomo, donna, giovane, vecchio, ricco, pezzente, è agli occhi di Dio così tanto prezioso che Dio ha mandato il suo proprio figliuolo a morire su una dura croce per acquistarci, per redimerci e farci del tutto suoi propri figlioli. E non è questa una buona novella? Io sono importante per il Signore. Voi, amici, siete importanti. Non solo. Egli ha il nostro nome nel suo elenco di indirizzi, ma pure ci conosce personalmente e costantemente ci osserva e, sì, ci ascolta. E qui, ascoltatori, c'è da domandarci se la Scrittura dovesse dire di noi quello che facciamo per il Signore, come in questo passaggio lo dice per Cornelio,
saremo noi soddisfatti o pieni di rossore? Ma torniamo a Cornelio e continuiamo ad osservare cosa fa Dio. Ecco che manda un angelo e di nuovo siamo confusi e dobbiamo spingere da una parte Cornelio per investigare bene la Bibbia. Dite amici, non poteva Dio stesso dare a Cornelio il messaggio del Vangelo? O dal momento che gli aveva mandato un angelo non poteva farglielo predicare da quell'angelo? Non vi sembra che se l'angelo predicava invece di Pietro, Cornelio si sarebbe più facilmente convertito? E del resto, quante volte ce lo dicono anche oggi? Ma se io vedessi un angelo, allora crederei anch'io. E non pensate voi che se invece di farvi pervenire questo messaggio per mezzo della radio, un angelo venisse?

le scritture, perché è così che si deve leggere la Bibbia, investigando, domandando, meditando. E se voi avete per un po' considerato queste domande, io sono certo che voi già sapete la risposta. Oh sì, Dio poteva far questo se voleva, poteva pure fare un bel segno nel cielo a lettere grosse di modo che tutti lo leggessero, ma la Bibbia ci dice che Dio è compiaciuto e vuole salvare gli uomini attraverso la predicazione, usando un altro individuo. E amici, notate, non sceglie egli un dottore, un teologo e neppure sceglie un sacerdote, ma sceglie un umile pescatore, un semplice credente, affinché nella sua semplice narrativa della storia del Cristo si dimostrasse appieno la potenza del suo Spirito Santo, di quello Spirito che disdegna i dotti e i superbi e si compiace dei semplici. Pure osserviamo che Dio non usò l'angelo per due ragioni. La prima, perché la Bibbia insegna che si deve credere per fede e non per visione, e sarebbe facilissimo credere ad un angelo, infatti non occorrerebbe fede alcuna. La seconda, perché gli angeli non sono degni di annunciare il Vangelo. Amici, abbiamo appena finito di dire che malgrado noi non siamo considerati niente dal mondo, malgrado noi siamo per il governo giusto un numero, noi nell'economia di Dio siamo invece così importanti, così superiori, che Paolo pure dirà poi nella sua prima epistola ai Corinti che noi con Dio giudicheremo gli angeli. Così importanti siamo che Dio svuotò il paradiso della cosa più preziosa, più bella, più cara che aveva al fin di riscattarci dal peccato. Ma siamo fuori di nuovo dal soggetto e così torniamo al nostro Cornelio, che l'abbiamo lasciato a Cesarea, che aspetta, ed ecco che finalmente dopo 4 giorni arriva Pietro. E qui, dopo aver esaminato l'attitudine di Cornelio, l'attitudine di Dio, per ultimo osserviamo l'attitudine e l'essenza del Vangelo. Tutti pendevano dalla bocca di Pietro. L'angelo aveva detto a Cornelio che Pietro gli avrebbe rivelato qualche cosa di così importante attraverso la quale egli sarebbe stato salvato. Ebbene, cosa disse? Qual era la rivelazione di Pietro? Non vorreste sapere? Non vorreste anche voi essere stati là? Ebbene, riassumendo, ecco. Pietro gli disse questo, che Gesù di Nazaret venne, andò in giro, facendo del bene a tutti, che fu conseguentemente preso e inchiodato su una croce, che fu sepolto e 3 giorni dopo risuscitò. Amici, questo è tutto, tutto quello che disse Pietro, questo infatti è il Vangelo. Ascoltatori, se noi crediamo che Gesù fu costituito da Dio giudice e salvatore, se noi crediamo che in Lui otteniamo rimessione di tutti i peccati, poiché Lui sulla croce è morto al nostro posto, ci ha sostituito, ha preso su di sé le nostre pene, la nostra condanna, ecco che noi otterremo la salvezza. Infatti Pietro non aveva ancora finito di parlare con Cornelio, che Cornelio credé e Cornelio fu salvato. Oh, gloria a Dio per un messaggio così semplice e nello stesso tempo così potente. Pure vogliamo notare che nello stesso tempo che Cornelio credé e fu salvato, egli ebbe il suggello dello Spirito Santo. Cornelio seppe dentro di sé, al di là di ogni dubbio, che era salvato. Oh, amici, non vorreste anche voi passare attraverso la stessa esperienza? Ebbene, lo stesso Dio, lo stesso messaggio, la stessa potenza è a vostra disposizione e voi potete sperimentare la stessa salvezza se voi, lasciando da parte ogni altro preconcetto, scancellando dalla vostra mente ogni altra credibilità, voi accetterete il messaggio e crederete con la stessa fede che Cornelio credé. E infine ecco l'ultima domanda. Può qualcuno negare l'acqua? Ecco che Cornelio credé. E se noi continuassimo a leggere questo capitolo, troviamo che Pietro fa questa domanda. Può qualcuno negare acqua? Di cosa parlava? Ebbene, parlava del battesimo. Ed ecco che Cornelio credé non solo, ma si dimostrò immediatamente pronto ad obbedire e volle essere battezzato. Aveva obbedito i 2 comandamenti basilari del Vecchio Testamento ed ora ecco è pronto ad obbedire il comandamento del Nuovo Testamento, e così fu battezzato, il primo gentile, il primo italiano salvato per la gloria di Dio. Ora, cosa successe di Cornelio dopo questo episodio non lo sappiamo. Forse tornò a Roma, forse colà fu strumento nel fondare quella chiesa che nel primo secolo rese così tanta gloria al nome di Cristo, ma questa è congettura e non lo sappiamo.
ma sappiamo però

che il suo nome fu scritto nelle pagine della Bibbia. E di nuovo osservate che se questo sì è un altissimo onore, lo stesso avrebbe servito a poco se il nome di Cornelio non fosse stato pure scritto nel libro della vita. Oh amici, Cornelio fu il primo italiano che fu salvato, ma la storia non è finita. Ci sono ancora tanti italiani da essere salvati, tanti che come Cornelio hanno udito l'Evangelo, tanti che vorranno crederlo e rimettersi come Cornelio fece interamente per fede nelle mani di Cristo, fidandosi solo in Lui per la loro salvezza. Amici, non vorreste questi essere anche voi? Non vorreste voi imitare Cornelio? Non vorreste pure voi, come lui fece, lasciare tutte le vecchie tradizioni, la vecchia religione, i vecchi preconcetti, per darvi interamente al Maestro? Sì, Cornelio è uno dei nostri. Amici, non vorreste voi ora seguire il suo esempio e divenire uno di Dio, uno del popolo di Dio?

Alleluia, alleluia. Pace a tutti carissimi e bentornato insieme a voi. Sì, sono tornato insieme a voi, grazie a Dio. È una gioia, è un privilegio essere qui nuovamente insieme a voi. E noi abbiamo questa gioia quando ci incontriamo anche, e anche qui alla radio, attraverso la radio è anche una comunione fraterna, non di presenza, ma sicuramente con il cuore, con la mente, ma soprattutto nel nome di Gesù, perché noi siamo qui per Gesù, annunciare appunto questa buona notizia che è l'Evangelo, che non è soltanto un compito, ma è un privilegio, un onore. E così, con franchezza e con la guida divina, ecco, noi possiamo pregare che lo Spirito Santo ci aiuti. Quindi siamo ancora oggi incoraggiati a chiedere a Dio la forza di testimoniare la nostra fede, sapendo che come ambasciatori di Cristo siamo chiamati a parlare del suo amore con potenza e convinzione ovunque ci troviamo, anche qui alla radio. Ma la radio, come dico sempre, è facile, lo dobbiamo fare quando siamo fuori, nel mondo. Quindi c'è questo verso che dice, nella seconda lettera ai Corinzi: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il grande privilegio, che è anche un privilegio onorevole. Quindi questo verso evidenzia il compito che ogni credente, tutti i credenti, nessuno escluso, ha un compito, appunto, di essere un ambasciatore di Cristo. E in questo verso particolarmente colpisce un'espressione che è scritto come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quindi Dio ha scelto di trasmettere la buona notizia dell'Evangelo a tutti gli uomini attraverso noi suoi figli, noi che abbiamo già accettato la sua grazia, abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore. Quindi questo messaggio, che non è soltanto da comunicare, ma soprattutto da vivere. Il nostro invito quindi deve esprimere come un'esortazione spinta dall'amore di Dio e rivolta ai cuori con franchezza. Annunciare il messaggio dell'Evangelo in questo modo è possibile soltanto se noi lo desideriamo con tutto il cuore, che appunto gli altri siano salvati, che le anime siano salvate. Proprio come è scritto, come lo desidera Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo, no? E quindi vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, affermava ed è scritto anche dall'apostolo Paolo. Questo è il messaggio che Dio ci ha affidato, che è privilegio, un privilegio unico, appunto, poterlo noi testimoniare. Egli potrebbe fare a meno di noi, ma ha scelto, lui ha scelto di coinvolgere anche noi. Lui avrebbe potuto usare chissà cosa, ma ha scelto appunto noi di usare la predicazione dell'Evangelo come mezzo, quindi, per toccare i cuori. E noi quindi ci sentiamo onorati di questo incarico e lo vogliamo adempiere con tutto il cuore, rendendoci strumenti utili nelle mani di Dio, affinché questa sua esortazione possa arrivare agli altri attraverso di noi. E anche sicuramente la radio è uno strumento, perché continua 24 ore al giorno a toccare dei cuori, a entrare nelle nostre case o ovunque ci troviamo. Eh sì, allora sono felicissimo di essere qui. Ho una tristezza nel cuore a dare questo annuncio anche in questo tempo che io non sono venuto qui in radio, in questa pausa.
non abbiamo più il nostro fratello Giuseppe Barbuzzi, no, il nostro fratello Giuseppe è andato col Signore, ma anche Domenico, il funerale è stato il giorno 13 di Giuseppe e a luglio c'è stato quello di Domenico di Vinovo. Lui non andava in diretta, a differenza di Giuseppe Barbuzzi, che era presente in tutte le dirette anche per salutare, con le sue difficoltà, anche solo per salutare. E quindi noi vogliamo sicuramente pregare per i familiari, per la moglie, i figli di Giuseppe. Domenico invece era vedovo. Preghiamo per le figlie, che il Signore possa veramente toccare i cuori di questi familiari. Ebbene, quindi il primo canto che voglio mandare in onda oggi è proprio un canto che abbiamo ascoltato, proprio l'ultimo canto per salutare appunto il giorno del funerale il fratello Giuseppe Barbuzzi, un canto che lui amava tantissimo. E come sappiamo tutti, ricordiamo, lui chiedeva i canti sempre del suo amico Albino Montisci, e l'ultimo canto che abbiamo ascoltato lì in chiesa è stato proprio "Che sarà di te", che ascoltiamo adesso. Come sapete, io chiedo sempre la vostra collaborazione per fare questa diretta, e sono felice se lo fate, affinché veramente possiamo così edificarci, incoraggiarci ed essere veramente di buona testimonianza anche per quelle, soprattutto, che non conoscono ancora la grazia di Dio. Bene, allora la linea adesso è libera, quindi 011 28 03 04. Ascoltiamo "Che sarà di te".

mai percorso e quanti volti nuovi. Un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre.

0: pronto?
1: Pronto, ti sento lontano però.
0: Io ti sento vicinissima, Concetta, vicinissima.
1: Tu sei lontanissimo.
0: Mi dispiace tanto, però sarà sempre il tuo telefono, perché evidentemente...
1: No, no, il mio lo sento bene, forte.
0: No, io dico magari il volume del tuo telefono. Sai, magari prova a chiedere a qualcuno lì, la prossima volta, che ti alzi il volume.
1: Con chi stai parlando adesso? Stai parlando con un'altra?
0: Io sto parlando con te. Tu adesso sul tuo DAB, Radio DAB.
1: No, è uscita fuori un'altra parola lì dalla radio.
0: No, tu non devi ascoltare la radio, devi ascoltare il telefono, perché la radio è circa 15 secondi in ritardo, hai capito? Quindi sto parlando con te.
1: La radio non si sente niente, allora io se parlo alla radio...
0: Noi ti sentiamo tutti, Concetta, quindi parla pure, va bene?
1: Allora io voglio leggere... il Salmo 47.
0: Salmo 47. Benissimo. Leggi pure, Concetta.
1: Ma io vedo una confusione qui adesso con la radio.
0: Stai tranquilla, perché ti ho spiegato, poi ti spiego bene.
1: Ci sono altre gente che stanno parlando.
0: No, sei tu, Concetta. Sei tu. Sei tu. Hai capito o no? Solo che è in ritardo.
1: Ah, sono io.
0: Certo.
1: Adesso lo sento.
0: Ecco.
1: Va bene, voglio ringraziare prima di ogni cosa al nostro Signore Gesù Cristo,
0: okay,
1: che ci ha dato la forza di poterlo fare.
0: Brava, amen.
1: E poi voglio ringraziare Lina Colossi che mi ha dato questa grazia di sentire di nuovo il Signore, e a Gino e a tutti i resto della compagnia. Allora per il capo dei musici, dei figlioli di core, Salmo, battete le mani, o popoli tutti, acclamate Dio con grida. D'allegrezza, poiché l'Eterno l'Altissimo è tremendo, Re Supremo su tutta la terra. Egli riduce i popoli sotto di noi e le nazioni sotto i nostri piedi. Egli scelse per noi la nostra eredità, gloria di Giacobbe. Egli ama, il Dio è salito in mezzo alle acclamazioni, l'Eterno è salito al suono della tromba. Salmeggiate a Dio, salmeggiate al nostro Re, salmeggiate, poiché Dio è il Re di tutta la terra.
0: Alleluia.
1: Cantateci un bellino, il Dio regna sulle nazioni, il Dio siede sul trono per la sua santità. I principi dei popoli si adunano assieme per essere il popolo dell'Iddio Abramo, perché a Dio appartengono i potenti della terra. Egli è sommamente elevato. Amen.
0: Amen, amen. Allora, Concetta, sono contento, ti deve abituare con questa radio. Tu quando fai il numero...
1: Mi deve abituare con la radio.
0: Ascolta.
1: Io voglio ringraziare a tutti, salutare a tutti i fratelli e sorelle, tutti quelli che telefonano da vicino lontano, dal nord al sud, da tutti gli angoli della terra, e preghiamo perché siamo vicini alla venuta del Signore.
0: Amen. Grazie, Concetta.
1: Grazie a te, Dio ti benedica tutti assieme.
0: Così anche
1: pace
0: a te.
1: Pace a tutti, pace.
0: Concetta, pace a te, pace. Eh sì, come diceva Concetta, certamente sul DAB o sull'app della radio c'è un ritardo attraverso la modulazione di frequenza che noi abbiamo qui, perché come sappiamo la modulazione di frequenza funziona benissimo nella provincia di Cuneo, Ivrea, ma anche Biella, quindi in queste altre frequenze, che sono due appunto. E lì c'è la modulazione di frequenza ancora, quindi la voce arriva un pochettino in ritardo. Quindi in questo momento la linea è libera. Chi vuole telefonare? 011 28 03 04. Continuiamo ad ascoltare appunto il canto che stavamo ascoltando. Che sarà? Eccolo qui che arriva. E quindi, carissimi, è stato così un momento triste, ma il nostro fratello Giuseppe comunque adesso non soffre più ricordate che lui diceva sempre: ho male, soffro, ma adesso veramente lui è tra le braccia di Gesù. Ricordiamo di pregare per i suoi familiari. 011 28 03 04.
2: E i giorni stanno per finire, e quanto splendore.

0: Pronto?
1: Pace, patologino, sono Maripol.
0: Pace a te, sorella Maripol, e ben trovata anche a te.
1: Grazie, grazie, e bentornato anche tu.
0: Grazie, bentornati tutti insieme che ci riuniamo qui al sabato.
1: Amen.
0: Grazie.
1: Amen.
0: A Dio, grazie.
1: Gloria a Dio. E niente, fratello Gino, io ho preparato da Luca 2,
0: sì,
1: da versetto 1 fino a 7.
0: Luca 2,
1: da versetto 1 fino a versetto 7.
0: Va bene.
1: Signore salutato.
0: Alleluia.
1: Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisce il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu primo a essere fatto sotto Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Ora che Giuseppe uscì dalla città di Nazareth, della Galilea, per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlehem perché vi era della casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie che aveva sposato e che era incinta. Così mentre erano là giunse per me il tempo del parto ed era diede alla luce il suo figlio primogenito e faccio lo spose a giacere una mangiatoia perché non c'era posto per loro nel albergo.
0: Amen, amen.
1: Amen. E allora come noi sa, volevo dire chi è Gesù? Gesù in realtà è figlio di Dio che è venuto prima quando era con Dio in cielo, si chiamava la parola e poi è venuto in terra, è nato da Maria e però è stato Spirito Santo far mette in Maria fa lui nascere. E come ha detto non c'era nessun posto per lui da nessuna parte in albergo, è stato nato da una stalla e Gesù è vissuto con sua madre. In realtà in cielo Gesù non aveva non ha né madre né padre, il suo vero padre è Dio.
0: Amen.
1: È nato e poi a 30 anni ha cominciato il suo ministero che Dio ha mandato lui sulla terra per fare. A 33 anni è morto sulla croce per noi, è sceso in inferno per 3 giorni e nell'inferno lui non è rimasto tranquillo, è andato a evangelizzare all'altra inferno e dopo 3 anni lo Spirito Santo ha risuscitato lui nell'inferno.
0: 3 giorni.
1: Ha portato l'anima che lui che ha creduto in lui in paradiso e ha preso tutte le cose che Satana ha rubato da Adamo e Eva, ha portato in cielo. E gli angeli hanno fatto festa in cielo quando Gesù è risuscitato, e in cui suo padre Dio è stato gioioso perché il suo figlio è risuscitato e suo figlio ha, come si può dire, sulla terra, anche se anche lui era Dio, era anche uomo, è risuscitato e non ha fatto nessun peccato, nessun peccato, è risuscitato pura. Entre noi è morto per noi, però è risuscitato, è venuto sulla terra solo per morire per noi, per dar noi la vita, la strada per salvarci dalla mano del male, dalla mano di Satana. Perciò noi bisogna credere in Gesù.
0: Amen.
1: Bisogna credere. Lui adesso è a destra del Padre, che sta pregando per noi e sta aspettando il giorno che suo padre gli dice: torna, vai a prendere i tuoi figli. Tutti noi, come Dio ha creato, noi bisogna credere in Gesù, chiedere lui perdono per il nostro peccato, perché ha detto tutti noi abbiamo peccato, solo lui Gesù che non ha mai peccato sulla terra.
0: Ecco sì.
1: Amen. E chiede lui perdono, che un giorno noi possiamo essere in cielo con lui.
0: Amen.
1: Amen.
0: E noi, che grazie a Dio che abbiamo creduto che lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato anche per darci a noi una nuova vita, anche
1: alleluia,
0: noi, dalla vecchia vita, anche noi, grazie a Gesù, abbiamo una nuova vita.
1: Però noi bisogna solo credere che Gesù, la parola, è figlio di Dio vivente.
0: Certo, certo. Dio è Gesù, vero Dio e vero uomo. E quindi ha vissuto una vita qui sulla terra per compiere la volontà di Dio, perché questa è la volontà di Dio.
1: Alleluia.
0: Alleluia. Grazie Maripol.
1: Bene, fratello Gino, pace, buon proseguimento, buon inizio della diretta.
0: Grazie, un abbraccio insieme a Melody, Maripol.
1: Grazie.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace, pace, pace.
0: E dopo Maripol da Caprie, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Il nostro numero, lo ripeto sempre, 011 28 03 04. Noi predichiamo Cristo, è il titolo di questo canto.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti. Sono la sorella Enza dalla Sicilia Caliente.
0: Caliente, pace e bentrovata, sorella Enza, bentrovata anche a te.
1: Anche bentrovato tu, grazie, come si dice, di questa voce squillante che ci mancava.
0: E anche la tua, e subito quando arriva questa voce caliente dalla Sicilia.
1: Io voglio intanto salutare tutti i fratelli e sorelle di Torino e di tutta la Sicilia e di tutto il mondo intero. E poi mi associo e faccio cordoglio alle famiglie dei nostri fratelli che si sono addormentati con il Signore.
0: Sì,
1: anch'io purtroppo in questo mese passato abbiamo avuto due lutti e gloria a Dio, Dio ci dà la forza di andare avanti,
0: di
1: ci dà la forza, la forza e l'aiuto,
0: certo,
1: senza
0: certo.
1: di lui non possiamo fare nulla, fratelli e sorelle.
0: È verissimo.
1: Dobbiamo avere coraggio per ancora mi associo alla famiglia del fratello Barbuzzi, ci manca tanto, la famiglia del fratello Domenico, che Dio li come si dice, li colma di confortazione spirituale.
0: Amen.
1: Quella
0: Amen.
1: Soprattutto la confortazione spirituale e
0: ma anche la famiglia che dicevi tu, questa ragazza di 21 anni.
1: Allora mia cugina, quella che c'è stata questa catastrofe che è caduta questa palazzina, era mia cugina di 21 anni e poi ne ho perso un'altra di 56 anni contemporaneamente, e gloria a Dio,
0: che Dio possa consolare i cuori di questi familiari.
1: Gloria a Dio, gloria a Dio, solo il Signore ci può dare conforto a quella povera mamma, solo il Signore.
0: È vero.
1: Noi abbiamo avuto un dolore, ma la mamma un dolore fortissimo.
0: Certo, una mamma che perde una figlia di 21 anni è terribile.
1: Sì, ecco. Gloria a Dio. La vita continua e noi abbiamo il Signore, che Lui è quello che non ci lascia e non ci abbandona.
0: Amen.
1: E preghiamo sempre gli uni per gli altri, preghiamo per queste famiglie che sono state, come si dice, colpite, perché non è stata solo una famiglia, ma tante famiglie,
0: certo.
1: Soprattutto anche la mia famiglia, perché, come si diceva, una cugina affettuosa, simpatica, si prestava, e si vede che il Signore l'ha voluta, si vede che il Signore l'ha voluta e i suoi giorni erano quelli.
0: Certo, certo, è proprio così.
1: Ok, fratello Gino, un bacio a te, alla tua famiglia, un bacio a tutti i fratelli e sorelle, ai carcerati, ai bisognosi, a tutti quelli che non possono telefonare, a quelli che hanno già telefonato, con l'amore del Signore. Abbiamo fiducia nel Signore e canteremo il cantico, come si dice.
0: Grande sei tu.
1: Grande sei tu, perché solo Dio è grande, nessun uomo di questo mondo è grande come Lui. E Lui con questo grande, come si dice, immenso amore, ma mi dà forza giorno dopo giorno.
0: Alleluia.
1: Grazie. A Lui rendono dei glori in Gesù, benedetto e benedetto. Pace a tutti, fratelli.
0: Pace a te,
1: e pregate per questo, per noi.
0: Certo,
1: pregate per
0: preghiamo.
1: Tutte le famiglie. Pace del Signore, ci sentiamo. Pace, pace,
0: a
1: gloria
0: presto,
1: a Dio
0: sorella.
1: A tutti. Pace, che
0: pace,
1: Dio vi benedica
0: a te,
1: tutti.
0: Sorella, pace.
1: Pace, pace.
0: E dopo la sorella Enza che chiama da Messina. Sì, tanti lutti, ma noi possiamo pregare che il Signore consoli questi cuori. Grande sei tu, è il canto che ha chiesto la sorella Enza. Intanto io libero la linea, quindi 011 28 03 04. Arriva, eh?

0: Pronto?
1: Pronto Gino, pace, sono Stefano.
0: Pace a te, da fratello da. Stefano.
1: Pace, pace Gino, pace a tutti.
0: Ben trovato.
1: Dio ci benedica tanto, mi unisco anch'io al cordoglio e al dolore della famiglia di Giuseppe Barbuzzi, il fratello che telefonava sempre, io non lo conoscevo, però veramente si percepiva che era un fratello ripieno di fede, di speranza e di Spirito Santo, quindi sicuramente alla presenza del Signore veramente lo ricordiamo sempre con grande affetto.
0: Amen.
1: E diamo un abbraccio a tutta la famiglia.
0: Bene.
1: Volevo leggere
0: sì.
1: con voi il Vangelo di Giovanni capitolo 12 versetti 46 e sì. A 48, la mia versione, la versione nuova riveduta.
0: Sì, forse
1: e qui è il Signore Gesù che parla e lo diceva allora, come lo dice a oggi, visto che tu Gino hai detto che siamo ambasciatori di Cristo, sì. E il Signore in effetti a noi ha messo la parola di riconciliazione.
0: Amen.
1: Ha messo questa parola di riconciliazione affinché chiunque oda la sua voce e vada a Lui riceva il perdono dei propri peccati, la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi questa è la bellissima notizia, appunto la buona novella.
0: Sì.
1: Leggo la parola nel nome del Signore Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Dice così: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciato è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno.
0: Amen.
1: Amen. Sempre la parola di Dio. E qui Gesù afferma che lui è venuto come luce nel mondo, infatti è venuto proprio a denunciare le opere delle tenebre, è venuto a separare, è venuto a giustificare, è venuto a perdonare, a liberare dal potere della morte, che era il frutto del peccato e la morte eterna. Quindi Cristo è venuto a portare vita e vita in abbondanza. E in quel tempo lo diceva al suo popolo, ai farisei, camminando proprio come oggi io e te Gino, tutti noi
0: sì.
1: Camminiamo con i nostri piedi sulla terra, e quanti lo combattevano, non credevano quando lui affermava di essere uno col Padre, di essere io sono, diceva: ma guardate che io non sono venuto per giudicare il mondo, ma sono venuto per salvare.
0: Amen.
1: Il mondo. E poi dice ancora una frase che ancora oggi è così, perché molte persone odono la sua parola e la rifiutano. Beh, la parola ci dice che un giorno tutti si inginocchieranno davanti a lui e lo confesseranno il suo nome.
0: Amen.
1: Quindi come vogliamo confessare il suo nome? Come nostro salvatore o come nostro giudice? Quindi colui che appunto ci dirà: io ho parlato a te un giorno e tu hai rifiutato. E il Signore nel suo infinito amore appunto ha donato a noi Cristo Gesù. Non è un'imposizione, non
0: certo.
1: Può essere una religione, una semplice come tante altre religioni, è un dono d'amore che Dio ci ha offerto per essere riconciliati con Lui, e come qualsiasi dono va accettato. E quando noi vogliamo offrire un dono e qualcuno non l'accetta, non possiamo obbligare di certo,
0: certo.
1: Qualcuno a riceverlo. Quindi ecco che il Signore dice: un giorno, però le stesse parole che io vi ho annunciato, che voi avete udito, che tutti i miei servi vi hanno annunciato, dai profeti, agli apostoli, ai rinati in Cristo oggi, alla Chiesa che testimonia ancora della sua gloria, del suo amore,
0: amen.
1: Un giorno quelle parole che voi avete sentito, un giorno quelle parole che voi avete rifiutato, saranno quelle che vi giudicheranno. E quindi veramente preghiamo lo Spirito Santo che chi ode queste parole,
0: sì.
1: Ecco, il perdono del Signore. Qualsiasi cosa sia stata compiuta nella vita, qualsiasi male fatta, qualsiasi peccato, qualsiasi cosa che la vita ha portato le persone in uno stato di angoscia, di anche di delinquenza, di vivere nell'oscurità, nelle cose che anche questo mondo giudica, bene, il Signore dice: io sono venuto a perdonare e a dare nuova vita in Cristo. Quindi veramente che chiunque ode le parole dell'Evangelo possa meditare, possa ravvedersi e con punti dallo Spirito Santo
0: amen.
1: Chiedere: Signore, perdonami, voglio venire a te, tu Signore solo tu puoi liberarmi. Signore, aiutami, e di per certo il Signore mi aiuterà.
0: Amen.
1: Grazie Gino per questo tempo.
0: Grazie a te, prezioso fratello, per questo contributo, anche tu come gli altri. E ci possiamo arricchire, noi facendo questo è già un onore, come diciamo sempre, un privilegio che abbiamo, parlare appunto dell'Evangelo della grazia.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: È il minimo che possiamo fare, visto quello che
0: abbiamo
1: ricevuto.
0: È il minimo, è vero.
1: Gloria a Dio.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio anche a te, Stefano, e a tutta la comunità di Gaglianico. Un grande abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a tutti quanti.
0: Pace, Stefano.
1: Pace del Signore.
0: E dopo il nostro fratello Stefano da Biella, liberiamo prontamente la linea, ascoltando appunto questo canto, Luce del Mondo, che è il nostro Gesù, come abbiamo sentito. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Prontissima, tanta pace a tutti e un benvenuto dopo giorni di assenza.
0: Grazie, benvenuti.
1: Sono la sorellina Lina di Rocca.
0: Sulla roccia.
1: Sì, quella roccia che ci fa fare esperienze speciali. E io oggi, salutando tutti, voglio raccontare una o due testimonianze, vediamo se non perdo molto tempo per non rubarlo a voi. E allora,
0: sì,
1: una coppia di sposi che da 3 anni sposata non riusciva ad avere il desiderio di avere un bimbo, ma non riuscivano, non c'era nulla di contrario come analisi, però riuscivano ad avere questo bimbo. Una sorellina della comunità è stata indotta, spinta dallo Spirito Santo, di andare nella penombra, diciamo quasi verso la sera, e di pregare come aveva fatto Giosuè per le mura di Gerico, affinché cadessero queste mura. E allora lei è andata per 7 sere girando attorno alla casa e pregando che il Signore facesse cadere queste mura, fino all'ultima sera, fino alla 7ª sera, quando ha detto: Signore, a te il compimento, perché come hai fatto con Giosuè farai con questa coppia di sposi e le farai avere quel dono meraviglioso di un bambino. Ed è finita lì, la sorella l'ha fatto perché lo Spirito Santo aveva dato questo ordine al suo cuore, alla sua mente, al suo spirito, e lei se l'è pure scordato. Una sera, saranno passate 9-10 mesi, una sera andando in chiesa si sono presentate questa coppia che è venuta dove andava la mamma,
0: sì,
1: perché non erano abituali di quella comunità, sono
0: sì,
1: venuti
0: sì,
1: con questo bambino e hanno detto al pastore di presentare questa bimba, perché dopo 3 anni non erano riusciti ad avere questa bimba che finalmente il Signore aveva
0: donato,
1: è giusto, un dono. E allora quella sorellina che aveva pregato per loro si è avvicinata e ha detto, assieme alla mamma di quella coppia, dici: io quasi 10 mesi fa, neanche più ricordo, dici, mi sono sentita così dal Signore di pregare per voi. E ha risposto la mamma,
0: sì,
1: che anche lei aveva avuto dallo Spirito questo comando di pregare per la figlia e di andare di giorno a girare la casa e far cadere queste mura di Gerico come aveva fatto con Giosuè per 7 volte. Quindi noi vogliamo dire che ciò che il Signore faceva ancora fa, ancora si ottiene per la preghiera,
0: sì,
1: perché è quella la più efficace che può risolvere i problemi che una non riesce mai, né con la scienza né col suo fare, ad avere soluzioni. Questo voglio dire, ancora ne ho tante di questo tipo, ancora poi se avrò la possibilità li racconterò, ma sono cose che il Signore ci rallegra,
0: certo,
1: e ci dice: io ci sono come un tempo, ieri, oggi, domani.
0: È sempre,
1: e con
0: stesso,
1: la preghiera, l'efficacia di rompere ogni catena che il nemico mette davanti,
0: sì,
1: e il Signore dà soluzione a tutti i problemi.
0: È vero.
1: Quindi io voglio dire a me stessa e agli altri: la preghiera è la cosa più eccellente. E queste testimonianze, come hai detto tu, fratello
0: Stefano,
1: ci arricchiscono,
0: sì.
1: Perché il sentire,
0: certo,
1: ci fa più forti, ci fa agire di conseguenza.
0: È proprio così, sorella Lina, e andare avanti soprattutto, ci
1: sì,
0: dà quella gioia di andare avanti malgrado tutto.
1: Sì, anche nelle cose più dure,
0: certo,
1: più dispiacenti, più amareggianti, ma c'è un Signore che abbiamo a portata di mano.
0: Alleluia.
1: Usiamolo. Lui,
0: amen,
1: non se la prende per questo verso,
0: amen,
1: per questo,
0: amen,
1: dire, perché dice: date molestia al maestro, no, non date molestia come il centurione, date molestia,
0: sì,
1: a,
0: sì,
1: Gesù,
0: è vero,
1: perché
0: è vero,
1: il maestro è capace di fare la qualsiasi. E voglio ringraziare questo maestro che per me ha fatto tanti di quei miracoli e tuttora mi dice: continua così, io ci sono sempre, c'è per tutti.
0: Amen. Per
1: un
0: tutti.
1: Abbraccio, fratello Gino,
0: un
1: abbraccio,
0: abbraccio
1: a tutti, e che il Signore ci fortifichi con le sue presenze,
0: amen,
1: con le sue testimonianze,
0: sì,
1: e col suo agire. Gloria a Dio.
0: Alleluia. Un abbraccio, sorella Lina.
1: Tanta pace, fratellino,
0: pace,
1: tanta pace,
0: pace
1: a tutti.
0: Pace, pace,
1: pace.
0: E dopo la sorella Lina, dalla provincia di Messina, appunto, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Ha fatto questa testimonianza e quindi noi non ci dobbiamo scoraggiare, andiamo avanti fiduciosi, e la preghiera, come diciamo sempre, è una cosa di cui noi non possiamo fare a meno. Non si può vivere, non si può vivere senza preghiera. Continuiamo ad ascoltare Luce del Mondo.

0: Pronto?
1: Ecco qua, pace a te fratello Gino.
0: Pace a te, ben trovato anche a te fratello Silvano.
1: Anche io contribuisco,
0: sì,
1: a diffondere la parola.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccio a tutti quanti che mi hanno già anticipato. Una pace a tutti quanti, appunto a quelli che hanno bisogno di pace nel proprio cuore. In questo periodo abbiamo anche tanto bisogno di tranquillità, di pace.
0: Sì.
1: Io vorrei condividere nell'Epistola degli Ebrei, il capitolo 6, versetto 19 e 20,
0: sì,
1: che recitano così questi versetti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi quale percursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E sì, quando ci troviamo in difficoltà, è la speranza a tenerci in vita in questo mondo. L'uomo infatti troppo sovente confida nel destino per la realizzazione dei suoi desideri. Il credente invece la speranza deve essere un atto di fede. Egli infatti ha la certezza di ottenere ciò che Dio promette.
0: Amen.
1: Perché si affida a un Dio vivente che non mente. La sua arma è la preghiera fatta con fede,
0: sì,
1: grazie,
0: sì,
1: alla quale quando Dio vorrà potrà ottenere ciò che chiede. La,
0: sì,
1: speranza del credente è fondata sulla parola di Dio e per tale motivo egli non deve stare in ansia né preoccuparsi del domani, perché Dio si prenderà cura di lui. Stiamo, amen, aspettando il ritorno del Signore, che porterà nella gloria coloro che ha riscattato. La nostra speranza è basata sulla certezza della promessa fatta dal nostro Padre amato, che ci ha assicurato che nella sua casa ci sono molte dimore e che lui ci sta preparando un luogo dove abiteremo per sempre.
0: Alleluia.
1: Con il nostro amato sposo.
0: Alleluia.
1: Pertanto non stanchiamoci mai di credere nella sua parola e di metterla in pratica.
0: Amen. Amen. Amen. E un giorno saremo davanti a Gesù, vero Silvano?
1: Eh sì.
0: Che lui che sta preparando quel luogo anche per noi che lo abbiamo ricevuto come Signore e Salvatore.
1: È giusto.
0: Amen.
1: E chi ha ricevuto il Signore come Salvatore riceve quella potenza e deve proclamare questa sua potenza.
0: È vero Silvano, è così.
1: Diffondendo più possibile la parola di Dio.
0: Amen.
1: Solo così anche chi ancora non ha ascoltato,
0: certo,
1: è costretto ad ascoltare.
0: È
1: per
0: così.
1: Forza. Lo dice anche la parola. Diffonde la parola fino all'estremità della terra.
0: È così.
1: Non soltanto ai vicinati.
0: Certamente. Grazie Silvano. Vuoi
1: pace
0: salutare?
1: A te, Gino, alla prossima, eh.
0: Vabbè.
1: Io saluto tutti quanti caramente, un abbraccio a tutti quanti.
0: Un grande abbraccio.
1: Pace,
0: anche,
1: pace, eh?
0: Un grande abbraccio, pace a te Silvano, pace. Eh sì, quindi un giorno saremo davanti a te Gesù. Ed è il titolo che ascoltiamo, che ha chiesto la sorella Lina Colotti, davanti a te Gesù. Intanto la linea è libera. 011 28 03 04.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Lina Colotti.
0: Ecco, mentre io metto il canto subito.
1: Ecco, ci sono io.
0: Gloria a Dio,
1: preparato per me.
0: E poi è arrivato, visto che Gesù, che Silvana ha parlato quando saremo un giorno appunto con Gesù, no? E questo canto era lì pronto che stava per andare in onda.
1: Che bello, che bello. Questo grazie. Canto l'ho fatto mio personale. È troppo bello.
0: Ognuno di noi lo dobbiamo fare personale. Tutti, nessuno escluso, davanti a te, Gesù. Tutti vogliamo esserci un giorno per sempre. Adesso,
1: davanti al Signore.
0: Certo, adesso per lodarlo, benedirlo, per ringraziarlo, un giorno saremo per sempre con Lui per l'eternità.
1: È bellissimo, bellissimo. Questo è il nostro desiderio tutti i giorni della nostra vita.
0: Amen, amen.
1: Incontrare Gesù faccia a faccia.
0: Sì.
1: È bellissimo.
0: È
1: allora voglio leggere in Matteo 11 dal verso 25.
0: Sì.
1: Il Signore si è lodato.
0: Alleluia.
1: In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e gli hai sapienti e agli intelligenti e hai rivelato i piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e neanche conosce il Padre se non il Figlio, e colui il quale il Figlio voglia rivederlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di me il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Amen. E voi troverete riposo e le anime vostre.
0: Amen.
1: Il Signore sia lodato e benedetto in eterno.
0: Alleluia, alleluia. Quindi Gesù,
1: e io voglio ringraziare il Signore per i beni che fa nella mia vita.
0: Certo.
1: Per come mi ama e per tutto, per come mi ama, quello che lo ringrazio infinitamente, infinitamente. Lui ha messo in me un nuovo cammino e io ne sono grata, grata, grata infinitamente al nostro Signore.
0: Alleluia.
1: Che lui ci tenga fermi fino alla fine, rimanere fedeli fino alla fine con lui, con Gesù, il nostro Salvatore.
0: Amen.
1: Dunque io volevo fare un saluto alla sorella Concetta, che mi manda il saluto, mi ringrazia sempre. È stato un vero piacere conoscerti, sorella Concetta, veramente un grande abbraccio, sorella. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a Grazia, a Lino Fusillo e poi alla famiglia di Giuseppe Barbuzzi. Veramente mi manca, io sempre quando sentivo, ecco, Giuseppe Barbuzzi che ci saluta,
0: bastava
1: solo un saluto, per lui era tanto bello, bello.
0: È vero.
1: Sempre, anche solo non riusciva più a leggere, però mandava sempre i saluti, ed era sempre presente a ringraziare il Signore. È bellissimo. Un saluto alla sua famiglia, che il Signore gli dia tanta pace nei cuori.
0: Amen. Grazie sorella Lina, un abbraccio insieme a Romeo.
1: Grazie. Ciao Gino, ciao, un grande abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio Lina, pace a voi. E dopo la nostra sorella Lina Colotti, grazie a Dio anche per lei, continuiamo ad ascoltare il canto Davanti a te, Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto, caro Gino.
0: Pace a te,
1: buongiorno,
0: fratello.
1: Buon sabato, pace del Signore a te e a tutti gli amici in ascolto con Radio Evangelo nel pieno del mese di agosto. Chissà che qualche nostro amico o fratello ci sta ascoltando da qualche posto di villeggiatura. Perché no?
0: Certo, sicuramente ci sono sicuramente, caro.
1: Ci sono spostamenti.
0: Ci sono spostamenti in questo periodo.
1: Anch'io sono un po' in giro, non ti nascondo che dove sono in Bassa Italia ho ritrovato qui fratelli, manca a farlo apposta, del torinese, quindi.
0: Ah, ecco. E quindi ecco perché non hai detto da Aversa, che di solito dici quelli di Aversa. Perché sei fuori. Il Signore benedica te e tutti quelli che
1: è meglio che torniamo alla scrittura, lasciamo la nostra geografia italica da parte e volgiamo il nostro sguardo. Un verso del Salmo 33, dinanzi a me, verso 11, che così recita: la volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano di età in età. Mi piace pensare che ciò che il Signore ha stabilito, progettato, non solo per noi, ma in generale, dura in eterno, cioè quello che nella sua volontà nessuno lo potrà modificare. Il difficile sta nell'allineare la nostra volontà alla sua volontà.
0: Sì.
1: Ed è per questo che dobbiamo sforzarci insieme a Gesù a pregare non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E per il fatto che i suoi progetti, i suoi piani durano di età in età, è bello considerare che egli ha un piano per la nostra vita, per la vita di ciascuno di noi. Quello che ha stabilito e ha iniziato a compiere lo porterà a compimento, così come scrive l'Apostolo. A volte noi vorremmo affrettare, a volte siamo curiosi e vorremmo sapere, ma tutto ciò ci rimanda all'atteggiamento più semplice della fede, che è quello di confidare nel Signore, di fidarci di Lui.
0: Sì.
1: E allora concludo con la preghiera che i discepoli fecero al Signore quando chiesero: Signore, aumentaci la fede. Allora che il Signore aumenti la nostra fede e seppur poca la possa rafforzare e rendere stabile nel tempo.
0: Amen. Ed è così, veramente, che il Signore possa far crescere la nostra fede.
1: E aiutarci, fidiamoci di Lui.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fidare di Lui, perché abbiamo scelto Lui e vogliamo continuare fino al traguardo.
1: Sempre.
0: Sempre, amen. Amen.
1: Un abbraccio a te Gino e a quanti ci stanno ascoltando stamattina.
0: Un grande abbraccio anche a te, Alpidio, e a tutte le persone, i tuoi familiari che ci sono intorno a te.
1: A presto, sabato e domani che è domenica, buon culto.
0: Buon culto, fratello Elpidio. Signore ti benedica.
1: Un abbraccio.
0: E grazie a Dio per il fratello Elpidio, anche lui in questo luogo di villeggiatura, proprio lì di fronte a Messina, diceva, quindi era qui nella Calabria. Ha voluto essere insieme a noi oggi qui su Radio Evangelo Piemonte. La linea quindi è libera, se vuoi 011 28 03 04 è il numero di telefono della nostra radio. Ma vi voglio portare anche i saluti da Massimo che ha telefonato prima della diretta, l'ho sentito, e siccome nelle nostre macchine logicamente la radio, chi non ha il DAB, quindi le ultime macchine che escono ce l'hanno tutte, ma le macchine con un po' di anni, come anche la mia, quella di Massimo o quella di Silvano, e lì non si sente più, allora bisogna avere l'app. E voleva notizie, ecco, il nostro fratello Massimo, che io poi ho potuto dare. Quindi per tutte è così, bisogna avere pazienza. O se no, sulle nostre app che abbiamo sul nostro telefono, accendiamo l'app e mentre guidiamo possiamo ascoltare Radio Evangelo Piemonte. Quindi saluti da Massimo, ma anche da Sergio. Sergio, un grande abbraccio anche a te, Sergio, che il Signore ci benedica insieme stamattina, ci siamo ritrovati, siamo nella gioia ogni volta che ci ritroviamo, sì, perché è buono e piacevole quando noi stiamo insieme, anche attraverso la radio. E grazie a Dio anche per la radio, preghiamo perché questa radio possa continuare, entrare nelle nostre case, nei nostri cuori, e che possa veramente compiere quell'opera che Dio ha iniziato in tantissimi di noi, ancora forse non a tutti quelli che ascoltano, però ecco, questo è lo scopo della radio, che possa raggiungere anche te, ovunque ti trovi.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Rosanna, che tanto veramente gioiosa di stare insieme a voi.
0: Alleluia, anche noi siamo gioiose di riceverti, cara sorella, di ricevere anche quello che il Signore ha messo nel tuo cuore.
1: E stamattina stavo veramente leggevo un'altra cosa, poi il Signore mi ha portato, aspetta che spengo, che abbasso ancora un po' la radio.
0: Sì.
1: Perché sento che ci sono degli scarichi, è possibile?
0: Può essere.
1: Tu li senti?
0: No, io non sento nessun disturbo in questo momento.
1: Okay,
0: ti sento forte e chiara.
1: È chiaro. Allora è il mio telefono. Allora, niente, stavo leggendo un'altra cosa, poi il Signore mi ha portato in questi versi che voglio leggere con voi. Si trovano in Proverbi 4, iniziando dal versetto 20, dove dice: figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita e quelli che li trovano salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità della labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigono diritto davanti a me. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. E questi avvertimenti veramente, Signore, ha parlato al mio cuore, perché è così, fratello, siamo negli ultimi tempi e i nostri occhi vedono tante cose che non sono buone, quindi amareggiano il nostro cuore. Abbiamo magari qualche parola che possiamo dire, anche magari così per giudicare tutte queste cose brutte che ci sono nel mondo, ma il Signore non ci chiama a giudicare, ci chiama veramente a guardare il nostro cuore, a inclinare i nostri occhi a Lui, di guardare fisso a Lui, perché Lui sta per tornare. E quindi dobbiamo veramente prepararci,
0: essere prontissimi.
1: Non dobbiamo girarci né a destra né a sinistra, perché vediamo il vento, vediamo le tempeste, ma se guardiamo a Lui noi vediamo veramente con serenità, con la pace, con l'armonia, perché Gesù è il pace, è serenità, è forza, è armonia, e tutte le cose buone. Quindi se guardiamo a Lui noi possiamo veramente camminare sempre con Lui in questa situazione, ma se ci giriamo a destra, a sinistra, il nostro cuore e la nostra mente, veramente, fratello caro, ci sono tante tante cose che non vanno.
0: È vero, sorella, è così,
1: tante, siamo negli ultimi tempi,
0: ma noi guardiamo a Gesù, noi, solo Lui.
1: Sì. Noi dobbiamo guardare a Gesù, infatti dice: figlio mio, noi credenti, stai attento alle mie parole, inchina l'orecchio a quello che io ti dico, non a quello che ascolti dagli altri, ma a quello che io ti dico. E quindi ascoltiamo il Signore e andiamo avanti, fratelli cari, perché possiamo avere, se abbiamo la pace in noi, abbiamo anche la forza di affrontare magari ogni malattia, ogni situazione, perché con la pace del Signore è tutto diverso, e la pace è la presenza di Dio nei nostri cuori.
0: È vero,
1: quindi per chi ancora accende la radio e ascolta queste parole, vogliamo dirti con tutto il nostro cuore: vai a Gesù, vieni a Gesù, perché è l'unico che ti può dare la vera pace, la vera gioia, la vera serenità di vivere in questo mondo dove sì, tanti divertimenti, tante cose, ma poi alla fine, quando finisce tutto, se non hai la pace di Gesù è stato tutto inutile, no?
0: Certamente, se noi non abbiamo ricevuto la grazia di Dio e quindi abbiamo quella pace di Gesù perché lo abbiamo ricevuto noi, Gesù.
1: Amen, perché Gesù, quando ricevi Gesù,
0: abbiamo gioia,
1: Gesù ti toglie il peso del peccato.
0: Certo.
1: È già quel peso che tu ti togli, mamma mia, porta pace. Perché una volta che Gesù ti toglie il peso del peccato, viene a stare nel tuo cuore.
0: Sì.
1: E ti porta pace, serenità.
0: È verissimo,
1: no?
0: Cara, certamente che porta quella pace, ecco, quella pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori. Ecco, quella pace.
1: E
0: di
1: noi
0: Dio.
1: Andiamo avanti
0: con questa
1: veramente
0: pace, certo.
1: Sapendo che questa parola non è una parola senza valore per noi, anzi è la nostra vita.
0: È la nostra vita.
1: Pure nella parola di Dio, in Deuteronomio 32:47, che ho il foglietto del calendario qui come segnalibro del 15 luglio, c'è scritto proprio così: poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita.
0: È proprio così.
1: Quindi,
0: la nostra
1: andiamo
0: vita.
1: Avanti, stiamo attenti alle parole del Signore e inchiniamo l'orecchio alle sue meraviglie, alle sue promesse.
0: Amen. È così, frate. Grazie, sorella Rosanna.
1: Un abbraccio a tutti nell'amore
0: avanti.
1: Del Signore. Pace a te, fratello.
0: Pace a te, un abbraccio,
1: e
0: sorella.
1: Che Dio ti benedica.
0: Così
1: pace.
0: Anche a te, insieme a tutta la tua famiglia.
1: Amen.
0: Pace
1: amen.
0: A voi. Pace,
1: pace, pace.
0: Eh sì, e grazie a Dio anche per la sorella Rosanna. E ancora avevamo questo canto che ancora non finisce, lo abbiamo interrotto già due volte, eccolo qui, davanti a te, Gesù.

0: davanti a te mi arrendo.
1: Pronto?
2: Ciao Gino.
1: Eccoci qui, una voce conosciuta.
2: Si sente molto bene.
1: Anche noi ti sentiamo benissimo, sembra che sei qua vicino, Flora.
2: E invece mi trovo alle Cinque Terre.
1: Alleluia, benedizione, Flora.
2: Sono molto contenta perché vi ho seguito, quindi pensavo che non prendesse perché da zona a zona, invece è tutto sommato e si sente bene.
1: Anche il Pidio era in villeggiatura, diceva speriamo qualcuno in villeggiatura, ecco Flora, è arrivata anche Flora.
2: Ok, volevo salutare tutti, volevo salutare te che hai ripreso. Grazie a Dio, io se Dio vuole il 3 settembre riprendo, giovedì 3 settembre.
1: Giovedì 3 settembre, benissimo, quindi hai fatto bene a dirlo anche per gli ascoltatori che riprendiamo anche quella del giovedì diretta.
2: Che il Signore ci benedica,
1: Che ci benedica insieme, un abbraccio
2: okay.
1: Flora.
2: Un abbraccio a tutti, ciao Gino, ciao.
1: Ciao Flora. E grazie a Dio anche per la sorella Flora, anche lei in villeggiatura è la sorella Flora, domani festeggia con la famiglia, perché domani la sorella Flora compie gli anni, lei non l'ha voluto dire, ma lo dico io, ed è insieme lì alla sua famiglia, che il Signore benedica tutta la sua famiglia, le sue figlie, e genero, nipoti e tutti, e anche tutti quelli che ci sono intorno a lei, perché loro possono essere di benedizione per le persone intorno. Bene, il nome sopra ogni nome è il titolo del canto che stiamo per ascoltare.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel. Ben trovata anche a te, sorella Ethel.
1: Grazie.
0: Grazie a Dio anche per te che sei insieme a noi stamattina, Ethel.
1: Amen.
0: E sicuramente il Signore anche a te ha messo qualcosa nel cuore che ci faccia bene a tutti noi.
1: Sì.
0: Cosa condivide allora, Ethel?
1: Volevo condividere Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 4 fino a 10.
0: Prima Pietro, capitolo 2, 4, 10.
1: 4, 10.
0: Ok, eccolo qui.
1: Alleluia. Accostandovi a lui, pietra vivente,
0: sì,
1: rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi come pietra vivente siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano della parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stipe eletta, un sacerdozio regale,
0: alleluia,
1: una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
0: Alleluia.
1: Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete popolo di Dio.
0: Gloria a Dio.
1: Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia.
0: Alle, che belle parole, veramente. Noi
1: veramente
0: siamo il popolo di Dio.
1: Sì.
0: E prima eravamo proprio tenebre, persi,
1: sì,
0: in questo mondo.
1: Sì.
0: Grazie
1: e
0: a Gesù.
1: E ci ha portato nella sua luce meravigliosa.
0: Grazie a Gesù, che è la luce meravigliosa che è venuto,
1: sì,
0: a strapparci, sì, dalle tenebre di questo mondo.
1: Amen.
0: È così, Ethel. Belle parole, e questa parte. Che
1: e
0: è...
1: noi siamo quello che Dio dice che siamo.
0: Sì. E siamo figli suoi. Lui questo,
1: sì,
0: dice. C'è un canto,
1: sì,
0: che dice quello che Dio dice di me,
1: sì,
0: e di te.
1: Sì, sì.
0: Adesso, dopo di questo,
1: sì,
0: poi lo ascoltiamo. Vado a cercarlo.
1: Sì.
0: Grazie, Ethel. Vuoi,
1: grazie,
0: dire altro?
1: Volevo mandare un abbraccio grande con l'amore di Dio alla famiglia di Giuseppe Babussi. Sì,
0: sì, preghiamo per loro. Un grande
1: preghiamo
0: abbraccio a loro.
1: Loro.
0: Sì, sì.
1: E saluto tutti e benedico tutti. Che il Signore continui a fortificarci, a portarci in questa luce meravigliosa.
0: Amen, alleluia. Un abbraccio, sorella.
1: Un abbraccio.
0: Shalom, shalom,
1: shalom,
0: shalom,
1: shalom.
0: E gloria a Dio anche per la sorella Ethel. Liberiamo la linea. Continuiamo ad ascoltare il canto, appunto, il nome sopra ogni nome, e poi vado a preparare quello che abbiamo ascoltato.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello caro.
0: Pace a te, carissimo fratello Beppe. È il nostro fratello Beppe che chiama da, stavolta lo dici tu.
1: Barletta, siamo ancora in vacanza, grazie a Dio. Stiamo andando proprio a Barletta, perché siamo vicini a Barletta, non siamo proprio nella città. Adesso stiamo facendo un salto a Barletta e, appunto, essendo in macchina abbiamo sentito la diretta, abbiamo voluto anche noi partecipare
0: per dare un saluto
1: agli ascoltatori. Abbiamo ascoltato prima la sorella Ethel,
0: sì,
1: la lettura del passo da Pietro.
0: Prima Pietro.
1: Veramente noi possiamo essere più che orgogliosi.
0: Gioiosi, no? Possiamo essere tutti, è vero.
1: Stati scelti dal Signore, perché eravamo persi, perduti nelle tenebre, abbandonati. Ma il Signore non ci ha mai abbandonato, il Signore ci ha scelto e vuole che siamo Suoi e vuole che tutta l'umanità sia Sua.
2: Amen.
0: Certo,
1: questa mattina
0: lui...
1: rinnoviamo veramente a tutti gli ascoltatori, rinnoviamo un invito a chi ancora non ha conosciuto il Signore.
0: Giusto.
1: A rivolgersi a Lui con un cuore disposto a riceverlo, e il Signore si farà trovare.
0: Amen, è proprio così.
1: E mia moglie, veramente vogliamo ringraziare il Signore, perché anche in questa vacanza si sta usando fortemente di noi. Stiamo portando la luce lì dove c'è tenebre. E ringraziamo il Signore veramente, perché a chi si dispone lui si prodiga nell'usarlo,
0: certo.
1: Si prodiga veramente con forza.
0: Oggi per noi è un giorno particolare, perché voi di solito quando siete a casa a Torino siete nel carcere il sabato mattina.
2: Sì.
0: Invece
2: sì.
0: Stamattina, Antonella, puoi parlare anche tu direttamente.
2: Ma sei... certo, adesso mandavi i saluti.
0: Certo,
2: stavo
0: certo.
2: Facendo parlare mio marito, comunque ti saluto, Gino,
0: sì,
2: dell'amore di Gesù, e saluto tutti coloro che stanno ascoltando Radio Vangelo.
0: Amen.
2: Che possa essere sempre uno strumento di conoscere il nostro caro Signore.
0: Amen.
2: Quello che fa nella nostra vita, perché ci cambia.
0: È così, Antonella.
2: Ci cambia decisamente in meglio.
0: Decisamente.
2: Abbiamo bisogno di Lui.
0: Amen, amen. Un abbraccio anche a te, Antonella.
1: Un abbraccio. Grazie, a tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Che Dio vi benedica, Dio ti benedica e benedica questa diretta.
2: A presto.
0: Un grande abbraccio anche a te, Beppe. Antonella, pace a voi.
2: Pace
0: a voi. E anche fratello Beppe con Antonella, in un luogo di villeggiatura. Quindi ne abbiamo sentiti oggi. Elpidio diceva: chissà se c'è qualcuno. Abbiamo sentito Flora, adesso Beppe. Adesso ascoltiamo questo canto che prima non era andato in onda. Vediamo adesso.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parla la sorella Gisella di Rocca del Capione.
0: Ben trovata anche a te, sorella Gisella. Ben trovata a voi, perché so che voi siete sempre, quasi sempre, in tre.
1: Sì.
0: In tre. E il tre è un bellissimo numero, Gisella?
1: Sì, gloria al Signore. Sì.
0: Ci ricorda il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il numero tre. È questo.
1: Amen.
0: Ogni volta che mi viene in mente o vedo questo numero, dico: quello è il numero perfetto. Sì.
1: Amen. Gloria al Signore. Ringrazio il Signore per condurci a stare insieme ancora un altro giorno, insieme ai fratelli, a condividere la sua parola. Grazie al Signore per un giorno in più di vita.
0: Amen.
1: Per la vita dei nostri familiari, anche la fratellanza. Io passo subito a Samuele.
0: Benissimo, siamo felici di ascoltare lui.
2: Grazie, fratello Gino.
0: Eccoci, Samuele, ben trovato anche a te, Samuele. Allora, oggi cosa vuoi condividere con noi, Samuele?
2: 2 Corinzi capitolo 1 versetto 3 e 4.
0: Benissimo, capitolo 1, 3 e 4, leggi pure.
2: Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione. Il Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Amen.
0: Amen, amen, alleluia. Siamo consolati anche noi da Dio e possiamo consolare gli altri. Grazie, Samuele.
2: Grazie.
0: Un abbraccio, pace anche a te.
1: Pace, fratello Gino.
0: Eccoci qui. Allora, tu invece cosa vuoi dirci?
1: Parlerò uno stesso versetto della Bibbia in lingua spagnola.
0: Ok, questi due versi che sono stati veramente...
1: Amen.
0: Una consolazione per tutti noi.
1: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
1: Bendito sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Amén.
0: Amén. Aleluya.
1: Esta mattina praticamente siamo saliti a Galatina Martino, se ricorda il fratello?
0: Benissimo, perché lì nel mio paesino è proprio di fronte, ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: C'è un fiume che ci separa, il fiume.
1: Amen. Sì, bello, bello, la zona del Nebrodi.
0: Esatto, e poi un pochettino più spostato, un po' più distante, c'è il paese invece di Fabio. San sì. Salvatore di Fitalia, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: Sì, ricordo bene. Ricordo,
1: sì, adesso questa mattina, come le raccontavo, siamo saliti perché c'è una sorella che non sta tanto bene.
0: Ah,
1: e parlavo
0: ecco.
1: Con lei, parlavamo delle cose del Signore e come il Signore ci parla per mezzo della sua parola. E questo versetto praticamente viene a tema, porque realmente cuando noi, ognuno di noi, pasamos de momentos de prueba, de scoraggiamento, anche como el Signore ci rialza.
0: Brava, è vero.
1: Por ejemplo, anche en el campeggio se parlava di questo, que finito il campeggio non è che uscendo troveremo tutte le benedizioni subito.
0: Certo,
1: fatto,
0: è stato...
1: No.
0: Una bella settimana è stata in campeggio allora che avete trascorso.
1: Sì, grazie al Signore.
0: Amen.
1: Sì, è stato in collegamento perché anche ci hanno detto che anche nonostante le prove, nonostante le momenti difficili, il Signore non ci lascia mai, non ci abbandona, ma anche abbiamo il suo Santo Spirito anche.
0: Certo, certo,
1: che assolutamente. Che ci fortifica. Che sappiamo queste battaglie le avremo fino all'ultimo giorno che Dio ci consiglia. Di vita
0: o
1: che ritorna il Signore.
0: Certo.
1: Però dobbiamo avere fiducia in Lui e confidare nei piani del Signore che ha per le nostre vite.
0: E noi confidiamo fino all'ultimo istante che siamo qui sulla terra. Confidiamo. Amen. sempre.
1: Amen. Mando un grande abbraccio alla distanza, a tutti la fratellanza, che il Signore vi benedica grandemente insieme alle loro famiglie. Così, pace, fratello Gino.
0: Così anche a voi vi benedica insieme a questa famiglia che siete andati a trovare a Galati Mamertino. Un abbraccio. Amen. A tutti voi, sorella.
1: Un abbraccio. Fratello, passo a Fabio.
0: Fabio, pace. Sì, pace, Gisella.
3: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Fabio. Allora sei vicino al tuo paese natale?
3: Ah sì, siamo qua in montagna, in pineta.
0: Siamo. In montagna, perché lì è, diciamo, bello alto, vero?
3: È più fresco, sì.
0: È più fresco, ecco. Sì. A Rocca ancora fa caldo.
3: Sì, un po' di caldo, 35 gradi c'erano oggi.
0: Ecco, pensa tu. Siete un po' freschi allora, su.
3: Sì.
0: Cosa vuoi dirci oggi, Fabio?
3: Io volevo condividere il Salmo 100.
0: Salmo 100.
3: Sì. A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Mannate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode.
0: Amen.
3: Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono. La Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Alleluia.
3: Amen. E questo salmo ci invita a lodare il Signore, perché sappiamo che il Signore... che siamo Suoi noi, il Signore ci ha creati, ma pure ci ha adottati come figli per la grazia del Signore Gesù Cristo. È il Signore che noi dipendiamo dal Signore in tutto, è Lui che ci benedice, è Lui che ci fa alzare la mattina, è Lui che ci ha prolungato la vita sulla terra, perché c'ha un piano per le nostre vite, quindi sulla terra e anche per l'eternità, vuole che noi abitiamo con Lui per tutta l'eternità. Per questo il nostro cuore deve essere grato a lodare il Signore, a riconoscere tutto quello che Lui ha fatto per noi, perché, come dice, il Signore è buono e la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà in ogni generazione.
0: Amen, amen. È proprio così. Addio. In Dio ogni generazione Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno.
3: Amen.
0: E non cambia. Questo mai Dio. Noi possiamo cambiare, ma Lui no, non cambia.
3: Non cambia mai, è lo stesso Dio che fa miracoli. È noi che ci siamo indeboliti un poco, però se noi cerchiamo il Signore vedremo gli stessi miracoli che faceva Elia, che facevamo. Sì.
0: Amen, amen, amen. Grazie Fabio, anche a te.
3: Pace, saluto a tutti i fratelli che sono in ascolto. Che Dio ci benedica a tutti.
0: Ci benedica a tutti. Un abbraccio anche a voi, Fabio. Un abbraccio.
3: Pace.
0: Pace a te. E dopo il fratello Fabio, con Gisella, con il nostro Samuele, il nostro piccolo Samuele, diciamo piccolo ma è già molto alto, però gli anni ancora sono di un adolescente, ecco, diciamo così, non più ragazzino o ragazzo, forse già, diciamo, adolescente, sì. Ebbene, quindi mi ricorda questo paesino dove si trovavano in questo momento. Pensate, io dal mio paesino natale, appunto Longi, in provincia di Messina, ce l'abbiamo proprio di fronte. C'è una grande vallata, una veramente, che ci sono degli strapiombi anche, dal mio paese. Ci sono degli strapiombi che vanno a finire nel fiume e poi salgono di nuovo, e di fronte c'è sto paesino. Alleluia, alleluia.

0: Alleluia, pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: E ben trovata anche a te, sorella
1: sono
0: Grazia.
1: Sono felice che sono in mezzo a voi questa mattina, non ci speravo più.
0: E lo siamo anche noi, felici, grazie.
1: E ringraziamo Dio.
0: Amen.
1: Ringrazio a tutti gli ascoltatori e che sia una giornata benedetta per ognuno di noi.
0: Sì, amen. È proprio
1: amen.
0: Così.
1: Volevo condividere con voi, fratelli e sorelle.
0: Sì.
1: Un paio di versetti della lettera agli Efesini.
0: Lettera agli Efesini.
1: Capitolo 2.
0: Sì.
1: Dal versetto primo.
0: Sì.
1: Che dice la salvezza per grazia.
0: Alleluia.
1: Dio sia lodato.
0: Amen.
1: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, in questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei vostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri, ma Dio, che è ricco di misericordia per il grande amore con cui ci ha amato, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo.
0: Alleluia.
1: E per grazia che siamo stati salvati, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
0: Che bella questa
1: per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù.
0: Alleluia.
1: Infatti per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Che bella
1: a Dio
0: parola.
1: Sia la lode e la gloria.
0: Alleluia, alleluia.
1: È vero, quando ho letto questo,
0: bellissimo.
1: C'è il pro e il contro. Quando
0: certo.
1: Eravamo contro e adesso che lo conosciamo.
0: Adesso che lo conosciamo.
1: E sì. Che siamo veramente stati privilegiati di averlo conosciuto, di averci
0: certo.
1: Chiamato. Perché se dipendesse da noi saremmo i più miseri di questo mondo.
0: È proprio così. E adesso siamo opera sua.
1: Amen.
0: Alleluia,
1: quest'opera che Dio ha creato per ognuno di noi, è vero.
0: È vero, e adesso dobbiamo praticare appunto quelle opere, dobbiamo vivere le nostre vite appunto praticando queste opere che già Dio ha preparato per noi.
1: Amen.
0: È così, cara Grazia.
1: Amen. Che Dio veramente abbia pietà di quelli che in questo momento non sono con Lui, guarda. Non sono con
0: certo.
1: Dio perché.
0: E noi dobbiamo essere quella luce appunto di portare a questi che sono nelle tenebre, che ancora purtroppo a iniziare nelle nostre famiglie. A iniziare.
1: Io ho parlato con una persona che sa la parola a memoria, ma non ci crede. E allora ho detto fra me e me, no? Ho pianto, guarda, ho pregato per questa persona. Detto, Signore, toccaci il cuore come hai fatto per ognuno di noi, che ti amiamo, ti seguiamo e facciamo la tua volontà. E ieri veramente ho tanto pregato per questa persona. E ognuno di noi che sta ascoltando, preghiamo per le persone per cui noi parliamo
0: certo.
1: Della parola di Dio.
0: Giusto, è così.
1: E che possa fare un'opera grande in queste persone qua.
0: È
1: come
0: vero.
1: L'ha fatto per noi.
0: Amen. Sì, preghiamo
1: amen.
0: E intercediamo.
1: Niente, fratello Gino, ti ringrazio per lo spazio.
0: Grazie
1: che mi
0: anche
1: dato.
0: A te, sorella, grazie.
1: Ti do un grande abbraccio e volevo salutare la sorella Lina Colotti con Romeo, so che mi stanno ascoltando,
0: sì,
1: a Lina
0: sì.
1: Fusillo, a Samuele e Yolanda, a Beppe che abbiamo sentito prima, al piccolo Samuele con i genitori, a Massimo Loi, a Riccardo, Enzo da Messina, ad Aurora, a Silvano che gli ha sentito, a Concetta, un abbraccio grande grande, sorella Concetta.
0: Alleluia.
1: Dalla sorella Ethel.
0: Ethel che abbiamo
1: un
0: sentito.
1: Un grande abbraccio e con grande amore.
0: Un abbraccio anche a te, sorella.
1: Che Dio ci benedica tutti insieme.
0: Amen. Pace, sorella. Pace.
1: Amen.
0: A te.
1: Pace, Gino.
0: Pace. E grazie a Dio anche per la sorella Grazia. Liberiamo la linea. 11:20, ancora abbiamo un po' di tempo per ascoltare quello che Dio dice di me e di te, che abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, e Lui dice che siamo figli Suoi.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Marli.
0: Marli, che da un po' di tempo va in diretta. Io ti ringrazio ancora, come ti dicevo, no? Perché tu hai fatto notare che c'è stato un vuoto di qualche minuto, vero?
1: Sì, però potevo aspettare ancora di più, avere pazienza.
0: Mentre parlavo in privato, pensavo che il canto era partito e invece
1: no.
0: Bene.
1: Ma capita, tranquillo.
0: Grazie per la tua collaborazione. Grazie per la tua collaborazione.
1: Va bene, volevo solo salutare a tutti, desiderare che continuiamo fermi cercando il Signore, ringraziare anche il tempo, che il tempo adesso sta fresco, c'è sole, c'è una bella giornata, non fa il caldissimo.
0: È vero, Marle, è vero.
1: Vero? Sì. Perché se piove tanto, reclamiamo. Se fa troppo sole, sempre murmuriamo, non va bene. Però siamo qua oggi per ringraziare che tu, Gino, sei ritornato, che Dio continua.
0: E che siamo insieme, perché io sono tornato per stare insieme a voi.
1: Ma sei tu, Moisè, aquele que te conduce, dai.
0: Lo so, purtroppo è così. Vedi quanti sono in villeggiatura, abbiamo sentito stamattina.
1: Sì.
0: E anch'io faccio la mia villeggiatura, un po' di qua, un po' di là.
1: Amen. E Dio ci dia sempre direzioni.
0: Amen.
1: Va bene, saluto a tutti, una buona continuazione.
0: Ti saluto anch'io insieme a Luca, che so che c'è tuo marito Luca, che il Signore vi benedica tanto insieme.
1: Amen.
0: E questo canto
1: a tutti.
0: Che hai chiesto, se non avessi te. Okay.
1: Amen.
0: Pace
1: Gloria
0: a voi, Marli.
1: Pace, shalom a tutti.
0: Shalom.
1: Grazie, ciao.
0: E allora, dopo la sorella Marli, appunto, mandiamo in onda il canto Se non avessi te. Ascoltiamolo.
2: Facilmente di notte, senza che il corpo...
0: Arriva, scusate, ma invece ce n'era un altro che prima bisogna fermare. Eccolo qui. La linea

Senza Gesù noi non possiamo fare nulla, è proprio così. Senza di te, Gesù, non possiamo fare nulla. Ma con Gesù, ancora, dobbiamo essere certi, con Gesù possiamo ogni cosa, perché è Lui che ci fortifica. E grazie a Dio per Gesù. Leggo questo messaggio che mi ha scritto un fratello dalla Finlandia e ha preso la nostra radio e voleva chiedere appunto se è veramente la nostra radio, diceva, perché era una radio, dice, il 12 agosto stava cercando appunto sulla modulazione di frequenza, pensate, in Finlandia, e lui alle ore 16:19 ora locale ha registrato quello che stava ascoltando. Ecco che allora mi manda l'audio e mi dice: ma è la vostra radio, Radio Evangelo Piemonte? E sì, gli ho detto io, è una radio appunto dove... E lui quindi attraverso internet si possono ascoltare a volte anche in modulazione di frequenza, che poi alla fine è sempre attraverso internet, perché se non si ha internet neanche dalla Finlandia si può ascoltare. Ebbene, quindi ci ha fatto piacere, abbiamo parlato, mi ha mandato un audio, che il Signore benedica tanto questo Timo Mezzo, dalla, che chiamava dalla Kouvola in Finlandia. Ecco, Signore ti benedica tanto, Timo. Bene, in questo momento la linea è libera, però io voglio leggere quello che mi ha scritto anche la sorella Marley, che mi ha mandato appunto questa locandina con, vedo qui i primi sei versi, leggo i primi sei versi del Salmo 98, che dice così: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo, il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia, e questo è Gesù. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia, cantate inni al Signore con l'arpa e con suoni melodiosi, con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Signore. Alleluia. Eh sì, il Signore ha manifestato la sua salvezza a tutta la terra. Tutta la terra oggi può ricevere questa meravigliosa salvezza, e quindi noi ringraziamo Dio che l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo fatta nostra, e abbiamo questo grande privilegio di essere figli di Dio, e questo siamo. Sì, quello che dice Dio di noi è che siamo figli suoi. Bene, il prossimo canto, eccolo qui. Per sempre canteremo noi al nostro Signore e Salvatore Gesù.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania. Pace, fratello.
0: Ben trovata anche a te e pace anche a te.
1: Grazie, è stato un piacere riascoltarti dopo questo periodo di assenza.
0: Dio
1: ti benedica.
0: Sì.
1: Voglio benedire nel nome del Signore i fratelli e le sorelle che sono in ascolto, quelli che stanno soffrendo per svariate ragioni, quelli che sono nella malattia, nella sofferenza, incoraggiandoli che il Signore non dimentica nessuno, che Lui è attento verso di noi perché ci ama e si prende cura anche di quelle che sono le nostre situazioni di ogni giorno. Il Signore non ci lascia e non ci abbandona e dobbiamo essere coraggiosi a vivere la vita di tutti i giorni che Lui ci dà.
0: È proprio così, sorella.
1: Che è una grazia ogni giorno avere la vita.
0: Amen.
1: E speriamo che Dio ci dia anche la forza e il coraggio di viverla nella sua presenza e secondo i suoi disegni.
0: Amen.
1: Allora, fratello,
0: vuoi condividere?
1: Io volevo condividere con voi il Salmo 103.
0: Salmo 103, va bene.
1: Allora
0: lo leggo io, certo.
1: Grazie.
0: Allora, che dice così? Benedici, anima mia, il Signore, tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di bene la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Grazie, Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è la grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono e la sua misericordia per i figli dei loro figli. Per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutta la terra. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Alleluia, alleluia.
1: Amen. È un salmo meraviglioso.
0: E noi vogliamo benedire sempre il Signore, Lui non si ricorda delle nostre colpe per sempre.
1: Amen. Ringraziamo Dio che ci ha dato la pace liberandoci dal peso del peccato.
0: Certo.
1: E ci ha dato anche la fede per credere in tutto quello che Lui ci dice e ci ha promesso.
0: Amen.
1: E che possiamo trattare anche gli altri che sbagliano così come Dio tratta noi.
0: Certo.
1: Che possiamo avere la stessa, di stimare gli altri come noi stessi o più di noi stessi,
0: infatti,
1: come dice il Signore.
0: Proprio così dice.
1: E avere misericordia, cioè guardare gli altri con il cuore, così come Gesù
0: ci
1: così
0: guarda.
1: Come certo. Quello che prova Lui per noi.
0: Infatti, infatti, è così.
1: E ringraziamo il Signore, fratello.
0: Amen.
1: Grazie, pensavo fosse più corto il Salmo 103.
0: Ma no, stai tranquilla, dai, l'abbiamo letto, bisognava leggerlo tutto.
1: Io ti ringrazio, fratello, ti do questo compito meraviglioso, perché io apprendo quando voi leggete la parola, visto che non ho facoltà di farla nella libertà.
0: Certo, certo.
1: E ringrazio Dio che ho dei bravi collaboratori spirituali.
0: Ma anche tu sei una collaboratrice per noi della radio, perché il tuo contributo, come tutti quelli degli altri, è prezioso.
1: Amen.
0: Gli uni per gli altri.
1: Amen.
0: È
1: fratello,
0: vero.
1: Grazie, Dio ti benedica, saluto tutti i fratelli in ascolto.
0: Un abbraccio, Antonella.
1: Grazie,
0: pace,
1: caro, buona giornata, Dio vi benedica.
0: Pace, pace. E dopo la nostra sorella da Catania, provincia di Catania, liberiamo la linea e continuiamo ad ascoltare il canto per sempre.

Alleluia, se il nostro Gesù è vivente più che mai e Lui vive in noi, sì, vive in noi, e noi ringraziamo Dio, come dico sempre, per Gesù, perché senza di Lui noi eravamo persi nei nostri falli, persi nelle tenebre di questo mondo. Ma un giorno il nostro cuore si è aperto all'amore di Dio, che ci ama tanto e ama tanto tutte le persone del mondo. Veramente Lui vuole salvare tutte le persone del mondo, però ha dato una grande libertà all'uomo. Dobbiamo scegliere noi se ricevere questo dono di Dio, che è la grazia sua, che è suo figlio Gesù. La riceviamo, la grazia, attraverso suo figlio Gesù. E siamo arrivati alla fine, perché la sigla è già partita.

0: tua casa.
1: E grazie a Dio, carissimi, anche oggi siamo arrivati ai saluti. Sono contento di essere stato insieme a voi, voi insieme a me, e insieme veramente ci siamo rallegrati, ci siamo incoraggiati, ci siamo benedetti, ci siamo veramente dato quelle consolazioni anche, certo. È un invito sempre a continuare a pregare gli uni per gli altri. Ricordiamo la Chiesa per

invece, come dicevo all'inizio, ricordiamo di pregare appunto queste famiglie che sono nel lutto. Sia in Sicilia abbiamo sentito la sorella Enza, queste cugine sue, una addirittura di 21 anni, e poi qui appunto la famiglia Barbuzzi. Preghiamo per lei, per loro, familiari, per i figli, gloria ai figli, e poi anche per le figlie del fratello Domenico di Vinove. E preghiamo anche per noi stessi, sì, per noi stessi, per le nostre famiglie, che il Signore ci continua a portare avanti. Un abbraccio a tutti.

Marco capitolo 1, vi ricordate, abbiamo visto brevemente la volta scorsa, in pochi versetti, in questi 20 versetti si concentrano tantissimo, un periodo molto lungo, mesi, viene presentato il ministero di Giovanni Battista, il precursore, viene presentato subito Gesù che inizia il suo ministero già da adulto, a 30 anni, c'è il battesimo, la colomba, la conferma del padre, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, subito la tentazione nel deserto e subito il ministero in Galilea, che è la parte del nord di Israele, quindi siamo abbastanza lontani da Gerusalemme, siamo in una regione del nord intorno a un lago molto importante che è il lago di Gennesaret, o Mar di Galilea, dove vivevano sostanzialmente quasi tutti gli apostoli. E infatti abbiamo visto la chiamata di Gesù di questi quattro apostoli, Andrea e Pietro, che erano due fratelli pescatori e pescavano proprio questo lago, e poi Giacomo e Giovanni, che erano altri due fratelli, sempre pescatori. Quindi siamo nell'area della Galilea. E anche adesso dice: poi entrarono in Capernaum. Anche Capernaum è una città sul lago, lì sul Mar di Galilea, ed è una città molto importante perché Gesù farà molte opere, molti miracoli mentre è su in Galilea. Poi entrarono in Galilea, in Capernaum, scusate, e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Qui dice che lui va nella sinagoga di Capernaum. Come sapete, gli ebrei osservavano il sabato era il giorno del riposo per gli ebrei, e il sabato loro si incontravano regolarmente nella sinagoga. E succedeva nella sinagoga che a turno molti insegnanti, rabbini, scribi avevano la possibilità di alzarsi e insegnare. Se ce n'era qualcuno che veniva da fuori, un ospite, gli si dava la possibilità di parlare, di insegnare. Quindi era abbastanza libera, non è che era tutto regolamentato. Vi ricordate anche lo stesso Paolo, ogni volta che va a evangelizzare una città nuova va per primo nella sinagoga e lì gli viene dato spesso l'opportunità di parlare, perché lui era un insegnante, era un rabbino. E Gesù qui la stessa cosa, va a Capernaum, entra nella sinagoga di sabato e inizia ad insegnare. Insegnare cosa? La parola di Dio. E ovviamente ve lo immaginate Gesù che insegna la parola di Dio, Gesù che è la parola, la parola fatta carne, il Logos. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E poi dice la parola, sempre Giovanni dice, si è fatta carne, abitato per un tempo tra noi. Gesù che insegna la parola. Non ci deve essere stato qualcosa di spettacolare, qualcosa di meraviglioso. E infatti queste persone che erano abituati a sentire l'Antico Testamento, la legge, predicata e insegnata, loro erano abituati tutti i sabati, erano persone che venivano allevate, anche le persone più umili avevano una certa conoscenza della scrittura perché fin da bambini venivano allevati nelle scritture, e questo della partecipazione alla sinagoga era qualcosa di molto importante. Però ovviamente si sente che Gesù è diverso, lui insegna come nessuno insegna, lui ha qualcosa di speciale. E ci dice Marco anche che cosa, qual era la peculiarità, cosa distingueva Gesù dagli altri insegnanti. Dice: lui ammaestrava come uno che ha autorità, non perché Gesù alzasse la voce e dice adesso questo, non è questo, non è qualcosa di... ma le parole che usava, il modo di spiegare, veramente arrivava al cuore, non solo alla mente, al cuore, alla vita. Era impossibile rimanere impassibili
si notava c'era qualche cosa di speciale, era la potenza della parola di Dio che arriva dritto al cuore. Vi è mai capitato durante un servizio, una predica, un incontro particolare in cui veramente sentite la parola che vi arriva in maniera potente, in maniera gloriosa, che sta parlando proprio alla vostra vita, sta rispondendo alle vostre domande, sta dando chiarezza e direzione alla vostra vita? Sembra quasi che dice: ma è proprio per me oggi, non è per nessun altro, è proprio per me. E te ne esci, vai via e dici: sono veramente toccato, colpito, veramente è una rivelazione quella che ho ricevuto. Grazie, Signore, mi sento fortificato e la mia fede è più forte. È stato edificato. Quello è la parola di Dio. Certe volte non ce ne accorgiamo, non ci sembra così spettacolare, così particolare, non fa venire i brividi, però lo stesso, anche quando è detta con semplicità e sembra che non abbia nessun effetto, anche allora io credo profondamente che la parola provochi dei risultati. Magari non ce ne accorgiamo, ma è lì che va a fondo e costruisce mattone dopo mattone un carattere secondo Dio, un cuore secondo Dio, una mente rinnovata nello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. E Gesù insegnava la parola di Dio e la insegnava con grande autorità. Qui Marco enfatizza questo contrasto tra Gesù e gli scribi. Perché? Come insegnavano gli scribi? Non ce lo dice, ma evidentemente insegnavano in un modo che non era realmente la parola di Dio predicata o insegnata. Magari condividevano le loro opinioni, magari parlavano di quello che diceva un grande rabbino, magari raccontavano le loro testimonianze o le tradizioni o parlavano di un libro o di una storia o di una riflessione, tante cose, no? Un parere, un pensiero, ma non era qualcosa di... non era la parola di Dio, non c'aveva quell'autorità che è propria della parola di Dio. Quindi Gesù si distingue nettamente da queste persone e quindi chi ascolta lì, che è abituato ad andare in sinagoga, dice: qui c'è qualcosa di diverso. Questo è veramente divino, è qualcosa di diverso. Ed erano stupiti, meravigliati. Io credo che fossero meravigliati anche perché in queste zone qua conoscevano Gesù. Gesù era cresciuto a Nazareth, che era da queste parti. E quindi molti dicevano: io lo conosco, quello è il figlio del falegname, un uomo umile. Dove ha ricevuto tutta questa capacità di insegnare? Penso che ci sia anche questo elemento qui. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò, dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro, dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono. E la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Qui è un altro, siamo sempre nella sinagoga, ma e c'è un'altra occasione in cui si vede che Gesù è diverso, perché c'è quest'uomo che è posseduto da uno spirito immondo, un demone, e scopriamo che non è uno solo, perché a un certo punto questo demone si manifesta, inizia a gridare e dice: ah, che vi è fra noi e te, che è un modo per dire: che vuoi da noi? E notate che parla di uno spirito immondo, ma questo parla al plurale, quindi evidentemente non era da solo a possedere quell'uomo, erano tanti demoni.
che possedevano quell'uomo. Che vi è fra noi e te? Cioè, cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per distruggerci. Io so chi tu sei. Vediamo molte cose interessanti riguardo agli spiriti, ai demoni. Prima di tutto, loro sanno chi è Gesù. Ne hanno l'assoluta certezza. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Sappiamo che tu sei il Messia. Sappiamo che tu sei il Figlio di Dio. Molte persone non avevano questa certezza, non credevano in Gesù. Altre persone stavano cercando di farsi un'idea di chi fosse Gesù, ma forse chissà. Gli stessi discepoli in questa fase stanno ancora cercando di capire realmente chi è Gesù, ma i demoni sanno perfettamente chi è, senza dubbio, senza incertezza. Questa era una verità che loro conoscevano e riconoscevano. Sappiamo chi sei. E poi dice: sei venuto qui per distruggerci, perché i demoni sono destinati all'ira. Dio ha stabilito un giorno per condannare il diavolo, gli angeli caduti e tutti i demoni e gli spiriti immondi. Ma non è questo giorno qui. Quindi la loro preoccupazione che fosse venuto il giorno della loro distruzione era infondata, non era così. Gesù adesso li scaccia da quel corpo, ma non li distrugge. Però, come dicevo, ci sarà un giorno in cui Dio condannerà definitivamente il diavolo e tutti i suoi demoni. Ma loro erano allarmati da questa cosa. Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. Questo è interessante. Gesù non permette a questo demone di parlare tanto. Dice: stai zitto. E questo ci insegna molto. Non dobbiamo parlare col diavolo, non dobbiamo permettere che il diavolo ci parli. Non c'è motivo di parlare con i demoni, non c'è neanche motivo di dare spazio a influenze demoniache e negative nella nostra vita. Dobbiamo farli stare zitti. Perché? Perché non hanno nulla di buono da dirci, nulla di incoraggiante da dirci. Devono stare zitti. Anzi, qui lo chiama spirito immondo. Perché immondo? Che vuol dire immondo? Sporco. Perché i demoni parlano sporco, hanno pensieri sporchi, volgarità, cose oscene, cose offensive che scandalizzano, che scoraggiano e spesso che ingannano. Vi ricordate il primo discorso di un essere umano con il diavolo? Eva che parlava con il serpente. Come è andata a finire? Molto male. Ha sbagliato proprio in questo fondamentale: mai parlare con il diavolo. Se il diavolo viene, si avvicina, o un suo messaggero, per sussurrarti pensieri, fallo stare zitto. Non abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce. E ci sono persone che quando si avvicinano a un posseduto per liberarlo, iniziano a parlare, cercano di colloquiare con i demoni. Non è cosa da fare, non ha senso. Gesù dice: stai zitto, ammutolisci e poi via, stai zitto, esci. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido. È interessante un'altra cosa che fa Gesù. Chi è che grida qui? È lo spirito che grida, lo spirito immondo che grida attraverso il ragazzo. Gesù non grida, Gesù lo sgrida. Voi ci avete la versione riveduta? Tu ce l'hai riveduta, puoi leggere il versetto 25, un secondo? Ce la fai? Mi serve solo il verbo. Gesù lo sgridò. Sgridare non significa gridare. Ci sono persone che pensano che per scacciare un demone devi alzare la voce e devi strillare più forte che puoi, perché in così tu mostri la tua autorità. Non è che funziona così. Siamo nel mondo dello spirito, non nel mondo del materiale e del fisico. Gridare e alzare la voce con il diavolo non serve tanto. Serve l'autorità, il nome di Gesù. Gesù lo sgrida, ma probabilmente Gesù non ha alzato la voce, perché Gesù non ha bisogno di alzare la voce. Lui può dire semplicemente: vai via, così, con molta serenità, molta tranquillità. Ed è uno sgridare, è un riprendere, è un rimproverare,
con grande autorità. È lo spirito che fa macello, che fa cagnara e grida forte, va bene? Volevo sottolineare questo non perché ci sia una dottrina particolare in questo, ma per dire che tante volte c'è molta euforia intorno al mondo dei miracoli e delle liberazioni, come se bisogna sbattere i piedi, saltare, gridare, fare, e in qualche modo il miracolo si realizza per queste cose, o la liberazione si realizza per queste cose. Quindi lo spirito dà un'ultima scossa a quest'uomo, lo strazia un po', lo fa gridare, ma poi alla fine è obbligato a uscire. E ovviamente qual è la reazione di tutti quanti? Tutti furono sbalorditi, ancora di più, tanto che si domandavano fra loro dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. È chiaro da quello che stiamo leggendo che questo conferma ancora di più la diversità di Gesù dai religiosi. Prima ci ha detto che lui parla con un'autorità diversamente dai religiosi e tutti si stupiscono. Adesso ci dice che lui caccia gli spiriti immondi, che è una cosa che loro non hanno mai visto. Ora, c'erano gli esorcisti giudei all'epoca, c'era, perché c'erano tanti posseduti, c'erano tante persone che pregavano per la liberazione dei posseduti, ma probabilmente queste persone facevano lunghe preghiere, lunghi digiuni, lunghi e complicati cerimonie, cose particolari, tanto, e poi magari neanche funzionava. Quindi tanto lavoro, tanta fatica, e nulla cambiava. Vi ricordate un'altra occasione in cui ai tempi di Paolo ci sono questi ragazzi che vanno e cercano di fare un esorcismo e finiscono per essere picchiati, bastonati e spogliati? C'erano degli esorcisti, ma era raro vedere una liberazione, era molto raro, perché non c'era la potenza di Dio. E invece Gesù, da quello che ci dice Marco, una caratteristica molto forte e peculiare del suo ministero, oltre all'insegnamento, è il fatto che fa guarigioni, ma ancora di più che libera i posseduti. Abbiamo detto la volta scorsa che Marco si concentra molto sull'azione, sul fare, più che sui discorsi e sugli insegnamenti di Gesù. Ed evidentemente, come stavo dicendo prima, la possessione demoniaca era molto diffusa e quindi molto del ministero di Gesù era incentrato su questo. Appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea. Quindi questi due fratelli hanno una casa da quelle parti, va bene? Stiamo ancora nel loro quartiere, diciamo così. E ci sono anche Giacomo e Giovanni, gli altri due fratelli. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gliele parlarono. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e l'alzò. E immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Quindi, mattinata passata in sinagoga a insegnare il miracolo, la liberazione, e usciti dalla sinagoga vanno a casa di Simone. E Simone dice: io avrei voluto ospitarvi, prepararvi un bel pranzo del sabato. Noi ci abbiamo il pranzo della domenica, loro probabilmente ci avranno il pranzo del sabato, però purtroppo a casa ci abbiamo questo grande problema, c'è la nonna che

si moriva con la febbre. Quindi lei sta rischiando la vita alla febbre, e quindi subito gliene parlano. Gesù ha dimostrato di avere una certa potenza, di essere unico e diverso dagli altri. E guardate come fa questo miracolo Gesù. Si avvicina, la prende per la mano, l'alzò e immediatamente la febbre la lasciò. Che cosa dice Gesù? Secondo Marco, nulla, non dice nulla. Però si avvicina, la prende per la mano. È un gesto molto tenero, vero? Molto delicato. Ci parla di Gesù che ama il contatto personale, avvicinarsi alle persone. Gesù non ama le folle nel senso, se non ci stanno 2000 persone io qui non parlo, non ho tempo da perdere. Gesù cerca il contatto personale, si avvicina, la prende per la mano e la alza. Non dice nulla, basta questo gesto. E immediatamente la febbre la lasciò. E qual è la reazione di questa donna? Come usa la sua salute? Le energie che gli sono tornate, come le usa? Grazie, adesso vado a fare un bagno al lago finalmente. Grazie, arrivederci. No, lei subito ha questo desiderio, questa spinta che gli viene dal cuore, dalla riconoscenza, dall'amore, di fare qualcosa, di restituire, di rispondere. E questo è il più bel servizio. È il servizio che viene dalla riconoscenza, è il servizio che viene dall'amore. Ed è quello fatto col cuore, non per dovere, ma per amore, per riconoscenza. Quindi una scena molto, molto bella, molto intima. Poi fattosi sera, dopo il tramonto del sole, quindi passa la giornata, una giornata abbastanza intensa. Però è sabato, ok? E il sabato loro non facevano nulla di particolare. Sinagoga, riposo, cerimoniali, e tutto quello che c'è da fare lo facciamo appena tramonta il sole, perché è finito il sabato. E quindi che cosa fanno tutti dopo che finalmente non hanno più gli obblighi, le ristrettezze di osservare il sabato? Dobbiamo andare da Gesù, dai. E tutti quanti come se timbrassero il cartellino, no? Sapete quando queste grandi aziende, fiumi e fiumi di persone suona e tutti vanno, stimbrano, escono. Sembra la stessa immagine. Tramonta il sole, finito il sabato, adesso finalmente possiamo andare da Gesù. E tutti si riversano lì e arrivano a questa casa, che è la casa di Pietro, di Simone, e dove si trova Gesù. Si trovano Gesù e i suoi discepoli. Quindi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città si era affollata davanti alla porta. Ve lo immaginate? Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Quindi una giornata intensa, una mattina intensa, un pomeriggio intenso, una serata intensa. Sicuramente immaginate al tramonto tutta la città che viene fuori sicuramente Gesù avrà dovuto fare gli straordinari fino a notte fonda. Tanti miracoli da fare, tante liberazioni da fare. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario, e là pregava. Gesù prega. Gesù è un uomo di preghiera, e qui lo vediamo. Non ha tanto tempo per dormire, non vuole avere tanto tempo per dormire. Ha un grande ministero da compiere, poco tempo per farlo, e soprattutto bisogno di comunione con il Padre. Quindi Gesù si alza presto, esce, e poi Gesù si cerca un luogo solitario. Anche questo è molto interessante. C'è una preghiera comunitaria, collettiva, che facciamo insieme, e poi c'è una preghiera privata, personale, che facciamo da soli. Sono entrambe molto importanti, e sono entrambe cose che noi dobbiamo coltivare nella nostra vita. Dobbiamo avere tante opportunità per pregare insieme ai nostri fratelli.

Quando possiamo pregare con i nostri fratelli? Quando ci incontriamo la domenica, quando ci incontriamo il mercoledì, quando ci incontriamo il giovedì, quando ci incontriamo il sabato, oppure quando non ci incontriamo semplicemente prendendo il telefono, parlando con un fratello, con una sorella, e poi alla fine dice vabbè, perché non chiudiamo con una preghiera? Tante opportunità per pregare. La preghiera comunitaria è molto edificante. Perché? Perché noi condividiamo i nostri pesi, le nostre gioie, i nostri problemi, le nostre sfide, le nostre perplessità, le condividiamo. Ed è un po' come portare un carico, prima te lo porti da solo, ma quando preghi con gli altri un po' lo ripartisci, no? Si sposta un po', si alleggerisce un po' il peso. Ma poi ci si incoraggia, perché quando sento gli altri che pregano è edificante, è consolante, e ci rendiamo conto anche che siamo tutti uguali, che tutti abbiamo le nostre sfide, le nostre difficoltà. Quando stiamo da soli pensiamo di essere gli unici a soffrire, gli unici a dubitare, gli unici ad avere paura. Quando invece siamo insieme agli altri scopriamo che non siamo gli unici, ma tutti un po' viviamo le stesse cose. Quindi la preghiera comunitaria molto importante, perché c'è la condivisione e ne abbiamo bisogno, ma c'è anche la preghiera personale e privata, in cui qual è la forza di questa preghiera? È il fatto che siamo da soli con Dio, e quando siamo da soli con Dio possiamo aprirci completamente. Posso aprirmi completamente, confessare tutto quello che sento, che penso, cercare la sua guida, cercare direzione, cercare le sue risposte. È un qualcosa di molto, molto privato, e quindi deve essere custodito gelosamente. Ci deve essere la preghiera in chiesa e ci deve essere la preghiera da soli. Sbagliamo quando l'unico momento di preghiera nella nostra vita è quando siamo in chiesa. Gesù ci insegna la necessità della comunione con Dio ogni giorno, e anche da soli. In un luogo solitario significa senza nessuno, senza distrazioni, senza il telefono che squilla o il computer che parte, la televisione accesa, la pentola che fischia, cliente che arriva, da soli, senza distrazione. Molto importante. Simone e quelli che erano con lui, che si svegliano dopo, si alzano e lo cercano, dice ma Gesù? E alla fine lo trovano e gli dissero: tutti ti cercano, ovviamente c'è tutta la città qui che pensa a te, parla di te, ti vuole, ti cerca, non è il momento di sparire, Gesù, che cosa stai facendo? Pietro ha spesso questa, non è solo, però c'è lui, e lui ha spesso questa cosa di riprendere Gesù, di dire, insegnare a Gesù quello che deve fare, di suggerire qual è la cosa più opportuna per il momento. Questo è il suo limite, e dicevo non solo il suo. Anche noi spesse volte diciamo a Dio quello che deve fare: grazie Signore per quello che mi hai dato, però adesso mi serve questa cosa e me la devi fare così, così, così. Oppure le cose non stanno andando come pensiamo, Signore, qui c'è qualche problema, fai qualcosa perché non può andare avanti così. Ovviamente anche noi avremmo fatto la stessa cosa, vero? Siamo onesti, anche noi avremmo cercato Gesù e avremmo detto: senti Gesù, non te ne puoi andare proprio adesso che c'è tutta questa gente. Avremmo pensato che popolarità uguale va bene, positivo, no? La popolarità è buona che adesso le persone ti apprezzano, ti stimano, ti cercano, qualcosa di positivo, Gesù. Ma Dio non pensa come noi, Dio non pensa come noi. E Gesù non cerca la popolarità. Egli disse loro: andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche lì, perché è per questo che io sono venuto. Ci sono altri posti da raggiungere, non ci possiamo fermare qui, dobbiamo raggiungere anche gli altri, non c'è tanto tempo. Questo mi porta ad una considerazione: non è il bisogno della gente che guida Gesù nelle sue scelte. Lui non decide di stare o di andare perché
lì c'è bisogno, altrimenti sarebbe rimasto lì. Quindi non è il bisogno della gente che guida Gesù, ma la volontà del Padre. Andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. L'importanza anche, vale anche per noi. Non dobbiamo essere guidati semplicemente dai bisogni degli altri. Ora, Gesù è molto sensibile, è molto attento ai bisogni delle persone, ma quello che lo guida e lo porta a decidere cosa fare non è il bisogno delle persone, ma la volontà di Dio. Dio mi ha chiamato lì, Dio mi ha chiamato a fare questa cosa, io lo devo fare. Vi ricordate quando a un certo punto Gesù, quando era la circostanza in cui c'era quella donna che aveva offerto il profumo molto costoso, e uno dei dodici fa questo appunto: ma si poteva vendere e dare il prezzo per i poveri? Lui lo faceva per altre motivazioni, lo sappiamo, perché era Giuda e ci voleva fare la cresta sopra. Ma vi ricordate la risposta di Gesù? Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Non per disprezzare i poveri o per dire non dovete aiutare i poveri, ma per dire ci sarà sempre qualcuno che avrà necessità, ci sarà sempre qualcuno da aiutare, e lo facciamo se ne abbiamo la possibilità, ma ciò che ci deve guidare, la bussola che ci deve indirizzare, ciò che deve muovere i nostri passi, cosa vuole Dio da me? Chiediamo in preghiera, conferma al Signore, questo è quello che vuoi? Sì, allora io vado. Ok? Quindi andiamo nei villaggi vicini. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. E venne da lui un lebbroso supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. Poi, dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè, in testimonianza a loro. Ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poté più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari, e da ogni parte venivano a lui. Quindi c'è qui questa, un altro miracolo. Non sappiamo dove ci troviamo, siamo sempre in quella zona lì della Galilea, e arriva questo lebbroso. Ora, la lebbra era una malattia terribile, molto diffusa, ovviamente incurabile. Quando ti ammalavi per contagio, quello che dovevi fare sicuramente era lasciare tutto e tutti, e dovevi essere isolato, proprio perché era contagioso, è contagioso. Quindi non, se avevi una famiglia dovevi dire arrivederci a tutti quanti, anzi addio. Era una malattia terribile, devastante, tanto che nella Bibbia la lebbra viene paragonata al peccato per il suo impatto di devastazione. Quindi essere lebbrosi era un dramma fisico, perché non c'era nessuna cura, cioè era un dramma sociale, perché venivi isolato completamente, abbandonato da tutti. E certe volte, quando stai male e non c'hai, ci sono cure, l'unico conforto che ti può arrivare è dalle persone che hai vicino, vero? Quelli che ti curano, si preoccupano di te, ti coccolano un pochettino. E i lebbrosi non avevano neanche questo, neanche questo conforto delle persone vicine, la loro solidarietà, le loro cure. Inoltre, molti insegnavano che la lebbra era una punizione divina, quindi eri lebbroso perché avevi fatto chissà che cosa, Dio ce l'aveva con te e ti stava punendo con la lebbra, e quindi in definitiva eri una persona da disprezzare. Te l'eri meritato, ti sta bene, soffri, sono affari tuoi. Pensate che impatto aveva l'essere lebbroso. Quest'uomo
si butta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: se vuoi tu puoi mondarmi. Che cosa vuol dire questa frase, se vuoi tu puoi mondarmi? La lebbra era un male incurabile, non bastava volerlo, a meno che Gesù non è diverso, a meno che Gesù non ha un potere divino. Solo Dio può fare tutto quello che vuole, tutti gli altri non possono fare tutto quello, esattamente tutto quello che vogliono, giusto? Quindi quest'uomo sta riconoscendo in Gesù Dio, figlio di Dio. E quindi non è il dubbio, il punto non è se ce la fai a farlo, se sei in potere di farlo, il dubbio è solo se lo vuoi. Ma lo vuoi? Ed è bello perché Gesù gli risponde usando la sua stessa frase: lo voglio. Gesù usa la sua stessa, lui dice: se tu vuoi, puoi mondarmi. E Gesù dice: va bene, hai riconosciuto chi sono, capisci chi sono, e adesso questa nuova rivelazione per te, lo voglio, ho voglia, ho desiderio, sono con te, lo voglio fare, sii mondato. È bello perché Gesù, che è l'immagine dell'invisibile Dio, ci dà questa visione di Dio come di uno che vuole salvare, uno che vuole guarire, uno che vuole aiutare, non un Dio che è da convincere a fare qualcosa che lui non vorrebbe fare, però perché tu gli fai pena, insisti, eccetera. No, Dio vuole, Dio vuole. Gesù mosso ha pietà, Gesù è toccato, vede la condizione triste di quest'uomo, vede la sofferenza, l'impatto di questa malattia. E che cosa fa Gesù? Lo tocca. Gesù tocca un uomo altamente contagioso, non ha paura. Non si dovrebbe fare e non si potrebbe fare e non sarebbe lecito farlo, diciamola così. C'erano tutti gli elementi perché Gesù non lo toccasse, c'erano le regole religiose, c'erano le regole sanitarie, c'erano le regole sociali, tutto diceva che Gesù non lo doveva toccare, e Gesù lo tocca, non gliene importa niente a Gesù. Ma un'altra cosa bella è che quest'uomo aveva bisogno di essere toccato. Quant'è che qualcuno non lo toccava? Tanto. Vi è mai capitato di essere malati e di essere incoraggiati semplicemente da una mano che vi tocca? A me sì. Tanti anni fa sono dovuto essere ricoverato per diversi giorni all'ospedale. Non so se voi ve lo ricordate. Sospettavano qualcosa di molto grave, tante analisi, tante opinioni diverse, tante cose diverse, ma d'altra parte tanta preghiere, un po' di preoccupazione. A un certo punto hanno dovuto farmi una biopsia, hanno dovuto togliermi un linfonodo qui dal collo, una procedura semplice ma un po' antipatica. Avevo bisogno di un'anestesia qui e avevo un po' di paura. Ma mi ricordo che insieme al medico, il chirurgo che mi ha fatto questa cosa, c'erano due allievi infermieri, un ragazzo e una ragazza, e la ragazza è stata molto gentile perché mi ha preso la mano e mi ha tenuto la mano, ha avvertito che io avevo questa ansia, questa preoccupazione, questa paura, e quel tocco mi ha aiutato perché ho sentito una persona vicina, ho sentito una persona solidale, e non me lo dimenticherò mai, ha fatto tanta differenza. E abbiamo bisogno di queste piccole cose. Chi soffre ha bisogno del contatto fisico. Quest'uomo, che non veniva toccato da tanto tempo, ha il tocco di un amico, uno che gli vuole bene, uno che non ha paura, ma anche uno, l'unico, che lo può mondare, guarire, e che ha anche voglia, tanta voglia di farlo. Come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, cioè questa cosa rimanga tra me e te, non devi raccontarlo a tutti quanti, è una cosa tra me e te. Come gli altri devono saperlo? Semplicemente tu ti presenti al sacerdote e gli dici: io sono un ex lebbroso e nell'Antico Testamento c'è una norma che dice
cosa deve fare un lebbroso che guarisce dalla lebbra? E deve andare dal sacerdote e lui deve prescrivere una certa cosa, una certa offerta, e quella è la procedura da fare. Questa è la testimonianza che Gesù vuole che testimoni loro. Semplicemente quest'uomo che si presenta dal sacerdote e gli dice: io sono un ex lebbroso, che devo fare? Non vi sembra una cosa particolare? Una norma nell'Antico Testamento che prescrive cosa fare nel caso si guarisca dalla lebbra. Si può guarire dalla lebbra? No. E allora perché esiste una norma? Perché Dio ha previsto che si può guarire dalla lebbra, perché si può essere guariti da Lui stesso. Perché Gesù verrà, toccherà qualcuno e quel qualcuno sarà guarito. Dio che si prepara la strada, l'azione, con una norma che testimonia chiaramente del suo operato. Ora immaginatevi il sacerdote che ha studiato da sacerdote, ha studiato le norme e le prassi dell'Antico Testamento e dica: allora, che cosa devi fare per la purificazione di questo, questo e quest'altro? Che cosa devo fare per la purificazione di questo e quest'altro? Che cosa devo fare nel caso della purificazione di un lebbroso? Vabbè, questa la salto perché è inutile, che la studiamo a fare, no? È impossibile. E probabilmente questo si sarà presentato al sacerdote e quello ha detto: adesso fammi andare a cercare, devo andarla a ripassare questa cosa, perché non l'ho mai applicata, né io, né mio padre, né mio nonno, né nessuno di quelli che conosco. Ah, aspetta, fammi scrivere a quella, tu che hai, qual è la norma da fare? L'hai fatto? No, io non l'ho mai fatto. Che testimonianza sarebbe stata? E che testimonianza era per il mondo religioso? Una testimonianza enorme, potente, gloriosa. Questo era quello che Gesù voleva che l'uomo facesse. Lui un pochettino ha disubbidito. Non sappiamo se ci sia andato dal sacerdote o no. Sappiamo che Gesù gli aveva detto di non parlarne a nessuno, ma lui non ce la faceva. È stato un po' birichino, ma è un po' anche questo giustificabile. Come fai? Come fai a non dirlo a nessuno? Lui se n'è andato, cominciò a proclamare, a divulgare grandemente il fatto, gliel'ha detto proprio a tutti, però questo si è tramutato un po' in un problema, e questo ci fa capire perché Gesù non voleva che si divulgassero troppo queste cose, perché in qualche modo lo bloccavano un pochettino, perché lui voleva insegnare, voleva predicare, voleva agire. Però tutta questa gente che veniva unicamente per essere sfamata o guarita o liberata e bloccavano la strada e bloccavano la città e bloccavano la porta, era un po' un impedimento, perché poi che fa? Li mandi via? Ah no, oggi niente miracoli! Chiuso? Capite? Era un pochettino limitativo. Infatti dice, appunto, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città. Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di quell'altro, dei miracoli, però comunque non rimane bloccato, perché lui se ne sta fuori e sono gli altri che adesso lo raggiungono fuori dalla città. Grande Gesù, meraviglioso Gesù. Che cosa impariamo da questi versetti? Gesù è diverso, Gesù insegna con autorità, agisce con autorità, noi ne abbiamo bisogno. Gesù ci insegna il valore del servire duramente, ma anche della preghiera, quindi è necessario certe volte fermarsi, appartarsi per pregare. Gesù ci insegna l'importanza del comprendere le persone, amare le persone, toccare, nel senso cercare un contatto non tanto fisico quanto personale. Ovviamente dobbiamo stare attenti nel contatto fisico, perché potrebbe creare delle ambiguità, eccetera, ma contatto personale sì, cercare l'uno a uno, no? L'interesse personale. E poi mi piace, io lo sottolineo sempre, non vedo Gesù che strilla, che urla, che si dimena, vedo Gesù come un uomo molto calmo, molto sereno, molto dolce, che prende per mano, che incoraggia così, e mi piace tanto, veramente una bella immagine. Preghiamo. Grazie Signore per Gesù, questo dono meraviglioso che tu ci hai fatto. Grazie perché Gesù ci parla perfettamente di Dio. Essendo Dio,
in carne, ci ha mostrato chiaramente, senza ombra di dubbio, chi sei, qual è il tuo carattere, qual è la tua volontà, il tuo amore, la tua misericordia, la tua compassione, il tuo desiderio di essere vicino e non lontano, il tuo desiderio di, il tuo volere di operare, fare miracoli, salvare. Grazie Signore, grazie, è un tale conforto. Grazie per questa sera che ci hai dato, che questo è un regalo per noi, ci sentiamo veramente edificati, consolati. Grazie per i miei fratelli, le mie sorelle che sono qui, benedici le loro vite, continua a guidarci. Soprattutto ti prego Signore, aiutaci a crescere nella nostra vita di preghiera, perché se Gesù, essendo chi era, comunque aveva bisogno di essere in preghiera, figuriamoci noi. Aiutaci in questo, nel nome di Gesù.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Il mondo in cui viviamo oggi ha come caratteristica la fragilità, la minaccia di cataclismi naturali, il conflitto tra due popoli lontani che rompe l'equilibrio politico mondiale o una riduzione delle esportazioni di petrolio da parte dei paesi arabi che paralizza l'economia mondiale, questo fa capire che tutto il progresso raggiunto dall'uomo non ha una base solida e può crollare da un momento all'altro. Anche i valori morali sono instabili. È cambiato per esempio il senso del pudore e parole come onore, vergogna, onestà stanno assumendo significati diversi e questo porta solo confusione e scontento. Ma perché? Penso perché nessuno ha mai dato alla gioventù moderna dei modelli di vita e di comportamento da imitare. Un giornalista ha scritto: dalla confusione morale pubblica ad un'ancor più confusa morale privata. Semplicisticamente si potrebbe ridurre ad uno slogan: il tutto proibito di ieri è diventato il tutto permesso di oggi. Inoltre, pur vivendo in un paese in pace e non impegnato in nessuna guerra, obiettivamente non si può dire di sperimentare la pace in tutti i suoi aspetti. Violenza, scontri accadono ogni giorno nelle nostre strade. E qual è la causa di questo stato di cose? L'analisi che mette a fuoco il problema è fatta da Dio nella sua parola. Un versetto della Bibbia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Perciò possiamo affermare senza paura di sbagliare che il male che oggi esiste nel mondo non è causato dalle circostanze esterne, ma dall'interno dell'uomo. Quindi, amici, finché il problema non viene risolto all'origine, non c'è speranza. L'uomo non può vivere felicemente né come individuo né come società se continua a rifiutare Dio. Perciò l'unica soluzione per l'uomo peccatore e ribelle è il pentimento, il perdono e per quell'opera soprannaturale che Cristo ha chiamato la nuova nascita. Davanti a tutta la confusione di idee, di religioni, di politica, Gesù ci ha lasciato un'indicazione precisa per poter arrivare a Dio e realizzare la nuova vita che solo Lui può dare. Se non sai dove andare, Gesù ti dice proprio a te: io sono la via. Credi in Lui e seguilo. Se non conosci la verità, Egli dice: io sono la verità. Credi in Lui. Se non possiedi la vita, ancora Egli afferma: io sono la vita. Credi in Gesù e vivrai. Caro amico, non pensare di essere indegno di avere ciò, perché Gesù ha detto di non essere venuto su questa terra per i giusti, ma per i peccatori. Egli non ti caccerà via, ma ti accoglierà e ti darà la vita, quella vita vera.

Un ragazzo di nome Roberto ci ha scritto una lettera raccontandoci la sua esperienza, che dice: da giovane ha ricevuto un insegnamento religioso, ha frequentato un istituto cattolico, ma tutto questo non è servito a evitargli la dipendenza all'uso della droga. Da circa un anno è riuscito a smettere di prendere la droga, che a parte il resto gli ha fatto anche perdere l'amore sincero e pulito di una ragazza. Ora vuole ritrovare la via spirituale che ha perso e naturalmente non vuole essere deluso per non peggiorare la sua già precaria situazione. A Roberto e ai molti altri ragazzi che forse si trovano nella stessa situazione vorremmo dedicare le parole che seguono, ed è come se gli scrivessimo una lettera. Ascoltate, forse tu sei nello stesso problema. Caro Roberto, tu vuoi conoscere quel Dio che nella tua infanzia non hai mai realmente conosciuto o che ti hanno presentato nel modo sbagliato. Egli è un Dio di amore e pronto al perdono. Dio non ci accusa per i nostri peccati. Egli ci perdona, non perché voglia chiudere un occhio per non vederli, ma perché Gesù stesso ha pagato i debiti che avevamo con Lui. Per un atto di amore, Gesù morì volontariamente sulla croce, al nostro posto, ed ora, grazie a Lui, siamo liberi di entrare in una relazione intima con Dio. Ci dispiace che tu abbia perso l'amore sincero di una ragazza. Questo ci fa pensare che tu sia un ragazzo onesto e il desiderio che hai di ritrovare Dio e il suo amore indica che Dio è già vicino a te e sta già parlando al tuo cuore. Chissà quante volte, ripensando alla tua vita, ti sarai chiesto perché Dio abbia permesso che tu facessi tutte quelle tristi esperienze. Ebbene, sai, Dio è molto paziente e cerca le circostanze favorevoli perché si possa imparare a conoscerlo per quello che egli è veramente, e con tanto amore si lascerà facilmente trovare da coloro che lo cercano e darà loro gioia, pace e sicurezza. Nel Nuovo Testamento che ti abbiamo inviato puoi leggere la storia del figliuol prodigo che si trova nell'Evangelo di Luca. Tu ti trovi nella sua stessa situazione, nella stessa situazione del figliuol prodigo, il quale, dopo aver chiesto al padre la sua libertà, la sua indipendenza, ebbe modo di fare tutte le esperienze possibili, ma alla fine si ritrovò deluso, pieno di amarezze e di sconforto. E soltanto quando ha riconosciuto il suo sbaglio ed ha lasciato tutto per ritornare dal padre per confessargli i suoi errori, il figlio al prodigo ha potuto ottenere il perdono di suo padre. La strada che tu devi cercare per arrivare a Dio è una sola, ed è il Signore Gesù Cristo. Dio stesso vuole che noi andiamo a Lui per chiedergli di dimostrarci la sua via, perché dice: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Per rivolgerti a Lui usa parole semplici, parlagli come ad un amico, perché ti conosce a fondo e sa ascoltare i tuoi problemi senza criticarli. Anzi, Lui li risolve se hai piena fiducia in Lui. Ti auguriamo di cuore che tu possa sperimentare questo, e come te tutti gli amici che ci hanno ascoltato.

Un piccione che viveva in una bella voliera di una grande fattoria incontrò un giorno un suo simile che viveva nei campi e sugli alberi. Quest'ultimo notò come il primo fosse assai più bello e soprattutto grasso rispetto a lui e ne chiese quindi la ragione. Il piccione di voliera disse che la sua prosperità dipendeva dalle cure del suo padrone, il quale non gli faceva mai mancare nulla riguardo a cibo, riparo e riposo. Sulle prime, il piccione di campagna pensò di aver incontrato un suo simile assai più fortunato. Lui, purtroppo, con fatica doveva infatti continuamente cercare tutto ciò che all'altro era abbondantemente provveduto senza sforzo. Ma qualche tempo dopo, il piccione di campagna seppe che il suo fortunato collega di voliera era finito arrosto durante un banchetto del padrone della fattoria. Egli si rese allora conto del vantaggio del suo stato, seppur in mezzo alle quotidiane difficoltà. Cari amici, l'uomo che ama costruire tesori in terra ed affannosamente si nutre della sua parte abbondante di cibo terreno e che ama ingrassare nelle braccia del padrone di questo mondo è il piccione di voliera. Egli non si rende conto della fine della sua vita e baratta la propria esistenza con una vita comoda e senza pensieri, consegnando infine l'anima a colui che concede ricchezze in cambio di obbedienza al peccato, a Satana o a Mammona, come è indicato nella Bibbia. L'uomo invece che spezza le catene della voliera, vale a dire della schiavitù al peccato di questo mondo, e che vola in alto, nei campi, sui gigli più belli di quelli di Salomone, e che costruisce dentro di lui il tesoro per la gloria eterna, è il piccione di campagna, è l'uomo che ha creduto che Cristo è morto per lui e che con fiducia desidera seguirlo e onorarlo nella vita che gli rimane. Tu, amico, che hai ascoltato questi esempi, a quale categoria appartieni? Se appartieni alla categoria dell'esempio che ho fatto a riguardo il piccione ingrassato nella foliera, ricordati la fine che fece. E se tu non ti ravvedi e credi in quell'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto circa 2000 anni fa per salvare te dalla morte eterna, tu senz'altro farai la stessa fine. Pertanto, oggi tu puoi essere perdonato se con sincerità chiedi perdono al Signore Gesù. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Un uomo, parlando della sua vita, disse: ho detto a tutti che Dio non esiste, che la Bibbia non è vera e che Gesù Cristo fu un uomo qualsiasi. Poi un giorno trovai una Bibbia e dissi: devo distruggere questo libro prima che possa indurre qualcuno a credere in Dio. Cominciai quindi a strappare quella Bibbia e a buttare le pagine nel fuoco, ma ad un tratto un foglio sfuggì alle fiamme e finì mezzo bruciacchiato sul pavimento. Ora quella pagina della Bibbia era sul pavimento proprio sotto i miei occhi. Lessi alcune parole che spiccavano in cima al pezzo di carta e che dicevano: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non riuscivo più a scacciare dalla mia mente quelle parole. Così chiesi a qualcuno cosa significassero. Mentre mi spiegava le cose, ho cominciato a considerare che forse la Bibbia diceva la verità. Ero d'accordo con loro. L'educazione non sempre sa creare i nuovi uomini dei quali la nostra società ha bisogno. Ero d'accordo con loro. L'educazione in sé non può cambiare i desideri della gente affinché non desiderino più di quanto è loro necessario. Così, prosegue questa persona, decisi di cercare Dio e di parlare con Lui. E come risultato ho avuto pace. Non avevo mai sperimentato una cosa simile prima di allora. Ho chiesto a Dio di perdonare i miei peccati, di darmi il suo spirito e nuovi desideri. In quel momento sapevo di aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Ora le persone intorno a me le vedo sotto un altro aspetto e loro mi vedono un uomo cambiato, un uomo diverso, perché ho la pace di Cristo Gesù e la certezza del suo perdono per tutti i miei peccati e come dono la vita eterna. Amici ascoltatori, volete anche voi fare questa esperienza? Volete anche voi avere questa pace nel vostro cuore e questa certezza di possedere la vita eterna? Ebbene, l'unico modo è quello di credere nel Signore Gesù Cristo, di credere che Lui sul legno della croce circa 2000 anni fa moriva al vostro posto per pagare tutti i vostri peccati. Chiedete perdono a Lui, umiliatevi davanti a Lui e ditegli semplicemente: Signore, vieni nella mia vita e cambiala tu. Fatelo oggi e non ve ne pentirete mai.

Anni fa, una giovane guida per turisti alle cascate del Niagara, avendo diverso tempo libero e non sapendo che cosa fare, prese la barca, risalì la corrente e di in una insenatura a molti chilometri a monte delle cascate, ancorò la barca, vi si sdraiò dentro e si mise ad ammirare il cielo azzurro. Il ritmico e lento cullare delle onde fece sì che quel giovane si addormentasse e nello stesso tempo, piano piano, che la barca si slegasse. La barca prese lentamente il largo e si avviò verso le cascate. Diverse persone sulla riva videro questo e cominciarono a gridare per avvisare il giovane del pericolo che correva, ma inutilmente. Ad un certo punto la barca si fermò contro una roccia in mezzo al fiume. Allora la gente sulla riva prese ancora a gridare più forte per svegliare la giovane guida in modo che potesse salvarsi, ma ancora inutilmente, perché il giovane continuava a dormire. E poco dopo la barca riprese la sua corsa verso la cascata. Il giovane fu infine svegliato dal fragore della cascata, ma ormai era troppo tardi. Morì precipitando con la barca. A pensare a questo fatto veramente accaduto si prova un brivido di paura. Eppure tanta gente oggi si comporta allo stesso modo. Molti sono indifferenti quando sentono parlare di Gesù. Sono addormentati nella barca del loro peccato, sognano i piaceri di questo mondo, oppure dormono nella barca della loro sicurezza religiosa, ma sono tutti in pericolo. La Bibbia ci dice che se credi nel Signore Gesù sarai salvato. Questo è l'invito che ti rivolgiamo, caro amico. Credi nel Signore Gesù, scendi dalla barca prima che sia troppo tardi. Ricordati che qualunque sia la tua barca, se non è Gesù, tu farai la fine di quel giovane, non avrai più scampo. Accetta quindi, accetta oggi il dono di Dio, il dono che Lui ti fa, la vita eterna, e sarai salvato per sempre, credendo nel Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Gesù, se tu fossi stato qui. Leggo nella Bibbia in Giovanni 11, versi 17 a 32. Gesù dunque è arrivato e trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Nella vita non ci sono solo momenti gioiosi. Prima o poi ci saranno anche momenti tristi. In quei momenti di sconforto è fondamentale avere la certezza che Dio non ci ha abbandonato. Per Marta e Maria era sicuramente un momento triste. Avevano appena perso il proprio fratello. Qualche giorno prima avevano fatto pervenire un messaggio a Gesù che si trovava oltre il Giordano. Quindi sapevano che il messaggio era arrivato quando ormai era troppo tardi per loro fratello. Infatti, considerando che Gesù arrivò a Betania quando Lazzaro era ormai morto da 4 giorni, calcolando la distanza e i tempi di spostamento del messaggero, una giornata circa, e poi di Gesù, un'altra giornata, ci si rende conto che anche se Gesù si fosse messo subito in viaggio alla ricezione della notizia, comunque non sarebbe arrivato prima della morte di Lazzaro. Probabilmente Gesù lo sapeva bene, per quel motivo era rimasto ancora oltre il Giordano. Se egli nella sua potenza poteva risuscitare Lazzaro, non avrebbe fatto nessuna differenza aspettare 2 giorni in più. Marta non stava certamente sgridando Gesù per non essere stato presente. Tuttavia, nelle sue parole c'era un comprensibile dispiacere. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Ella sapeva che se Gesù fosse stato presente, le cose sarebbero andate diversamente. È pur vero che le successive parole di Marta esprimevano speranza. Anche adesso so che

0: Marta andò alla risurrezione alla fine dei tempi. Non le passò neanche per la mente che Lazzaro potesse risuscitare in quello stesso giorno. Marta aveva fiducia in Gesù. Credeva che Gesù fosse il Messia, il figlio di Dio, credeva che ci sarebbe stata una risurrezione e un mondo a venire. Ma difficilmente poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. D'altra parte nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Anche Maria più tardi reagì nello stesso modo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se tu fossi stato qui. Entrambe le sorelle espressero il medesimo concetto. Queste parole esprimono la fiducia nel fatto che Gesù avrebbe potuto fare qualcosa, ma allo stesso tempo esprimono un certo rammarico. Se tu fossi stato qui, le cose sarebbero andate diversamente, ma purtroppo non eri qui. Chissà quante volte in passato Gesù era stato a casa loro. Perché nella sua onniscienza non poteva trovarsi lì proprio quando il loro fratello aveva bisogno? Non possiamo saperlo, ma è possibile che Marta e Maria si fossero poste queste domande, anche se non dissero nulla a Gesù. Mi chiedo quante volte invece noi abbiamo posto domande simili a Dio. Signore, perché hai agito in questo modo? Perché? Perché? Questa è la domanda che ci facciamo tutte le volte che non capiamo il suo piano, quando non capiamo i suoi silenzi, quando avremmo desiderato un suo intervento e invece non è accaduto nulla. Signore, se tu fossi stato qui. Come vedremo in quella occasione, Gesù fece un miracolo straordinario che rese palese a tutti perché aveva permesso la morte di Lazzaro e perché non era stato lì al momento in cui Lazzaro era spirato. Ma nella nostra vita è possibile che non sempre ci sarà immediatamente chiaro il motivo per cui le cose sono andate diversamente da ciò che avremmo sperato. In quei momenti resistiamo alla tentazione di dire: Signore, se tu fossi stato qui, o perché hai permesso una cosa simile? Ma ricordiamoci che il Signore è sempre con noi, soprattutto nei momenti più difficili. Egli ha un piano che non sempre possiamo comprendere, ma possiamo essere certi che Egli non ci abbandona e non ci lascia. Egli amava Lazzaro, Marta e Maria, e tuttavia ha permesso che Lazzaro morisse e che le sue sorelle soffrissero per un certo tempo. La sofferenza potrebbe fare capolino anche nella nostra vita e farci compagnia anche per tempi molto lunghi. Ma possiamo essere certi che come amava Lazzaro, Marta e Maria, il Signore ama anche noi. E verrà un giorno in cui le nostre lacrime saranno asciugate, in questa vita o al più tardi nel mondo a venire. Come è scritto in Apocalisse 21:4, Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo nel libro dell'Esodo il versetto 24 del capitolo 20. Dio disse a Mosè: fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azione di grazie, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. In questo versetto non si dice esplicitamente che su questo altare dovevano essere offerti sacrifici per i peccati. Quanto ai sacrifici di azioni di grazie, è più esatto tradurre sacrifici di pace, che ovviamente ci parlano del fatto che l'uomo ha bisogno di un sacrificio che lo riconcili con Dio e che Cristo mise pace fra Dio e l'umanità mediante il sangue della croce. L'olocausto invece ci dice chi sia Gesù Cristo, ci indica che egli è stato veramente degno e capace di salvarci. Quest'altare doveva essere fatto di terra e su di esso gli israeliti dovevano offrire olocausti e sacrifici di pace. In seguito Dio diede delle istruzioni relative ai sacrifici per i peccati. Ed ecco ora altre interessanti istruzioni concernenti questo primo altare. Leggo in Esodo capitolo 20, versetto 25. Dio disse: se mi fai un altare di pietra, non lo costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. Qui abbiamo un'importante lezione per tutti noi. Dio voleva che gli israeliti costruissero un altare semplice, senza immagini scolpite, come solevano fare gli idolatri. Infatti si usava rendere gli altari belli, attraenti, ma appena lo scalpello veniva posto su quelle pietre, in un certo senso l'altare era come contaminato, perché le pietre perdevano la loro semplicità. Dio non voleva e non vuole invece questo. Anche oggi, infatti, nelle nostre chiese si è andato molto oltre tale contaminazione. Si è giunti a pensare che qualsiasi cosa connessa con il culto deve essere bella, attraente. Tanti amano la musica dolce, soave, le luci soffuse, i bei colori. Vogliono che il predicatore parli con voce ben modulata e che i sermoni siano ben confezionati. Intendiamoci, non è affatto male che la sala di culto sia dignitosa e accogliente. Anche a me piacciono la bella musica e i sermoni interessanti e ben strutturati. Ma quando tutto questo mette in ombra il messaggio della croce e distoglie l'attenzione dal Signore Gesù Cristo che morì su quella croce, allora si offende Dio, e ovviamente Dio non vuole che questo accada. Quando l'apostolo Paolo andò a Corinto, trovò che i corinti erano amanti della filosofia, della sapienza umana. Leggete il capitolo 18 del libro degli Atti degli Apostoli e soprattutto le sue due lettere, cioè le due lettere di Paolo ai credenti di Corinto. E questi filosofi dilettanti volevano discutere con Paolo e far vedere che erano degli intellettuali. In realtà erano solo delle banderuole, spesso senza nemmeno vere convinzioni personali. Ad Atene l'apostolo aveva fatto un'esperienza simile. Questo lo si vede leggendo Atti capitolo 17, versetto 16 a 34. Quanto dunque a questi corinzi, l'apostolo Paolo, riferendosi alla sua evangelizzazione, così scriveva a quelli che poi si erano convertiti: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.

questo è scritto in Prima Corinzi capitolo 2 versetto 2. Ed è così, cari ascoltatori, se Gesù Cristo crocifisso non trova posto nei messaggi, nella predicazione di una chiesa, non importa quanto bella sia la sala di culto, quanto dolce sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa cristiana e agli occhi di Dio tutto è contaminato, inquinato. Ne segue che tutto ciò che un credente fa quando è spinto da interessi puramente umani, senza tenere conto della volontà di Dio, Dio lo odia e non lo userà per realizzare i suoi piani. Dio non vuole che si agisca per fare bella figura o per altri motivi puramente umani, quando si tratta della sua opera. Ed è veramente triste vedere delle persone che ammirano un predicatore senza guardare a colui di cui quel predicatore ha parlato, cioè guardare al Signore Gesù, alla sua opera. Ai predicatori cristiani, dunque, ciò che dovrebbe interessare non è predicare un sermone meraviglioso, ma parlare del nostro meraviglioso Signore, in modo che alla fine tutti possano dire, appunto, con convinzione nei loro cuori, quanto meraviglioso è il Signore. Sì, ciò che veramente importa è predicare Cristo Gesù e Lui crocifisso. Ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo delle leggi che hanno a che fare con la vita sociale. Questa parte della legge è molto importante, considerando che per anni gli israeliti erano stati in pratica degli schiavi. Leggiamo allora i primi due versetti di questo capitolo 21. Dio disse a Mosè: «Ora queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro. Se compri un servo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° anno se ne andrà libero, senza pagare nulla. Ciò significa che gli israeliti non potevano rendere qualcuno dei loro fratelli schiavo a vita. Dio disse poi: se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figlioli di lei saranno del padrone ed egli, lo schiavo, se ne andrà solo. Ma se il servo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta e allo stipite. E il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Così è scritto in Esodo capitolo 21 versetti 3 a 6. Se dunque un uomo era schiavo, dopo 7 anni doveva essere rimesso in libertà. Se era sposato, quando diveniva schiavo, poteva portare la moglie con sé. Se si sposava mentre era schiavo, cioè se sposava una donna anch'essa schiava, alla fine dei 7 anni era libero, ma non la moglie, che continuava ad appartenere al padrone. L'uomo, però, poteva dire di amare la moglie e il padrone e quindi decidere di rimanere volontariamente. In questo caso, secondo l'usanza del tempo, il padrone doveva forargli un orecchio e ciò significava simbolicamente che gli avrebbe servito il suo padrone per sempre. Tutto questo ci fa pensare ancora una volta al Signore Gesù. Egli infatti venne sulla terra e prese su di sé la nostra umanità. A nostra volta, noi eravamo tutti schiavi del peccato. Cristo avrebbe potuto andarsene libero, tornandosene in cielo e sedendo alla destra di Dio Padre, senza passare attraverso la morte. Non era necessario che morisse sulla croce. Eppure, venne sulla terra di sua spontanea volontà e divenne uomo. E come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, Cristo, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Dice a questo proposito il Salmo 40: tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, tu mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per i peccati. Allora ho detto: eccomi, vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge ed entra al mio cuore.

Questo passo si riferisce a Cristo, infatti così è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 5 a 9. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Cristo dunque divenne un essere umano, scegliendo di stare e rimanere con l'umanità. Avrebbe ovviamente potuto lasciare questa terra senza morire, ma Cristo amava i peccatori. Perciò Gesù divenne ubbidiente, ubbidiente fino alla morte e, come dice la Scrittura, la morte della croce, per liberare noi dalla schiavitù del peccato. Che figura stupenda questa di Cristo Gesù, posta qui dopo la promulgazione dei 10 comandamenti. E ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggiamo altre leggi che il Signore diede al popolo di Israele. Leggo in Esodo capitolo 21, versetto 12: chi percuote un uomo in modo che egli muoia deve essere messo a morte. Questo è scritto appunto in Esodo capitolo 21, versetto 12. Questo versetto sta alla base della condanna a morte da parte delle autorità. Alcuni pensano che il comandamento non uccidere significhi semplicemente che il governo di una nazione non ha il diritto di infliggere la condanna a morte ai criminali. Sta comunque il fatto che Israele poteva farlo. E su questo aspetto della vita sociale di Israele dobbiamo concludere questo studio. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Quindi, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

infame è stata la croce. Hai prestato il tuo dorso ai flagelli ed il tuo volto agli sputi.

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 17. Dio dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Il titolo del messaggio di oggi è Mai. Nessuno ha mai visto Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Se siete di quelli che lo accusano di non rivelarsi di persona, siete in errore, poiché Cristo l'ha rivelato. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Queste sono parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9. Non lo vedrete mai in altro modo se non accettando Gesù come vostro Salvatore. Allora, in questo caso, Dio si rivela non solo come il creatore di tutte le cose, ma come un padre affettuoso e pieno d'amore. Un altro versetto che riporta questa parola è: non ho mai trasgredito un tuo comando, e si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 29. Dice al padre il fratello del figlio prodigo: che orgoglio in quelle parole! Se come lui vi credete giusti, non riceverete mai il perdono di Dio. Un giorno sarà costretto a dirvi: io non vi ho mai conosciuti, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 23. E ancora un altro versetto con questa parola: mai un uomo ha parlato così, come lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 46. Avete un bel cercare, non troverete mai qualcuno che parli con saggezza, autorità e amore come Gesù. L'hanno testimoniato anche i suoi contemporanei, poiché parlava da parte di Dio. Gesù diceva tutta la verità e nient'altro che la verità. Ancora oggi tutto quello che ci occorre sapere lo impariamo da Lui. E infine un altro versetto è: non mi ricorderò mai più dei loro peccati e delle loro iniquità, che abbiamo ascoltato all'inizio. Queste sono parole di Dio. Quando avrete riconosciuto che Gesù è l'unico a potervi riconciliare con Dio, saprete che siete perdonati per sempre, qualunque sia il male da voi commesso. Tutte le cose di cui vi vergognate e i peccati che vi dispiace di aver commesso, Dio li dimenticherà per sempre. Oggi è ancora il momento di accettare la grazia di Dio. Non la respingete e non rimandate a domani.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per esaminare le domande su soggetti biblici che ci sono state rivolte dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo delle domande sul libro dei Numeri, libro del Vecchio Testamento, e infatti vi esortiamo ora ad aprire la vostra Bibbia a tale volume e seguire questa rubrica con noi. La prima domanda viene da Numeri 3:34 e chiede: perché proprio da un mese in su? Il versetto dice: quelli di cui si fece il censimento, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 6.100. Ebbene, si contava da un mese in su perché in quel tempo la mortalità infantile era così alta che contare prima di un mese in realtà non era un conto troppo accurato. Poi passiamo a Numeri 5:11 e seguente. E qui abbiamo tre domande. Che cos'è l'acqua amara? Perché si ricorreva a tale sistema? E come fare oggi? Ebbene, prima di tutto dobbiamo chiarificare per chi ascolta il soggetto in questione. Il passaggio citato è assai lungo ed io esorto l'ascoltatore ad aprire la Bibbia a questo libro dei Numeri, capitolo 5, e leggere dall'undicesimo versetto fino al trentunesimo, per avere un dettagliato resoconto di quel che qui si tratta. Io ora cercherò di sommarizzare il passaggio che dice che se un marito aveva ragione di sospettare la moglie di infedeltà, gli era richiesto di presentarsi con lei davanti al sacerdote portando un'offerta. Il sacerdote faceva avvicinare la donna davanti al santuario e metteva in una delle sue mani l'offerta e nell'altra un recipiente con dell'acqua che era preparata per tale occasione in questa maniera. All'acqua veniva aggiunta una piccola quantità di polvere raccolta dal suolo del santuario. Poi alla donna veniva fatto recitare un giuramento con la quale lei invocava la maledizione di Dio su se stessa se infatti mentiva, asserendo che lei non era stata infedele. Il sacerdote scriveva quelle parole su un rotolo, poi lo immergeva nell'acqua. Le parole, essendo scritte con inchiostro lavabile, immediatamente si sfacevano nell'acqua e il rotolo ne usciva bianco. Tale acqua era poi data alla donna, la quale recitava una formula che su per giù diceva così: se ho mentito, che Dio mi maledica e che quest'acqua mi sia amara nelle viscere e mi sia nociva. Se ho detto la verità, che niente mi succeda. Questo doveva calmare per sempre i sospetti del marito. La donna naturalmente poi beveva l'acqua. Ora rispondiamo alle tre domande. Che cosa era l'acqua amara? Ebbene, abbiamo appena finito di descriverla. Non era che fosse amara di per sé, quanto era l'imprecazione che veniva formulata e che diceva appunto che quest'acqua divenga amara nelle mie viscere. Perché si ricorreva a tale sistema? Ebbene, per riportare calma e stabilità nella famiglia. Il marito voleva essere sicuro di non essere stato tradito e ovviamente in case come questi egli non si fidava della semplice assertione della moglie e chiedeva una prova. Prova che nessuno poteva dargli. Come potrebbe la donna dimostrargli la sua innocenza? Quando uno è geloso non crede a niente e vede sempre tutto nero. Allora Dio istruì Mosè di ricorrere a questo sistema, il quale naturalmente si basava sulla paura che veniva instillata in una donna se questa fosse stata davvero colpevole. Naturalmente una persona che invocava la maledizione su di sé, ben consapevole della sua menzogna, doveva aspettarsi l'ira di Dio. Del resto tutt'oggi si ricorre a giuramenti. Il passaggio non ci dice se queste cerimonie erano sufficienti a calmare o a estinguere la gelosia del marito. Spesso la gelosia trova radici così profonde nel cuore umano che niente riesce ad estirparla. Per ultimo, la domanda che è: come si fa oggi? Ebbene,
Oggi questo sistema non funzionerebbe più perché non esiste nel cuore umano alcun timore di Dio e si giura e si spergiura apertamente e si invoca il suo nome senza alcun pudore su ogni sciocchezza. Come si è detto altre volte, i rimedi biblici sono per coloro che credono nella Bibbia. Oggi se un marito è geloso non ha il beneficio dell'assistenza di Dio. Del resto la gelosia è un peccato e non dovrebbe trovarsi nel nostro cuore. Dovremmo aver fiducia delle persone che amiamo. Se esse ci danno ragioni per non aver fiducia in loro, allora dovremmo confrontarle con le prove che abbiamo, se no starcene tranquilli. È pure interessante notare che nel Vecchio Testamento tutte le leggi contro l'adulterio e come qui per la gelosia sono tutte rivolte contro le donne. Dobbiamo però ricordarci che esse sono lo stesso valide anche contro gli uomini. La prossima domanda è su Numeri 9. Qui troviamo l'istituzione della Pasqua e si chiede: la celebrazione doveva avvenire in patria? E poi, a quale periodo dell'anno si riferiscono i numeri 2 e 14? Ebbene, noi rispondiamo a queste due domande. La prima, no, la celebrazione poteva avvenire in un qualsiasi luogo. Infatti qui, in questo passaggio che è citato in numeri 9, troviamo che la celebrazione veniva appunto osservata.

se una persona era impura perché aveva toccato un morto del sangue o aveva violato una delle leggi sulla purità o era lontana, le veniva concesso di celebrare la Pasqua un mese dopo, ma doveva celebrarla esattamente nello stesso modo e doveva celebrarla, non poteva lasciare tale celebrazione. E siccome la celebrazione doveva avvenire il 14 e gli veniva concesso il mese dopo, ecco, il 2 sta per il secondo mese, il 14 per il 14esimo giorno di Nissan. Numeri 11:33, si domanda quale tipo di piaghe fa la lebbra. Questa domanda ha a che fare qui con un episodio citato che avvenne al popolo ebreo nel deserto, e chi è interessato può leggerlo appunto qui in questo 11° capitolo del libro dei Numeri. Sommarizzando, possiamo dire che il popolo, non contento di cibarsi nel deserto con la manna che Dio gli mandava ogni giorno, si lamentò con Mosè rimpiangendo l'Egitto, desiderosi di mangiare la carne. Dio mandò loro miracolosamente tante quaglie per dimostrare che a lui tutto è possibile. Poi punì la loro ribellione, la loro concupiscenza, e mandò loro una piaga, sì che tanti di loro morirono. Il nostro ascoltatore vuol sapere che tipo di piaga fosse. Ebbene, non lo sappiamo. C'è da supporre che si trattasse di disturbi gastrici provocati dall'eccesso modo in cui si cibarono con quelle quaglie. Numeri 16:31. L'ascoltatore domanda: dobbiamo prendere alla lettera che queste persone scesero vive nel soggiorno dei morti? E di nuovo qui dobbiamo chiarificare per i nostri ascoltatori di quello che il testo ci parla, e si tratta della ribellione di Core, un uomo che con altri si ribellò contro l'autorità di Mosè. E Dio li punì facendo aprire la terra sotto i loro piedi e furono inghiottiti vivi. Per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto chiarificare che per gli ebrei c'erano solo due regni: il regno dei viventi, che era la vita, e il regno dei morti. In questo caso il testo semplicemente indica che queste persone furono ingoiate vive dalla terra, passarono vive nel regno dei morti. E sì, va letteralmente capito così come c'è dato. Beh, vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo, e così passiamo ad un'altra domanda che ci è stata rivolta, che non ha a che fare però con il libro dei Numeri, e si tratta di Giovanni 12:19, e si chiede a che cosa si riferisce qui la frase «vedete che non guadagnate nulla», e il nostro ascoltatore vuol sapere appunto di che cosa si tratta. Ebbene, dobbiamo ricordarci qui che in questa occasione Gesù stava salendo su verso Gerusalemme, era il giorno delle palme, la gente gli faceva festa. In questo particolare punto siamo all'ingresso, ed ecco che i discepoli esortano il popolo a riconoscere in Gesù il Messia, ma i farisei, che si aspettavano un Messia guerriero, non possono assolutamente vedere in Gesù il vero Messia, e così lo rigettano, non solo, ma chiedono al popolo di non gridare Osanna, di non fargli festa e di non riceverlo per Messia. Ma è tutto inutile, perché la gente, presa dall'entusiasmo, avendo visto i miracoli di Gesù, l'ultimo quello della risurrezione di Lazzaro, sono tutti in favore di Gesù e così fanno festa e lo ricevono per il Messia. E a questa loro reazione i farisei reagiscono dicendo: vedete, non guadagnate nulla, perché il mondo, cioè la gente, li corre dietro. Amici, siamo alla fine di questo nostro programma. Spero che queste domande vi siano state di interesse e che vi abbiano stimolato anche voi allo studio delle Sacre Scritture. Qui Eros Bacoccina, che vi esorta a scriverci affinché anche noi possiamo rispondere alle vostre domande e poi usarle qui su questa nostra rubrica, Il Quesito Biblico. Che il Signore vi benedica, voi, la vostra famiglia. Nel frattempo, che Cristo trovi albergo nel vostro cuore.

Nelle mie scorse giornate riflettevo sull'argomento da portare, pregavo lo spirito che mi illuminasse su qualcosa che ci volesse dare oggi. E in una mia meditazione mi sono ritrovato a leggere nel Vangelo di Giovanni il capitolo 6. Allora ho optato per riflettere insieme a voi su un brano contenuto in questo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nonostante sia molto, ma molto noto. E normalmente io evito, quando posso, di parlare sulle cose di cui si parla spesso per magari concentrarmi su quello di cui si parla meno. Ma questo è un brano che è molto, ma molto importante, anzi direi fondamentale, anzi direi inestimabile per la nostra fede. Leggeremo, poco per volta, tanti versetti, ma non è questo un problema perché ci concentreremo su un particolare di questo brano. Leggeremo dai versetti dal 22 al 59. E appunto, come dicevo, ci concentreremo su un particolare che caratterizza questo brano. Infatti, qui è riportato un dialogo con tanto di due punti e virgolette che citano le esatte parole che sono state dette dall'una e dall'altra parte. E io dico, se Giovanni si è impegnato a scrivere due punti virgolette le parole esatte che sono state citate, anziché dire semplicemente descrivere l'argomento di cui si è parlato, vuol dire che è una cosa a cui dobbiamo fare ancora più attenzione, perché in tutta evidenza, ispirato dallo Spirito Santo, voleva che quello che scriveva fosse per i lettori la cosa più originale possibile, come se fossero i lettori presenti lì, per capire nel profondo quello che Gesù ha insegnato, che cosa è stato detto a Gesù e come Gesù ha risposto. Faccio un inciso prima di cominciare. Ho notato che trovo purtroppo molto facile leggere in modo superficiale la Bibbia. Ed è una cosa triste. Un po' come fare l'estratto conto in banca e vedere che c'è un saldo di svariate centinaia di migliaia di euro di liquidità a disposizione e prelevare, che ne so, 30 euro, una cifra irrisoria per le disponibilità che ho a disposizione, giusto per avere la benzina per arrivare a casa, una pagnotta e un po' di insalata da mangiare per cena. È triste, perché come i veri poveri non sono quelli che hanno pochi soldi, sono quelli che non li usano o li usano male. Così i cristiani, noi cristiani tristi, insoddisfatti, criticoni, moralizzatori, superficiali, sono quelli che davanti a Dio stesso, Spirito Santo, che mi dona, che ti dona risorse illimitate, come poter comprendere in profondità la parola che Dio stesso ti ha data, lì a disposizione, come poter parlare in qualunque momento a Dio direttamente, cosa che era impossibile. Li usano, li usiamo poco e male. Come prelevare 30 euro di fronte a un saldo di oltre 500.000 di euro di liquidità. È triste. Non sia così per noi e per chiunque incontra Dio attraverso la conoscenza di Gesù. E dico questo a me stesso, guardandomi dentro e guardandomi indietro. Non lo dico a nessuno di voi, anche se penso che in questa condizione che io chiamo di barboni spirituali ci sia più gente di quanta ci se ne possa aspettare, purtroppo. E ripeto, dico questo guardandomi dentro e guardandomi indietro. Bene, dopo questa premessa durata anche troppo, andiamo al testo. Come dicevo, concentriamoci sul dialogo, sul botta e risposta. Cerchiamo di capire cosa viene detto in questo dialogo, come se fossimo presenti lì con loro. Intanto vediamo chi sono le parti coinvolte in questo dialogo. Da un lato c'è una persona molto famosa in quel tempo, una persona di cui tutti parlano, un tipo un po' strano. Infatti tutti sapevano che questo tipo faceva miracoli. Al versetto 2 del capitolo 6 c'è scritto: una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni miracolosi che egli faceva sui malati. Infatti in giro
Sicuramente si incontravano persone che stavano benissimo, ma che erano state malate di malattie inguaribili fino a quando non hanno incontrato quel tizio. E poi guardalo qui, sano. Ma la cosa strana era che quel tizio lì non lo trovavi dove c'era la gente che conta. Era sempre in giro a parlare con chi incontrava. Dall'altra parte del dialogo c'è un gruppo di persone, quello del versetto 2, una gran folla lo seguiva. Un gruppo di persone di tutta la zona, ma anche alcuni che arrivavano da lontano. E quel giorno lì erano lì, ma l'avevano visto anche il giorno prima. Infatti il giorno prima quella folla era andata ad ascoltarlo parlare, evidentemente perché parlava in modo diverso, parlava in modo che toccava dentro. E poi il giorno prima quella folla aveva mangiato di un buffet gratis offerto da questa persona. Ma la cosa incredibile era che quel cibo del buffet a cui hanno partecipato non c'era, o perlomeno c'era talmente poco che bastava per poche persone, quando erano 5.000 uomini, c'è scritto, più le donne, più i bambini, quindi andiamo oltre 10.000. L'aveva creato lui quel cibo. Il giorno dopo questo miracolo del buffet gratis, di cibo che non c'era, ecco che quel gruppo di persone sta cercando Gesù, sta cercando questo tizio. In mezzo a queste due parti ci sono i discepoli, questo giorno qua del dialogo, presenti a questo dibattito come uditori, non intervengono. E se non sono intervenuti, un motivo è anche perché erano sicuramente stati svegli tutta la notte, tanto era pazzesco quello che avevano visto fare a Gesù, oltre quel buffet gratis. Tra poco lo vedremo. Ma dove siamo? Ecco, noi immaginiamoci vicino ai discepoli, uditori, tra queste due parti. Dove siamo? Siamo intorno al lago di Gennesaret, chiamato anche il mare di Tiberiade, lago di Tiberiade, mare di Galilea, tutti e tre i nomi dello stesso lago. E veniva chiamato mare perché era molto grande, da una riva non vedi l'altra, nonostante sia un lago. Leggiamo dal versetto 22: la folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche, dopo, erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque ebbe visto che Gesù non era là e non vi erano i suoi discepoli, quindi montò in quelle barche e andò a Capernaum, dall'altra parte del lago, in cerca di Gesù. Fermiamoci un attimo. Anche la folla si era accorta che i discepoli, la sera prima, avevano preso l'unica barca disponibile che c'era lì, in quel punto, dopo il buffet, e che Gesù non era salito in barca con i discepoli. L'avevano visto tutta la folla. Eppure quella strana persona non c'era più. Passata la notte, arriva il giorno dopo, ma dov'è? Non c'è più. I discepoli lo sapevano bene come era arrivato dall'altra parte del lago, e probabilmente per questo che erano uditori, zitti, muti, perché erano così, con gli occhi sgranati. Avevano visto un fantasma che camminava sull'acqua vicino alla barca, poi hanno capito che era Gesù, appena salito sono arrivati, non capivano niente, cioè erano così, lì zitti, fermi, ok, non intervengo, parla tu, ascolto. Facciamo così, rimaniamo ad ascoltare anche noi. Versetto 25: la folla, trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, maestro, quando sei giunto qui? Domanda lecita. Qualcosa non quadrava. A fare tutto il giro intorno al lago per spostarsi dal punto in cui erano il giorno prima a fare il buffet al punto in cui stavano parlando in questo momento, c'è a piedi intorno al lago ci andavano giorni di cammino. Non poteva essere già lì, perché l'unica barca su cui era a disposizione l'avevano utilizzata i discepoli e lui non c'era. Le uniche barche dopo quella le avevano prese loro, quindi spiegava la presenza dei discepoli e della folla. Ma lui? Spiegami, maestro, come hai fatto? O aveva preso l'auto, ma l'auto l'avrebbero inventata 19 secoli dopo, quindi no. Oppure c'era qualcosa che non quadrava. Anch'io sarei stato curioso di capire come aveva fatto. Forse una curiosità morbosa, però è naturale. Versetto 26. Gesù rispose: in verità,
vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Fermiamoci un attimo. Se c'era una cosa che caratterizzava questa persona particolare, parlo dal punto di vista della folla, di come potremmo essere stati noi, era che era sempre fuori dagli schemi. Questa risposta non fa eccezione, perché infatti praticamente non risponde alla domanda. Come sei giunto qua? Maestro, quando sei arrivato? Non c'è la risposta. Perché invece di rispondere ad una curiosità piuttosto morbosa, fine a se stessa, ah vedi, ha fatto un miracolo, guarda quanto è bravo, cammina sull'acqua, va direttamente più in profondità, va a cercare, lo abbiamo letto, le motivazioni che c'erano dentro il cuore di quella gente e che aveva spinto a fare quella domanda. È da notare che il giorno prima quella gente, dopo il buffet, lo cercava per farlo re, versetti 14 e 15, senza riuscirci. Gesù non si fece trovare, ed è evidente che il loro interesse nel cercarlo era per avere benessere, quel benessere che avevano appena avuto mangiando. Sbagliato? Beh, non necessariamente, se non fosse che si disinteressavano se era stato fatto grazie ad un miracolo oppure no, se quello lì davanti a loro era Dio oppure no. Basta che mi dai benessere, ti faccio re. Allora questo è l'errore fatale, le motivazioni sbagliate. Infatti Gesù consiglia, allora come oggi, a loro come a noi, cosa ha detto? Cercate il cibo che dura in vita eterna, mandato da Dio. Avevano mangiato, rimane sulla riflessione del cibo. Ma che cibo è? Andiamo avanti. Versetto 28. La folla, essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Allora, se prima la folla ha fatto una domanda logica, come sei arrivato qua? Ecco che questa domanda è proprio strana. Chi ha mai parlato di opere nella risposta di Gesù? Dove sono citate le opere? Nella risposta di Gesù c'è il consiglio di cercare il pane che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo offre. Allora, capire la domanda, ma chi è il Figlio dell'uomo? Ma probabilmente era una cosa risaputa in quel tempo e in quei luoghi. Infatti i capi del popolo insegnavano che il Messia, il mandato da Dio, doveva arrivare, che sarebbe arrivato in forma umana, una persona che era Dio stesso, per liberare, veniva insegnato loro. Ecco cosa vuol dire Figlio dell'uomo, vero uomo ma Dio nella sua essenza, il mistero dell'incarnazione. Quindi questa domanda non la fanno, chiedono: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Io la vedo molto come una risposta religiosa in senso negativo. La religione è sempre stata uguale, dall'inizio del mondo fino adesso. Voler fare riti, voler fare azioni o non fare azioni per imbonirsi Dio. Ecco che la loro cultura prevale sull'ascolto del semplice messaggio di salvezza che Dio, Gesù, sta offrendo loro. E senza ascoltare profondamente, senza cercare di capire che cosa aveva detto veramente. Superficialità. Saltano alle conclusioni. Dai, che dobbiamo fare? Mi devo lavare le mani prima di mangiare, non devo lavorare il sabato, devo andare in chiesa la domenica, non devo dire parolacce, non devo fare sesso fuori dal matrimonio, non devo picchiare gli altri neanche quando mi insultano, devo andare a dare volantini in giro per indottrinare la gente, devo pagare, quando mai non ti chiedono soldi? Mettendo i soldi nell'offerta? Sì, dai, cosa devo fare? Vi ricordate il discorso sulle motivazioni? Perché volevano fare Gesù re? Perché lo credevano il Dio incarnato, avevano capito che non era una persona quella lì, una semplice persona, ma era la rivelazione di Dio? Non sembra. Oppure perché offriva loro il benessere chiunque fosse? Molto probabile. Perché io faccio o non faccio alcune cose? Qual è la mia reale motivazione? Perché devo farlo? Perché, sputato, è giusto farlo? O perché ho capito che i consigli di Dio sono per il mio bene e voglio onorarlo per ciò che mi ha già dato e per ciò che lui ha già fatto? Motivazioni. Stessa cosa. Lo faccio per imbonire Dio perché è giusto, lo faccio per ringraziare Dio per quello che mi ha donato per grazia. La prima cosa non funziona. Si perde tempo, si perde salute,
si perde felicità. Versetto 29. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Nella risposta non c'è nessuna predica su cosa loro avevano sbagliato e stavano sbagliando, sempre fuori dagli schemi. Se proprio volete parlare di opere, come se dicesse così Gesù, allora credete nell'opera che Dio ha fatto. Ma avevano chiesto cosa dovevano fare loro, sempre fuori dagli schemi. Notate la straordinarietà del Vangelo? L'opera l'ha compiuta Dio. Non siamo noi che dobbiamo compiere le opere per la nostra salvezza. Per quanto buone le nostre opere, saranno sempre solo un abito sporco, oltre che un affronto a Dio se fatte per ottenere la salvezza. Le opere sono un risultato della nuova vita che ho già per la grazia di Dio. Che bicchiere di acqua fresca quando hai sete, che bel panino da mangiare quando ho fame. Profondità e semplicità, questo è il Vangelo. Andiamo avanti, versetto 30 e 31. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Qui la discussione diventa surreale. La folla chiede un segno miracoloso per credere che chi gli sta parlando sia il mandato da Dio. Eppure, perché lo cercavano? Perché vedevano i segni miracolosi fatti sui malati. Il giorno prima avevano mangiato quel buffet di cibo che non esisteva. Era lì con loro quando non potrebbe essere lì. Tre segni li avevano già davanti agli occhi. Ne chiedono altri. Anzi, citano pure la scrittura, dove parla della manna, il pane fisico, il cibo fisico che era piovuto dal cielo come miracolo di Dio per mantenere in vita il popolo nel deserto. Conosciamo la storia. Quindi citano superficialmente un brano della scrittura che parla di un argomento simile ma che non c'entra con il discorso. Superficialità. Non andare nella profondità, non cercare di capire, non mettersi in discussione. Andiamo avanti, versetto 32. Gesù disse loro: in verità, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Di nuovo Gesù praticamente non risponde alla loro domanda. Loro avevano chiesto: che cosa fai perché ti crediamo? Non elenca i miracoli che avevano già sotto gli occhi. Continua a parlare dell'opera di Dio. Continua a parlare del paragone sul pane, l'avevano riportato loro. La manna, i nostri padri hanno mangiato il pane che veniva dal cielo. Continua il paragone col pane. E il pane che cos'è? Rappresenta il cibo senza il quale l'uomo non sopravvive. Ma ecco che vediamo, non risponde, anzi alza il tono della questione, confrontando la vita fisica donata dal pane fisico, e quindi anche la manna, che era pane fisico, venuto in modo miracoloso, ma era pane, cibo, confrontandolo all'opera di Dio per l'uomo. Questa è l'opera di Dio. Dichiarando che se crede in quella persona, riconoscendola sigillata da Dio, ha la vita dal cielo. Ci ricordiamo, l'abbiamo letto. Ma che vita è? Andiamo avanti. Versetto 34. Essi dunque gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Questa risposta me l'aspettavo un po' prima di far polemica. Però arriva, è già grazie che arrivi. Però mi fa anche pensare che non avessero capito, o non avessero voluto capire, o non avessero accettato il paragone tra la vita fisica e la vita oltre quella fisica, definita vita data dal pane che scende dal cielo. Perché Gesù continuava a parlare confrontando il pane fisico che dà vita al corpo al pane spirituale che dà la vera vita. Temo continuassero a riferirsi al pane fisico, cioè il benessere, quello per cui lo cercavano per fare. Dacci sempre di questo pane, dai, così non mi alzo per andare a lavorare. Sai che barba la sveglia alle 6:20 quando suona io nell'orecchio. Andiamo avanti. Versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto. Voi mi avete visto. Eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. E colui che viene a me non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà,
ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che parole, cioè, se le ascoltiamo veramente, a me fanno venire la pelle d'oca. Qui entriamo nel vivo del discorso, nel fulcro del ragionamento, nel fulcro della discussione. In questa risposta quell'uomo, sempre fuori dagli schemi, parla apertamente, finalmente. E ora posso anche capire perché suscitava tutto quell'interesse, perché queste parole nessuno può dirle, se è un uomo, se è un maschio, femmina, se è un essere umano, nessuno può parlare oltre la morte. Infatti, senza più nessun giro di parole, si dichiara lui stesso quel pane disceso dal cielo. Quindi va a spiegare quello che era il suo paragone fino a quel momento. Paragone dettato semplicemente da quello che era successo. Avevano mangiato, parlavano di mangiare, vabbè, ti faccio il paragone del pane. E adesso lo spiega, quel paragone. Si dichiara lui stesso quel pane disceso dal cielo, cioè lui stesso la rivelazione dell'unico Dio, lui stesso l'opera che Dio ha fatto. Ma dalle risposte che aveva sentito, ha capito che non lo credevano. E glielo dice apertamente: ma voi mi avete visto, ma tanto non credete. Ma per chi crede arriva la promessa più meravigliosa e incredibile che si possa mai sentire. Chi crede in me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qual è una cosa più bella di questa? Andiamo avanti, versetto 41. Perciò i giudei mormoravano contro di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: ma non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Ecco che capisco le risposte non risposte che Gesù ha dato fino a quel momento. Qui escono le vere intenzioni che hanno portato quelle persone a parlare. Non lo avrebbero fatto re perché avevano capito che lui era il mandato da Dio. Qui ne abbiamo la conferma. È evidente che quelli che stavano parlando della folla avevano deciso di non tenere in nessuna considerazione i miracoli di cui loro stessi erano testimoni, che nessun uomo avrebbe potuto fare, neanche i ciarlatani. Di conseguenza, ecco che capisco che è molto più facile mettere in dubbio quel poco che so. Ma noi conosciamo tuo padre, tua madre, se sei nato da loro, come puoi dire che sei disceso dal cielo? Dicevo, è molto più facile mettere in dubbio quel poco che so, piuttosto che approfondire qualcosa che non è subito chiaro, essere superficiali. Errore drammatico. In questo caso, potevano tranquillamente, riconoscendo che quella persona non era normale, sappiamo almeno 3 miracoli davanti agli occhi che non poteva fare nessuna persona, potevano tranquillamente dire: aspetta, ok, registro queste parole. Maria, mi spieghi, tuo figlio, cioè, è nato normale, no? Tu, Giuseppe. Penso che sarebbero stati molto sorpresi dalla risposta di Maria, che sappiamo che serbava nel suo cuore tutte queste cose. No, invece che approfondire, rimangono nella superficialità e mettono in dubbio quel poco che sanno. Non sia così, perché vediamo che è un errore fatale. Andiamo avanti. Versetto 43. Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto, morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Fermiamoci un attimo.
Leggendo solo il versetto 44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quindi leggendo superficialmente, si può arrivare a pensare che allora è Dio che decide arbitrariamente chi è salvato e chi no, no? Non ho fede perché Dio non mi ha attirato a sé, poverino. Confermando la dottrina della doppia predestinazione, destinati al paradiso e destinati all'inferno. C'è chi purtroppo la pensa così. Ma meno male che c'è il versetto dopo. Chiunque può leggere. È scritto: chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Il pane disceso dal cielo è la vita del mondo. Quindi, ecco che non c'è un Dio arbitrario. Per udire, e chiunque può farlo, è scritto, per udire devo voler ascoltare. Per imparare devo analizzare ciò che ho ascoltato, apprenderlo, andare a capirlo, non fermarmi superficialmente. È scritto che il piano di Dio è in benedizione a tutte le famiglie della terra, Genesi 28, e che Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento, seconda Pietro 3. Infatti Gesù cita dalle scritture: tutti saranno istruiti da Dio, Geremia 31, 33 e simili. Ma domanda, un insegnante può istruire un alunno che non vuole ascoltare? No, può dirgli la lezione, ma se quello non ascolta non la può imparare. Però l'insegnante ha fatto il suo dovere, ha detto la lezione all'alunno. Cosa può fare di più? Spaccare la testa per fargli entrare qualcosa? No, non può. Quindi io, tu, cosa ne fai della parola di Dio? La ascolti? La leggi attentamente? Vai in profondità per capire quello che non ti è subito chiaro? Quindi quando fai l'estratto conto e vedi che ci sono un mucchio di soldi a disposizione, di liquidità, prelevi il più possibile, oppure fai il barbone, prelevi 30 euro per, giusto per tirare a campare, di fronte alle disponibilità praticamente illimitate. Quelli della folla non ne volevano sapere di credere che quel tipo che gli parlava fosse il Dio rivelato, nonostante le evidenze, come l'alunno che non vuole ascoltare la lezione. La lezione è stata detta, è l'alunno che non ha ascoltato. Non volevano capire che il mangiare quel pane disceso dal cielo era il credere a chi era il Dio rivelato e all'opera che aveva compiuto, che stava compiendo. Questa è l'opera di Dio. Signore, cosa dobbiamo fare? Questa è l'opera di Dio. L'opera l'ha compiuta, io devo credere. Poi questo mi cambia la mia vita pratica. Ma è conseguenza, non è motivo. Occhio a non prendere un senso unico in verso contrario. Quest'opera, lo dice Gesù, è offrire la sua carne per la vita del mondo. Loro non dovevano fare altro che credere, gli era stato detto, e avevano sentito anche quale fosse la posta in gioco, e la stiamo sentendo noi. Ecco perché Giovanni ha scritto due punti virgolette e citato parola per parola, proprio per mantenere l'originalità. La risurrezione, la posta in gioco è la risurrezione che Gesù stesso, quella persona lì davanti a loro, farà nell'ultimo giorno, l'ultimo, il giorno del giudizio, dove non ci sarà più scampo alla sentenza. Non so se siete mai stati davanti a un giudice, io purtroppo sì, e grazie a Dio archiviato, il fatto non sussiste. È brutto, eh? Che non puoi fare niente e la persona lì davanti decide su di te. E quello che dice, punto, si fa. E non puoi fare niente, brutto, serve un buon avvocato, meno male che ci sono gli avvocati. Il giorno del giudizio non ci sarà più scampo alla sentenza e per i perduti non ci sarà neanche più quell'amara consolazione che possiamo avere anche noi della morte fisica, perché in alcune situazioni può essere anche un'amara consolazione. Per quanto male mi può andare, anche se non me ne rendo conto bene, so che tutto finirà più o meno, no? Prima o poi. Può essere una consolazione amara, cioè, e se vivo di questa consolazione mi devo fare una domanda, perché sto vivendo male. Però dico, nel giorno del giudizio non ci sarà più neanche questa amara consolazione, perché sarà una destinazione eterna, uno stato di essere, non finisce, quello è e quello è. Quindi ci sarà una destinazione di perdizione se non ascolto, di benedizione se ascolto e credo, e quella benedizione nel giorno del giudizio è e rimane, non ci sarà più l'appello, quella condizione rimane costante. Di perdizione, di benedizione. Continuano quella folla a non approfondire, a non mettersi in discussione, a rimanere nelle loro tradizioni, a non andare in profondità, a non mettersi in discussione. Versetto 52.
I giudei dunque discutevano tra loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Qui avviene la rottura tra Gesù e quelli della folla che non volevano ascoltare. Infatti leggiamo la risposta di Gesù, versetto 53. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Fin qui la lettura. Sembra che ci sia scritto: non vuoi ascoltare? Sei sicuro? Allora alzo il tono della questione. Tanto non vuoi ascoltare. Affondo di più. Allora non ti parlo solo della mia persona e di quello che faccio, che in modo figurato rappresenta il pane fisico che dà la vita al corpo, il cibo senza il quale il corpo muore, ma vado oltre, amplifico il concetto paragonando il mio corpo e il mio sangue a cibo e bevanda. E chi non ne mangia e non ne beve muore. Alza il tono della questione. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Amplifica il concetto che serve un credere con il cuore a chi sono. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che ha mandato, nell'opera che egli ha fatto. Quindi amplifica il concetto che serve un credere con il cuore a chi è la persona lì davanti a loro, il Dio rivelato, e di elementi ne avevano per capire che non era una persona normale. E a cosa sto facendo? Che è l'opera di salvezza di Dio per te e per me, e per chiunque abbiamo letto, chiunque ascolta. Concludo. Nei versetti successivi ecco che vediamo l'esito di questa discussione. Molti se ne vanno scandalizzati. E Gesù dice loro: questo vi scandalizza? Cosa vi succederebbe se mi vedeste tornare al cielo da dove sono venuto, da dove ero prima? Versetto 62. Questo dialogo, successo tanti anni fa, ha creato uno spartiacque, rottura. I religiosi, nel senso negativo, e i curiosi, i superficiali, sono andati via. Qualcuno però è rimasto. Qualcuno che ha ascoltato, qualcuno che ha voluto approfondire, qualcuno che ha voluto capire, e che poi più tardi avrebbe visto Gesù tornare al cielo da dove era prima e non si è scandalizzato, anzi si è caricato di un'energia straordinaria che non poteva esistere, di una straordinaria esuberanza, di un desiderio profondo di ubbidire al Signore che li ha salvati. Quindi io, tu, la vita che il Signore ancora ti concede, che ti sta davanti, breve o lunga, come la vuoi vivere? Da barbone, nonostante tu sia ricchissimo, se veramente lo sono? E questo lo può sapere solo ognuno personalmente nel profondo del suo cuore davanti a Dio. Oppure vuoi prelevare il più possibile dalle risorse illimitate che hai a disposizione? Costa fatica, costa impegno, costa rinnegare se stessi, ma è l'unica cosa che dà vita. Le mie parole sono spirito e vita, al versetto 63. Quella vita che vivremo in pieno nell'ultimo giorno, quando Gesù risusciterà i suoi fedeli. Io non voglio mancare. Spero neanche tu. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

0: Sottomettendosi al cerimoniale ebraico, Paolo pensava di conciliarsi coloro che gli erano ostili perché lo ritenevano un oppositore della forma di adorazione nazionale. Per quanto riguardava i giudei di Gerusalemme, ci sarebbe probabilmente riuscito, ma avvenne che proprio in quel periodo giunsero in città molti giudei provenienti da vari luoghi, fra i quali quelli dell'Asia Minore. Questi ultimi conoscevano bene Paolo, specialmente quelli di Efeso, che l'apostolo aveva umiliato nella loro stessa sinagoga. Inoltre, per venire a Gerusalemme da tanto lontano, era evidente che fra i giudei della dispersione costoro erano quelli animati da uno spirito nazionalistico più acceso e in cuor loro erano furenti per il modo in cui la Chiesa cristiana progrediva. Quando videro Paolo nel Tempio, si gettarono su di lui e presero a sollevare il popolo gridando «Uomini israeliti, aiutateci! Costui è l'uomo che va predicando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ha fatto entrare nel Tempio anche dei greci e ha profanato questa casa». Dicevano questo perché l'avevano visto parlare con un uomo di Efeso e supponevano che l'avesse portato con sé anche nel Tempio. Il popolo inorridì a queste accuse e si scagliò contro l'apostolo. Per non contaminare il luogo sacro uccidendovi qualcuno, lo trascinarono all'aperto e cominciarono a batterlo duramente. Nel frattempo Claudio Lisia, tribuno della guarnigione romana, era stato informato del tumulto e si era diretto sul posto con i suoi soldati. Al sopraggiungere delle guardie, la folla smise di malmenare Paolo. Allora il tribuno, convinto di trovarsi di fronte a un malfattore, lo fece incatenare. Poi domandò ai presenti chi fosse e che cosa avesse fatto. Le risposte gli giunsero confuse e contraddittorie, tanto che a un certo punto, non riuscendo a capire nulla, tagliò corto ordinando di condurre Paolo alla fortezza. La folla si era fatta di nuovo pressante e minacciosa e i soldati dovettero sollevare di peso l'apostolo per portarlo fuori dall'assembramento, mentre da ogni parte si urlava «Toglilo di mezzo!». Avevano salito la gradinata ed erano sul punto di entrare nella fortezza quando Paolo si rivolse a Lisia in lingua greca. «Mi è permesso dirti una parola?» «Tu sai il greco?» esclamò Lisia sorpreso. Egli infatti aveva scambiato Paolo per un falso profeta che qualche tempo prima aveva fomentato una ribellione. «Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò una rivolta e guidò nel deserto 4.000 briganti suoi seguaci?» «Io sono giudeo», replicò Paolo, «e vengo da Tarso, una città non certo insignificante. Ti prego, permettimi di parlare al popolo». Lisia acconsentì. Allora Paolo fece un cenno al popolo dall'alto della gradinata e il clamore si acquietò. Poi cominciò a parlare in ebraico, o meglio, in aramaico, che era la lingua parlata dagli ebrei. «Fratelli», disse, «ascoltate ciò che devo dirvi in mia difesa». Udendolo parlare nella loro lingua, si fecero tutti più attenti e silenziosi. «Io sono giudeo, di Tarso, in Cilicia, ma sono stato allevato in questa città e ho avuto per maestro Gamaliele, il quale mi ha istruito nella conoscenza della legge dei nostri padri. Sono stato anch'io zelante per la causa di Dio, come voi tutti lo siete oggi. Ero un nemico di Cristo e gettavo in prigione uomini e donne che credevano in Lui. Questo lo sa benissimo anche il sommo sacerdote di Gerusalemme. Poi un giorno, mentre ero in viaggio per Damasco, deciso a perseguitare anche i cristiani di quella città, fui avvolto da una gran luce e caddi a terra. Allora udii una voce che diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi «Chi sei, Signore?» Ed egli «Io sono Gesù di Nazareth che tu stai cercando di distruggere». Poi il Signore mi disse di andare a Damasco, dove mi sarebbe stato detto ciò che dovevo fare. La gran luce mi aveva reso cieco, ma tre giorni dopo ricevetti la visita di un certo Anania, il quale mi toccò e mi fece recuperare la vista. A questo punto Paolo spiegò che il Signore gli aveva affidato l'incarico di andare a predicare ai gentili. Ma alla parola «gentili» la folla insorse e prese a gridare al tribuno «Togli costui dal mondo perché non è degno di vivere!». La gente gridava sempre più forte, si stracciava le vesti, gettava polvere in aria. Vedendo quella furiosa reazione, Lisia, che non comprendeva l'ebraico, pensò che Paolo avesse combinato qualcosa di terribile, perciò ordinò di portarlo subito nella fortezza e di frustarlo finché non si fosse deciso a rivelare il motivo di quell'esplosione di odio. Paolo fu disteso e legato con funi robuste, ma prima che i soldati cominciassero a flagellarlo, disse: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora giudicato?» Il centurione si allarmò a quelle parole e corse ad avvertire Lisia. «Cosa stai per fare?» gli disse. «Quell'uomo è romano!» Il tribuno andò subito da Paolo e gli domandò: «Dimmi, sei tu romano?»
1: «Sì»,
0: rispose Paolo. «A me questo diritto di cittadinanza è costato una gran somma di denaro», osservò il centurione. «E io invece ce l'ho per nascita», replicò Paolo. Avere la cittadinanza romana costituiva un enorme vantaggio ai tempi di Paolo, perché includeva molti diritti speciali da cui gli altri erano esclusi. Ora, agli occhi di Lisia, la posizione di Paolo mutava radicalmente e il tribuno cominciò a temere per le gravi conseguenze a cui si era esposto, ordinando di malmenare Paolo. Il solo fatto d'averlo messo in catene costituiva una grave violazione della legge romana. Quella notte Paolo rimase nella fortezza, ma senza subire violenze di sorta.

Il tribuno Lisia non aveva ancora capito perché mai i giudei odiassero tanto Paolo. Per farsene un'idea più precisa, decise di farlo comparire davanti al Sinedrio, così avrebbe avuto modo di sentire le loro accuse. Molti anni prima Paolo aveva assistito al processo e alla condanna di Stefano, condividendo pienamente il parere dei giudici. Ora stava vivendo una situazione analoga, non più dalla parte degli accusatori, ma nelle vesti di accusato. Paolo fissò i componenti del Sinedrio e disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono sempre comportato con buona coscienza davanti a Dio». Per tutta risposta, il sommo sacerdote Anania ordinò che fosse percosso sulla bocca. «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando che mi si percuota. Tu insulti il sommo sacerdote di Dio», gli dissero quelli che gli stavano accanto. «Io non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote», rispose Paolo. «Infatti sta scritto: tu non parlerai male del principe del tuo popolo». Paolo sapeva che nel Sinedrio erano rappresentate due sette giudaiche in continuo attrito fra di loro: i Sadducei, che negavano la risurrezione dei morti, e i Farisei, che invece la sostenevano tenacemente. Paolo pensò di approfittare di questo contrasto per attirarsi, in un certo senso, il favore di una parte del Sinedrio. «Fratelli», disse, «io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». Questo suscitò una discussione fra i giudici e il consiglio venne a trovarsi diviso. A un certo punto alcuni farisei si alzarono in piedi e dissero: «Noi non troviamo nessun male in quest'uomo. Può darsi che uno spirito o un angelo gli abbia parlato». A queste parole i Sadducei si infuriarono perché, fra le altre cose, negavano ogni manifestazione soprannaturale. Il tribuno si avvide che la contesa si faceva sempre più aspra e violenta. Allora, temendo per la vita di Paolo, ordinò ai suoi soldati di sottrarlo alla mischia e di riportarlo nella fortezza. Paolo doveva sentirsi piuttosto solo e avvilito. La possibilità di recarsi a Roma, come da tempo desiderava, appariva remota, se non definitivamente compromessa. Ma il Signore non abbandona i suoi e durante la notte gli apparve per confortarlo. «Fatti coraggio», gli disse, «perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, bisogna che tu la renda anche a Roma». Nel frattempo i giudei non avevano affatto rinunciato all'idea di liberarsi di Paolo una volta per tutte. Il mattino seguente, 40 di essi si radunarono e fecero voto di non toccar cibo né acqua finché non fossero riusciti a uccidere l'apostolo, e invocarono le più tremende maledizioni sul loro capo se non avessero saputo raggiungere lo scopo. Andarono poi dai capi sacerdoti e dagli anziani per spiegare ciò che si erano proposti di fare. «Or dunque», dissero, «voi col Sinedrio rivolgetevi al tribuno e chiedetegli di condurvi di nuovo Paolo, come se voleste esaminare con più attenzione il suo caso. Noi intanto ci terremo pronti per ucciderlo prima che arrivi da voi». Paolo aveva una sorella che abitava a Gerusalemme. Il figlio di questa venne a conoscenza del complotto e si precipitò alla fortezza per informarne lo zio. Poco dopo Paolo chiamò un centurione e gli disse: «Porta questo ragazzo dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli». Il giovane fu condotto davanti a Lisia, il quale lo trasse in disparte e gli domandò: «Che cosa hai da dirmi?». Il nipote di Paolo gli narrò per filo e per segno i particolari della congiura e Lisia l'ascoltò attentamente. Poi, senza spiegargli quali misure avrebbe preso, lo congedò dicendogli: «Non parlare a nessuno del colloquio che abbiamo avuto». Appena il ragazzo ebbe lasciato la fortezza, Lisia chiamò due centurioni e disse loro: «Tenete pronti per le 9 di questa sera 200 soldati, 70 cavalieri e 200 arcieri per andare fino a Cesarea, e preparate delle cavalcature per Paolo». Lisia intendeva farlo giungere sano e salvo dal governatore Felice, per il quale preparò una lettera di spiegazioni sul caso di Paolo. Allora fissata, Paolo partì da Gerusalemme con una scorta di quasi 500 uomini. Viaggiarono per una sessantina di chilometri e giunsero ad Antipatrida, dove si fermarono per il resto della notte.
Ormai si erano lasciati alle spalle la parte più pericolosa del viaggio, perciò il mattino dopo la scorta si divise. I cavalieri andarono a Cesarea con Paolo, gli altri fecero ritorno a Gerusalemme. Arrivati a Cesarea, gli uomini di Lisia presentarono Paolo a Felice e gli consegnarono la lettera del tribuno. Il governatore prese la lettera e lesse: Claudio Lisa all'eccellentissimo governatore Felice, salute. I giudei si erano impadroniti di quest'uomo e stavano per ucciderlo, ma, avendo saputo che era romano, sono intervenuto con i miei soldati e l'ho liberato. Volendo conoscere il motivo per il quale l'accusavano, l'ho portato davanti al Sinedrio. Ho trovato che l'accusavano per questioni della loro legge, ma che non aveva commesso nessun crimine meritevole di morte o di prigione. Poi, informato che i giudei tramavano un complotto contro di lui, l'ho subito inviato da te. Ai suoi accusatori ho fatto sapere di rivolgersi a te per dire ciò che hanno contro di lui. Addio. Quando ebbe finito di leggere, il governatore volle sapere da quale provincia provenisse Paolo. Saputo che veniva dalla Cilicia, gli disse: ti ascolterò quando saranno arrivati i tuoi accusatori. Infine, diede ordine di custodirlo nel palazzo di Erode.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Dio riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene. Pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo. Ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle preziose Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

0: Registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: E qui abbiamo questa storia molto particolare di Erode, famoso Erode. Mercoledì scorso abbiamo visto come l'incredulità dei fratelli nella riunione di preghiera, come anche a noi tante volte, noi preghiamo ma non crediamo che veramente Dio risponde alle nostre preghiere, come loro. Ma il Signore ha risposto anche al di fuori della loro incredulità e dimostra veramente la sua grazia. Penso che il Signore ha detto, anche se loro non credono a quello che stanno pregando, io risponderò lo stesso, perché sono buono. E quindi ha liberato Pietro da questa cella del carcere, di nuovo per predicare la parola di Dio nella piazza lì a Gerusalemme. E iniziamo in versetto 19, ed Erode lo mandò a cercare Pietro, ma non lo trovò, e dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea, e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si prestarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di vivere dalla liberalità del re. E quindi non so per quale motivo, non si capisce, ma Erode era arrabbiato con questi due paesi che si trovavano sulla costa, lì in Israele. E avevano bisogno, perché loro prendevano il grano o altre cose da israeliti, e quindi hanno cercato di fare una trattativa di pace, come stanno cercando di fare adesso a Gerusalemme. E in versetto 21 vediamo che Erode va lì a trovarli. Nel giorno stabilito, Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. Il popolo lo acclamava dicendo: voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì rosso del verme. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnabò e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono a Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi abbiamo questa piccola storia, e noi vedremo solo questa sera, questa piccola storia di Erode che non dava la gloria a Dio, ma prendeva la gloria per se stesso. E quindi questa sera vogliamo anche noi esaminare la nostra vita e chiederci: ma nella mia vita sto prendendo io la gloria? O sto dando la gloria a Dio? Noi vediamo che nella Chiesa primitiva era molto pericoloso di essere un ipocrita. Purtroppo non posso dire che è pericoloso essere ipocrita nella Chiesa di Montebelluna. Non posso dire questo. O nella Chiesa generale nel tempo presente. Ma nella Chiesa primitiva era molto pericoloso essere ipocrite. Abbiamo già visto negli studi precedenti la vita di Anania e Safira. Vi ricordate Anania e Safira? Anche loro volevano la gloria dei uomini, e quindi hanno fatto finta davanti a tutti che avevano dato questa grande offerta, perché Barnaba precedentemente, lui ha dato tutto un terreno al Signore. Barnaba, io credo che non ha dato per la sua gloria, lui veramente ha dato per la gloria di Dio, e perciò lui ha ricevuto anche la lode dei uomini. Come ha insegnato Gesù, voi date in segreto e Dio apertamente vi ricompenserà. E quindi Barnaba aveva dato questa terra al Signore, e il Signore l'ha fatto notare davanti a tutti. Anania e Safira invece hanno fatto finta di vendere tutto, di dare tutto a Dio, invece dentro il loro cuore c'era malvagità, loro hanno trattenuto una parte. Abbiamo visto come Dio non

0: un poveraccio che ha bisogno di nostre terre, ma non vuole che noi facciamo finta. Non vuole che magari in chiesa lo lodiamo e fuori dalla chiesa non lo lodiamo, con la nostra vita e la nostra testimonianza. E anche qui questo uomo Erode non temeva Dio, lui non era un credente, ma io penso che nella chiesa primitiva c'era la potenza di Dio così forte, c'era una convinzione dello Spirito Santo così forte che uno non azzardava di fare qualche passo storto. Noi vediamo che Dio giudica anche le persone, e stiamo vedendo anche nella vita di Davide come lui ha peccato, Dio ha perdonato il suo peccato, ma dopo lui ha raccolto la sua semenza, raccolto i frutti delle sue fatti. E anche qui questo uomo Erode siede sul trono, fa un grande discorso, e la gente, come secondo me, loro si infischiavano di quello che lui diceva, però come avevo bisogno di lui, gloria al re, per ottenere il favore dell'uomo invece di magari dire gloria a Dio e ottenere il favore di Dio. E subito in quell'istante, versetto 23, un angelo del Signore lo colpì. Quindi Dio uccide le persone. Più avanti nel libro di Atti vediamo che Paolo prega contro un uomo e viene colpito dalla cecità. Quindi non è vero che Dio non colpisce le persone con delle cose. Lui colpisce chi tenta il suo spirito. E anche questo uomo Erode, in quell'istante, in quel momento che lui non ha dato gloria a Dio, i vermi hanno mangiato vivo. Immaginate questa scena. Io ho visto in un film, una volta hanno fatto questa scena nel film, e c'era Erode su questo trono, e lui parlava a tutti, un Dio, e poi i vermi cominciavano a uscire dalla sua pelle, era proprio una cosa schifosa. Ma era così, immaginate, lui era lì sul trono, tutta la sua gloria, sai, i vestiti del re, la corona, e poi i vermi cominciano a uscire. Che schifo, che vergogna, che modo vergognoso di morire. E vediamo, un uomo che non dà gloria a Dio così morirà, in un modo brutto, in modo schifoso. Invece Stefano, abbiamo visto lui come è morto vedendo la gloria di Dio. Lui ha visto Gesù in piedi, che per chi c'era per quel studio lì, biblicamente Gesù è seduto sulla destra del Padre, ma in quel momento Gesù si era alzato in piedi per Stefano, per accoglierlo in cielo. Io credo che onore che Dio si innalza per accoglierci. E anche in questo, già in questo giudizio di Dio, vediamo che Dio ha dato a Erode una previsione del suo futuro eterno, perché nel Vangelo di Marco, possiamo anche leggere lì Marco capitolo 9, un soggetto che non parliamo tanto di questo soggetto, anche nell'evangelizzare, però Gesù parlava spesso dell'inferno. Marco capitolo 9, versetto 42, e chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che crede in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Ora se la tua mano ti dà occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti dà occasione di peccato, taglialo. È meglio di te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella ghena, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavolo, è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nel ghena del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E quindi tre volte il Signore ha enfatizzato il fatto che l'inferno è una punizione per tutta l'eternità. I testimoni di Geova, o Genova come mi piace chiamarli, loro insegnano che gli empi, quando muoiono, saranno annichiliti, cioè cessano di esistere, non ci sono più. Ma la parola di Dio chiaramente dice che noi abbiamo un'anima che vivrà per l'eternità, o da una parte o dall'altra, o nella gloria di Dio, o nel fuoco che non si spegne mai, inestinguibile, vuol dire che non si spegne mai. E il verme, immaginate i vermi che mangiano la tua carne viva. Uno potrebbe dire, ma fratello Craig, mi stai schifiando. Si può dire schifiando? Mi stai schifando? Il Signore ha parlato di questo. E io penso che anche noi come cristiani dovremmo meditare un pochettino ogni tanto su questo. Dove finiranno quelli che non hanno Cristo? Perché non è come dice alcuni in questi giorni, che i musulmani hanno una buona fede, i buddisti, gli induisti, tutti quanti, intanto tutti preghiamo lo stesso Dio e tutti finiremo nello stesso posto. Ma Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto che larga è la via che porta alla distruzione. Noi vediamo nel mondo il movimento ecumenico, non importa, anche con una persona con cui sto ministrando in questi giorni, che ha i pensieri molto ecumenici, lui dice, ah, ma Craig, tu sei troppo pignolo sulla Bibbia, bisogna guardare al di là delle piccole differenze in dottrina, eccetera eccetera. Mi ha detto, ma io ho detto, è vero che ci sono alcune cose nella Bibbia che non sono essenziali per la salvezza, eccetera eccetera, però quando noi parliamo della persona e dell'opera di Gesù Cristo, queste sono cose intoccabili. E anche nel movimento ecumenico il pensiero è questo. Ah, ma lasciamo stare la dottrina, non litighiamo. L'importante è che siamo tutti uniti insieme sulla via larga. Perché molti saranno sulla via larga, ha detto il Signore, che porta alla distruzione, che porta alla perdizione eterna. Ma stretta è la via. E qualcuno sa chi è la via. Quanto stretto è? È strettissimo, perché Gesù ha detto, io sono la via. Non è neanche una via come, chi ha visto la strada davanti a casa mia? È solo una pista, puoi passare una macchina, ma la via alla vita eterna è ancora più stretta di quella strada lì. Non puoi passare un camion per quella strada. Puoi passare un uomo o una donna, uno alla volta, per la porta che è Gesù Cristo. E quindi nel mondo abbiamo questo pensiero New Age, tutto va bene, tutto lecito, tutte le vie portano a Dio. Ma il nostro Signore ha insegnato una cosa ben diversa. Non tutte le vie portano a Dio, solo una via porta a Dio, è Gesù Cristo il Signore. E io penso che anche noi in preghiera dovremmo meditare. Quando ero più giovane nel Signore, meditavo più spesso su queste cose, e tante volte a casa mia mi mettevo a pregare, magari parlavo con mio padre, che lui era in America e io ero in Asia, e ogni volta dopo che parlavo con loro mi veniva un'angoscia, perché pensavo, mio padre non è salvato, mio padre, se muore, andrà all'inferno, lui sarà eternamente separato da Dio. E quindi io avevo questa angoscia, io tornavo a casa e piangevo, ho detto: Signore, salvalo, fai qualcosa, Signore, togli la sua dita, portalo in bancarotta. E il Signore l'ha fatto, tutte queste cose. Però è buono che noi meditiamo su queste cose, perché se non lo meditiamo su queste cose, potremmo essere troppo leggeri, potremmo non avere un'urgenza di anche evangelizzare le persone e avvertirli. Anche l'altro giorno io stavo evangelizzando un uomo e lui era offeso di quello che io ho detto, perché io predicavo quello che dicevo la Bibbia e lui era offeso da quello. E io ho detto: guarda, quello che io sto facendo è come se forse io camminavo di notte, attraversavo il tuo quartiere, e ho detto: voglio farti un esempio, che io di notte sto attraversando il tuo quartiere e vedo che la tua casa è in fiamma. Secondo te sarei maleducato a dire lì e bussare alla porta e dire: oh, svegliati, esci dalla tua casa perché sta bruciando, morirai te e tutta la tua famiglia. E io ho chiesto a questo uomo, ho detto: saresti offeso se io bussavo alla tua porta, anche con violenza, per svegliarti e tirarti fuori? E logicamente lui ha detto: no, perché hai detto la stessa cosa. Io non dico che io ho ragione, io sono più intelligente di te o io sono più bravo di te, ma io dico: la parola di Dio dice questo. Se la tua fede non è in Cristo, tu spenderai l'eternità separato da Lui. E penso che è buono che noi meditiamo sulla fine che faranno quelli che sono senza Cristo. È buonissimo. È buono che siamo un po' angosciati per loro, perché ci spingerà a pregare di più. E anche qui il Signore nei Vangeli ha parlato non solo questa volta, ma tantissime volte sull'inferno. Tantissime volte. E quindi se il Signore ha parlato, vuol dire che è una cosa molto importante. E io penso anche nell'evangelizzare la gente, sì, dobbiamo predicare la grazia di Dio, ma dobbiamo anche avvertirle: guarda che senza Cristo tu andrai all'inferno per tutta l'eternità. Tu sarai eternamente separato di Dio, dove c'è un fuoco, perché anche quelli che saranno perduti, empi, come anche noi in cielo avremo corpi eterne, e in qualche modo questo fuoco e questo verme non consumerà il loro essere, e loro subiranno questa punizione per tutta l'eternità. E quindi è buono che li avvertiamo che Dio li ama e Dio vuole salvarli. E anche Erode, vediamo che Dio in un certo senso ha detto: questo è quello che ti aspetta per tutta l'eternità, i vermi che ti mangiano, se tu vuoi prendere la gloria per te stesso. Perché ai fini di conti, l'uomo e la donna che è salvata e l'uomo e la donna che non è salvata, quale differenza c'è? Quello che è salvato dà la gloria a Dio, e quello che non è salvato non dà la gloria a Dio. Quello che è salvato riconosce chi Dio è, come i due ladri in croce, ho già parlato l'altro giorno di loro. Quale differenza c'era fra quei due uomini? Tutti e due criminali, tutti e due degni di morire in quel modo. Uno ha preso in giro Gesù e ha detto: se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce e salvi anche noi. Invece l'altro ha detto: tu non hai timore di Dio. E poi lui ha detto: Gesù, ricordati di me. Io riconosco chi sei. Io riconosco che tu sei Dio. E lui dava gloria al Signore, non prendeva in giro Dio. E anche noi come cristiani dobbiamo dare gloria a Dio con la nostra vita. In 1 Corinzi capitolo 1, questa sera vogliamo vedere un po' questo fatto Sta suonando il telefono. Primo Corinzi capitolo 1, versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, perché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. E questa è la raccomandazione che Dio dà a noi, alla sua Chiesa. Siamo stolti, siamo deboli, siamo... Oh no, Dio ha detto fra di noi, è vero. Io sono tutti queste cose. Spregevole. In versetto 29, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Perché Dio non permetterà che nessuno si gloria come Erode nella sua presenza. Solo lui prenderà la gloria. Versetto 30, ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. E qui Paolo sta citando da Geremia capitolo 9, possiamo anche girare lì. Nel Vecchio Testamento, anche se questo è un versetto del Vecchio Testamento, è un buon versetto che ognuno di noi prendiamo a cuore e che ricordiamo ogni giorno. In Geremia capitolo 9, versetto 23, così dice l'Eterno, il savio non si gloria nella sua sapienza. Il forte non si gloria nella sua forza, il ricco non si gloria nella sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, di aver seno e di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto, la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose, dice l'Eterno. E qui quasi lo stesso linguaggio che usa Paolo in Primo Corinzi, il savio, il forte, non ci sono savi fra di voi, non ci sono forti, ricchi. E anche noi come figli di Dio non possiamo mai gloriarci, sì? Non possiamo mai gloriarci, io sono intelligente, io sono forte, io sono ricco. Guarda, io sono falegname, io ho fatto questo mobile bellissimo, tutto alla gloria mia. Ah, io posso gloriarmi che io conosco il Signore, io conosco Dio, io conosco il Re dei Re. È una cosa bellissima quando noi realizziamo questo fatto che noi siamo figli di Dio, non siamo figli di Benetton. Qualcuno vorrebbe essere figlio di Benetton? Sabrina? Sta grattando la testa. Ci sono tanti, io secondo me tanti desiderebbero essere figli di Benetton. Infatti io prima di conoscere il Signore sempre, mamma mia, se io ero forse figlio di Rockefeller, uno di quelli, sai, la mia vita sarebbe perfetta. Non sarebbe perfetto, credetemi. Mio padre era un uomo molto ricco, e sapete, mio padre era molto insoddisfatto. Mio padre era uno che beveva tanto perché erano sempre ansia per la sua ditta e le sue soldini e queste le azioni in borsa e quello e quell'altro. produzione. Lui era un veneto in America. E non era per niente soddisfatto, non era niente un uomo felice, non era un uomo che aveva pace. Ma noi dobbiamo gloriarci che siamo figli di Dio. E un figlio di Dio non deve mai avere invidia verso uno che non è figlio di Dio. Mai. Quando io sono partito in missione, forse ho raccontato tante volte, ma qualcuno nuovo non ha sentito questa storia. Quando sono partito in missione, ho venduto la mia macchina, ho venduto il mio motocross, ho lasciato tutte le mie cose perché io dovevo andare in missione, missionario. E sono arrivato lì nella città di El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, sul famoso fiume Rio Grande, quello di John Wayne, eccetera. E un giorno io e alcuni altri missionari eravamo lì a farci il bagno lì nel fiume e c'erano altri ragazzi non credenti che erano lì con i fuoristrada nuovo e con le moto, erano lì a fare feste, avevano anche delle ragazze belle e noi tre scapoli missionari eravamo lì senza un soldo neanche in tasca. E mi ricordo quel giorno io guardavo questi ragazzi e li invidiavo. E io ho detto, ma se io ero ancora a Seattle, anche io avrei tutte queste cose. Io avrei tutte queste cose. E mi ricordo che ho lasciato il fiume e sono tornato lì dove dormivamo, lì al centro missionario là. Sono andato nella mia camera e avevo tanto malinconia, ero depresso, ho detto... E ho fatto il famoso Russian roulette biblico. Voi conoscete il Russian roulette biblico? Nessuno? Non sapete questo gioco? Tu prendi la Bibbia e fai così? Signore, Signore, parlami. Però è pericoloso se leggi poi il versetto dove Giuda si è impiccato. O qualche altra cosa, non funziona sempre, però sapete, Dio nella sua grazia a volte funziona, fratelli, io devo dirvi che a volte funziona. Però non vi dico, non è una mia raccomandazione di cercare la guida dello Spirito così, eh? Non è così. Però a volte capita. No, io non ho fatto così, Signore, parlami e ho aperto così, però... Era lì un po' depresso e ho detto, vabbè, leggo un po' della parola. E quindi ho preso la Bibbia e l'ho aperto dove apriva. E i miei occhi erano sul Salmo 37. Che dice? Meglio che lo guardo, perché in inglese lo conosco a memoria. Non affliggiti a motivo dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Alleluia. E quindi il Signore mi ha ucciso in quel momento. Quello veramente era profetico per la mia vita. Non affliggerti, perché io ero afflitto a motivo dei malvagi, per la mia invidia che io portavo per loro. E in quel momento il Signore così chiaro mi ha parlato e ha detto, Craig, perché tu hai invidia verso di loro? Loro non mi conoscono. Loro un giorno, se non si ravvedono, saranno falciati come l'erba. Ma tu regnerai con me per l'eternità. Wow. Noi non regneremo sul Monte Belluna, o sul Veneto, o sull'Italia. Noi regneremo col Signore sopra tutto l'universo. Tutto. Noi, l'Apostolo Paolo scrive nel Nuovo Testamento, noi, la Chiesa, giudicheremo gli angeli. E quindi... noi dobbiamo gloriarci in questo, Signore, io conosco te. Wow! Non vi eccita questo? A me mi eccita tantissimo. Mi porta un grande gioia dire: Signore, io sono tuo figliolo, tutto il mondo è tuo, anche il locale. Il Signore ha un locale per noi, io non sono preoccupato. Io, Signore, quando tu... Io e la mia vita nelle mani di Dio. Dio mi proteggerà. E quindi come credenti noi dobbiamo gloriarci nel Signore, dobbiamo dare in questa vita la gloria a Lui. E volevo leggere questo sarà il penultimo versetto, in Filippesi capitolo 2. Ma un giorno verrà quando non avremo più scelta. E la Bibbia dichiara che un giorno, anche quelli che bestemmino il Signore oggi, un giorno anche loro daranno la gloria a Dio, ma daranno in giudizio. Noi daremo dalla nostra libera volontà. Noi un giorno, quando il Signore ci accoglierà nel paradiso, quanto sarà bello, noi entreremo in paradiso e vedremo il Signore sul trono. Vedremo Dio nella sua gloria, nella sua pienezza, e ci inginocchieremo e alzeremo le mani e diremo: Signore, solo per la tua grazia sono qui. Gloria a te, come i 24 anziani in Apocalisse che si gettano la loro corona e si prostrano davanti al trono e dicono: degno, degno, degno. Ciao. Ciao. Ma quelli che non conoscono il Signore, loro un giorno anche loro daranno gloria di Dio, ma sarà appena prima che vengano gettati nello stagno di fuoco. E quindi volevo leggere questo versetto in Filippese. Abbiamo tante distrazioni questa sera. Forse il diavolo non vuole che ascoltate questo messaggio. Filippese 2, versetto 1. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un stesso modo di pensare, un stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Di solito facciamo sempre al contrario, stimiamo noi stessi sempre meglio di tutti gli altri. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi qui chiaramente, qui parla non solo di creature qui sulla terra, ma anche celeste. Un giorno anche Satana e tutti i demoni dovranno inchinarsi davanti a Dio e confessare Gesù Cristo il Signore. Tutti i non credenti, loro forse oggi bestemmino il suo nome, ma un giorno dovranno inchinarsi davanti a Lui e confessare che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Ogni. Loro faranno perché saranno costretti a farlo, prima del giudizio. Ma noi possiamo farlo di libera volontà adesso. Noi possiamo farlo. E quando andate a casa potete solo un piccola cosa che non. In Isaia 45:23, per chi sta prendendo note, lì Dio Padre dice che un giorno ogni ginocchio si inchinerà davanti a me e ogni lingua confesserà. Quindi è buono per i testimoni di Jezebel che dicono che Gesù non è Dio. Che qui Dio dice che un giorno ogni lingua, ogni ginocchio si inchinerà, ogni lingua confesserà. E qui dice che faranno per Gesù. Quindi dimostra anche la Trinità, il fatto che Dio è tre e anche uno. E l'ultimo versetto che vogliamo leggere in 1 Corinzi, capitolo 10. E questo proprio tornando al tema di cui ho parlato all'inizio dello studio, che ognuno di noi chiedesse, la mia vita è come Erode, sono io sul trono mio a prendere la gloria per me, o la mia vita dà gloria al Signore. E qui Paolo, il discorso di cui lui parla, dei bevande, di mangiare, eccetera, eccetera, se tuo fratello si scandalizza, eccetera, eccetera, che penso che conoscete, sono nel libro sbagliato. E lui finisce questo discorso su non inciampare il nostro fratello. In versetto 31, 10:31, 1 Corinzi. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, quindi mangiare e bere, sia che facciate alcun'altra cosa, quindi qualsiasi cosa che voi fate nella vita, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. E oggi stavo un po' meditando su questo fatto di Erode che non dava la gloria di Dio, e sulla mia vita sto dando gloria a Dio con la mia vita, sto dando gloria a me stesso, sto dando gloria a altre cose. E poi leggendo questo, non solo nel mangiare e bere l'ombra, io posso bere una shanta di ombra alla gloria di Dio, ma non troppo, giusto? Una shanta. Ma non solo quello, perché ognuno di noi potrebbe, vabbè, io mangio e bevo la gloria del Signore. Ma poi Paolo finisce lì, qualsiasi altra cosa che voi fate, qualsiasi cosa. Tutte le cose che tu fai con la vita, fai alla gloria di Dio. E un po' meditavo su questo fatto. Cioè, posso io, ogni cosa che faccio, dire io sto facendo questo alla gloria di Dio? E ognuno di noi dovremmo esaminare la nostra vita e dire, posso dire questa piccola bugia alla gloria di Dio? Posso ingannare qualcuno alla gloria di Dio? Posso parlare male di qualcun altro alla gloria di Dio? O guardare quel film un po' alla gloria di Dio? O ascoltare questo o quello? Tante cose, però dovremmo chiederci ogni giorno, anche nel lavoro. Il Signore ci chiede di fare il nostro lavoro, come stiamo facendo al Signore? In modo che anche il datore di lavoro dice, quel persona lì è sì un evangelista, è un po' fuori di testa, mi parla sempre di Gesù, però guarda che è uno che lavora bene, è uno onesto, è una persona integra, una persona che fa il suo lavoro veramente bene. E loro glorificheranno Dio per questa testimonianza nostra. O vedono, oh, quell'evangelista è un sfaticato, è come tutti gli altri. Sapete, nelle fabbriche com'è, quando arriva il padrone tutti sai, si mettono subito a fare tutto. Ma Paolo ha detto non fare così, come per piacere agli uomini, ma fai ogni cosa per il Signore, come stai facendo per Dio? E quindi ogni cosa, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. Andiamo a pregare. Signore, aiutaci di esaminare noi stessi. Io, prima di tutti, chiedo che mi aiuti, Signore, di esaminare ogni area della mia vita, Signore. Ogni aspetto della mia vita, ogni aspetto anche della mia giornata, Signore. Perché tante volte noi siamo troppo leggeri, Signore, con la nostra carne, Signore. Aiutaci, Signore, di essere come l'Apostolo Paolo, Signore, veramente, che lui viveva veramente per l'eternità. Aiutaci anche, dimostraci, Signore, quelle aree della nostra vita che non stiamo dando la gloria a te, Signore. E ti chiediamo la tua grazia, Signore, in quelle aree, Signore, nel lavoro o qualsiasi parte della nostra vita che è il nostro parlare, Signore. Il nostro parlare è un parlare che edifica le altre persone, che porta gloria a te, o un parlare che li butti giù, un parlare che non è tanto per la tua gloria, Signore. Ti chiediamo, Spirito Santo, veramente di mettere il tuo lento di ingrandimento su di noi, sulla nostra vita, e dimostraci, Signore, quelle parti dove non stiamo dando la gloria a te, Signore, e aiutaci di rendere quelle parti a te, Signore, di renderle alla tua Signoria. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto e sono lieto, caro ascoltatore, di essere di nuovo davanti a questo microfono per poter presentare una conversazione biblica dal titolo Gli uditori dell'insegnamento di Cristo. Questo è qualcosa che riguarda non soltanto i suoi contemporanei, ma per estensione anche noi oggi. Sì, perché chi legge la parola di Dio o ascolta il messaggio del Vangelo, il messaggio divino, biblico, è un uditore di Cristo. Quindi, ascolta con attenzione. Poi, se alla fine avrai delle domande o delle richieste di spiegazioni, potrai scriverci liberamente. Prima di presentare l'argomento, ti invito ad ascoltare un po' di musica.

Nel parlare degli uditori dell'insegnamento di Cristo è doveroso fare due considerazioni. È importante stabilire chi erano e quale fu o era la loro responsabilità. In primo luogo vediamo chi erano. Nei Vangeli troviamo una vasta gamma di persone alle quali egli rivolse il suo insegnamento: uomini e donne, giovani, bambini, sani ed ammalati, ricchi e poveri. Alcuni esempi inclusi nelle suddette categorie: persone religiose, dottori della legge come Nicodemo, scribi e farisei, personaggi della politica, Erode e Pilato, persone che vivevano una vita immorale come la samaritana, persone ammalate fisicamente e spiritualmente, la donna col flusso di sangue, il paralitico di Betesda, persone che esercitavano i mestieri più disparati, pescatori o come alcuni appunto dei discepoli, pubblicani come Zaccheo, soldati, i vari centurioni e così via. Possiamo ben dire che le persone di tutti gli strati sociali, di condizioni ed età più diverse, nei luoghi più diversi, ebbero modo di ascoltare l'insegnamento di Cristo.

Vediamo qual era la responsabilità di questi uditori del suo insegnamento. La reazione all'insegnamento di Cristo fu diversa. I Vangeli attestano che egli avrebbe dovuto essere esaltato nella gloria e che sarà il giudice finale di ogni uomo. Pertanto, egli richiedeva dai suoi contemporanei una risposta a lui, al suo insegnamento, alla sua persona. Il rifiutarlo significava morte spirituale. Ignorarlo significava ugualmente rifiutarlo perché la neutralità era impossibile. Coloro i quali rispondevano positivamente al suo insegnamento diventavano suoi discepoli e di conseguenza avevano la responsabilità di vivere sia individualmente che comunitariamente in modo nuovo, perché erano entrati in una nuova relazione con Dio. In altre parole, il riposo spirituale che Cristo offriva a quelli che lo accettavano presentava nello stesso tempo un nuovo giogo alla obbedienza, e giogo tra virgolette. In proposito, ecco le sue parole: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Nell'esaminare chi erano gli uditori e la loro responsabilità, appare chiaro che tutto ha dei precisi riferimenti ancora per noi oggi. Prima di tutto, anche noi oggi possiamo dire che persone di tutti i ceti, di condizioni, di età più diverse, nei luoghi più diversi, ascoltano l'insegnamento di Cristo. In che modo? Per esempio, per mezzo della lettura diretta della sua parola scritta, la Bibbia. Per esempio, tramite la predicazione fatta in locali di culto, sulle piazze e attraverso la radio. Nessuno potrà dire un giorno: non ho sentito, non sapevo, perché Dio, nella sua infinita misericordia, dà a tutti o darà a tutti almeno una opportunità di ascoltare l'annuncio del Vangelo di grazia e di salvezza. E questo annuncio preciso è: Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Chiunque confessa di essere un peccatore, crede e crede in Lui per fede, ottiene il perdono dei peccati, la salvezza ed ha la vita eterna. Forse fino a questo momento dicevi: ma io non so cosa è scritto nella Bibbia. Adesso naturalmente non potrai dire cosa è scritto in tutta la Bibbia, ma non hai più scuse riguardo questo argomento di fondamentale importanza e che concerne la salvezza, la tua salvezza. La responsabilità degli uditori contemporanei di Cristo è ora anche la tua responsabilità. Quindi ti chiedo: come rispondi alla manifestazione dell'amore di Cristo? Come rispondi al suo invito? Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Caro ascoltatore, hai questo riposo? Hai questa pace interiore che solo Lui può darti? Che tu possa riflettere e rispondere positivamente a Gesù Cristo, diventando così per la fede un suo discepolo, un figlio di Dio, un cristiano autentico, secondo l'insegnamento della parola di Dio. Non te ne pentirai mai.

Se quanto ascoltato ha prodotto in te una seria riflessione o interesse, noi siamo molto contenti e riconoscenti al Signore. Ma se hai ancora dei dubbi o delle domande alle quali non sai dare risposta, perché non ci scrivi? È giunto il momento di salutarti. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione nella quale, Dio volendo, parlerò ancora dell'insegnamento di Cristo. Per ora è tutto. Possa il Signore benedirti in queste tue importanti riflessioni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Cari amici e amiche che vi siete messi all'ascolto di questa trasmissione, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a seguire a Tu per tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Come vi giudicate? Persone dal carattere forte, capaci di scelte coraggiose, oppure persone deboli che hanno bisogno di guida e di sostegno? In realtà, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che nessuno di noi è veramente forte. Abbiamo tutti le nostre debolezze e spesso quello che chiamiamo capacità di decisione, coraggio e così via non è altro che una maschera o è in realtà prepotenza e sopraffazione. Ma tutti abbiamo bisogno di una mano più forte che ci sostenga e ci guidi, e questa mano è quella di Dio. L'apostolo Paolo ha scritto: Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Notava che nella Chiesa c'erano molte persone che la società del tempo considerava inferiori, ma è con queste persone che Dio vuole lavorare. Sanno affidarsi a Lui e dimostrare poi il coraggio di andare controcorrente. Hanno la saggezza di Dio perché non si fidano della loro e così possono davvero svergognare i cosiddetti esperti di tutto che insegnano e danno consigli che si rivelano

0: Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Non è la ripida salita che rende il percorso così stancante, ma il sassolino che hai nella scarpa. Quanto può essere doloroso un sassolino finché non lo togli via? Ma come puoi liberarti del sassolino? Forse solo con il desiderio, sperando che se ne vada da solo, o forse semplicemente ignorandolo? No, c'è un solo modo. Devi fermarti, toglierti la scarpa e scuotere via il sasso. La vita cristiana conosce passaggi duri e esperienze irritanti. Il modo in cui reagisci in queste situazioni sarà determinante per la tua testimonianza cristiana. Puoi logorarti sotto il loro peso o puoi affrontarle come una sfida e trarre profitto dall'esperienza. Ma una cosa è sicura: incontrerai delle difficoltà. Il desiderio non le allontanerà, la speranza che si dissolvano da sole non ti sarà di nessun aiuto e non puoi ignorarle. Ma puoi dire come Gesù: non la mia volontà, ma la tua sia fatta, e accettare con spirito di sottomissione alla volontà di Dio questa esperienza come un sasso sulla via della gloria.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Vogliamo ora parlare della seconda parte della Bibbia, conosciuta come Nuovo Testamento. Seguendo uno schema analogo a quello dell'Antico Testamento, riscontriamo le seguenti tappe. I Vangeli: al posto delle teofanie, l'incarnazione di Dio in Cristo, la rivelazione diretta agli apostoli, la proclamazione del nuovo patto basato sul sacrificio della croce confermato da segni e miracoli. Gli evangelisti non fanno altro che trascrivere le parole e le azioni di Cristo. Nel libro degli Atti, dimostrazione per mezzo della storia dell'intervento di Dio, la nascita e la crescita della Chiesa, la salvezza portata alle nazioni. Nelle epistole gli apostoli si esprimono per lo Spirito Santo, dimorante in loro, rivelano quello che dovrà essere la vita via della pietà, della santificazione, dell'unità e della vittoria dei credenti. Infine l'Apocalisse, il grande affresco profetico che rivela il trionfo definitivo di Cristo e dei suoi sulla terra e fino all'eternità.
1: Parliamo ora del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento che segna il continuo progresso della rivelazione. Dio, dopo aver parlato per mezzo dei profeti, ci parla ora per mezzo di suo Figlio. Le promesse fatte ad Israele hanno il loro compimento nell'Evangelo. I culti, i sacrifici, il tabernacolo, le feste dell'antico patto erano immagini ed ombre delle realtà celesti rivelate in Cristo. Le direttive date ad Israele corrispondono al suo grado di sviluppo. La colonna di fuoco e la nuvola conducevano il popolo e segnavano le tappe come pure il cammino che dovevano seguire. In caso di difficoltà consultavano il Signore per mezzo dell'Urim e del Tummim. Altre volte, gettando la sorte davanti al Signore, quest'ultimo modo di fare prevalse fino alla vigilia della Pentecoste. Di tali mezzi esteriori necessitavano coloro la cui fede nascente richiedeva incessantemente dei segni e dei miracoli.
0: Dopo la Pentecoste, il Signore conduce il suo popolo per mezzo della presenza interiore dello Spirito e per la convinzione che produce la parola scritta. Non abbiamo più la colonna di fuoco, ma il Buon Pastore cammina egli stesso davanti a noi. Ci fa udire personalmente la sua voce come aveva promesso in Esodo. Non ci dice «vedi questo e crederai», ma «se credi, tu vedrai la gloria di Dio». Israele stesso, in un certo senso, era una figura della Chiesa. L'israelita diventava membro del popolo eletto per nascita, di qui l'importanza delle genealogie.

0: e ne portava subito il marchio per mezzo della circoncisione. Una gerarchia era stata stabilita nel modo seguente: Aaronne, il sommo sacerdote, ammesso nel luogo santissimo, i leviti e i sacerdoti nel luogo santo e il popolo nel cortile. Ora invece si diviene membri della Chiesa per mezzo della nuova nascita e del battesimo dello Spirito Santo, che è la circoncisione di Cristo. Ed ecco la nuova gerarchia. Cristo, il solo capo della Chiesa, è entrato per noi nel luogo santissimo. Tutti i credenti sono diventati dei sacerdoti che servono Dio nel santuario, mentre il mondo intero è invitato ad avvicinarsi al cortile dove è innalzata la croce del sacrificio espiatorio.
1: La legge necessaria preparazione alla grazia. Scritta su tavole di pietra, esteriore all'uomo, la legge non poteva che rilevare le esigenze assolute di Dio e condannare tutte le trasgressioni che constatava. Era un pedagogo per condurre gli uomini a Cristo, dando la coscienza del peccato e rivelando il bisogno universale di un Salvatore. Quanto alla grazia, essa scrive nel nostro cuore la volontà di Dio. Il suo scopo è di trasformare perfino le nostre intenzioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti nascosti, collera, sguardi, parole, vendetta, eccetera. Trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne e mette in noi lo spirito del Dio vivente. La prospettive dell'Antico Testamento sono principalmente terrestri, quelle del Nuovo soprattutto celesti. Abramo ricevette la promessa di una discendenza, di un paese e di una benedizione qui sulla terra, mentre la Pasqua, Israele, era stato tratto fuori dall'Egitto per trovare il suo riposo in Canaan. Il pio israelita, la promessa di una benedizione accompagnata dalla prosperità materiale. Le punizioni sono anche terrene e corporali. La visione dell'aldilà è ancora poco sviluppata.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono contento di potermi incontrare con voi ed offrirvi questi momenti di serenità e di amicizia. Si dice spesso che queste cose oggi sono difficili da trovare. In un certo senso è vero, perché nella nostra società ciascuno pensa per sé ed è sospettoso dell'altro. Eppure, anche tenendo conto di questo fatto, possiamo dire che se ci rivolgiamo a Dio, possiamo ritrovare e scoprire quei valori che sembrano perduti. Proprio nella Bibbia troviamo scritte queste parole: «Ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace». Ed ancora troviamo scritto: «Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini». Naturalmente, quando la parola di Dio rivolge queste ingiunzioni, non chiede qualcosa di impossibile. Al contrario, non fa altro che richiamarci alla realizzazione di quello che il Signore stesso ha fatto nella nostra vita quando ci ha riconciliati con Lui tramite l'opera di Gesù Cristo. Perciò, se noi andiamo a Lui, saremo anche resi capaci di mostrare amicizia e comprensione ai nostri simili. E di tutto questo vi è urgente bisogno. Oggi più che mai si cerca la pace a causa di tutto il turbamento che ci circonda e ci avvolge da tutte le parti. Molti magari pensano che la pace equivalga alla non violenza. Invece è qualcosa di molto più positivo, perché ci spinge a volerla trasmettere agli altri. D'altra parte, per il credente in Gesù Cristo, questa è una delle cose che dovrebbero caratterizzare la sua vita. Perciò, anche nella nostra conversazione odierna, l'invito che vi rivolgeremo sarà proprio quello di sperimentare la pace con Dio. Nel momento in cui lo farete, sarete anche in pace con gli altri. Ora proseguiamo con un breve stacco musicale, poi seguirà la nostra conversazione di riflessione biblica.

Carissimi ascoltatori, mi rallegra di poter continuare questa conversazione con voi e rivolgervi parole che vi siano di aiuto e di incoraggiamento, soprattutto perché non cerco di dirvi qualcosa di mio, ma piuttosto desidero trasmettere quelle verità che io stesso ho scoperto nel leggere la Bibbia, che è la parola di Dio. Molti pensano che questo sia un libro come tanti altri, ma non è così. All'apparenza potrebbe sembrare un libro come tanti altri, mentre in realtà quello che troviamo scritto in esso è qualcosa che Dio stesso ha rivelato e, tramite l'azione dello Spirito Santo, ha fatto sì che queste persone trasmettessero senza errori ciò che avevano ricevuto direttamente da Dio. Ed uno degli aspetti più belli della Bibbia consiste nel fatto che esso è il libro che ci parla e ci rivela l'amore di Dio. Uno dei versetti che racchiudono in poche parole il suo straordinario messaggio è il seguente: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poche parole che ci rivelano in maniera meravigliosa ciò che Dio ha fatto per noi. Ed infatti, grazie a questo amore di Dio, tutti quelli che lo ricevono e se ne impossessano per fede, ricevono il diritto di essere chiamati figli di Dio. Ecco che cosa leggiamo in una delle lettere dell'Apostolo Giovanni. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Sappiamo che quando Egli, cioè il Signore Gesù Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questo è il grande e meraviglioso messaggio della parola di Dio. Dio ha dei figli e delle figlie. Che cosa meravigliosa essere chiamati figli di Dio. Dunque noi abbiamo in Dio un padre. Questa è la relazione nella quale entra il peccatore salvato per grazia con colui che ha stabilito la sua maestà al di sopra di tutti i cieli, niente di meno. Il creatore dell'universo voleva avere una famiglia, dei figli e delle figlie che gli appartenessero e che avrebbero accolto un giorno con sé nel cielo. Anche Gesù, lasciando i suoi discepoli, ha promesso loro: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Dove abita il Padre, là è necessariamente anche la dimora dei figli. In viaggio sulla terra, essi sono gli oggetti delle sue cure fedeli, poiché nulla potrà mai separarli dal suo amore. Se Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, a maggior ragione Egli ama quelli che hanno ricevuto quel figlio nel loro cuore come salvatore delle loro anime, quelli che, avendo risposto all'offerta della sua grazia, ora sono suoi figli. Questa è la relazione con Lui che possono vivere e realizzare tutti quelli che credono nel Signore Gesù Cristo. Questa è una relazione che si può realizzare attualmente nell'attesa dello spiegamento della felicità della famiglia nella casa del Padre. Gesù Cristo, che è il sì e l'amen di tutte le promesse di Dio, le compirà in grazia, secondo le sue ricchezze e nelle sue disposizioni d'amore. Per questa ragione diciamo che la Bibbia è il libro che porta una risposta soddisfacente al bisogno d'amore che l'uomo prova nel suo cuore. Ed allora possiamo affermare che chi ha speranza ha pure dei traguardi. Troppo spesso siamo afflitti da un problema, ossia ci sentiamo troppo a nostro agio qui sulla terra. Paolo scrisse: ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, da ora in poi. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non usassero, perché la figura di questo mondo passa via. Dio ci ha promesso un nuovo cielo ed una nuova terra, dove non ci sarà alcuna ingiustizia, perché in quel luogo regnerà la volontà di Dio. E noi aspettiamo questo nuovo mondo, questa è la nostra speranza. Quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
salì in cielo, due angeli apparvero ai discepoli e si annunziarono loro: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Gesù ritornerà. Il suo primo avvento, caratterizzato dalla debolezza e dall'umiltà, si svolse nella stalla di Betlemme. Per il suo secondo avvento, invece, egli apparirà dal cielo con potenza e gloria. La prima volta venne per risolvere il problema del peccato negli uomini. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi ci rallegriamo per questa venuta perché ci ricorda la nostra salvezza e liberazione dai peccati e dalla morte, ma ci aspetta ben altro. Prima però di continuare, facciamo la nostra pausa musicale.

Abbiamo detto che come cristiani abbiamo una speranza viva, ed infatti sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo, dopo essere venuto una volta quaggiù, verrà una seconda volta per risolvere il problema dell'autorità sull'umanità. Oggi gli uomini contestano la sua signoria, ma sta scritto: bisogna che egli regni affinché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Sarà un momento bellissimo ed esaltante, perché alla fine Dio asciugherà le lacrime dagli occhi di coloro che hanno sofferto per difendere il nome di Gesù, e per essi non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Questa è la nostra attesa. Questo significa che andiamo incontro ad un momento di vittoria totale e di piena soddisfazione. Lasciatemi dire che si tratta di un evento che colma il nostro cuore di speranza. Ciò ci riempie di gioia. Molti si domandano: ma quando ritornerà Gesù? Non è nostro compito sapere il giorno e l'ora del suo ritorno, perché si tratta di un evento che è riservato all'autorità del Padre. Nostro dovere è quello di essere sempre pronti ad incontrare il nostro Signore. Infatti, come scrive l'Apostolo Paolo, sarà un ritorno improvviso, come la scarica di un fulmine in un batter d'occhio. Gesù stesso, in ogni caso, ci indica i segni che annunceranno la sua seconda venuta. E poiché questi segni hanno luogo in modo sempre più chiaro ed inequivocabile, il suo ritorno appare sempre più probabile e vicino, anche se nessuno può dare una data precisa sul tempo. Questi segni sono indicati nei famosi discorsi che Gesù fece sugli ultimi giorni. Questi segni, e sono molti, si possono raccogliere intorno a tre linee direttrici della storia della redenzione e si congiungono all'avvento glorioso di Gesù Cristo. A grandi linee possiamo menzionare in primo luogo l'operato di Dio nei confronti di Israele secondo i giudizi che Dio riverserà sul mondo, e terzo, la proclamazione del Vangelo in tutto il mondo. In breve, la linea di Israele, la linea dei giudizi e la linea missionaria. Cercheremo di seguire queste linee nel seguito dei nostri programmi. Ma più importante di tutti, dobbiamo essere pronti ad incontrare il Signore Gesù Cristo. Adesso vogliamo leggere dal libro dell'Esodo. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenderà del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azzimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. I versetti che abbiamo letto costituiscono le istruzioni sull'offerta vera e propria che doveva essere presentata al Signore. Anche qui siamo di fronte ad una serie di istruzioni che hanno un loro preciso significato morale e spirituale. Dopo aver messo da parte l'animale da offrire al Signore, si dovevano attendere ancora 4 giorni. Come abbiamo già riferito in un programma precedente, quello che dovevano fare non era una semplice formalità, ma qualcosa in cui ci dovevano mettere tutto il cuore e tutta l'attenzione. Dovevano riflettere bene sulla richiesta del Signore, poi loro stessi dovevano immolare l'animale all'imbrunire. Si doveva avere una piena partecipazione. Anzi, erano gli stessi israeliti che procuravano la morte, e questo era significativo. Questo ci deve ricordare
che quando il Signore Gesù Cristo salirà sulla croce del Calvario, questo avverrà perché i nostri peccati sono su di Lui e sono questi peccati che gli procureranno la morte. Egli subirà la pena al nostro posto. Poi vediamo che il sangue raccolto doveva essere spruzzato sull'architrave e sugli stipiti delle porte per indicare che la riconciliazione tramite il sangue ha una dimensione verticale ed orizzontale. Il Signore non solo ci riconcilia con Lui, ma anche con gli altri uomini, toglie la causa dell'inimicizia. La sua è un'opera completa e perfetta. Vediamo ancora che questi israeliti dovevano nutrirsi di quella carne arrostita. L'agnello immolato diveniva anche la vita, ossia il nutrimento, ciò che li sosteneva, proprio quello che avviene con Gesù Cristo. Niente di poco cotto o lesso, come facevano i pagani, che così pensavano di assimilare le virtù dell'animale. Si doveva mangiare la carne arrostita con pane senza lievito, simbolo di corruzione. Niente di impuro doveva essere presente quando ci si avvicinava al Signore. Il tutto doveva essere accompagnato con erbe amare, a ricordo dell'amarezza subita in Egitto. Era un modo per ricordare la grandezza della liberazione sperimentata. Poi non dovevano lasciare nulla. Questo per evitare forme di venerazione del simbolo, sia per prefigurare che la salvezza non avviene progressivamente, ma in modo completo, istantaneo e definitivo. Mentre mangiavano, dovevano essere pronti a partire. La redenzione segna l'inizio di un cammino verso la meta finale, che sarà l'eternità con il Signore. Questi israeliti dovevano ricordare che il Signore li liberava dal dominio degli egiziani per essere una realtà a parte. Facevano un passo definitivo. Questo è appunto il significato della Pasqua, il passare oltre. E voi, cari amici in ascolto, siete passati oltre il tempo della schiavitù e della morte?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 4. Or mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con quale podestà e in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato da morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla contro, ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divetiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlar più né insegnar affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero, in questa città, contro al tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo d'Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del suo santo servitore Gesù». E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. E gli apostoli, con gran potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisogno fra loro, poiché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Se vi chiedessi un vostro pensiero sull'amicizia, voi cosa mi rispondereste?
5: Sull'amicizia? Boh.
6: No, non è il caso.
7: Ma l'amicizia... non lo so.
8: Ma guardi, non mi viene in mente niente. Cioè, in che senso?
9: Dai, cosa, abbastanza?
5: No, no, grazie.
6: Ma non lo so, non ho idea.
5: Non lo so, boh.
10: Io penso uguale a lui.
5: No, no, uguale a lui.
4: Ecco, devo dire subito che fra i tanti che ho intervistato c'era anche chi aveva le idee un pochino più chiare. Questa era un'introduzione in tono così, un pochino scherzoso. Parleremo, l'avrete già capito, di amicizia. E ancora una volta mi viene in aiuto il mensile La Voce del Vangelo, dal quale prendo qualche consiglio che condividerò con voi su come coltivare l'amicizia. Fra un attimo vedremo per intero, ecco, l'intervista vera e propria. Sono andato per strada, ho incontrato qualcuno di voi, potremmo dire, e molte persone mi hanno risposto così. Lo vediamo fra poco. Benvenuti a Contrappunti.
11: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
4: L'amicizia, che valore ha per te?
12: Una cosa molto importante, una cosa difficile da trovare, che molti magari persone comunque pensi che siano tue amiche, invece non lo sono.
4: E l'amico ideale, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere?
12: boh, forse accettarmi per quello che sono e aiutarmi a migliorare i miei difetti.
4: E per te stessa domanda.
9: Sono la sincerità, l'apertura agli altri, la capacità di ascolto e credo che siano poi sufficienti, dai.
4: Che valore dai all'amicizia?
7: Ma l'amicizia, io credo che non esista la vera amicizia. A parte se non cresci con una persona da quando sei piccolo fino a diventare grande, secondo me l'amicizia è tutta relativa. Quando hai bisogno ti girano le spalle, invece quando hanno bisogno gli altri cercano sempre a te, insomma. Però per il resto no, di amicizia.
4: E l'amico ideale che doti dovrebbe avere?
7: Essere sempre disponibile, più che altro, perché insomma l'amico si vede nel momento del bisogno.
4: E per te?
6: Il mio gatto.
4: Il tuo gatto è l'amico ideale, che caratteristiche ha?
6: Affettuoso quando deve essere affettuoso e non mi molla mai quando dovrebbe mollarmi, non mi abbandona mai.
4: Volevo chiederti, per te l'amicizia che valore ha?
12: Beh, l'amicizia è un dono, che avendo un amico uno può condividere le sue emozioni, le sue cose. Poi per quanto riguarda l'amico ci sono diversi tipi di amici. Ci sono amici intimi, amici comuni e basta.
4: Esiste per te la vera amicizia?
12: Sì, non c'è la vera amicizia. Ne ho avuto conferma da veri amici, che non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno, sia morale e tutto.
4: Tu hai qualcosa da aggiungere?
10: Da aggiungere sì, che poi i veri amici si vedono nel momento del bisogno, cioè è da lì che riesci a selezionare chi è un conoscente e chi è un amico vero. E poi si contano nelle dita delle mani.
4: Sono pochi?
10: Sì, sono pochi, io ne ho due. Ho già detto tutto. Poi sono quelle persone che ti aprono gli occhi anche quando sbagli, senza avere il timore di contraddirti. È giusto, ti consigliano farti capire le cose bene, anche se hai torto. Non quelli che abbassano la testa per farti contento. Assolutamente, sono quelli. Poi sì, nei momenti di bisogno sono loro che ti danno la porta ad andare avanti.
12: È utile nella vita per affrontare i problemi. Cioè, per un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua.
6: Ma l'amicizia è la cosa più importante che ci sia tra tutti i valori.
4: Chi trova un amico trova un tesoro, dice il detto. Ecco, questo tesoro di amico o di amica, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere per te?
13: Essere sincera prima di tutto, essere presente nei momenti difficili, però essere presente anche quando nei momenti sereni, insomma.
12: Come dovrebbe essere? È una bella domanda. Cioè, carattere del tipo, età, quelle cose lì non c'entra niente. Sì, l'importante è trovare un motivo per stare insieme, comunque sia, e non essere mai in contrasto.
6: Dovrebbe essere fedele, fedele nel senso non tradirti mai, non farti mai soffrire, comprensivo. Dovrebbe starti sempre vicino e basta.
5: Un amico deve essere leale, deve sapere ascoltare e boh, non lo so.
14: Il miglior amico secondo me non c'è alla fine, sono vari amici e ognuno, diciamo, devi gestirti in un certo modo. Con uno non puoi parlare in un modo, ma con un altro non puoi parlare allo stesso modo che parli con quello lì. E sono amici, amici, e l'amicizia comunque varia.
6: Ma non lo so, non ho idea. Dovrebbero non tradire.
13: Non sapere ascoltare, essere comprensivo e guidarmi nelle scelte, aiutarmi, quindi anche contrastarmi quando è il caso. Cioè, voglio dire, il succo dell'amicizia è fare l'esperienza in sé. Tutto quello che si dice è banale.
4: Che valore dai all'amicizia?
13: Fondamentale nella vita. Ti aiuta ad andare avanti nei momenti difficili e ti dà un sostegno.
4: Esperienze? Positive e negative?
13: Più negative, o perlomeno sono quelle che mi sono rimaste più impresse. Però anche positive, cioè insomma, quantitativamente forse faccio fatica a distinguere, semplicemente quelle che mi rimangono più impresse sono quelle negative e quindi una prima risposta direi più negative.
15: sull'amicizia, cosa puoi dirmi?
16: È utile nella vita per affrontare i problemi. Cioè, avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua. Nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di allegria. Cioè, poter condividere dei momenti simpatici con qualcuno che ti piace, con cui ti piace stare, è una buona cosa. Quindi l'amico è utile in momenti di gioia, di alti e bassi, diciamo, della nostra vita. Senza un amico è difficile.
9: L'amicizia è fare due chiacchiere al parco con un ragazzo che reputi sincero.
6: L'amicizia è una cosa a valore della vita. Gli amici ci sono tante cose, le bestie, gli animali, le persone, ce ne sono tanti di amici.
5: Sull'amicizia, boh, sinonimo di lealtà, diciamo.
11: Contrappunti.
15: Di grandi amici, di profonde amicizie, di questi grandi tesori, ecco, se siamo onesti, dobbiamo dire che ce ne sono pochi nella vita. Richiedono molto tempo a svilupparsi, a fiorire. Si basano su esperienze condivise, esperienze belle, esperienze brutte. Spesso tante del primo tipo quanto del secondo. Anzi, possiamo dire che i pericoli e i disastri superati, le sofferenze condivise saldano un'amicizia come non lo possono fare sicuramente le grandi gioie. Ecco, quanto è necessario proteggersi dalle amicizie finte e evitarle, tanto è necessario apprezzare e fare tesoro delle amicizie vere. In genere chi trova che molti vogliono essere conosciuti come suoi amici può essere sicuro che è gente che spera di approfittare della sua posizione oppure dei suoi soldi. Nel libro dei Proverbi Salomone, il grande saggio, aveva scritto: chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un tale amico che è più affezionato di un fratello. È scritto nel libro dei Proverbi, appunto, al capitolo 18, versetto 24. Ecco, allora bisogna cercarlo, lo si troverà. Ecco, dove cercare però i propri amici? Bisogna cercarli fra quelli che hanno gli stessi interessi, le stesse mete, gli stessi valori, le stesse aspirazioni. Cercarli fra quelli con cui si passa o si potrebbe passare molto tempo assieme. La prima persona che corrisponde pienamente a questa definizione è il marito oppure la moglie. Altri si possono cercare anche fra le persone che hanno in comune la stessa fede, quindi i fratelli e le sorelle della Chiesa, oppure anche fra i parenti più stretti, fra i colleghi di lavoro, specialmente con quelli che hanno le tue stesse vedute, i tuoi valori, il desiderio di vivere una vita in un certo modo. A volte per ragioni di lavoro oppure per mancanza di persone che hanno appunto queste vedute simili alle tue, che ti sono vicine, è necessario investire del tempo, anche dei soldi, quindi telefonando a qualcuno oppure scrivere qualche lettera, fare qualche viaggio per consolidare un'amicizia casomai con una persona che è lontana. È importante quindi sacrificarsi se necessario per sviluppare, per mantenere un'amicizia a cui si tiene veramente. Comunque non è possibile, neanche desiderabile, avere molti amici intimi. Molto meglio lavorare, impegnarsi, investire casomai in un'amicizia che ha tutte le qualità giuste, che non piuttosto cercare l'amicizia o piuttosto l'approvazione o l'adulazione di tutti. Sviluppare e mantenere un'amicizia profonda è anche costoso. Un vecchio proverbio afferma: chi vuole avere amici deve dimostrarsi amico. E siccome la vera amicizia non può essere né comprata né forzata, ma è allo stesso tempo un tesoro senza prezzo, ecco, allora vale la pena imparare come essere amico e quali siano poi le qualità essenziali di una sincera amicizia. Ecco, allora, quali sono queste qualità di una vera amicizia? Le vediamo fra un pochino, adesso facciamo una pausa musicale. Michael W. Smith, Friends, Amici.

Diceva Michael W. Smith nella canzone: stai facendo fagotto dei sogni che Dio ha piantato nel suolo fertile della tua vita. Non posso credere che le speranze che Dio ti ha concesso siano ormai un capitolo chiuso nella tua vita. In ogni caso, ti terremo vicino al nostro cuore come sempre, e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Gli amici sono amici per sempre se il Signore è il loro Signore. Un amico non dirà mai, mai più, perché la buona accoglienza non finirà mai. Anche se è duro lasciarti andare nelle mani del Padre, sappiamo che una vita non è mai troppo lunga per viverla da amici. Con la fede e l'amore che Dio ha dato, basandoci sulla speranza che conosciamo, pregheremo che la forza che ora dimostri sia la gioia in cui tu vivrai. Noi ti terremo vicino al nostro cuore e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Ecco, queste, come dicevo, le parole di Friends, la canzone di Michael W. Smith che abbiamo appena ascoltato. E ritorniamo a noi, ritorniamo allora a questi 7 buoni consigli sull'amicizia. Primo punto, allora: chi cerca l'amicizia deve essere disponibile a curare ovviamente l'amicizia in qualsiasi momento, trascurando anche, se necessario, quelli che sono i suoi interessi personali, le cose a cui tiene di più. Secondo punto: una delle cose che più mancano nella società moderna è trovare qualcuno che sia pronto ad ascoltare senza condannare, senza sparare sentenze. Ecco, siccome alcuni non hanno un vero amico con cui confidarsi, come sappiamo purtroppo pagano centinaia di euro, e poi nel tempo diventano anche migliaia, per confidarsi con uno psicologo oppure un mago, insomma qualcuno che è disposto ad ascoltarli, a dare qualche consiglio a pagamento. Ecco, ma è possibile invece trovare fra le persone che hanno gli stessi vostri interessi, e qui penso soprattutto che hanno la stessa vostra fede, casomai quella persona che sola forse che è disposta a offrire la propria amicizia e a ricevere la vostra amicizia. Terzo punto: ascoltare senza condannare o sentenziare. Ecco, questo non vuol dire approvare tutto oppure non avere le proprie idee, ma solo capire che chi condivide un problema, una paura, un'ansietà, un errore commesso, ha in quel momento unicamente bisogno di chi è pronto a star lì ad ascoltarlo. Vuole qualcuno che comprenda quello che è il suo vero problema e ne apprezzi l'importanza e la gravità. Ecco, spesso la persona che si confida comprende già il suo errore e anche conosce forse la soluzione giusta. Quindi non ha bisogno di prediche per aumentare il suo dolore o il suo senso di colpa. Ovviamente, quarto punto, il vero amico ha bisogno anche di chi lo può amorevolmente correggere, chi può anche pregare per trovare insieme la soluzione giusta, chi è pronto a portare una parte del dolore incoraggiandolo, fortificandolo per il futuro. Fedeli sono le ferite di chi ama, e questo è ancora un altro versetto riportato nel libro dei Proverbi di Salomone. E in un'altra traduzione sono invece così: chi ama ferisce ma rimane fedele. E in un'altra ancora: fedeli sono le ferite di un amico. Ecco, la differenza fra la correzione offerta da un amico provato e quella fatta da una persona qualsiasi è simile alla differenza che c'è fra il giorno e la notte, fra il sale e il miele. L'amico corregge e la correzione viene accettata, perché non si tratta di un tentativo di umiliare chi ha sbagliato, né di innalzare invece chi corregge. Le correzioni di altri invece sono assai spesso poco apprezzate. Gli amici amano anche passare del tempo insieme, sia per conversare sul poco o sul nulla, sia anche per discutere argomenti molto profondi. Possono stare felicemente insieme, a volte per minuti o anche per ore, senza sentire anche il bisogno di parlare.
Il fatto poi che due amici stanno insieme, collaborano, vuol dire che condividono anche gli stessi interessi e i compiti l'uno dell'altro, che godono delle stesse cose, come ad esempio, non so, la musica, la lettura, le passeggiate, fare shopping oppure visite. Ovviamente questo non succede per caso, ma si sviluppa quando ciascuno, per amore dell'amicizia, dedica del tempo per capire, per apprezzare quello che piace all'altro. E siamo arrivati al settimo punto, il fatto che l'amicizia non sia basata sull'attrazione fisica, qui penso in modo particolare alla coppia, ma su una condivisione di idee, di interessi, di esperienze, è qualcosa che può essere a volte trascurato, a volte incompreso. Nella coppia, ad esempio, si cerca piuttosto il rapporto fisico e l'amicizia invece la si cerca altrove, ma costruire e curare l'amicizia più sincera, più profonda e certamente più duratura è un compito che tocca soprattutto a due sposi, a cominciare dal periodo del fidanzamento per continuare poi senza interruzione fino alla vecchiaia. Ecco, si potrebbe dire fra parentesi che i fidanzati che sciupano il tempo del fidanzamento concentrandosi sull'attrazione, la soddisfazione fisica, troveranno molto più difficile costruire poi un'amicizia sincera nel loro matrimonio. L'amicizia, in conclusione, è qualcosa di profondo, di piacevole, creato da Dio stesso, perché l'uomo ne ha bisogno e Dio sicuramente lo sa molto bene. Dio ha chiamato Abramo amico, Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, ed è questo l'ultimo versetto che vi cito da questo libro, è scritto: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Ecco allora un ultimo invito, un'ultima esortazione. Cerchiamo e coltiviamo le amicizie che Dio ha preparato per noi, soprattutto, penso ancora una volta all'ambito del matrimonio, soprattutto quelle fra marito e moglie. Ecco, saranno sicuramente un balsamo, una gioia per il nostro cuore.

0: Dicono le parole di questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone ovviamente in tema, si intitola Cherish the Moment, cioè tengo caro, mi è prezioso questo momento. Ecco, le parole dicono: guardo al di là, alla mia destra scorre un fiume possente, ben al di là dei picchi montani brilla il sole, alberi sempreverdi appaiono ritti e solidamente piantati. Forse non passeremo mai più da queste parti, quindi non prendiamo nulla per scontato. Seduto accanto a me un amico più caro di un fratello, è di queste parti, fedele come nessun altro. Amicizia è quando uno dà e l'altro riceve. Possiamo non trovarci più in queste condizioni, anche se possiamo essere riflessivi. Tengo caro questo momento. Sparisca il pensiero di poter fare come voglio io. Forse non ci siamo mai trovati in queste condizioni prima e potremmo anche non trovarci più. Dovunque tu possa trovarti, in qualsiasi emisfero, c'è una voce che parla dolcemente e che non la trovi nel vento o nel tuono. Alla porta sta il Signore che aspetta un invito a entrare. Egli potrebbe non passare più di qua. Oggi è il giorno della tua salvezza.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
0: Grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo fatto rallegra molto i nostri cuori, perché vogliamo occuparci della parola del Signore leggendo e meditando dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni il versetto 17.

Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».

0: Il cieco guarito continuò ad essere interrogato. Prima spiegò ai farisei come era avvenuta la sua guarigione. Poi gli chiesero la sua opinione intorno alla persona del guaritore, cioè intorno a Gesù. Con la stessa franchezza usata per raccontare il miracolo avvenuto, quell'uomo espresse il suo parere circa Gesù. È un profeta. Chiamando in causa il miracolato, è possibile che le parti avverse cercassero di ricevere dal suo parere qualche ulteriore elemento per un giudizio onesto e giusto. Ma certamente coloro che erano ostili a Gesù tentavano di trovare una testimonianza che li aiutasse a condannarlo. Però furono sconfitti dalle semplici parole di quel povero uomo. È un profeta. È un profeta. Con questo si vuol significare un uomo al servizio di Dio, un uomo suscitato da Dio per compiere le sue opere. E fra queste si poteva porre benissimo la guarigione, riconoscendo in lui lo strumento per il quale Dio lo aveva guarito, raggiungendolo là dove si trovava, là nel suo bisogno, essendosi inchinato fino a lui per risollevarlo dalla misera condizione in cui si trovava, fornendogli una speranza, una prospettiva sul futuro e facendolo sentire amato, quel cieco rese una testimonianza a Gesù che superava di molto le sue laconiche parole. Certamente quell'uomo guarito parlava sulla base della sua personale esperienza. Non tendeva a farne una questione teologica. Non voleva parlare per il popolo in un discorso dal carattere generale, né varcava i confini del suo piccolo mondo. Espresse ciò che lui, proprio lui, solo lui, aveva conosciuto della grazia guaritrice e dell'amore di Dio. Le sue parole erano la logica conseguenza di un'esperienza diretta, di un'esperienza personale, intima e riservata al suo cuore, all'interno del suo cuore. Sappiamo benissimo che Gesù è il Figlio di Dio venuto in terra per salvare l'umanità attraverso il suo sacrificio sulla croce. Sappiamo che la grazia divina è rivolta a tutti gli uomini. Sono questi dati molto importanti per la nostra conoscenza. Ma quanto è più prezioso capire, sentire, credere che Dio ama, ama me, proprio me, ed è pronto a raggiungermi nella mia miseria, nel mio bisogno, per farmi del bene. Che Dio ami tutti è una grande verità, ma se realizzo che ama me, diviene attualità quotidiana che trasforma la vita. Cari ascoltatori, realizzate individualmente di essere oggetto del tenero amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Dalla lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 15.
4: Abbiamo molte ragioni, spesso apparentemente del tutto valide per essere forti. Ma se la linea che sta alla base dell'essere forti comprime il campo delle emozioni che ci permettiamo di avere, allora che cosa ne guadagniamo? Diventiamo persone incapaci di sperimentare con sincerità le realtà emozionali della vita. È in questo modo e in molti altri ancora che armeggiamo per evitare quello che il passo biblico chiaramente ci ordina, e cioè piangere con quelli che piangono. Il nostro istinto ci porta spesso a rallegrarsi con gli altri, a guardare al lato allegro delle cose, a ricordare agli altri quello che loro sanno già essere vero. Il passo biblico ci sollecita a fare qualcosa di più importante. Quando è tempo di piangere, dobbiamo piangere. Possiamo anche rallegrarci quando è tempo di rallegrarsi, ovviamente. Gioire insieme può sembrare più facile, ma non è scontato che lo sia. Alcuni di noi hanno fatto tante volte l'esperienza delle delusioni e dei tradimenti che hanno difficoltà a riconoscere di stare vivendo qualcosa di buono. Ecco, quando questo accade, siamo certi che le cose cattive ci aspettano dietro l'angolo. Invece di rallegrarci, il nostro istinto ci spinge a proteggerci da un possibile pericolo sicuramente incombente. Facciamo del nostro meglio per rimanere calmi e non essere delusi, ma di nuovo il passo biblico ci sollecita a fare la cosa più importante di tutte. Quando è tempo di rallegrarsi, rallegriamoci. Tutta la gamma di emozioni della vita va sperimentata comunitariamente. Condividendo gli elementi più basilari della vita, facendo festa insieme e sostenendoci gli uni gli altri nei tempi del dolore, diventeremo una comunità che si distingue per la sua capacità di essere sincera.
5: Mi rallegro, Signore, che tu non mi dica di calmarmi. Non mi ammonisci dicendomi di non eccitarmi troppo. Mi incoraggi a far festa. Mi dici festeggiate insieme. Io piango, Signore. Tu non mi dici di essere allegra. Non mi dici sii forte. Mi incoraggi a sperimentare il dolore e dici piangete insieme. Grazie, grazie per accogliere con benevolenza tutto il campo delle emozioni umane. Grazie per la gioia e per l'afflizione. Dammi il coraggio di piangere con gli altri. Dammi la libertà di rallegrarmi con gli altri.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ora ascoltare la buona novella, una mezz'ora di informazioni, di musica, di ispirazione. Presentatevi ogni giorno a quest'ora per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Noi italiani siamo giustamente orgogliosi per il nostro glorioso passato. Il genio della nostra razza ha lasciato delle indelibili impronte in molte pagine della storia, della scienza e delle arti. Quest'oggi nella Bibbia investigheremo un italiano, il primo gentile che è stato salvato sotto la dispensazione della grazia. Sarà una meditazione interessante, ma per prepararci, ecco, diamo ascolto ora a uno dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione apriremo le Sacre Scritture al Libro degli Atti, al capitolo 10. Qui vi leggeremo i primi 8 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di tralasciare ogni cosa e di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta Italica, il quale era pio e temente Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che v'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Joppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si teneva del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a prestare attenzione ai santi insegnamenti che ci provengono da questo passaggio della Sacra Scrittura. Durante un giro missionario in California, ogni volta che io ho presentato ai miei ascoltatori la nostra opera, ho cominciato ricordando loro che mentre l'evangelizzazione fra gli italiani è oggi assai trascurata, essa è invece negli occhi di Dio assai importante, lo è sempre stata sin dal principio. E questo io lo dicevo appoggiandomi su basi bibliche. Quando Gesù emanò il suo grande mandato, disse: andate e ammaestrate tutti i popoli. A Pentecoste, quando gli apostoli cominciarono la loro predicazione in Gerusalemme, il Dio mandò il suo Spirito Santo e rese tale predicazione udibile in tutte le lingue. Quando Pietro, a cui erano state date le chiavi del Vangelo con ordine di predicare agli ebrei e ai gentili, quando finalmente Dio lo costrinse a testimoniare ai gentili, chi scelse il Signore come suo primo discepolo? Il centurione Cornelio, un italiano. Sì, Cornelio fu il primo gentile convertito al cristianesimo, e quando penso a Cornelio, e più che studio di lui, e più mi sento attratto a questo personaggio, perché vedo che egli è, come si dice in inglese, my kind of man, è, come si direbbe in Toscana, uno dei nostri. E lo è prima di tutto perché è italiano e ha messo il nome della nostra razza nel libro sacro di Dio. Prova che Dio mai si dimenticherà di noi, e costante ammonimento ai suoi figliuoli che leggano la Bibbia che mai si dimenticano di evangelizzare anche gli italiani. Lo è perché, oltre che a questo legame etnico, egli ha tante buone qualità che lo rendono ai nostri occhi come un eroe, una persona da essere ammirata e più imitata. Infatti osserviamolo bene. Benché egli fosse nato sotto gli insegnamenti differenti, benché i suoi antenati avessero avuto per secoli un'altra religione, egli non ha paura né esita a ricercare un'esperienza personale con Dio. Ed infatti leggiamo che egli era pio, devoto e temeva Dio. Benché egli fosse un importante ufficiale dell'esercito più potente del mondo, egli non aveva paura a far sapere alla gente che egli temeva Dio. Poi notiamo che benché la sua posizione gli permettesse di vivere deliberatamente facendo quello che voleva, che gli permettesse di fare come facevano gli altri ufficiali dell'esercito romano, abusi e soprusi, ecco che invece Cornelio ha portato con sé la sua famiglia, la ama, e questo è per noi assai rinfrescante. È bello vedere un ufficiale che ama la sua famiglia al punto di portarla con sé in terre straniere. Poi notiamo che, oltre all'amare un Dio che non conosceva, oltre all'amare la sua famiglia, ecco che la Scrittura ci dice che egli pure amava il suo prossimo, e notiamo chi il suo prossimo è. E in questo caso sono i giudei, che odiavano i romani con la passione di tutto il loro cuore.
Ma Cornelio, ecco che egli invece faceva verso di loro abbondanti elemosine. Amici, se noi sommarizzassimo le sue qualità, ecco che ci accorgeremo che esse rispecchiano l'applicazione dei due comandi che Gesù ci lasciò come supremi su tutti gli altri. Cioè, ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Pure, viene qui da notare che un uomo così buono, così bravo, non sembrerebbe essere il prospetto per l'evangelismo di Pietro. C'erano infatti a quel tempo tanti mai di quei birbaccioni in Palestina. C'erano tanti peccatori induriti. Perché Dio non mandò Pietro a parlare piuttosto a loro? Perché non mandare Pietro a Re Agrippa o a Pilato o da qualche altro disonesto? Mandarlo da Cornelio, un uomo così bravo e pio, sembra davvero tempo sprecato. Amici, avete mai sentito dire oggigiorno che i missionari devono essere mandati in Africa, in Cina, che i pastori e gli evangelisti dovrebbero andare nelle prigioni, nei bassi fondi a predicare? Oh sì, lì davvero che c'è bisogno. Oh, quante volte questo mi è stato detto anche a me. Perché predicate il Vangelo a noi italiani? Noi siamo già religiosi, siamo già cristiani, ma perbacco, non lo vedete tutti questi santi che già abbiamo? E amici, nel rispondere a questa domanda, questo passaggio ci aiuta a comprendere due grandi verità teologiche. Prima, che Dio è interessato in tutti e salva tutti, senza distinzione di razza, grado, religione o meriti. Seconda, che Dio non può invece fare assolutamente niente per due tipi di persone. I superbi, coloro che si ritengono di per sé bravi, onesti e giusti, coloro insomma che ritengono di potersi guadagnare o meritare la salvezza da sé, e amico, queste cosiddette buone persone, brave e pie, a crederci o no, spesso sono quelle che sono più lontane da Dio. Poi ci sono i ribelli, coloro che intransigentemente rifiutano tutte le prove che la natura dà dell'esistenza di Dio, che rifiutano l'appello del Vangelo e la voce di Dio che li chiama. Una persona che si vanta di essere atea, di non credere, non sarà mai avvicinata da Dio se prima non cambia la sua attitudine. E amici, considerando questi fattori, noi di nuovo asseriamo che Cornelio non solo è uno dei nostri, ma egli è pure di Dio, perché teme Dio, lo cerca, ed ecco che Dio interviene e lo salva. Ora amici, credete voi che Dio faccia una cosa per un italiano che non faccia poi la stessa cosa per un altro? Pensate voi che se Dio salvò Cornelio non voglia pure salvare voi? Ma sicuro che lo fa. Ma amici, dite, temete voi Dio? Lo avete ancora voi ricercato con tutto il cuore perché vi dia un'esperienza di salvezza? Ascoltatori, è Pietro stesso che dai suoi scritti ci dice che il Signore non ha riguardi personali e che per lui 1000 anni sono come un giorno. E Dio può salvare oggi come salvò allora. E se voi siete interessati nell'ottenere un'esperienza come quella di Cornelio, allora guardate bene, perché ora il Dio può agire verso di voi come agì verso di lui. Prima di tutto notiamo qui che Dio sa che Cornelio esiste. Benché egli fosse un centurione della nazione più pagana di tutte, benché egli fosse là in quella terra a perseguitare e a opprimere il popolo di Dio, il Signore sa che esiste ed infatti lo chiama per nome, Cornelio. Oh amici, non conta quanto buoni o cattivi noi possiamo essere, o da che razza noi veniamo, o che insegnamenti i nostri genitori ci hanno impartito. Se siamo umili, se siamo potenti, se il mondo e la società ci ha spinto in un angolo oscuro, beh, io vi dico che non importa. Io vi dico che noi tutti siamo agli occhi di Dio di grande importanza. Io vi dico che ognuno di noi contiamo e contiamo assai, che ogni individuo, uomo, donna, giovane, vecchio, ricco, pezzente, è agli occhi di Dio così tanto prezioso che Dio ha mandato il suo proprio figliolo a morire su una dura croce per acquistarci, per redimerci e farci del tutto suoi propri figlioli. E non è questa una buona novella? Io sono importante per il Signore. Voi, amici, siete importanti. Non solo. Egli ha il nostro nome nel suo elenco di indirizzi, ma pure ci conosce personalmente e costantemente ci osserva e, sì, ci ascolta. E qui, ascoltatori, c'è da domandarci se la Scrittura dovesse dire di noi quello che facciamo per il Signore, come in questo passaggio lo dice per Cornelio,
saremo noi soddisfatti o pieni di rossore? Ma torniamo a Cornelio e continuiamo ad osservare cosa fa Dio. Ecco che manda un angelo e di nuovo siamo confusi e dobbiamo spingere da una parte Cornelio per investigare bene la Bibbia. Dite amici, non poteva Dio stesso dare a Cornelio il messaggio del Vangelo? O dal momento che gli aveva mandato un angelo non poteva farglielo predicare da quell'angelo? Non vi sembra che se l'angelo predicava invece di Pietro, Cornelio si sarebbe più facilmente convertito? E del resto, quante volte ce lo dicono anche oggi? Ma se io vedessi un angelo, allora crederei anch'io. E non pensate voi che se invece di farvi pervenire questo messaggio per mezzo della radio, un angelo venisse lì da voi e ve lo annunciasse, non credete che più facilmente l'accettereste? Che bisogno c'era di Pietro? Dopotutto lui non si sentiva nemmeno di andarci ed era un po' lontano. Amici, io faccio queste domande per stimolare il vostro pensiero, per aiutarvi ad investigare le scritture, perché è così che si deve leggere la Bibbia, investigando, domandando, meditando. E se voi avete per un po' considerato queste domande, io sono certo che voi già sapete la risposta. Oh sì, Dio poteva far questo se voleva. Poteva pure fare un bel segno nel cielo a lettere grosse di modo che tutti lo leggessero. Ma la Bibbia ci dice che Dio è compiaciuto e vuole salvare gli uomini attraverso la predicazione, usando un altro individuo. E amici, notate, non sceglie egli un dottore, un teologo e neppure sceglie un sacerdote, ma sceglie un umile pescatore, un semplice credente affinché nella sua semplice narrativa della storia del Cristo si dimostrasse appieno la potenza del suo Spirito Santo, di quello Spirito che disdegna i dotti e i superbi e si compiace dei semplici. Pure osserviamo che Dio non usò l'angelo per due ragioni. La prima, perché la Bibbia insegna che si deve credere per fede e non per visione, e sarebbe facilissimo credere ad un angelo, infatti non occorrerebbe fede alcuna. La seconda, perché gli angeli non sono degni di annunciare il Vangelo. Amici, abbiamo appena finito di dire che malgrado noi non siamo considerati niente dal mondo, malgrado noi siamo per il governo giusto un numero, noi nell'economia di Dio siamo invece così importanti, così superiori, che Paolo pure dirà poi nella sua prima epistola ai Corinti che noi con Dio giudicheremo gli angeli. Così importanti siamo che Dio svuotò il paradiso della cosa più preziosa, più bella, più cara che aveva al fin di riscattarci dal peccato. Ma siamo fuori di nuovo dal soggetto e così torniamo al nostro Cornelio che l'abbiamo lasciato a Cesarea che aspetta ed ecco che finalmente dopo 4 giorni arriva Pietro. E qui, dopo aver esaminato l'attitudine di Cornelio, l'attitudine di Dio, per ultimo osserviamo l'attitudine e l'essenza del Vangelo. Tutti pendevano dalla bocca di Pietro. L'angelo aveva detto a Cornelio che Pietro gli avrebbe rivelato qualche cosa di così importante attraverso la quale egli sarebbe stato salvato. Ebbene, cosa disse? Qual era la rivelazione di Pietro? Non vorreste sapere? Non vorreste anche voi essere stati là? Ebbene, riassumendo, ecco, Pietro gli disse questo, che Gesù di Nazaret venne, andò in giro, facendo del bene a tutti, che fu conseguentemente preso e inchiodato su una croce, che fu sepolto e 3 giorni dopo risuscitò. Amici, questo è tutto, tutto quello che disse Pietro, questo infatti è il Vangelo. Ascoltatori, se noi crediamo che Gesù fu costituito da Dio giudice e salvatore, se noi crediamo che in Lui otteniamo rimessione di tutti i peccati, poiché Lui sulla croce è morto al nostro posto, ci ha sostituito, ha preso su di sé le nostre pene, la nostra condanna, ecco che noi otterremo la salvezza. Infatti Pietro non aveva ancora finito di parlare con Cornelio, che Cornelio credé e Cornelio fu salvato. Oh, gloria a Dio per un messaggio così semplice e nello stesso tempo così potente. Pure vogliamo notare che nello stesso tempo che Cornelio credé e fu salvato, egli ebbe il suggello dello Spirito Santo. Cornelio seppe dentro di sé, al di là di ogni dubbio, che era salvato. Oh, amici, non vorreste anche voi passare attraverso la stessa esperienza?
Ebbene, lo stesso Dio, lo stesso messaggio, la stessa potenza è a vostra disposizione e voi potete sperimentare la stessa salvezza se voi, lasciando da parte ogni altro preconcetto, scancellando dalla vostra mente ogni altra credibilità, voi accetterete il messaggio e crederete con la stessa fede che Cornelio credì. E infine ecco l'ultima domanda: può qualcuno negare l'acqua? Ecco che Cornelio credé. E se noi continuassimo a leggere questo capitolo, troviamo che Pietro fa questa domanda: può qualcuno negare acqua? Di cosa parlava? Ebbene, parlava del battesimo. Ed ecco che Cornelio credé non solo, ma si dimostrò immediatamente pronto ad obbedire e volle essere battezzato. Aveva obbedito i due comandamenti basilari del Vecchio Testamento ed ora ecco è pronto ad obbedire il comandamento del Nuovo Testamento e così fu battezzato, il primo gentile, il primo italiano salvato per la gloria di Dio. Ora, cosa successe di Cornelio dopo questo episodio non lo sappiamo. Forse tornò a Roma, forse colà fu strumento nel fondare quella chiesa che nel primo secolo rese così tanta gloria al nome di Cristo, ma questa è congettura e non lo sappiamo. Ma sappiamo però che il suo nome fu iscritto nelle pagine della Bibbia. E di nuovo osservate che se questo sì è un altissimo onore, lo stesso avrebbe servito a poco se il nome di Cornelio non fosse stato pure scritto nel libro della vita. Oh, amici, Cornelio fu il primo italiano che fu salvato. Ma la storia non è finita. Ci sono ancora tanti italiani da essere salvati, tanti che come Cornelio hanno udito l'Evangelo, tanti che vorranno crederlo e rimettersi come Cornelio fece interamente per fede nelle mani di Cristo, fidandosi solo in Lui per la loro salvezza. Amici, non vorreste questi essere anche voi? Non vorreste voi imitare Cornelio? Non vorreste pure voi, come lui fece, lasciare tutte le vecchie tradizioni, la vecchia religione, i vecchi preconcetti, per darvi interamente al Maestro? Sì, Cornelio è uno dei nostri. Amici, non vorreste voi ora seguire il suo esempio e divenire uno di Dio, uno del popolo di Dio?

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme al microfono, Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia e naturalmente sempre grato che tu abbia scelto di tornare fedele e puntuale su questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi con puntualità, come dicevo all'inizio, ritorna ogni volta che intraprendiamo questa nostra passeggiata. Un grazie anche alla redazione e un grazie a tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo, a dir la verità, quasi per concludere, ma rimangono ancora due o tre capitoletti molto interessanti, come quello per esempio che stiamo esaminando in questi nostri incontri. Il capitolo 25. Capitolo 25 che ha a che fare con cose che solo apparentemente sono rimosse dalla nostra realtà. Come spesso è accaduto nel corso di questi nostri incontri, ancora una volta dobbiamo rilevare, ancora una volta dobbiamo notare come i principi che Dio ha espresso e dato al popolo di Israele secoli e secoli fa siano ancora validi per te e per me oggi.

Nell'incontro precedente abbiamo cominciato a parlare dell'anno sabbatico, cioè di quel periodo durante il quale la terra doveva rimanere incolta. Ovviamente questa regola, questa legge, sarebbe entrata in forza una volta che il popolo si sarebbe trovato nella terra promessa. Per ora è soltanto un principio, perché il popolo ha appena iniziato quello che si rivelerà un lungo pellegrinaggio. Dio dice a Mosè di trasmettere agli israeliti: non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potato. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio, al tuo forestiero che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. Ora, tutto questo mostra come si sarebbe venuto incontro alle necessità ovvie e fisiche del popolo durante l'anno sabbatico. La terra infatti era così fertile che non era necessario piantare ogni anno. Ad esempio, nella valle dell'Eufrate ai tempi di Abramo non era mai necessario piantare. I cereali crescevano spontaneamente. Così in Israele il suolo produceva abbastanza da venire incontro alle necessità del proprietario, dei suoi servi e degli stranieri, degli immigrati, noi li chiameremmo oggi. Anche il bestiame poteva sopravvivere, anzi, probabilmente si sarebbe ancora più ingrassato, brucando sulla terra incolta. Quindi durante l'anno sabbatico Dio si prendeva cura direttamente sia degli uomini che del bestiame, sia degli israeliti che degli stranieri, sia dei ricchi che dei poveri. Tutti, insomma, avevano a sufficienza da mangiare, ma non si poteva mietere nulla per poi magari venderlo. Come abbiamo detto la volta scorsa, però, questa non è solo una questione di agricoltura. Con tale istituzione, con tale legge, Dio vuole insegnare agli israeliti varie lezioni morali. Infatti Dio non permise mai a nessuno di monopolizzare la terra a danno dei poveri, per esempio, persone che non potevano possederla. Quindi egli allo stesso tempo proteggeva sia la terra che i poveri. Inoltre diceva agli israeliti che se la terra era stata maledetta a causa del peccato, un giorno avrebbe prodotto in abbondanza. Oggi ci si preoccupa tanto dell'aumento costante della popolazione mondiale. Si teme che la terra non riesca a produrre cibo a sufficienza per tutti. Noi però sappiamo che le cose non stanno così. Sappiamo che c'è una maledizione divina e sappiamo che quando questa maledizione sarà tolta, questa terra produrrà con abbondanza mai vista. Non dimentichiamo inoltre che non è l'uomo proprietario della terra, è Dio proprietario della terra. L'uomo è solo il custode. La maledizione che rimane sulla terra ha a che fare con la ribellione dei nostri progenitori, con la nostra ribellione. Questi sono insegnamenti, principi che spigoliamo, che traiamo da questo capitolo 25, dall'inizio del capitolo. Continuando, andando avanti, leggiamo: conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni ti faranno un periodo di 49 anni. Di nuovo ci troviamo davanti a multipli di 7. 7 anni sabbatici fanno 49 anni. Il 50° anno era l'anno del giubileo, e questa per Israele era l'unità di tempo più grande. 50 anni. Oggi si usa molto affittare un po' di tutto: case, macchinari, insomma, tante cose. In pratica, Dio dava in affitto la sua terra per 50 anni, con un contratto sempre rinnovabile. In un secolo vi erano quindi 2 giubilei. Quando il contratto d'affitto della terra scadeva, veniva subito rinnovato. Il 10° giorno del 7° mese,
dice Dio a Mosè, farai squillare la tromba. Il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Ecco, questo era il punto culminante di tutta la struttura sabbatica di Israele. Era il cosiddetto Shenat Ayobel, l'anno del Giubileo, Shenat Ayobel. Sotto vari aspetti era il periodo più gioioso dell'anno, previsto dalla legislazione mosaica. Notiamo in particolare che il Keren Ayobel era il corno di un montone usato come strumento musicale, tanto che Yobel significò poi tromba. Ora, dopo che gli israeliti si stabilirono nella terra promessa, è difficile pensare che un solo squillo di tromba potesse essere sentito da Dan a Beersheba, insomma, da un capo all'altro della terra. È ragionevole concludere che in ogni zona abitata si suonasse una tromba, un Yobel. Credo che si cominciasse dal tabernacolo e poi dal tempio. E poi vi sarà stato qualcuno posto ad una certa distanza che, appena sentita quella tromba, a sua volta dava un altro squillo di tromba che veniva sentito da qualcun altro, e così via via, fino alla fine dei territori occupati da Israele. Dio dice a Mosè: e santificherete, cioè metterete a parte il 50° anno, proclamerete l'affrancamento del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Shenat Ayobel.

Dio prosegue e dice: ognuno di voi tornerà nella sua propria proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. A quel tempo si poteva ipotecare la terra, ma nell'anno del giubileo la terra doveva essere restituita al suo proprietario originale. In questo modo cosa accadeva? In questo modo Dio impediva che una persona perdesse definitivamente i suoi beni. La terra poteva essere ceduta ad altri, al massimo per un periodo di 50 anni, ma nell'anno del giubileo doveva tornare al proprietario d'origine, oppure ai suoi discendenti. Inoltre, se un uomo aveva venduto se stesso come schiavo ad un altro, quando si suonava quella tromba, diveniva di nuovo libero.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti e grazie che continui a tenermi compagnia.

Tornando al testo del libro del Levitico, il 25° capitolo, volevo ritornare anche per un attimo a quel concetto della libertà dello schiavo che veniva reso libero il giorno del Giubileo. Anche oggi questo è sostanzialmente il modo in cui noi stessi diventiamo liberi. Già mi pare di sentire, di vedere la tua faccia, di sentire un po' le tue rimostranze. Io non sono mica uno schiavo. Beh, ovviamente no, non siamo schiavi nel senso classico del termine, ma se non apparteniamo a Gesù Cristo, siamo schiavi della nostra ribellione, siamo schiavi del peccato. Ascolta, una cosa molto interessante. La parola greca tromba, cioè la parola greca per dire tromba, è kerux. Dal termine kerux c'è il verbo kerusso, che significa proclamare, annunciare. L'anno del Giubileo, l'anno in cui lo schiavo diventava libero, può essere quindi paragonato in un senso molto reale al periodo della grazia, cioè al periodo in cui il Vangelo è proclamato, annunciato, proprio come stiamo facendo noi in questo momento. Kerusso, noi stiamo kerussando, non russando, almeno spero non stiamo russando, stiamo kerussando, è una parolaccia, insomma. Stiamo proclamando, stiamo annunciando un messaggio di liberazione. Abbiamo parlato nello scorso incontro della libertà che c'è in Cristo dalla schiavitù. Il popolo di Israele, a causa della sua ribellione, spesso era sottoposto a eserciti e a popoli stranieri, come per esempio i babilonesi. Noi non siamo schiavi e prigionieri di babilonesi o egiziani. Il nostro nemico è peggiore di Nabucodonosor o del faraone. Perché? Perché è l'arcinemico di Dio, Satana. Bene, nella proclamazione, nell'annuncio del messaggio del Vangelo c'è liberazione. Anzi, più propriamente nel Vangelo c'è liberazione. Come spesso faccio, ricorro alle parole del grande apostolo di Paolo quando ha scritto ai cristiani di Roma: rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore all'insegnamento che vi è stato trasmesso. E così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Poi aggiunge: il salario, cioè la paga del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi è vero, siamo stati liberati dalla schiavitù per essere di nuovo schiavi, ma schiavi volontari e schiavi di un padrone che è veramente un papà che vuole il nostro bene, che non è lì per opprimerci, per ostacolare la nostra crescita, per impedirci la nostra libertà. È un papà che, è vero, ci dà delle leggi, delle regole, ma per la nostra protezione, perché possiamo vivere la nostra vita nel modo più pieno possibile ed esprimere tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, nel modo più pieno. Questo è Dio. Questo è il nostro Papà Celeste.

Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Probabilmente ti starai facendo la stessa domanda che si è posto Pilato quando si trovava davanti il Nazareno. Cos'è verità? Se Pilato avesse ascoltato bene, avrebbe già avuto la risposta a quella sua domanda. Gesù stesso aveva detto: io sono la via, la verità, la vita. Quindi conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la mia condizione, con la mia situazione, significa essere liberi. Liberi dalla schiavitù, dall'oppressione, del peccato, della ribellione, dell'egoismo. Liberi di correre a braccia aperte verso il nostro Papà Celeste. Ma tutto questo è possibile soltanto ed esclusivamente attraverso Gesù Cristo, suo Figlio. Gesù ha aggiunto, dopo aver detto di essere la via, la verità e la vita: nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono vie alternative, non ci sono compromessi, non ci sono scorciatoie. C'è solo una via, c'è solo una strada: Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Se io vi farò liberi, sarete veramente liberi, dice Gesù a te e a me oggi.

Un giorno Gesù, quando era a Nazareth, la sua cittadina natale, entrò nella sinagoga. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Ha poi aggiunto: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi». Ti riconosci in una di queste situazioni? Sei forse povero? E qui non intendo soltanto povertà materiale, ma forse una povertà, una aridità interiore? Ti senti prigioniero? Cieco? Oppresso? Bene, sappi che Gesù è venuto proprio per questo.

Purtroppo anche per oggi è arrivato il momento del congedo. Il tempo, di nuovo, è scivolato via, troppo velocemente. Ancora una volta ti dico grazie per essere rimasto con me, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Ti rinnovo l'invito a scrivere e un abbraccio, come sempre, forte forte e con tanto affetto e calore dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico dottor Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, rieccoci qui nuovamente per parlare dei problemi soprattutto legati alle dipendenze di vario genere. Diciamo, ecco, come prima domanda oggi vorrei porti questa: fra le cause dei comportamenti devianti o appunto anche le cause delle tendenze ad affidarsi a cose, a persone o a sostanze che poi finiscono per costituire appunto una dipendenza, per rappresentare una via di fuga dalla realtà, sicuramente ci sarà e c'è anche quella di una famiglia di origine dell'individuo che soffre di questo malessere di vita, una famiglia che non ha funzionato bene. Tante volte si sentono appunto queste persone che sono sofferenti di qualche dipendenza accusare altri, a parte se stessi, diciamo, delle cause del loro malessere, soprattutto la società, soprattutto la famiglia di origine. Quindi è proprio vero che la famiglia ha una grossa fetta di responsabilità, diciamo, nei casi di dipendenze?
2: Ecco, questa è una cosa che deve essere vista con molta attenzione, perché una risposta veloce potrebbe essere sì, un'altra risposta veloce, altrettanto vera, potrebbe essere no. Mm. In che senso? Abbiamo già accennato la volta scorsa che le scelte che noi facciamo non sono mai predeterminate in maniera assoluta, quindi l'ambiente nel quale siamo può indirizzarci, può influenzarci in un modo o in un altro, ma non determina in maniera meccanica le nostre scelte. Questo vuol dire che la responsabilità di quello che noi scegliamo, quindi anche delle nostre dipendenze o di certi comportamenti, è personale, perché siamo noi a sceglierlo, anche se l'ambiente nel quale siamo vissuti ci ha influenzato e ci ha indirizzato in un modo piuttosto che in un altro. Mm-hmm. Questo, in altre parole, cosa vuol dire? Che da studi fatti, sia dalla mia esperienza personale, avendo vissuto molti anni con persone tossicodipendenti, ma anche da studi fatti, ricordo uno studio fatto qualche anno fa da un gruppo di psicologi a Milano, che ha preso in considerazione le famiglie di persone tossicodipendenti, andando a vedere addirittura i nonni e i bisnonni, praticamente tre generazioni hanno guardato e hanno notato che c'erano delle disfunzionalità in queste famiglie, c'erano delle cose che non funzionavano e che predisponevano a certe scelte, a certi comportamenti piuttosto che ad altri. In questo senso dobbiamo dire che senz'altro la famiglia ha una grande responsabilità nelle scelte che vengono poi fatte dai figli successivamente, però dobbiamo anche tenere presente che c'è sempre una individualità in ognuno di noi. Mi ricordo un esempio di un ragazzo tossicodipendente che è stato ospite da noi tempo fa, che lui era tossicodipendente, usava eroina eccetera, aveva un fratello gemello che invece era un ragazzo totalmente differente, non fisicamente, ma dal punto di vista del comportamento. Questo faceva riflettere sul fatto che, pur essendo vissuti nello stesso momento storico della famiglia, avendo avuto gli stessi genitori e tutte le altre cose, avevano reagito a delle difficoltà familiari, a delle tensioni familiari, in due modi esattamente diversi.
0: Che poi hanno manifestato anche il set di valori e di principi su cui ciascuno aveva poi fondato la propria esistenza,
2: avendo avuto gli stessi come formazione. Infatti, ognuno li ha elaborati in un modo differente, quindi c'è sempre un aspetto individuale in questa scelta.
0: Infatti è pur vero comunque che, restando sempre nel tema della famiglia, in passato abbiamo anche affrontato così più da vicino il tema della famiglia cosiddetta disfunzionale. Probabilmente un tipo di famiglia di questo genere può avere una grossa influenza negativa sullo sviluppo dei figli, immagino. E quali potrebbero essere, ecco, in una famiglia di questo tipo, gli aspetti negativi che possono condurre un figlio o più figli a manifestare poi problemi di dipendenza?
2: Uno degli aspetti fondamentali è una separazione all'interno della famiglia. Separazione in senso non di separazione, divorzio, anche quello senz'altro, ma anche in famiglie che vivono insieme a volte si creano quei blocchi per cui i genitori di fatto non comunicano, la comunicazione è molto funzionale, ma non c'è una condivisione di sentimenti, di emozioni, di interessi, di valori, eccetera. Vivono insieme, magari vivono anche bene insieme, però non c'è nessuno scambio profondo. Questo porta al fatto che i figli imparano a tenere dentro di loro tutto, non comunicano con gli altri, quindi praticamente di fatto ognuno fa un po' quello che vuole. I genitori, non comunicando, non essendo una persona loro, l'uno con l'altro, come dice la Bibbia, di essere una sola persona, una sola unità, incominciano a cercare, perché anche i genitori hanno i loro bisogni, hanno le loro esigenze, hanno i loro vuoti, cercano una soddisfazione magari in un rapporto privilegiato con un figlio piuttosto che con l'altro. L'insoddisfazione personale viene proiettata nei figli, per cui quante volte sentiamo dire io non ho avuto queste cose, mio figlio le deve avere. Sì. Io da bambino sono stato sculacciato così tanto che anche per mio figlio, quindi a mio figlio non lo sgriderò mai perché sono già stato sgridato abbastanza io. Oppure io volevo fare l'ingegnere e non ci sono riuscito, mio figlio dovrà fare l'ingegnere. Il fatto di proiettare nei figli queste cose, i figli in questo modo si sentono schiacciati dalla figura dei genitori, incominciano a vivere in maniera sbagliata, sotto una pressione, con un indirizzo che non è quello che vorrebbero, e questo li può portare a comportarsi male. Ma dipende spesso proprio dal genitore, che vive per il figlio, vive in funzione del figlio. Se gli togliamo il figlio non ha più niente. Questo crea una disfunzionalità proprio nella famiglia. Un esempio, ad esempio, per esprimere il rapporto così quasi conflittuale fra i genitori. Quante volte, questo succede anche in tutte le famiglie, quindi a livello così di battuta, di gioco, ma quando questo diventa patologico diventa un problema reale. Quante volte si sente dire guarda che bel voto ha preso mio figlio oggi a scuola, conversazione fra marito e moglie, e il giorno dopo la stessa persona gli dice tuo figlio oggi ha preso una nota. Quasi ci si incolpa l'uno con l'altro attraverso i figli, no? Quindi il figlio bravo è il mio, il figlio cattivo è il tuo. Certo. Quindi tutte queste cose qui ovviamente possono indirizzare in modo sbagliato la famiglia.
0: Perciò diventano i figli quasi il punto di riferimento dei genitori piuttosto che viceversa, e allora i figli a questo punto, sentendosi schiacciati, come dicevi tu, cercano altrove dei punti di riferimento per la loro esistenza, e probabilmente ci si attaccano così tanto da farne a volte appunto da non poterne poi più fare a meno, e quindi da ritrovarsi invischiati in una dipendenza.
2: Sì, perché i genitori di fatto non hanno dato quell'indirizzo educativo che avrebbero dovuto dare, perché hanno compiaciuto molto ai figli in modo di, invece di indirizzarli e aiutarli nelle prendere le giuste decisioni, o perché le hanno prese tutte al loro posto, o perché hanno lasciato che i figli fin da piccoli decidessero in maniera autonoma, senza essere ancora in grado di poterlo fare.
0: Infatti. Allora, così, a mo' di prevenzione, ecco, a questo punto, quali suggerimenti o consigli si possono dare in senso positivo ai genitori? Adesso abbiamo visto alcune cause di cattivi, quindi alcuni cattivi comportamenti che sono cause di disfunzioni. Ma allora, diciamo in maniera molto chiara quali possono essere invece dei passi da fare per evitare che appunto questi ragazzi via via che crescano si affidino a qualcosa che poi condizioni la loro vita.
2: Uno dei rapporti fondamentali per una famiglia equilibrata è il rapporto fra i genitori, quindi un corretto rapporto di amore, rispetto e collaborazione, unione fra i genitori. Questo dà il punto di riferimento di sicurezza per l'arrivo e l'educazione dei figli, senza che ci sia questa schizofrenia del papà che dice una cosa e della mamma che dice esattamente l'opposto. Questo è senz'altro un punto estremamente importante. Poi ricordare che i figli vanno educati, e questa è una responsabilità e un diritto e un dovere che ogni genitore ha, e educarli vuol dire trasmettergli dei valori, trasmettergli dei sì e dei no, trasmettergli delle cose che sono giuste e che sono sbagliate, e non semplicemente dire poverino se no piange, oppure da grande ci penserà lui, sceglierà lui. Perché se no, volendo magari fare del bene ai bambini, non li si educa a operare le scelte nel modo corretto. Quindi essere genitori e non amici, non nel senso che non bisogna avere confidenza, ma i genitori devono educare, gli amici ci si gioca solamente insieme, ma non ci dicono mai se facciamo bene o se facciamo male. In questo senso il genitore non può essere un amico, può giocare col figlio, deve giocare col figlio, deve essere amichevole, ma non confondere il ruolo del genitore con quello dell'amico.
0: Anche perché, insomma, in qualche maniera nel ruolo del genitore è implicato anche l'aspetto dell'autorità, mentre in quello dell'amico no.
2: Esattamente, esattamente.
0: E i ragazzi comunque hanno bisogno di punti di riferimento autorevoli, diciamo, davanti a loro, per poter poi crescere in maniera equilibrata.
2: E questa, hai usato un'altra parola chiave, l'autorevolezza e non l'autoritarismo.
0: Infatti.
2: L'autorità non è l'imposizione, ma il fatto che gli altri riconoscono in noi, senza che diciamo niente di particolare, un'autorità, senza che la facciamo vedere.
0: Bene, a questo punto direi di fermarci qua oggi, e magari riprenderemo ancora questo concetto, a sviluppare questo concetto della autorevolezza rispetto all'autoritarismo, perché mi sembra che sia importante sottolinearlo ancora. E intanto, da qui alla prossima volta, buon lavoro e a risentirci presto, Gianfranco.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, Famiglia, Dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Dobbiamo risalire a molti anni fa e ricorderò sempre una certa telefonata. Era mio figlio in America che telefonava e mi fa: pronto nonna? Non sono mica nonna, io sono mamma. Nonna è di là nell'altra stanza, ho risposto. E siccome mi dicono che la mia voce e quella di mia mamma si assomigliavano, ho pensato che mio figlio si confondesse. Ma no, sei nonna. Ma che razza di testa dura, ho pensato. È mai possibile che mio figlio non riconosca più neppure la voce di sua madre? Finalmente però la verità si è fatta strada. Stavo per diventare nonna. E la notizia, chissà perché, ha preso un po' mio marito e me in contropiede, anche se i due erano sposati già da un paio di anni e c'era pure da aspettarsi che arrivasse un nipotino. Immediatamente sono entrata nel mio ruolo, ci ho messo giù due lacrime, mi sono commossa, ho chiesto tutte le informazioni del caso, mi sono state date e ho cominciato subito a entrare nel mio ruolo. Cosa potevo sferruzzare, cosa potevo fare per preparare i golfini e i pigiamini, e poi mi sono messa a guardare un po' i prezzi delle carrozzine per vedere se ce l'avrebbero fatta, e poi ho guardato nei negozi la roba firmata per bambini, anche se sapevo benissimo che non l'avrei mai comprato.

ed ero contenta come una Pasqua. Però ho voluto fare anche la nonna più savia e mi sono andata a cercare delle nonne nella Bibbia, tanto per imparare a tempo il mio mestiere di nonna. E ho trovate due. E onestamente non ci sono molte nonne nella Bibbia, ma due sono interessanti. La prima è la nonna di Obed, povero bambino, come si chiamavano a quei tempi, ed era Naomi, la suocera di Ruth. Se volete sentire la sua storia, potete trovarla nel libro di Ruth. La Bibbia dice che Naomi prese il bambino quando nacque, il piccolo Obed, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le nonne oggi fanno molto da nutrici e spesso sostituiscono anche troppo le mamme e sono molto stanche e a volte hanno poca pazienza. Io ho subito pensato che non avrei potuto far da nutrice a un bambino che stava al di là dell'oceano. Poi ho trovato un'altra nonna, nominata nella Bibbia, la nonna di Timoteo. E a quella nonna voglio veramente assomigliare. L'Apostolo Paolo fa un bellissimo elogio di questa donna scrivendo a Timoteo: tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri. Io ricordo infatti la fede non finta, cioè genuina, fervente, che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide. Uno dei miei ricordi più belli della mia infanzia è quello della mia nonna paterna, tutta bianca e magrolina, che seduta in poltrona davanti alla finestra leggeva una vecchia Bibbia con la copertina rossa. Ed è un ricordo che mi dà sempre un senso di pace, un esempio di come si può e si deve invecchiare. Io vorrei essere una nonna così, con una fede non finta e che dà un buon esempio di amore per gli scritti sacri ai suoi nipotini. E di nipoti oggi ce n'ho 11. E penso, da come mi trattano, che abbiano rispetto per la mia fede e che ogni tanto mi dicano: nonna, io vorrei essere come te.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 17. Dio dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Il titolo del messaggio di oggi è Mai. Nessuno ha mai visto Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Se siete di quelli che lo accusano di non rivelarsi di persona, siete in errore, poiché Cristo l'ha rivelato. Egli ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Queste sono parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9. Non lo vedrete mai in altro modo se non accettando Gesù come vostro Salvatore. Allora, in questo caso, Dio si rivela non solo come il creatore di tutte le cose, ma come un Padre affettuoso e pieno d'amore. Un altro versetto che riporta questa parola è: non ho mai trasgredito un tuo comando, e si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 29. Dice al padre il fratello del figlio prodigo: che orgoglio in quelle parole! Se come lui vi credete giusti, non riceverete mai il perdono di Dio. Un giorno sarà costretto a dirvi: io non vi ho mai conosciuti, come troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 23. E ancora un altro versetto con questa parola: mai un uomo ha parlato così, come lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 46. Avete un bel cercare, non troverete mai qualcuno che parli con saggezza, autorità e amore come Gesù. L'hanno testimoniato anche i suoi contemporanei, poiché parlava da parte di Dio. Gesù diceva tutta la verità e nient'altro che la verità. Ancora oggi tutto quello che ci occorre sapere lo impariamo da Lui. E infine un altro versetto è: non mi ricorderò mai più dei loro peccati e delle loro iniquità, che abbiamo ascoltato all'inizio. Queste sono parole di Dio. Quando avrete riconosciuto che Gesù è l'unico a potervi riconciliare con Dio, saprete che siete perdonati per sempre, qualunque sia il male da voi commesso. Tutte le cose di cui vi vergognate e i peccati che vi dispiace di aver commesso, Dio li dimenticherà per sempre. Oggi è ancora il momento di accettare la grazia di Dio. Non la respingete e non rimandate a domani,

Marco capitolo 1, vi ricordate abbiamo visto brevemente la volta scorsa, in pochi versetti, in questi 20 versetti si concentrano tantissimo, un periodo molto lungo, mesi, viene presentato il ministero di Giovanni Battista, il precursore, viene presentato subito Gesù che inizia il suo ministero già da adulto, a 30 anni, c'è il battesimo, la colomba, la conferma del padre, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, subito la tentazione nel deserto e subito il ministero in Galilea, che è la parte del nord di Israele, quindi siamo abbastanza lontani da Gerusalemme, siamo in una regione del nord intorno a un lago molto importante che è il lago di Gennesaret, o Mar di Galilea, dove vivevano sostanzialmente quasi tutti gli apostoli. E infatti abbiamo visto la chiamata di Gesù di questi quattro apostoli, Andrea e Pietro, che erano due fratelli pescatori e pescavano proprio questo lago, e poi Giacomo e Giovanni, che erano altri due fratelli, sempre pescatori. Quindi siamo nell'area della Galilea. E anche adesso dice: poi entrarono in Capernaum. Anche Capernaum è una città sul lago, lì sul Mar di Galilea, ed è una città molto importante perché Gesù farà molte opere, molti miracoli mentre è su in Galilea. Poi entrarono in Galilea, in Capernaum, scusate, e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Qui dice che lui va nella sinagoga di Capernaum. Come sapete, gli ebrei osservavano il sabato era il giorno del riposo per gli ebrei, e il sabato loro si incontravano regolarmente nella sinagoga. E succedeva nella sinagoga che a turno molti insegnanti, rabbini, scribi avevano la possibilità di alzarsi e insegnare. Se ce n'era qualcuno che veniva da fuori, un ospite, gli si dava la possibilità di parlare, di insegnare. Quindi era abbastanza libera, non è che era tutto regolamentato. Vi ricordate anche lo stesso Paolo, ogni volta che va a evangelizzare una città nuova va per primo nella sinagoga e lì gli viene dato spesso l'opportunità di parlare, perché lui era un insegnante, era un rabbino. E Gesù qui la stessa cosa, va a Capernaum, entra nella sinagoga di sabato e inizia ad insegnare cosa? La parola di Dio. E ovviamente ve lo immaginate Gesù che insegna la parola di Dio, Gesù che è la parola fatta carne, il Logos. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E poi dice la parola, sempre Giovanni dice, si è fatta carne, è abitato per un tempo tra noi. Gesù che insegna la parola. Non ci deve essere stato qualcosa di spettacolare, qualcosa di meraviglioso. E infatti queste persone che erano abituati a sentire l'Antico Testamento, la legge, predicata e insegnata, allora erano abituati tutti i sabati, erano persone che venivano allevate, anche le persone più umili avevano una certa conoscenza della scrittura perché fin da bambini venivano allevati nelle scritture, e questo della partecipazione alla sinagoga era qualcosa di molto importante. Però ovviamente si sente che Gesù è diverso, lui insegna come nessuno insegna, lui ha qualcosa di speciale. E ci dice Marco anche che cosa, qual era la peculiarità, cosa distingueva Gesù dagli altri insegnanti. Dice: lui ammaestrava come uno che ha autorità. Non perché Gesù alzasse la voce e dice: adesso questo, non è questo, non è qualcosa di... Ma le parole che usava, il modo di spiegare, veramente arrivava al cuore, non solo alla mente, al cuore, alla vita. Era impossibile rimanere impassibili
si notava c'era qualche cosa di speciale, era la potenza della parola di Dio che arriva dritto al cuore. Vi è mai capitato durante un servizio, una predica, un incontro particolare in cui veramente sentite la parola che vi arriva in maniera potente, in maniera gloriosa, che sta parlando proprio alla vostra vita, sta rispondendo alle vostre domande, sta dando chiarezza e direzione alla vostra vita? Sembra quasi che dice: ma è proprio per me oggi, non è per nessun altro, è proprio per me. E te ne esci, vai via e dici: sono veramente toccato, colpito, veramente è una rivelazione quella che ho ricevuto. Grazie, Signore, mi sento fortificato e la mia fede è più forte. È stato edificato. Quello è la parola di Dio. Certe volte non ce ne accorgiamo, non ci sembra così spettacolare, così particolare, non fa venire i brividi, però lo stesso, anche quando è detta con semplicità e sembra che non abbia nessun effetto, anche allora io credo profondamente che la parola provochi dei risultati. Magari non ce ne accorgiamo, ma è lì che va a fondo e costruisce mattone dopo mattone un carattere secondo Dio, un cuore secondo Dio, una mente rinnovata nello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. E Gesù insegnava la parola di Dio e la insegnava con grande autorità. Qui Marco enfatizza questo contrasto tra Gesù e gli scribi. Perché? Come insegnavano gli scribi? Non ce lo dice, ma evidentemente insegnavano in un modo che non era realmente la parola di Dio predicata o insegnata. Magari condividevano le loro opinioni, magari parlavano di quello che diceva un grande rabbino, magari raccontavano le loro testimonianze o le tradizioni, o parlavano di un libro o di una storia o di una riflessione, tante cose, no? Un parere, un pensiero, ma non era qualcosa di... non era la parola di Dio, non c'aveva quell'autorità che è propria della parola di Dio. Quindi Gesù si distingue nettamente da queste persone, e quindi chi ascolta lì, che è abituato ad andare in sinagoga, dice: qui c'è qualcosa di diverso, questo è veramente divino, è qualcosa di diverso. Ed erano stupiti, meravigliati. Io credo che fossero meravigliati anche perché in queste zone qua conoscevano Gesù. Gesù era cresciuto a Nazareth, che era da queste parti, e quindi molti dicevano: io lo conosco, quello è il figlio del falegname, un uomo umile. Dove ha ricevuto tutta questa capacità di insegnare? Penso che ci sia anche questo elemento qui. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò, dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro, dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. E la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Qui è un altro, siamo sempre nella sinagoga, ma e c'è un'altra occasione in cui si vede che Gesù è diverso, perché c'è quest'uomo che è posseduto da uno spirito immondo, un demone, e scopriamo che non è uno solo, perché a un certo punto questo demone si manifesta, inizia a gridare e dice: ah, che vi è fra noi e te, che è un modo per dire: che vuoi da noi? E notate che parla di uno spirito immondo, ma questo parla al plurale, quindi evidentemente non era da solo a possedere quell'uomo, erano tanti demoni.
che possedevano quell'uomo. Che vi è fra noi e te? Cioè, cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per distruggerci. Io so chi tu sei. Vediamo molte cose interessanti riguardo agli spiriti, ai demoni. Prima di tutto, loro sanno chi è Gesù. Ne hanno l'assoluta certezza. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Sappiamo che tu sei il Messia. Sappiamo che tu sei il Figlio di Dio. Molte persone non avevano questa certezza. Non credevano in Gesù. Altre persone stavano cercando di farsi un'idea di chi fosse Gesù, ma forse chissà. Gli stessi discepoli in questa fase stanno ancora cercando di capire realmente chi è Gesù, ma i demoni sanno perfettamente chi è, senza dubbio, senza incertezza. Questa era una verità che loro conoscevano e riconoscevano. Sappiamo chi sei. E poi dice: sei venuto qui per distruggerci, perché i demoni sono destinati all'ira. Dio ha stabilito un giorno per condannare il diavolo, gli angeli caduti e tutti i demoni e gli spiriti immondi. Ma non è questo giorno qui. Quindi la loro preoccupazione che fosse venuto il giorno della loro distruzione era infondata. Non era così. Gesù adesso li scaccia da quel corpo, ma non li distrugge. Però, come dicevo, ci sarà un giorno in cui Dio condannerà definitivamente il diavolo e tutti i suoi demoni. Ma loro erano allarmati da questa cosa. Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. Questo è interessante. Gesù non permette a questo demone di parlare tanto. Gli dice: stai zitto. E questo ci insegna molto. Non dobbiamo parlare col diavolo, non dobbiamo permettere che il diavolo ci parli, non c'è motivo di parlare con i demoni, non c'è neanche motivo di dare spazio a influenze demoniache e negative nella nostra vita. Dobbiamo farli stare zitti. Perché? Perché non hanno nulla di buono da dirci, nulla di incoraggiante da dirci, devono stare zitti. Anzi, qui lo chiama spirito immondo. Perché immondo? Che vuol dire immondo? Sporco, perché i demoni parlano sporco, hanno pensieri sporchi, volgarità, cose oscene, cose offensive che scandalizzano, che scoraggiano e spesso che ingannano. Vi ricordate il primo discorso di un essere umano con il diavolo? Eva che parlava con il serpente. Come è andata a finire? Molto male. Ha sbagliato proprio in questo fondamentale. Mai parlare con il diavolo. Se il diavolo viene, si avvicina, o un suo messaggero, per sussurrarti pensieri, fallo stare zitto. Non abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce. E ci sono persone che quando si avvicinano a un posseduto per liberarlo, iniziano a parlare, cercano di colloquiare con i demoni. Non è cosa da fare. Non ha senso. Gesù dice: stai zitto, ammutolisci e poi via, stai zitto, esci. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido. È interessante un'altra cosa che fa Gesù. Chi è che grida qui? È lo spirito che grida, lo spirito immondo che grida attraverso il ragazzo. Gesù non grida, Gesù lo sgrida. Voi ci avete la versione riveduta? Tu ce l'hai riveduta, puoi leggere il versetto 25 un secondo? Ce la fai? Mi serve solo il verbo. Gesù lo sgridò. Sgridare non significa gridare. Ci sono persone che pensano che per scacciare un demone devi alzare la voce e devi strillare più forte che puoi, perché in così tu mostri la tua autorità. Non è che funziona così. Siamo nel mondo dello spirito, non nel mondo del materiale e del fisico. Gridare e alzare la voce con il diavolo non serve tanto, serve l'autorità, il nome di Gesù. Gesù lo sgrida, ma probabilmente Gesù non ha alzato la voce, perché Gesù non ha bisogno di alzare la voce. Lui può dire semplicemente: vai via, così, con molta serenità, molta tranquillità, ed è uno sgridare. È un riprendere, è un rimproverare,
con grande autorità. È lo spirito che fa macello, che fa cagnara e grida forte, va bene? Volevo sottolineare questo, non perché ci sia una dottrina particolare in questo, ma per dire che tante volte c'è molta euforia intorno al mondo dei miracoli e delle liberazioni, come se bisogna sbattere i piedi, saltare, gridare, fare, e in qualche modo il miracolo si realizza per queste cose, o la liberazione si realizza per queste cose. Quindi lo spirito dà un'ultima scossa a quest'uomo, lo strazia un po', lo fa gridare, ma poi alla fine è obbligato a uscire. E ovviamente qual è la reazione di tutti quanti? Tutti furono sbalorditi, ancora di più, tanto che si domandavano fra loro dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. È chiaro da quello che stiamo leggendo che questo conferma ancora di più la diversità di Gesù dai religiosi. Prima ci ha detto che lui parla con un'autorità diversamente dai religiosi e tutti si stupiscono. Adesso ci dice che lui caccia gli spiriti immondi, che è una cosa che loro non hanno mai visto. Ora, c'erano gli esorcisti giudei all'epoca, c'era, perché c'erano tanti posseduti, c'erano tante persone che pregavano per la liberazione dei posseduti, ma probabilmente queste persone facevano lunghe preghiere, lunghi digiuni, lunghe e complicate cerimonie, cose particolari, tanto, e poi magari neanche funzionava. Quindi tanto lavoro, tanta fatica, e nulla cambiava. Vi ricordate un'altra occasione in cui, ai tempi di Paolo, ci sono questi ragazzi che vanno e cercano di fare un esorcismo e finiscono per essere picchiati, bastonati e spogliati. C'erano degli esorcisti, ma era raro vedere una liberazione, era molto raro, perché non c'era la potenza di Dio. E invece Gesù, da quello che ci dice Marco, una caratteristica molto forte e peculiare del suo ministero, oltre all'insegnamento, è il fatto che fa guarigioni, ma ancora di più che libera i posseduti. Abbiamo detto la volta scorsa che Marco si concentra molto sull'azione, sul fare, più che sui discorsi e sugli insegnamenti di Gesù. Ed evidentemente, come stavo dicendo prima, la possessione demoniaca era molto diffusa e quindi molto del ministero di Gesù era incentrato su questo. Appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea. Quindi questi due fratelli hanno una casa da quelle parti, va bene? Stiamo ancora nel loro quartiere, diciamo così. E ci sono anche Giacomo e Giovanni, gli altri due fratelli. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gliele parlarono. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e l'alzò. E immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Quindi, mattinata passata in sinagoga a insegnare il miracolo, la liberazione, e usciti dalla sinagoga vanno a casa di Simone. E Simone dice: io avrei voluto ospitarvi, prepararvi un bel pranzo del sabato. Noi ci abbiamo il pranzo della domenica, loro probabilmente ci avranno il pranzo del sabato. Però purtroppo a casa ci abbiamo questo grande problema, c'è la nonna che sta molto male, è a letto, ha la febbre. Ovviamente la febbre all'epoca era qualcosa che poteva portare alla morte. Non è che loro ci avevano gli antibiotici come abbiamo noi, e una febbre sicura si poteva morire. E fino a pochi decenni fa, anche dalle nostre parti, si moriva con la febbre. Quindi lei sta rischiando la vita alla febbre, e quindi subito gliene parlano. Gesù ha dimostrato di avere una certa potenza, di essere unico e diverso dagli altri. E guardate come fa questo miracolo Gesù. Si avvicina, la prende per la mano, l'alzò e immediatamente la febbre la lasciò. Che cosa dice Gesù? Secondo Marco, nulla, non dice nulla. Però si avvicina,
la prende per la mano. È un gesto molto tenero, vero? Molto delicato. Ci parla di Gesù che ama il contatto personale, avvicinarsi alle persone. Gesù non ama le folle nel senso, ah, se non ci stanno 2000 persone io qui non parlo, non ho tempo da perdere. Gesù cerca il contatto personale, si avvicina, la prende per la mano e la alza. Non dice nulla, basta questo gesto. E immediatamente la febbre la lasciò. E qual è la reazione di questa donna? Come usa la sua salute? Le energie che gli sono tornate, come le usa? Grazie, adesso vado a fare un bagno al lago finalmente. Grazie, arrivederci. No, lei subito ha questo desiderio, questa spinta che gli viene dal cuore, dalla riconoscenza, dall'amore, di fare qualcosa, di restituire, di rispondere. E questo è il più bel servizio. È il servizio che viene dalla riconoscenza, è il servizio che viene dall'amore. Ed è quello fatto col cuore, non per dovere, ma per amore, per riconoscenza. Quindi una scena molto, molto bella, molto intima. Poi fattosi sera, dopo il tramonto del sole, quindi passa la giornata, una giornata abbastanza intensa. Però è sabato, ok? E il sabato loro non facevano nulla di particolare. Sinagoga, riposo, cerimoniali, e tutto quello che c'è da fare lo facciamo appena tramonta il sole, perché è finito il sabato. E quindi che cosa fanno tutti dopo che finalmente non hanno più gli obblighi, le ristrettezze di osservare il sabato? Dicono, dobbiamo andare da Gesù, dai. E tutti quanti, come se timbrassero il cartellino, no? Sapete quando queste grandi aziende, fiumi e fiumi di persone suona e tutti vanno, stimbrano, escono. Sembra la stessa immagine, tramonta il sole, finito il sabato, adesso finalmente possiamo andare da Gesù. E tutti si riversano lì e arrivano a questa casa, che è la casa di Pietro, di Simone, e dove si trova Gesù, si trovano Gesù e i suoi discepoli. Quindi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città si era affollata davanti alla porta. Ve lo immaginate? Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Quindi, una giornata intensa, una mattina intensa, un pomeriggio intenso, una serata intensa, sicuramente, immaginate al tramonto, tutta la città che viene fuori, sicuramente Gesù avrà dovuto fare gli straordinari fino a notte fonda, tanti miracoli da fare, tante liberazioni da fare. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e là pregava. Gesù prega, Gesù è un uomo di preghiera, e qui lo vediamo. Non ha tanto tempo per dormire, non vuole avere tanto tempo per dormire, ha un grande ministero da compiere, poco tempo per farlo, e soprattutto bisogno di comunione con il Padre. Quindi Gesù si alza presto, esce, e poi Gesù si cerca un luogo solitario. Anche questo è molto interessante. C'è una preghiera comunitaria, collettiva, che facciamo insieme, e poi c'è una preghiera privata, personale, che facciamo da soli. Sono entrambe molto importanti, e sono entrambe

parlando con un fratello, con una sorella, e poi alla fine dice: vabbè, perché non chiudiamo con una preghiera? Tante opportunità per pregare. La preghiera comunitaria è molto edificante. Perché? Perché noi condividiamo i nostri pesi, le nostre gioie, i nostri problemi, le nostre sfide, le nostre perplessità, le condividiamo. Ed è un po' come portare un carico. Prima te lo porti da solo, ma quando preghi con gli altri un po' lo ripartisci, no? Si sposta un po', si alleggerisce un po' il peso. Ma poi ci si incoraggia, perché quando sento gli altri che pregano è edificante, è consolante, e ci rendiamo conto anche che siamo tutti uguali, che tutti abbiamo le nostre sfide, le nostre difficoltà. Quando stiamo da soli pensiamo di essere gli unici a soffrire, gli unici a dubitare, gli unici ad avere paura. Quando invece siamo insieme agli altri scopriamo che non siamo gli unici, ma tutti un po' viviamo le stesse cose. Quindi la preghiera comunitaria molto importante, perché c'è la condivisione e ne abbiamo bisogno, ma c'è anche la preghiera personale e privata, in cui qual è la forza di questa preghiera? È il fatto che siamo da soli con Dio, e quando siamo da soli con Dio possiamo aprirci completamente. Posso aprirmi completamente, confessare tutto quello che sento, che penso, cercare la sua guida, cercare direzione, cercare le sue risposte. È un qualcosa di molto, molto privato, e quindi deve essere custodito gelosamente. Ci deve essere la preghiera in chiesa e ci deve essere la preghiera da soli. Sbagliamo quando l'unico momento di preghiera nella nostra vita è quando siamo in chiesa. Gesù ci insegna la necessità della comunione con Dio ogni giorno, e anche da soli. In un luogo solitario significa senza nessuno, senza distrazioni, senza il telefono che squilla o il computer che parte, la televisione accesa, la pentola che fischia, cliente che arriva, da soli, senza distrazioni. Molto importante. Simone e quelli che erano con lui, che si svegliano dopo, si alzano e lo cercano, dice: ma Gesù? E alla fine lo trovano e gli dissero: tutti ti cercano, ovviamente c'è tutta la città qui che pensa a te, parla di te, ti vuole, ti cerca. Non è il momento di sparire, Gesù, che cosa stai facendo? Pietro ha spesso questa, non è solo, però c'è lui, e lui ha spesso questa cosa di riprendere Gesù, di dire, insegnare a Gesù quello che deve fare, di suggerire qual è la cosa più opportuna per il momento. Questo è il suo limite, e dicevo, non solo il suo. Anche noi spesse volte diciamo a Dio quello che deve fare: grazie Signore per quello che mi hai dato, però adesso mi serve questa cosa e me la devi fare così, così, così. Oppure le cose non stanno andando come pensiamo, Signore, qui c'è qualche problema, fai qualcosa perché non può andare avanti così. Ovviamente anche noi avremmo fatto la stessa cosa, vero? Siamo onesti, anche noi avremmo cercato Gesù e avremmo detto: senti Gesù, non te ne puoi andare proprio adesso che c'è tutta questa gente. Avremmo pensato che popolarità uguale va bene, positivo, no? La popolarità è buona che adesso le persone ti apprezzano, ti stimano, ti cercano, qualcosa di positivo, Gesù. Ma Dio non pensa come noi, Dio non pensa come noi. E Gesù non cerca la popolarità. Egli disse loro: andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche lì, perché è per questo che io sono venuto. Ci sono altri posti da raggiungere, non ci possiamo fermare qui, dobbiamo raggiungere anche gli altri, non c'è tanto tempo. Questo mi porta ad una considerazione: non è il bisogno della gente che guida Gesù nelle sue scelte. Lui non decide di stare o di andare perché lì c'è bisogno, altrimenti sarebbe rimasto lì. Quindi non è il bisogno della gente che guida Gesù, ma la volontà del Padre. Andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo

che io sono venuto. L'importanza anche, vale anche per noi. Non dobbiamo essere guidati semplicemente dai bisogni degli altri. Ora, Gesù è molto sensibile, è molto attento ai bisogni delle persone, ma quello che lo guida e lo porta a decidere cosa fare non è il bisogno delle persone, ma la volontà di Dio. Dio mi ha chiamato lì, Dio mi ha chiamato a fare questa cosa, io lo devo fare. Vi ricordate quando a un certo punto Gesù, quando era la circostanza in cui c'era quella donna che aveva offerto il profumo molto costoso, e uno dei dodici fa questo appunto: ma si poteva vendere e dare il prezzo per i poveri? Lui lo faceva per altre motivazioni, lo sappiamo, perché era Giuda e ci voleva fare la cresta sopra. Ma vi ricordate la risposta di Gesù? Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Non per disprezzare i poveri o per dire non dovete aiutare i poveri, ma per dire ci sarà sempre qualcuno che avrà necessità, ci sarà sempre qualcuno da aiutare, e lo facciamo se ne abbiamo la possibilità. Ma ciò che ci deve guidare, la bussola che ci deve indirizzare, ciò che deve muovere i nostri passi, cosa vuole Dio da me? Chiediamo in preghiera, conferma al Signore, questo è quello che vuoi? Sì, allora io vado. Ok? Quindi andiamo nei villaggi vicini. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. E venne da lui un lebbroso, supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. Poi, dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè, in testimonianza a loro. Ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poté più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari, e da ogni parte venivano a lui. Quindi c'è qui questa, un altro miracolo. Non sappiamo dove ci troviamo, siamo sempre in quella zona lì della Galilea, e arriva questo lebbroso. Ora, la lebbra era una malattia terribile, molto diffusa, ovviamente incurabile. Quando ti ammalavi per contagio, quello che dovevi fare sicuramente era lasciare tutto e tutti, e dovevi essere isolato, proprio perché era contagioso, è contagioso. Quindi non, se avevi una famiglia dovevi dire arrivederci a tutti quanti, anzi addio. Era una malattia terribile, devastante, tanto che nella Bibbia la lebbra viene paragonata al peccato per il suo impatto di devastazione. Quindi essere lebbrosi era un dramma fisico, perché non c'era nessuna cura, cioè era un dramma sociale, perché venivi isolato completamente, abbandonato da tutti. E certe volte quando stai male e non c'hai, ci sono cure, l'unico conforto che ti può arrivare è dalle persone che hai vicino, vero? Quelli che ti curano, si preoccupano di te, ti coccolano un pochettino. E i lebbrosi non avevano neanche questo, neanche questo conforto delle persone vicine, la loro solidarietà, le loro cure. Inoltre, molti insegnavano che la lebbra era una punizione divina, quindi eri lebbroso perché avevi fatto chissà che cosa, Dio ce l'aveva con te e ti stava punendo con la lebbra, e quindi in definitiva eri una persona da disprezzare. Te l'eri meritato, ti sta bene, soffri, sono affari tuoi. Pensate che impatto aveva l'essere lebbroso. Quest'uomo si butta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: se vuoi tu puoi mondarmi. Che cosa vuol dire questa frase, se vuoi tu puoi mondarmi? La lebbra era un male incurabile, non bastava volerlo,
a meno che Gesù non è diverso, a meno che Gesù non ha potere divino. Solo Dio può fare tutto quello che vuole. Tutti gli altri non possono fare tutto quello, esattamente tutto quello che vogliono. Giusto? Quindi quest'uomo sta riconoscendo in Gesù Dio, figlio di Dio. E quindi non è il dubbio, il punto non è se ce la fai a farlo, se sei in potere di farlo. Il dubbio è solo se lo vuoi. Ma lo vuoi? Ed è bello perché Gesù gli risponde usando la sua stessa frase. Lo voglio. Gesù usa la sua stessa, lui dice: se tu vuoi, puoi mandarmi. E Gesù dice: va bene, hai riconosciuto chi sono, capisci chi sono, e adesso questa nuova rivelazione per te. Lo voglio, ho voglia, ho desiderio, sono con te, lo voglio fare. Sì, mondato. È bello perché Gesù, che è l'immagine dell'invisibile Dio, ci dà questa visione di Dio come di uno che vuole salvare, uno che vuole guarire, uno che vuole aiutare. Non un Dio che è da convincere a fare qualcosa che lui non vorrebbe fare, però perché tu gli fai pena, insisti, eccetera. No, Dio vuole, Dio vuole. Gesù mosso a pietà, Gesù è toccato, vede la condizione triste di quest'uomo, vede la sofferenza, l'impatto di questa malattia. E che cosa fa Gesù? Lo tocca. Gesù tocca un uomo altamente contagioso, non ha paura. Non si dovrebbe fare e non si potrebbe fare e non sarebbe lecito farlo. Diciamola così. C'erano tutti gli elementi perché Gesù non lo toccasse. C'erano le regole religiose, c'erano le regole sanitarie, c'erano le regole sociali. Tutto diceva che Gesù non lo doveva toccare. E Gesù lo tocca. Non gliene importa niente a Gesù. Ma un'altra cosa bella è che quest'uomo aveva bisogno di essere toccato. Quant'è che qualcuno non lo toccava? Tanto. Vi è mai capitato di essere malati e di essere incoraggiati semplicemente da una mano che vi tocca? A me sì. Tanti anni fa sono dovuto essere ricoverato per diversi giorni all'ospedale. Non so se voi ve lo ricordate. Sospettavano qualcosa di molto grave, tante analisi, tante opinioni diverse, tante cose diverse, ma d'altra parte tanta preghiere, un po' di preoccupazione. A un certo punto hanno dovuto farmi una biopsia, hanno dovuto togliermi un linfonodo qui dal collo, una procedura semplice ma un po' antipatica. Avevo bisogno di un'anestesia qui e avevo un po' di paura. Ma mi ricordo che insieme al medico, il chirurgo che mi ha fatto questa cosa, c'erano due allievi infermieri, un ragazzo e una ragazza. E la ragazza è stata molto gentile perché mi ha preso la mano e mi ha tenuto la mano, ha avvertito che io avevo questa ansia, questa preoccupazione, questa paura. E quel tocco mi ha aiutato perché ho sentito una persona vicina, ho sentito una persona solidale. E non me lo dimenticherò mai, ha fatto tanta differenza. E abbiamo bisogno di queste piccole cose. Chi soffre ha bisogno del contatto fisico. Quest'uomo, che non veniva toccato da tanto tempo, ha il tocco di un amico, uno che gli vuole bene, uno che non ha paura, ma anche uno, l'unico, che lo può mondare, guarire, e che ha anche voglia, tanta voglia di farlo. Come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, cioè questa cosa rimanga tra me e te, non devi raccontarlo a tutti quanti, è una cosa tra me e te. Come gli altri devono saperlo? Semplicemente tu ti presenti al sacerdote e gli dici: io sono un ex lebbroso e nell'Antico Testamento c'è una norma che dice cosa deve fare un lebbroso che guarisce dalla lebbra, e deve andare dal sacerdote e lui deve prescrivere una certa cosa, una certa offerta, e quella è la procedura da fare. Questa è la testimonianza che Gesù vuole che testimoni loro.
Semplicemente quest'uomo che si presenta dal sacerdote e gli dice: io sono un ex lebbroso, che devo fare? Non vi sembra una cosa particolare? Una norma nell'Antico Testamento che prescrive cosa fare nel caso si guarisca dalla lebbra. Si può guarire dalla lebbra? No. E allora perché esiste una norma? Perché Dio ha previsto che si può guarire dalla lebbra, perché si può essere guariti da lui stesso. Perché Gesù verrà, toccherà qualcuno e quel qualcuno sarà guarito. Dio che si prepara la strada, l'azione, con una norma che testimonia chiaramente del suo operato. Ora immaginatevi il sacerdote, che ha studiato da sacerdote, ha studiato le norme e le prassi dell'Antico Testamento, e dica: allora, che cosa devi fare per la purificazione di questo, questo e quest'altro? Che cosa devo fare per la purificazione di questo e quest'altro? Che cosa devo fare nel caso della purificazione di un lebbroso? Vabbè, questa la salto perché è inutile, che la studiamo a fare, no? È impossibile. E probabilmente questo si sarà presentato al sacerdote e quello ha detto: adesso fammi andare a cercare, devo andarla a ripassare questa cosa, perché non l'ho mai applicata, né io, né mio padre, né mio nonno, né nessuno di quelli che conosco. Ah, aspetta, fammi scrivere a quella, tu che qual è la norma da fare? L'hai fatto? No, io non l'ho mai fatto. Che testimonianza sarebbe stata? E che testimonianza era per il mondo religioso? Una testimonianza enorme, potente, gloriosa. Questo era quello che Gesù voleva che l'uomo facesse. Lui un pochettino ha disubbidito. Non sappiamo se ci sia andato dal sacerdote o no. Sappiamo che Gesù gli aveva detto di non parlarne a nessuno, ma lui non ce la faceva. È stato un po' birichino, ma è un po' anche questo giustificabile. Come fai? Come fai a non dirlo a nessuno? Lui se n'è andato, cominciò a proclamare, a divulgare grandemente il fatto, gliel'ha detto proprio a tutti, però questo si è tramutato un po' in un problema, e questo ci fa capire perché Gesù non voleva che si divulgassero troppo queste cose, perché in qualche modo lo bloccavano un pochettino, perché lui voleva insegnare, voleva predicare, voleva agire. Però tutta questa gente che veniva unicamente per essere sfamata o guarita o liberata, e bloccavano la strada, e bloccavano la città, e bloccavano la porta, era un po' un impedimento, perché poi che fa? Li mandi via? Ah no, oggi niente miracoli! Chiuso! Capite? Era un pochettino limitativo. Infatti dice, appunto, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città. Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di quell'altro, dei miracoli, eccetera. Però comunque non rimane bloccato, perché lui se ne sta fuori e sono gli altri che adesso lo raggiungono fuori dalla città. Grande Gesù, meraviglioso Gesù. Che cosa impariamo da questi versetti? Gesù è diverso, Gesù insegna con autorità, agisce con autorità, noi ne abbiamo bisogno. Gesù ci insegna il valore del servire, servire duramente, ma anche della preghiera, quindi è necessario certe volte fermarsi, appartarsi per pregare. Gesù ci insegna l'importanza del comprendere le persone, amare le persone, toccare, nel senso cercare un contatto non tanto fisico quanto personale. Ovviamente dobbiamo stare attenti nel contatto fisico, perché potrebbe creare delle ambiguità, eccetera, ma contatto personale sì, cercare l'uno a uno, no? L'interesse personale. E poi mi piace, io lo sottolineo sempre, non vedo Gesù che strilla, che urla, che si dimena, vedo Gesù come un uomo molto calmo, molto sereno, molto dolce, che prende per mano, che incoraggia così, e mi piace tanto, veramente una bella immagine. Preghiamo. Grazie Signore per Gesù, questo dono meraviglioso che tu ci hai fatto. Grazie perché Gesù ci parla perfettamente di Dio. Essendo Dio in carne, ci ha mostrato chiaramente, senza ombra di dubbio, chi sei, qual è il tuo carattere, qual è la tua volontà, il tuo amore, la tua misericordia, la tua compassione, il tuo desiderio di essere vicino e non lontano,
il tuo desiderio, il tuo volere di operare, fare miracoli, salvare. Grazie, Signore, grazie. È un tale conforto. Grazie per questa sera che ci hai dato, anche questo è un regalo per noi. Ci sentiamo veramente edificati, consolati. Grazie per i miei fratelli, le mie sorelle che sono qui. Benedici le loro vite. Continua a guidarci. Soprattutto ti prego, Signore, aiutaci a crescere nella nostra vita di preghiera. Perché se Gesù, essendo chi era, comunque aveva bisogno di essere in preghiera, figuriamoci noi. Aiutaci in questo, nel nome di Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo nel libro dell'Esodo il versetto 24 del capitolo 20. Dio disse a Mosè: fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azione di grazie, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. In questo versetto non si dice esplicitamente che su questo altare dovevano essere offerti sacrifici per i peccati. Quanto ai sacrifici di azioni di grazie, è più esatto tradurre sacrifici di pace, che ovviamente ci parlano del fatto che l'uomo ha bisogno di un sacrificio che lo riconcili con Dio e che Cristo mise pace fra Dio e l'umanità mediante il sangue della croce. L'olocausto invece ci dice chi sia Gesù Cristo, ci indica che egli è stato veramente degno e capace di salvarci. Quest'altare doveva essere fatto di terra e su di esso gli israeliti dovevano offrire olocausti e sacrifici di pace. In seguito Dio diede delle istruzioni relative ai sacrifici per i peccati. Ed ecco ora altre interessanti istruzioni concernenti questo primo altare. Leggo in Esodo capitolo 20, versetto 25. Dio disse: se mi fai un altare di pietra, non lo costruire di pietre tagliate, perché se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. Qui abbiamo un'importante lezione per tutti noi. Dio voleva che gli israeliti costruissero un altare semplice, senza immagini scolpite, come solevano fare gli idolatri. Infatti si usava rendere gli altari belli, attraenti, ma appena lo scalpello veniva posto su quelle pietre, in un certo senso l'altare era come contaminato, perché le pietre perdevano la loro semplicità. Dio non voleva e non vuole invece questo. Anche oggi, infatti, nelle nostre chiese si è andato molto oltre tale contaminazione. Si è giunti a pensare che qualsiasi cosa connessa con il culto deve essere bella, attraente. Tanti amano la musica dolce, soave, le luci soffuse, i bei colori. Vogliono che il predicatore parli con voce ben modulata e che i sermoni siano ben confezionati. Intendiamoci, non è affatto male che la sala di culto sia dignitosa e accogliente. Anche a me piacciono la bella musica e i sermoni interessanti e ben strutturati. Ma quando tutto questo mette in ombra il messaggio della croce e distoglie l'attenzione dal Signore Gesù Cristo che morì su quella croce, allora si offende Dio, e ovviamente Dio non vuole che questo accada. Quando l'apostolo Paolo andò a Corinto, trovò che i corinti erano amanti della filosofia, della sapienza umana. Leggete il capitolo 18 del libro degli Atti degli Apostoli e soprattutto le sue due lettere, cioè le due lettere di Paolo ai credenti di Corinto. E questi filosofi dilettanti volevano discutere con Paolo e far vedere che erano degli intellettuali. In realtà erano solo delle banderuole, spesso senza nemmeno vere convinzioni personali. Ad Atene l'apostolo aveva fatto un'esperienza simile. Questo lo si vede leggendo Atti capitolo 17, versetto 16 a 34. Quanto dunque a questi corinzi, l'apostolo Paolo, riferendosi alla sua evangelizzazione, così scriveva a quelli che poi si erano convertiti: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.

Questo è scritto in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Ed è così, cari ascoltatori, se Gesù Cristo crocifisso non trova posto nei messaggi, nella predicazione di una chiesa, non importa quanto bella sia la sala di culto, quanto dolce sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa cristiana e agli occhi di Dio tutto è contaminato, inquinato. Ne segue che tutto ciò che un credente fa quando è spinto da interessi puramente umani, senza tenere conto della volontà di Dio, Dio lo odia e non lo userà per realizzare i suoi piani. Dio non vuole che si agisca per fare bella figura o per altri motivi puramente umani, quando si tratta della sua opera. Ed è veramente triste vedere delle persone che ammirano un predicatore senza guardare a colui di cui quel predicatore ha parlato, cioè guardare al Signore Gesù, alla sua opera. Ai predicatori cristiani, dunque, ciò che dovrebbe interessare non è predicare un sermone meraviglioso, ma parlare del nostro meraviglioso Signore, in modo che alla fine tutti possano dire, appunto, con convinzione nei loro cuori, quanto meraviglioso è il Signore. Sì, ciò che veramente importa è predicare Cristo Gesù e Lui crocifisso. Ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo delle leggi che hanno a che fare con la vita sociale. Questa parte della legge è molto importante, considerando che per anni gli israeliti erano stati in pratica degli schiavi. Leggiamo allora i primi due versetti di questo capitolo 21. Dio disse a Mosè: «Ora queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro. Se compri un servo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° anno se ne andrà libero, senza pagare nulla». Ciò significa che gli israeliti non potevano rendere qualcuno dei loro fratelli schiavo a vita. Dio disse poi: «Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figlioli di lei saranno del padrone ed egli, lo schiavo, se ne andrà solo. Ma se il servo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta e allo stipite. E il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre». Così è scritto in Esodo capitolo 21, versetti 3 a 6. Se dunque un uomo era schiavo, dopo 7 anni doveva essere rimesso in libertà. Se era sposato, quando diveniva schiavo, poteva portare la moglie con sé. Se si sposava mentre era schiavo, cioè se sposava una donna anch'essa schiava, alla fine dei 7 anni era libero, ma non la moglie, che continuava ad appartenere al padrone. L'uomo, però, poteva dire di amare la moglie e il padrone e quindi decidere di rimanere volontariamente. In questo caso, secondo l'usanza del tempo, il padrone doveva forargli un orecchio, e ciò significava simbolicamente che gli avrebbe servito il suo padrone per sempre. Tutto questo ci fa pensare ancora una volta al Signore Gesù. Egli infatti venne sulla terra e prese su di sé la nostra umanità. A nostra volta, noi eravamo tutti schiavi del peccato. Cristo avrebbe potuto andarsene libero, tornandosene in cielo e sedendo alla destra di Dio Padre, senza passare attraverso la morte. Non era necessario che morisse sulla croce. Eppure, venne sulla terra di sua spontanea volontà e divenne uomo. E come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, Cristo, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Dice a questo proposito il Salmo 40: «Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, tu mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per i peccati. Allora ho detto: eccomi, vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge ed entra al mio cuore».

Questo passo si riferisce a Cristo, infatti così è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 5 a 9. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Cristo dunque divenne un essere umano, scegliendo di stare e rimanere con l'umanità. Avrebbe ovviamente potuto lasciare questa terra senza morire, ma Cristo amava i peccatori. Perciò Gesù divenne ubbidiente, ubbidiente fino alla morte e, come dice la Scrittura, la morte della croce, per liberare noi dalla schiavitù del peccato. Che figura stupenda questa di Cristo Gesù, posta qui dopo la promulgazione dei 10 comandamenti. E ora, amici, torniamo alla lettura del libro dell'Esodo, leggiamo altre leggi che il Signore diede al popolo di Israele. Leggo in Esodo capitolo 21, versetto 12: chi percuote un uomo in modo che egli muoia deve essere messo a morte. Questo è scritto appunto in Esodo capitolo 21, versetto 12. Questo versetto sta alla base della condanna a morte da parte delle autorità. Alcuni pensano che il comandamento non uccidere significhi semplicemente che il governo di una nazione non ha il diritto di infliggere la condanna a morte ai criminali. Sta comunque il fatto che Israele poteva farlo. E su questo aspetto della vita sociale di Israele dobbiamo concludere questo studio. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Quindi, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

0: Sottomettendosi al cerimoniale ebraico, Paolo pensava di conciliarsi coloro che gli erano ostili perché lo ritenevano un oppositore della forma di adorazione nazionale. Per quanto riguardava i giudei di Gerusalemme, ci sarebbe probabilmente riuscito, ma avvenne che proprio in quel periodo giunsero in città molti giudei provenienti da vari luoghi, fra i quali quelli dell'Asia Minore. Questi ultimi conoscevano bene Paolo, specialmente quelli di Efeso, che l'apostolo aveva umiliato nella loro stessa sinagoga. Inoltre, per venire a Gerusalemme da tanto lontano, era evidente che fra i giudei della dispersione costoro erano quelli animati da uno spirito nazionalistico più acceso, e in cuor loro erano furenti per il modo in cui la Chiesa cristiana progrediva. Quando videro Paolo nel Tempio, si gettarono su di lui e presero a sollevare il popolo gridando: «Uomini israeliti, aiutateci! Costui è l'uomo che va predicando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ha fatto entrare nel Tempio anche dei greci e ha profanato questa casa». Dicevano questo perché l'avevano visto parlare con un uomo di Efeso e supponevano che l'avesse portato con sé anche nel Tempio. Il popolo inorridì a queste accuse e si scagliò contro l'apostolo. Per non contaminare il luogo sacro uccidendovi qualcuno, lo trascinarono all'aperto e cominciarono a batterlo duramente. Nel frattempo Claudio Lisia, tribuno della guarnigione romana, era stato informato del tumulto e si era diretto sul posto con i suoi soldati. Al sopraggiungere delle guardie, la folla smise di malmenare Paolo. Allora il tribuno, convinto di trovarsi di fronte a un malfattore, lo fece incatenare. Poi domandò ai presenti chi fosse e che cosa avesse fatto. Le risposte gli giunsero confuse e contraddittorie, tanto che a un certo punto, non riuscendo a capire nulla, tagliò corto ordinando di condurre Paolo alla fortezza. La folla si era fatta di nuovo pressante e minacciosa, e i soldati dovettero sollevare di peso l'apostolo per portarlo fuori dall'assembramento, mentre da ogni parte si urlava: «Toglilo di mezzo!» Avevano salito la gradinata ed erano sul punto di entrare nella fortezza quando Paolo si rivolse a Lisia in lingua greca. «Mi è permesso dirti una parola?» «Tu sai il greco?» esclamò Lisia sorpreso. Egli infatti aveva scambiato Paolo per un falso profeta che qualche tempo prima aveva fomentato una ribellione. «Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò una rivolta e guidò nel deserto 4.000 briganti suoi seguaci?» «Io sono giudeo», replicò Paolo, «e vengo da Tarso, una città non certo insignificante. Ti prego, permettimi di parlare al popolo». Lisia acconsentì. Allora Paolo fece un cenno al popolo dall'alto della gradinata e il clamore si acquietò. Poi cominciò a parlare in ebraico, o meglio, in aramaico, che era la lingua parlata dagli ebrei. «Fratelli», disse, «ascoltate ciò che devo dirvi in mia difesa». Udendolo parlare nella loro lingua, si fecero tutti più attenti e silenziosi. «Io sono giudeo, di Tarso, in Cilicia, ma sono stato allevato in questa città e ho avuto per maestro Gamaliele, il quale mi ha istruito nella conoscenza della legge dei nostri padri. Sono stato anch'io zelante per la causa di Dio, come voi tutti lo siete oggi. Ero un nemico di Cristo e gettavo in prigione uomini e donne che credevano in Lui. Questo lo sa benissimo anche il sommo sacerdote di Gerusalemme. Poi un giorno, mentre ero in viaggio per Damasco, deciso a perseguitare anche i cristiani di quella città. Fui avvolto da una gran luce e caddi a terra. Allora udii una voce che diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli: Io sono Gesù di Nazaret che tu stai cercando di distruggere. Poi il Signore mi disse di andare a Damasco, dove mi sarebbe stato detto ciò che dovevo fare. La gran luce mi aveva reso cieco, ma 3 giorni dopo ricevetti la visita di un certo Anania, il quale mi toccò e mi fece recuperare la vista». A questo punto Paolo spiegò che il Signore gli aveva affidato l'incarico di andare a predicare ai gentili. Ma alla parola «gentili» la folla insorse e prese a gridare al tribuno: «Togli costui dal mondo perché non è degno di vivere!» La gente gridava sempre più forte, si stracciava le vesti, gettava polvere in aria. Vedendo quella furiosa reazione, Lisia, che non comprendeva l'ebraico, pensò che Paolo avesse combinato qualcosa di terribile, perciò ordinò di portarlo subito nella fortezza e di frustarlo finché non si fosse deciso a rivelare il motivo di quell'esplosione di odio. Paolo fu disteso e legato con funi robuste, ma prima che i soldati cominciassero a flagellarlo, disse: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora giudicato?» Il centurione si allarmò a quelle parole e corse ad avvertire Lisia. «Cosa stai per fare?» gli disse. «Quell'uomo è romano!» Il tribuno andò subito da Paolo e gli domandò: «Dimmi, sei tu romano?»
1: «Sì»,
0: rispose Paolo. «A me questo diritto di cittadinanza è costato una gran somma di denaro», osservò il centurione. «E io invece ce l'ho per nascita», replicò Paolo. Avere la cittadinanza romana costituiva un enorme vantaggio ai tempi di Paolo, perché includeva molti diritti speciali da cui gli altri erano esclusi. Ora, agli occhi di Lisia, la posizione di Paolo mutava radicalmente e il tribuno cominciò a temere per le gravi conseguenze a cui si era esposto, ordinando di malmenare Paolo. Il solo fatto di averlo messo in catene costituiva una grave violazione della legge romana. Quella notte Paolo rimase nella fortezza, ma senza subire violenze di sorta.

Il tribuno Lisia non aveva ancora capito perché mai i giudei odiassero tanto Paolo. Per farsene un'idea più precisa, decise di farlo comparire davanti al Sinedrio, così avrebbe avuto modo di sentire le loro accuse. Molti anni prima Paolo aveva assistito al processo e alla condanna di Stefano, condividendo pienamente il parere dei giudici. Ora stava vivendo una situazione analoga, non più dalla parte degli accusatori, ma nelle vesti di accusato. Paolo fissò i componenti del Sinedrio e disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono sempre comportato con buona coscienza davanti a Dio». Per tutta risposta, il sommo sacerdote Anania ordinò che fosse percosso sulla bocca. «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando che mi si percuota. Tu insulti il sommo sacerdote di Dio», gli dissero quelli che gli stavano accanto. «Io non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote», rispose Paolo. «Infatti sta scritto: tu non parlerai male del principe del tuo popolo». Paolo sapeva che nel Sinedrio erano rappresentate due sette giudaiche in continuo attrito fra di loro: i Sadducei, che negavano la risurrezione dei morti, e i Farisei, che invece la sostenevano tenacemente. Paolo pensò di approfittare di questo contrasto per attirarsi in un certo senso il favore di una parte del Sinedrio. «Fratelli», disse, «io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». Questo suscitò una discussione fra i giudici e il consiglio venne a trovarsi diviso. A un certo punto alcuni farisei si alzarono in piedi e dissero: «Noi non troviamo nessun male in quest'uomo. Può darsi che uno spirito o un angelo gli abbia parlato». A queste parole i Sadducei si infuriarono perché, fra le altre cose, negavano ogni manifestazione soprannaturale. Il tribuno si avvide che la contesa si faceva sempre più aspra e violenta. Allora, temendo per la vita di Paolo, ordinò ai suoi soldati di sottrarlo alla mischia e di riportarlo nella fortezza. Paolo doveva sentirsi piuttosto solo e avvilito. La possibilità di recarsi a Roma, come da tempo desiderava, appariva remota, se non definitivamente compromessa. Ma il Signore non abbandona i suoi, e durante la notte gli apparve per confortarlo. «Fatti coraggio», gli disse, «perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, bisogna che tu la renda anche a Roma». Nel frattempo i giudei non avevano affatto rinunciato all'idea di liberarsi di Paolo una volta per tutte. Il mattino seguente, 40 di essi si radunarono e fecero voto di non toccar cibo né acqua finché non fossero riusciti a uccidere l'apostolo, e invocarono le più tremende maledizioni sul loro capo se non avessero saputo raggiungere lo scopo. Andarono poi dai capi sacerdoti e dagli anziani per spiegare ciò che si erano proposti di fare. «Or dunque», dissero, «voi col Sinedrio rivolgetevi al tribuno e chiedetegli di condurvi di nuovo Paolo, come se voleste esaminare con più attenzione il suo caso. Noi intanto ci terremo pronti per ucciderlo prima che arrivi da voi». Paolo aveva una sorella che abitava a Gerusalemme. Il figlio di questa venne a conoscenza del complotto e si precipitò alla fortezza per informarne lo zio. Poco dopo Paolo chiamò un centurione e gli disse: «Porta questo ragazzo dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli». Il giovane fu condotto davanti a Lisia, il quale lo trasse in disparte e gli domandò: «Che cosa hai da dirmi?». Il nipote di Paolo gli narrò per filo e per segno i particolari della congiura e Lisia l'ascoltò attentamente. Poi, senza spiegargli quali misure avrebbe preso, lo congedò dicendogli: «Non parlare a nessuno del colloquio che abbiamo avuto». Appena il ragazzo ebbe lasciato la fortezza, Lisia chiamò due centurioni e disse loro: «Tenete pronti per le 9 di questa sera 200 soldati, 70 cavalieri e 200 arcieri per andare fino a Cesarea, e preparate delle cavalcature per Paolo». Lisia intendeva farlo giungere sano e salvo dal governatore Felice, per il quale preparò una lettera di spiegazioni sul caso di Paolo. Allora fissata, Paolo partì da Gerusalemme con una scorta di quasi 500 uomini. Viaggiarono per una sessantina di chilometri e giunsero ad Antipatrida, dove si fermarono per il resto della notte.
Ormai si erano lasciati alle spalle la parte più pericolosa del viaggio, perciò il mattino dopo la scorta si divise. I cavalieri andarono a Cesarea con Paolo, gli altri fecero ritorno a Gerusalemme. Arrivati a Cesarea, gli uomini di Lisia presentarono Paolo a Felice e gli consegnarono la lettera del tribuno. Il governatore prese la lettera e lesse: Claudio Lisa all'eccellentissimo governatore Felice, salute. I giudei si erano impadroniti di quest'uomo e stavano per ucciderlo, ma, avendo saputo che era romano, sono intervenuto con i miei soldati e l'ho liberato. Volendo conoscere il motivo per il quale l'accusavano, l'ho portato davanti al Sinedrio. Ho trovato che l'accusavano per questioni della loro legge, ma che non aveva commesso nessun crimine meritevole di morte o di prigione. Poi, informato che i giudei tramavano un complotto contro di lui, l'ho subito inviato da te. Ai suoi accusatori ho fatto sapere di rivolgersi a te per dire ciò che hanno contro di lui. Addio. Quando ebbe finito di leggere, il governatore volle sapere da quale provincia provenisse Paolo. Saputo che veniva dalla Cilicia, gli disse: ti ascolterò quando saranno arrivati i tuoi accusatori. Infine, diede ordine di custodirlo nel palazzo di Erode.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nelle mie scorse giornate riflettevo sull'argomento da portare, pregavo lo spirito che mi illuminasse su qualcosa che ci volesse dare oggi. E in una mia meditazione mi sono ritrovato a leggere nel Vangelo di Giovanni il capitolo 6. Allora ho optato per riflettere insieme a voi su un brano contenuto in questo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nonostante sia molto, ma molto noto. E normalmente io evito, quando posso, di parlare sulle cose di cui si parla spesso per magari concentrarmi su quello di cui si parla meno. Ma questo è un brano che è molto, ma molto importante, anzi direi fondamentale, anzi direi inestimabile per la nostra fede. Leggeremo, poco per volta, tanti versetti, ma non è questo un problema perché ci concentreremo su un particolare di questo brano. Leggeremo dai versetti dal 22 al 59. E appunto, come dicevo, ci concentreremo su un particolare che caratterizza questo brano. Infatti qui è riportato un dialogo con tanto di due punti e virgolette che citano le esatte parole che sono state dette dall'una e dall'altra parte. E io dico, se Giovanni si è impegnato a scrivere due punti virgolette le parole esatte che sono state citate, anziché dire semplicemente descrivere l'argomento di cui si è parlato, vuol dire che è una cosa a cui dobbiamo fare ancora più attenzione, perché in tutta evidenza, ispirato dallo Spirito Santo, voleva che quello che scriveva fosse per i lettori la cosa più originale possibile, come se fossero i lettori presenti lì, per capire nel profondo quello che Gesù ha insegnato, che cosa è stato detto a Gesù e come Gesù ha risposto. Faccio un inciso prima di cominciare. Ho notato che trovo purtroppo molto facile leggere in modo superficiale la Bibbia. Ed è una cosa triste. Un po' come fare l'estratto conto in banca e vedere che c'è un saldo di svariate centinaia di migliaia di euro di liquidità a disposizione e prelevare, che ne so, 30 euro, una cifra irrisoria per le disponibilità che ho a disposizione, giusto per avere la benzina per arrivare a casa, una pagnotta e un po' di insalata da mangiare per cena. È triste, perché come i veri poveri non sono quelli che hanno pochi soldi, sono quelli che non li usano o li usano male. Così i cristiani, noi cristiani tristi, insoddisfatti, criticoni, moralizzatori, superficiali, sono quelli che davanti a Dio stesso, Spirito Santo, che mi dona, che ti dona risorse illimitate, come poter comprendere in profondità la parola che Dio stesso ti ha data, lì a disposizione, come poter parlare in qualunque momento a Dio direttamente, cosa che era impossibile. Li usano, li usiamo poco e male. Come prelevare 30 euro di fronte a un saldo di oltre 500.000 di euro di liquidità. È triste. Non sia così per noi. E per chiunque incontra Dio attraverso la conoscenza di Gesù. E dico questo a me stesso, guardandomi dentro e guardandomi indietro. Non lo dico a nessuno di voi, anche se penso che in questa condizione che io chiamo di barboni spirituali ci sia più gente di quanta ci se ne possa aspettare, purtroppo. E ripeto, dico questo guardandomi dentro e guardandomi indietro. Bene, dopo questa premessa durata anche troppo, andiamo al testo. Come dicevo, concentriamoci sul dialogo, sul botta e risposta. Cerchiamo di capire cosa viene detto in questo dialogo, come se fossimo presenti lì con loro. Intanto vediamo chi sono le parti coinvolte in questo dialogo. Da un lato c'è una persona molto famosa in quel tempo, una persona di cui tutti parlano, un tipo un po' strano. Infatti tutti sapevano che questo tipo faceva miracoli. Al versetto 2 del capitolo 6 c'è scritto: una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni miracolosi che egli faceva sui malati. Infatti in giro
Sicuramente si incontravano persone che stavano benissimo, ma che erano state malate di malattie inguaribili fino a quando non hanno incontrato quel tizio. E poi guardalo qui, sano. Ma la cosa strana era che quel tizio lì non lo trovavi dove c'era la gente che conta.

E poco, che bastava per poche persone quando erano 5.000 uomini, c'è scritto, più le donne, più i bambini, quindi andiamo oltre 10.000. L'aveva creato lui quel cibo. Il giorno dopo questo miracolo del buffet gratis, di cibo che non c'era, ecco che quel gruppo di persone sta cercando Gesù, sta cercando questo tizio. In mezzo a queste due parti ci sono i discepoli, questo giorno qua del dialogo, presenti a questo dibattito come uditori, non intervengono. E se non sono intervenuti, un motivo è anche perché erano sicuramente stati svegli tutta la notte, tanto era pazzesco quello che avevano visto fare a Gesù, oltre quel buffet gratis. Tra poco lo vedremo. Ma dove siamo? Ecco, noi immaginiamoci vicino ai discepoli, uditori, tra queste due parti. Dove siamo? Siamo intorno al lago di Gennesaret, chiamato anche il mare di Tiberiade, lago di Tiberiade, mare di Galilea, tutti e tre i nomi dello stesso lago. E veniva chiamato mare perché era molto grande, da una riva non vedi l'altra, nonostante sia un lago. Leggiamo dal versetto 22: la folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche, dopo, erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, ebbe visto che Gesù non era là e non vi erano i suoi discepoli, quindi montò in quelle barche e andò a Capernaum, dall'altra parte del lago, in cerca di Gesù. Fermiamoci un attimo. Anche la folla si era accorta che i discepoli, la sera prima, avevano preso l'unica barca disponibile, che c'era lì, in quel punto, dopo il buffet. E che Gesù non era salito in barca con i discepoli. L'avevano visto tutta la folla. Eppure quella strana persona non c'era più. Passata la notte, arriva il giorno dopo, ma dov'è? Non c'è più. I discepoli lo sapevano bene come era arrivato dall'altra parte del lago e probabilmente per questo che erano uditori, zitti, muti, perché erano così, con gli occhi sgranati, avevano visto un fantasma che camminava sull'acqua vicino alla barca, poi hanno capito che era Gesù, appena è salito sono arrivati, non capivano niente, cioè erano così, lì zitti, fermi, ok, non intervengo, parla tu, ascolto, facciamo così, rimaniamo ad ascoltare anche noi. Versetto 25. La folla, trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, maestro, quando sei giunto qui? Domanda lecita. Qualcosa non quadrava. A fare tutto il giro intorno al lago per spostarsi dal punto in cui erano il giorno prima a fare il buffet al punto in cui stavano parlando in questo momento, a piedi intorno al lago ci andavano giorni di cammino. Non poteva essere già lì, perché l'unica barca su cui che era a disposizione l'avevano utilizzata i discepoli e lui non c'era. Le uniche barche dopo quella le avevano prese loro, quindi spiegava la presenza dei discepoli e della folla. Ma lui? Spiegami, maestro, come hai fatto? O aveva preso l'auto, ma l'auto l'avrebbero inventata 19 secoli dopo, quindi no. Oppure c'era qualcosa che non quadrava. Anch'io sarei stato curioso di capire come aveva fatto. Forse una curiosità morbosa, però è naturale. Versetto 26. Gesù rispose: in verità, vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Fermiamoci un attimo. Se c'era una cosa che caratterizzava questa persona particolare, parlo dal punto di vista della folla, di come potremmo essere stati noi, era che era sempre fuori dagli schemi. Questa risposta non fa eccezione, perché infatti praticamente non risponde alla domanda. Come sei giunto qua? Maestro, quando sei arrivato? Non c'è la risposta. Perché invece di rispondere ad una curiosità piuttosto morbosa, fine a se stessa, ah vedi, ha fatto un miracolo, guarda quanto è bravo, cammina sull'acqua, va direttamente più in profondità, va a cercare, lo abbiamo letto, le motivazioni
che c'erano dentro.

dentro il cuore di quella gente e che aveva spinto a fare quella domanda. È da notare che il giorno prima quella gente, dopo il buffet, lo cercava per farlo re, versetti 14 e 15. Senza riuscirci, Gesù non si fece trovare. Ed è evidente che il loro interesse nel cercarlo era per avere benessere, quel benessere che avevano appena avuto mangiando. Sbagliato? Beh, non necessariamente, se non fosse che si disinteressavano se era stato fatto grazie ad un miracolo oppure no, se quello lì davanti a loro era Dio oppure no. Basta che mi dai benessere, ti faccio re. Allora questo è l'errore fatale, le motivazioni sbagliate. Infatti Gesù consiglia, allora come oggi, a loro come a noi, cosa ha detto? Cercate il cibo che dura in vita eterna, mandato da Dio. Avevano mangiato, rimane sulla riflessione del cibo. Ma che cibo è? Andiamo avanti. Versetto 28. La folla, essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Allora, se prima la folla ha fatto una domanda logica, come sei arrivato qua? Ecco che questa domanda è proprio strana. Chi ha mai parlato di opere? Nella risposta di Gesù. Dove sono citate le opere? Nella risposta di Gesù c'è il consiglio di cercare il pane che dura in vita eterna che il figlio dell'uomo offre. Allora, capire la domanda, ma chi è il figlio dell'uomo? Ma probabilmente era una cosa risaputa in quel tempo e in quei luoghi. Infatti, i capi del popolo insegnavano che il Messia, il mandato da Dio, doveva arrivare, che sarebbe arrivato in forma umana, una persona che era Dio stesso, per liberare, veniva insegnato loro. Ecco cosa vuol dire figlio dell'uomo, vero uomo ma Dio nella sua essenza, il mistero dell'incarnazione. Quindi questa domanda non la fanno. Chiedono, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Io la vedo molto come una risposta religiosa in senso negativo. La religione è sempre stata uguale, dall'inizio del mondo fino adesso. Voler fare riti, voler fare azioni o non fare azioni per imbonirsi Dio. Ecco che la loro cultura prevale sull'ascolto del semplice messaggio di salvezza che Dio, Gesù, sta offrendo loro. E senza ascoltare profondamente, senza cercare di capire che cosa aveva detto veramente. Superficialità. Saltano alle conclusioni. Dai, che dobbiamo fare? Mi devo lavare le mani prima di mangiare, non devo lavorare il sabato, devo andare in chiesa la domenica, non devo dire parolacce, non devo fare sesso fuori dal matrimonio, non devo picchiare gli altri neanche quando mi insultano, devo andare a dare volantini in giro per indottrinare la gente, devo pagare, quando mai non ti chiedono soldi? Mettendo i soldi nell'offerta? Sì, dai, cosa devo fare? Vi ricordate il discorso sulle motivazioni? Perché volevano fare Gesù re? Perché lo credevano il Dio incarnato, avevano capito che non era una persona quella lì, una semplice persona, ma era la rivelazione di Dio? Non sembra. Oppure perché offriva loro il benessere chiunque fosse? Molto probabile. Perché io faccio o non faccio alcune cose? Qual è la mia reale motivazione? Perché devo farlo? Perché, sputato, è giusto farlo? O perché ho capito che i consigli di Dio sono per il mio bene e voglio onorarlo per ciò che mi ha già dato e per ciò che lui ha già fatto? Motivazioni. Stessa cosa. Lo faccio per imbonire Dio perché è giusto. Lo faccio per ringraziare Dio per quello che mi ha donato per grazia. La prima cosa non funziona. Si perde tempo, si perde salute, si perde felicità. Versetto 29. Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Nella risposta non c'è nessuna predica su cosa loro avevano sbagliato e stavano sbagliando. Sempre fuori dagli schemi. Se proprio volete parlare di opere, come se dicesse così Gesù, allora credete nell'opera che Dio ha fatto. Ma avevano chiesto cosa dovevano fare loro. Sempre fuori dagli schemi. Notate la straordinarietà del Vangelo? L'opera l'ha compiuta Dio. Non siamo noi che dobbiamo compiere le opere per la nostra salvezza. Per quanto buone le nostre opere saranno sempre solo un abito sporco, oltre che un affronto a Dio se fatte per ottenere la salvezza. Le opere sono un risultato della nuova vita che ho già per la grazia di Dio. Che bicchiere di acqua fresca quando hai sete, che bel panino da mangiare quando ho fame. Profondità e semplicità. Questo è il Vangelo.
Andiamo avanti, versetto 30 e 31. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Qui la discussione diventa surreale. La folla chiede un segno miracoloso per credere che chi gli sta parlando sia il mandato da Dio. Eppure, perché lo cercavano? Perché vedevano i segni miracolosi fatti sui malati. Il giorno prima avevano mangiato quel buffet di cibo che non esisteva. Era lì con loro quando non potrebbe essere lì. Tre segni li avevano già davanti agli occhi. Ne chiedono altri. Anzi, citano pure la scrittura, dove parla della manna, il pane fisico, il cibo fisico che era piovuto dal cielo come miracolo di Dio per mantenere in vita il popolo nel deserto. Conosciamo la storia. Quindi citano superficialmente un brano della scrittura che parla di un argomento simile ma che non c'entra con il discorso. Superficialità. Non andare nella profondità, non cercare di capire, non mettersi in discussione. Andiamo avanti, versetto 32. Gesù disse loro: in verità, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Di nuovo Gesù praticamente non risponde alla loro domanda. Loro avevano chiesto: che cosa fai perché ti crediamo? Non elenca i miracoli che avevano già sotto gli occhi. Continua a parlare dell'opera di Dio. Continua a parlare del paragone sul pane, l'avevano riportato loro. La manna, i nostri padri hanno mangiato il pane che veniva dal cielo. Continua il paragone col pane. E il pane che cos'è? Rappresenta il cibo senza il quale l'uomo non sopravvive. Ma ecco che vediamo, non risponde, anzi alza il tono della questione, confrontando la vita fisica donata dal pane fisico, e quindi anche la manna, che era pane fisico, venuto in modo miracoloso, ma era pane, cibo, confrontandolo all'opera di Dio per l'uomo. Questa è l'opera di Dio. Dichiarando che se crede in quella persona, riconoscendola sigillata da Dio, ha la vita dal cielo. Ci ricordiamo, l'abbiamo letto. Ma che vita è? Andiamo avanti. Versetto 34. Essi dunque gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Questa risposta me l'aspettavo un po' prima di far polemica. Però arriva, è già grazie che arrivi. Però mi fa anche pensare che non avessero capito, o non avessero voluto capire, o non avessero accettato il paragone tra la vita fisica e la vita oltre quella fisica, definita vita data dal pane che scende dal cielo. Perché Gesù continuava a parlare confrontando il pane fisico che dà vita al corpo al pane spirituale che dà la vera vita. Temo continuassero a riferirsi al pane fisico, cioè il benessere, quello per cui lo cercavano per fare. Dacci sempre di questo pane, dai, così non mi alzo per andare a lavorare. Sai che barba la sveglia alle 6:20 quando suona nell'orecchio. Andiamo avanti. Versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che parole! Cioè, se le ascoltiamo veramente, a me fa venire la pelle d'oca. Qui entriamo nel vivo del discorso, nel fulcro del ragionamento, nel fulcro della discussione. In questa risposta quell'uomo, sempre fuori dagli schemi, parla apertamente, finalmente. E ora posso anche capire perché suscitava tutto quell'interesse. Perché queste parole nessuno può dirle, se è un uomo, se è un maschio, femmina, se è un essere umano. Nessuno può parlare oltre la morte. Infatti,
Senza più nessun giro di parole, si dichiara lui stesso quel pane disceso dal cielo. Quindi va a spiegare quello che era il suo paragone fino a quel momento. Paragone dettato semplicemente da quello che era successo. Avevano mangiato, parlavano di mangiare, vabbè, ti faccio il paragone del pane. E adesso lo spiega, quel paragone. Si dichiara lui stesso quel pane disceso dal cielo, cioè lui stesso la rivelazione dell'unico Dio. Lui stesso l'opera che Dio ha fatto. Ma dalle risposte che aveva sentito, ha capito che non lo credevano. E glielo dice apertamente: ma voi mi avete visto, ma tanto non credete. Ma per chi crede arriva la promessa più meravigliosa e incredibile che si possa mai sentire. Chi crede in me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qual è una cosa più bella di questa? Andiamo avanti, versetto 41. Perciò i giudei mormoravano contro di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: ma non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Ecco che capisco le risposte non risposte che Gesù ha dato fino a quel momento. Qui escono le vere intenzioni che hanno portato quelle persone a parlare. Non lo avrebbero fatto re perché avevano capito che lui era il mandato da Dio. Qui ne abbiamo la conferma. È evidente che quelli che stavano parlando della folla avevano deciso di non tenere in nessuna considerazione i miracoli di cui loro stessi erano testimoni, che nessun uomo avrebbe potuto fare, neanche i ciarlatani. Di conseguenza, ecco che capisco che è molto più facile mettere in dubbio quel poco che so. Ma noi conosciamo tuo padre, tua madre, se sei nato da loro, come puoi dire che sei disceso dal cielo? Dicevo, è molto più facile mettere in dubbio quel poco che so, piuttosto che approfondire qualcosa che non è subito chiaro. Essere superficiali, errore drammatico. In questo caso, potevano tranquillamente, riconoscendo che quella persona non era normale, sappiamo almeno tre miracoli davanti agli occhi che non poteva fare nessuna persona, potevano tranquillamente dire: aspetta, ok, registro queste parole. Maria, mi spieghi, tuo figlio, cioè, è nato normale, no? Tu, Giuseppe. Penso che sarebbero stati molto sorpresi dalla risposta di Maria, che sappiamo che serbava nel suo cuore tutte queste cose. No, invece che approfondire, rimangono nella superficialità e mettono in dubbio quel poco che sanno. Non sia così, perché vediamo che è un errore fatale. Andiamo avanti. Versetto 43. Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto, morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Fermiamoci un attimo. Leggendo solo il versetto 44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quindi, leggendo superficialmente, si può arrivare a pensare che allora è Dio che decide arbitrariamente chi è salvato e chi no. Non ho fede perché Dio non mi ha attirato a sé, poverino. Confermando la dottrina della doppia predestinazione, destinati al paradiso e destinati all'inferno. C'è chi purtroppo la pensa così. Ma meno male che c'è il versetto dopo. Chiunque può leggere. È scritto: chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Il pane disceso dal cielo è la vita del mondo. Quindi, ecco che non c'è un Dio arbitrario. Per udire, e chiunque può farlo, è scritto, per udire devo voler ascoltare. Per imparare devo analizzare ciò che ho ascoltato, apprenderlo, andare a capirlo, non fermarmi superficialmente. È scritto che il piano di Dio è in benedizione a tutte le famiglie della terra, Genesi 28.
e che Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento, secondo Pietro 3. Infatti Gesù cita dalle scritture: tutti saranno istruiti da Dio, Geremia 31:33 e simili. Ma domanda: un insegnante può istruire un alunno che non vuole ascoltare? No, può dirgli la lezione, ma se quello non ascolta non la può imparare. Però l'insegnante ha fatto il suo dovere, ha detto la lezione all'alunno. Cosa può fare di più? Spaccare la testa per fargli entrare qualcosa? No, non può. Quindi io, tu, cosa ne fai della parola di Dio? La ascolti? La leggi attentamente? Vai in profondità per capire quello che non ti è subito chiaro? Quindi, quando fai l'estratto conto e vedi che ci sono un mucchio di soldi a disposizione, di liquidità, prelevi il più possibile? Oppure fai il barbone, prelevi 30 euro per, giusto per tirare a campare, di fronte alle disponibilità praticamente illimitate? Quelli della folla non ne volevano sapere di credere che quel tipo che gli parlava fosse il Dio rivelato, nonostante le evidenze, come l'alunno che non vuole ascoltare la lezione. La lezione è stata detta, è l'alunno che non ha ascoltato. Non volevano capire che il mangiare quel pane disceso dal cielo era il credere a chi era il Dio rivelato e all'opera che aveva compiuto, che stava compiendo. Questa è l'opera di Dio. Signore, cosa dobbiamo fare? Questa è l'opera di Dio. L'opera l'ha compiuta, io devo credere. Poi questo mi cambia la mia vita pratica, ma è conseguenza, non è motivo. Occhio a non prendere un senso unico in verso contrario. Quest'opera, lo dice Gesù, è offrire la sua carne per la vita del mondo. Loro non dovevano fare altro che credere, gli era stato detto, e avevano sentito anche quale fosse la posta in gioco. E la stiamo sentendo noi, ecco perché Giovanni ha scritto due punti virgolette e citato parola per parola, proprio per mantenere l'originalità. La risurrezione, la posta in gioco è la risurrezione che Gesù stesso, quella persona lì davanti a loro, farà nell'ultimo giorno, l'ultimo, il giorno del giudizio, dove non ci sarà più scampo alla sentenza. Non so se siete mai stati davanti a un giudice, io purtroppo sì, e grazie a Dio, archiviato, il fatto non sussiste. È brutto, eh? Che non puoi fare niente e la persona lì davanti decide su di te. E quello che dice, punto, si fa. E non puoi fare niente. Brutto. Serve un buon avvocato. Meno male che ci sono gli avvocati. Il giorno del giudizio non ci sarà più scampo alla sentenza. E per i perduti non ci sarà neanche più quell'amara consolazione che possiamo avere anche noi della morte fisica. Perché in alcune situazioni può essere anche un'amara consolazione. Per quanto male mi può andare, anche se non me ne rendo conto bene, so che tutto finirà più o meno, no? Prima o poi. Può essere una consolazione amara. Cioè, e se vivo di questa consolazione mi devo fare una domanda, perché sto vivendo male. Però dico, nel giorno del giudizio non ci sarà più neanche questa amara consolazione, perché sarà una destinazione eterna, uno stato di essere. Non finisce. Quello è e quello è. Quindi ci sarà una destinazione di perdizione se non ascolto, di benedizione se ascolto e credo. E quella benedizione nel giorno del giudizio è e rimane. Non ci sarà più l'appello. Quella condizione rimane costante, di perdizione, di benedizione. Continuano quella folla a non approfondire, a non mettersi in discussione, a rimanere nelle loro tradizioni, a non andare in profondità, a non mettersi in discussione. Versetto 52. I giudei dunque discutevano tra loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Qui avviene la rottura tra Gesù e quelli della folla che non volevano ascoltare. Infatti leggiamo la risposta di Gesù. Versetto 53. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno.
Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Fin qui la lettura. Sembra che ci sia scritto: non vuoi ascoltare? Sei sicuro? Allora alzo il tono della questione. Tanto non vuoi ascoltare. Affondo di più. Allora non ti parlo solo della mia persona e di quello che faccio, che in modo figurato rappresenta il pane fisico che dà la vita al corpo, il cibo, senza il quale il corpo muore, ma vado oltre, amplifico il concetto paragonando il mio corpo e il mio sangue a cibo e bevanda. E chi non ne mangia e non ne beve, muore. Alza il tono della questione. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Amplifica il concetto che serve un credere con il cuore a chi sono. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che ha mandato, nell'opera che egli ha fatto. Quindi amplifica il concetto che serve un credere con il cuore a chi è la persona lì davanti a loro, il Dio rivelato, e di elementi ne avevano per capire che non era una persona normale. E a cosa sto facendo? Che è l'opera di salvezza di Dio per te e per me e per chiunque abbiamo letto, chiunque ascolta. Concludo. Nei versetti successivi ecco che vediamo l'esito di questa discussione. Molti se ne vanno scandalizzati. E Gesù dice loro: questo vi scandalizza? Cosa vi succederebbe se mi vedeste tornare al cielo da dove sono venuto, da dove ero prima? Versetto 62. Questo dialogo, successo tanti anni fa, ha creato uno spartiacque, rottura. I religiosi, nel senso negativo, e i curiosi, i superficiali, sono andati via. Qualcuno però è rimasto. Qualcuno che ha ascoltato, qualcuno che ha voluto approfondire, qualcuno che ha voluto capire e che poi più tardi avrebbe visto Gesù tornare al cielo da dove era prima. E non si è scandalizzato, anzi, si è caricato di un'energia straordinaria che non poteva esistere, di una straordinaria esuberanza, di un desiderio profondo di ubbidire al Signore che li ha salvati. Quindi io, tu, la vita che il Signore ancora ti concede, che ti sta davanti, breve o lunga, come la vuoi vivere? Da barbone, nonostante tu sia ricchissimo, se veramente lo sono? E questo lo può sapere solo ognuno personalmente nel profondo del suo cuore davanti a Dio. Oppure vuoi prelevare il più possibile dalle risorse illimitate che hai a disposizione? Costa fatica, costa impegno, costa rinnegare se stessi, ma è l'unica cosa che dà vita. Le mie parole sono spirito e vita, al versetto 63. Quella vita che vivremo in pieno nell'ultimo giorno, quando Gesù risusciterà i suoi fedeli. Io non voglio mancare. Spero neanche tu. Amen.

0: fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Il protagonista della favola di oggi è l'alcione. L'alcione è un uccello forse meglio conosciuto ai nostri giorni con il nome di Martin Pescatore. Ancora questa una favola di Esopo, l'ascoltiamo adesso insieme, poi faremo insieme qualche considerazione.
4: L'alcione. L'alcione è un uccello che ama la solitudine e che vive sempre sul mare. Si dice che nidifichi sopra le scogliere per proteggersi contro la caccia che gli dà l'uomo. Un alcione che stava per deporre le uova giunse sopra un promontorio e, vista una roccia che emergeva dal mare, vi fece il nido. Un giorno che era uscito in cerca di cibo, le onde del mare, sconvolte da violente raffiche di vento, si sollevarono fino al nido e lo sommersero, uccidendo tutti i pulcini. Quando l'alcione ritornò e vide ciò che era successo, disse: «Povero me, mi sono rifugiato qui per evitare le insidie della terra ferma e il mare è stato per me molto più infido di quella». La stessa cosa capita ad alcuni uomini. Mentre si guardano dalle insidie dei loro nemici, non si accorgono di incappare in amici molto peggiori di quelli.
3: L'alcione, ovvero il Martin Pescatore, deve essere rimasto molto male nello scoprire che il rifugio che aveva scelto per sé e per i suoi piccoli si era rivelato una trappola mortale. Esopo, per descrivere così efficacemente la scena, doveva avere provato lo smarrimento di vedersi tradire, non so, forse da un amico. Ecco, anche nella Bibbia non mancano casi di questo genere. Il re Davide, ad esempio, aveva un consigliere famoso per la sua saggezza, Ahitofel. Costui godeva di tutta la stima del re, ma ad un certo punto, quando Absalom, uno dei figli di Davide, ordì una congiura, Ahitofel si schierò al suo fianco. L'amarezza del re nel vedersi tradito è espressa in alcuni passi del Salmo 55. Dicono: «Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno, mio intimo amico. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate». Ecco, queste le parole di Davide. Dio stesso poi lo liberò, rendendo vano il consiglio di Ahitofel, il quale per la vergogna si uccise. Ecco, prendiamo un altro esempio, certamente più conosciuto. Giuda. Giuda era vissuto con Gesù per 3 anni, era stato testimone dei suoi miracoli, ma quando i capi dei farisei e gli anziani del popolo decisero di uccidere il figlio di Dio, Giuda si impegnò a consegnarlo nelle loro mani per 30 denari, come sappiamo. Gesù stesso aveva predetto questo tradimento quando disse: «Io non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Come dice la scrittura, il cuore dell'uomo è malvagio. I fatti a cui assistiamo ogni giorno, di cui ci parlano i mass media, lo confermano. E come sono attuali, ecco, queste parole della Bibbia scritte più di 700 anni prima di Cristo nel libro del profeta Michea. È scritto: «L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non c'è più fra gli uomini gente retta. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. le loro mani sono pronte al male per farlo con tutta cura. Il principe chiede, il giudice acconsente mediante ricompensa. Il grande manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. Non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Guarda gli usci della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Poiché il figliuolo svillaneggia il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici d'ognuno sono la sua gente di casa. Ecco le parole della scrittura. Di chi fidarsi in queste condizioni? La risposta ce la dà ancora lo stesso profeta Michea. Quanto a me, dice, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nell'Iddio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Se seguo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. Ecco, in questo mondo l'uomo non può costituire un rifugio sicuro. Egli è soggetto a cadere e a sbagliare. Prima o poi ci deluderà. Ma Cristo no, egli è la roccia di cui parla la scrittura, un rifugio inviolabile e sicuro, ben diverso da quello nel quale il povero Martin Pescatore fece il suo nido. Ecco, allora in chiusura ti lascio una domanda, un paio di domande. Hai trovato questo rifugio? Ti sei accertato della sua solidità? Buon proseguimento intanto, alla prossima.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per esaminare le domande su soggetti biblici che ci sono state rivolte dai nostri ascoltatori. Quest'oggi abbiamo delle domande sul libro dei Numeri, libro del Vecchio Testamento, e infatti vi esortiamo ora ad aprire la vostra Bibbia a tale volume e seguire questa rubrica con noi. La prima domanda viene da Numeri 3:34 e chiede: perché proprio da un mese in su? Il versetto dice: quelli di cui si fece il censimento, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 6.100. Ebbene, si contava da un mese in su perché in quel tempo la mortalità infantile era così alta che contare prima di un mese in realtà non era un conto troppo accurato. Poi passiamo a Numeri 5, 11 e seguente. E qui abbiamo tre domande. Che cos'è l'acqua amara? Perché si ricorreva a tale sistema? E come fare oggi? Ebbene, prima di tutto dobbiamo chiarificare per chi ascolta il soggetto in questione. Il passaggio citato è assai lungo ed io esorto l'ascoltatore ad aprire la Bibbia a questo libro dei Numeri, capitolo 5, e leggere dall'undicesimo versetto fino al trentunesimo, per avere un dettagliato resoconto di quel che qui si tratta. Io ora cercherò di sommarizzare il passaggio che dice che se un marito aveva ragione di sospettare la moglie di infedeltà, gli era richiesto di presentarsi con lei davanti al sacerdote portando un'offerta. Il sacerdote faceva avvicinare la donna davanti al santuario e metteva in una delle sue mani l'offerta e nell'altra un recipiente con dell'acqua che era preparata per tale occasione in questa maniera. All'acqua veniva aggiunta una piccola quantità di polvere raccolta dal suolo del santuario. Poi alla donna veniva fatto recitare un giuramento con la quale lei invocava la maledizione di Dio su se stessa se infatti mentiva, asserendo che lei non era stata infedele. Il sacerdote scriveva quelle parole su un rotolo, poi lo immergeva nell'acqua. Le parole, essendo scritte con inchiostro lavabile, immediatamente si sfacevano nell'acqua e il rotolo ne usciva bianco. Tale acqua era poi data alla donna, la quale recitava una formula che su per giù diceva così: se ho mentito, che Dio mi maledica e che quest'acqua mi sia amara nelle viscere e mi sia nociva. Se ho detto la verità, che niente mi succeda. Questo doveva calmare per sempre i sospetti del marito. La donna naturalmente poi beveva l'acqua. Ora rispondiamo alle tre domande. Che cosa era l'acqua amara? Ebbene, abbiamo appena finito di descriverla. Non era che fosse amara di per sé, quanto era l'imprecazione che veniva formulata e che diceva appunto che quest'acqua divenga amara nelle mie viscere. Perché si ricorreva a tale sistema? Ebbene, per riportare calma e stabilità nella famiglia. Il marito voleva essere sicuro di non essere stato tradito e ovviamente in case come questi egli non si fidava della semplice asserzione della moglie e chiedeva una prova. Prova che nessuno poteva dargli. Come potrebbe la donna dimostrargli la sua innocenza? Quando uno è geloso, non crede a niente e vede sempre tutto nero. Allora Dio istruì Mosè di ricorrere a questo sistema, il quale naturalmente si basava sulla paura che veniva instillata in una donna se questa fosse stata davvero colpevole. Naturalmente una persona che invocava la maledizione su di sé, ben consapevole della sua menzogna, doveva aspettarsi l'ira di Dio. Del resto, tutt'oggi si ricorre a giuramenti. Il passaggio non ci dice se queste cerimonie erano sufficienti a calmare o a estinguere la gelosia del marito. Spesso la gelosia trova radici così profonde nel cuore umano che niente riesce ad estirparla. Per ultimo, la domanda che è: come si fa oggi? Ebbene,
Oggi questo sistema non funzionerebbe più perché non esiste nel cuore umano alcun timore di Dio e si giura e si spergiura apertamente e si invoca il suo nome senza alcun pudore su ogni sciocchezza. Come si è detto altre volte, i rimedi biblici sono per coloro che credono nella Bibbia. Oggi se un marito è geloso non ha il beneficio dell'assistenza di Dio. Del resto la gelosia è un peccato e non dovrebbe trovarsi nel nostro cuore. Dovremmo avere fiducia delle persone che amiamo. Se esse ci danno ragioni per non aver fiducia in loro, allora dovremmo confrontarle con le prove che abbiamo, se no starcene tranquilli. È pure interessante notare che nel Vecchio Testamento tutte le leggi contro l'adulterio e come qui per la gelosia sono tutte rivolte contro le donne. Dobbiamo però ricordarci che esse sono lo stesso valide anche contro gli uomini. La prossima domanda è su Numeri 9. Qui troviamo l'istituzione della Pasqua e si chiede: la celebrazione doveva avvenire in patria? E poi a quale periodo dell'anno si riferiscono i numeri 2 e 14? Ebbene, noi rispondiamo a queste due domande. La prima, no, la celebrazione poteva avvenire in un qualsiasi luogo. Infatti qui, in questo passaggio che è citato in numeri 9, troviamo che la celebrazione veniva appunto osservata nel deserto del Sinai. La Pasqua doveva essere celebrata sempre il 14 di Nissan, che era il primo mese nel calendario ebraico e che lo è ancora. E questo mese cade su per giù fra il nostro marzo-aprile. Se una persona era impura perché aveva toccato un morto del sangue o aveva violato una delle leggi sulla purità o era lontana, le veniva concesso di celebrare la Pasqua un mese dopo, ma doveva celebrarla esattamente nello stesso modo e doveva celebrarla, e non poteva lasciare tale celebrazione. E siccome la celebrazione doveva avvenire il 14 e gli veniva concesso il mese dopo, ecco, il 2 sta per il secondo mese, il 14 per il 14esimo giorno di Nissan. Numeri 11:33 si domanda: quale tipo di piaghe fa la lebbra? Questa domanda ha a che fare qui con un episodio citato che avvenne al popolo ebreo nel deserto e chi è interessato può leggerlo appunto qui in questo undicesimo capitolo del libro dei Numeri. Sommarizzando, possiamo dire che il popolo, non contento di cibarsi nel deserto con la manna che Dio gli mandava ogni giorno, si lamentò con Mosè rimpiangendo l'Egitto, desiderosi di mangiare la carne. Dio mandò loro miracolosamente tante quaglie per dimostrare che a lui tutto è possibile. Poi punì la loro ribellione, la loro concupiscenza, e mandò loro una piaga, sicché tanti di loro morirono. Il nostro ascoltatore vuol sapere che tipo di piaga fosse. Ebbene, non lo sappiamo. C'è da supporre che si trattasse di disturbi gastrici provocati dall'eccesso modo in cui si cibarono con quelle quaglie. Numeri 16:31. L'ascoltatore domanda: dobbiamo prendere alla lettera che queste persone scesero vive nel soggiorno dei morti? E di nuovo qui dobbiamo chiarificare per i nostri ascoltatori di quello che il testo ci parla, e si tratta della ribellione di Core, un uomo che con altri si ribellò contro l'autorità di Mosè. E Dio li punì facendo aprire la terra sotto i loro piedi e furono inghiottiti vivi. Per rispondere alla domanda dobbiamo prima di tutto chiarificare che per gli ebrei c'erano solo due regni: il regno dei viventi, che era la vita, e il regno dei morti. In questo caso il testo semplicemente indica che queste persone furono ingoiate vive dalla terra, passarono vive nel regno dei morti. E sì, va letteralmente capito così come c'è dato.
Beh, vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo e così passiamo ad un'altra domanda che ci è stata rivolta, che non ha a che fare però con il libro dei numeri. E si tratta di Giovanni 12:19 e si chiede a che cosa si riferisce qui la frase «Vedete che non guadagnate nulla?» E il nostro ascoltatore vuol sapere appunto di che cosa si tratta. Ebbene, dobbiamo ricordarci qui che in questa occasione Gesù stava salendo su verso Gerusalemme, era il giorno delle palme, la gente gli faceva festa. In questo particolare punto siamo all'ingresso ed ecco che i discepoli esortano il popolo a riconoscere in Gesù il Messia, ma i farisei che si aspettavano un Messia guerriero non possono assolutamente vedere in Gesù il vero Messia e così lo rigettano, non solo, ma chiedono al popolo di non gridare Osanna, di non fargli festa e di non riceverlo per Messia. Ma è tutto inutile perché la gente, presa dall'entusiasmo, avendo visto i miracoli di Gesù, l'ultimo quello della risurrezione di Lazzaro, sono tutti in favore di Gesù e così fanno festa e lo ricevono per il Messia. E a questa loro reazione i farisei reagiscono dicendo: vedete, non guadagnate nulla perché il mondo, cioè la gente, gli corre dietro. Amici, siamo alla fine di questo nostro programma. Spero che queste domande vi siano state di interesse e che vi abbiano stimolato anche voi allo studio delle Sacre Scritture. Qui Eros Bacoccina che vi esorta a scriverci affinché anche noi possiamo rispondere alle vostre domande e poi usarle qui su questa nostra rubrica Il Quesito Biblico. Che il Signore vi benedica voi, la vostra famiglia, nel frattempo che Cristo trovi albergo nel vostro cuore.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Il mondo in cui viviamo oggi ha come caratteristica la fragilità, la minaccia di cataclismi naturali, il conflitto tra due popoli lontani che rompe l'equilibrio politico mondiale o una riduzione delle esportazioni di petrolio da parte dei paesi arabi che paralizza l'economia mondiale. Questo fa capire che tutto il progresso raggiunto dall'uomo non ha una base solida e può crollare da un momento all'altro. Anche i valori morali sono instabili. È cambiato per esempio il senso del pudore e parole come onore, vergogna, onestà stanno assumendo significati diversi e questo porta solo confusione e scontento. Ma perché? Penso perché nessuno ha mai dato alla gioventù moderna dei modelli di vita e di comportamento da imitare. Un giornalista ha scritto: dalla confusione morale pubblica ad un'ancor più confusa morale privata. Semplicisticamente si potrebbe ridurre ad uno slogan: il tutto proibito di ieri è diventato il tutto permesso di oggi. Inoltre, pur vivendo in un paese in pace e non impegnato in nessuna guerra, obiettivamente non si può dire di sperimentare la pace in tutti i suoi aspetti. Violenza, scontri accadono ogni giorno nelle nostre strade. E qual è la causa di questo stato di cose? L'analisi che mette a fuoco il problema è fatta da Dio, nella sua parola. Un versetto della Bibbia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Perciò possiamo affermare senza paura di sbagliare che il male che oggi esiste nel mondo non è causato dalle circostanze esterne, ma dell'interno dell'uomo. Quindi, amici, finché il problema non viene risolto all'origine, non c'è speranza. L'uomo non può vivere felicemente né come individuo né come società se continua a rifiutare Dio. Perciò l'unica soluzione per l'uomo peccatore ribelle è il pentimento, il perdono e per quell'opera soprannaturale che Cristo ha chiamato la nuova nascita. Davanti a tutta la confusione di idee, di religioni, di politica, Gesù ci ha lasciato un'indicazione precisa per poter arrivare a Dio e realizzare la nuova vita che solo Lui può dare. Se non sai dove andare, Gesù ti dice proprio a te: io sono la via. Credi in Lui e seguilo. Se non conosci la verità, Egli dice: io sono la verità. Credi in Lui. Se non possiedi la vita, ancora Egli afferma: io sono la vita. Credi in Gesù e vivrai. Caro amico, non pensare di essere indegno di avere ciò, perché Gesù ha detto di non essere venuto su questa terra per i giusti, ma per i peccatori. Egli non ti caccerà via, ma ti accoglierà e ti darà la vita, quella vita vera.

Un ragazzo di nome Roberto ci ha scritto una lettera raccontandoci la sua esperienza, che dice: da giovane ha ricevuto un insegnamento religioso, ha frequentato un istituto cattolico, ma tutto questo non è servito a evitargli la dipendenza all'uso della droga. Da circa un anno è riuscito a smettere di prendere la droga, che a parte il resto gli ha fatto anche perdere l'amore sincero e pulito di una ragazza. Ora vuole ritrovare la via spirituale che ha perso e naturalmente non vuole essere deluso per non peggiorare la sua già precaria situazione. A Roberto e ai molti altri ragazzi che forse si trovano nella stessa situazione vorremmo dedicare le parole che seguono, ed è come se gli scrivessimo una lettera. Ascoltate, forse tu sei nello stesso problema. Caro Roberto, tu vuoi conoscere quel Dio che nella tua infanzia non hai mai realmente conosciuto o che ti hanno presentato nel modo sbagliato. Egli è un Dio di amore e pronto al perdono. Dio non ci accusa per i nostri peccati. Egli ci perdona, non perché voglia chiudere un occhio per non vederli, ma perché Gesù stesso ha pagato i debiti che avevamo con Lui. Per un atto di amore, Gesù morì volontariamente sulla croce, al nostro posto, ed ora, grazie a Lui, siamo liberi di entrare in una relazione intima con Dio. Ci dispiace che tu abbia perso l'amore sincero di una ragazza. Questo ci fa pensare che tu sia un ragazzo onesto, e il desiderio che hai di ritrovare Dio e il suo amore indica che Dio è già vicino a te e sta già parlando al tuo cuore. Chissà quante volte, ripensando alla tua vita, ti sarai chiesto perché Dio abbia permesso che tu facessi tutte quelle tristi esperienze. Ebbene, sai, Dio è molto paziente e cerca le circostanze favorevoli perché si possa imparare a conoscerlo per quello che egli è veramente, e con tanto amore si lascerà facilmente trovare da coloro che lo cercano e darà loro gioia, pace e sicurezza. Nel Nuovo Testamento che ti abbiamo inviato puoi leggere la storia del figliol prodigo che si trova nell'Evangelo di Luca. Tu ti trovi nella sua stessa situazione, nella stessa situazione del figliol prodigo, il quale, dopo aver chiesto al padre la sua libertà, la sua indipendenza, ebbe modo di fare tutte le esperienze possibili, ma alla fine si ritrovò deluso, pieno di amarezze e di sconforto. E soltanto quando ha riconosciuto il suo sbaglio ed ha lasciato tutto per ritornare dal padre per confessargli i suoi errori, il figlio prodigo ha potuto ottenere il perdono di suo padre. La strada che tu devi cercare per arrivare a Dio è una sola, ed è il Signore Gesù Cristo. Dio stesso vuole che noi andiamo a Lui per chiedergli di dimostrarci la sua via, perché dice: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Per rivolgerti a Lui usa parole semplici, parlagli come ad un amico, perché ti conosce a fondo e sa ascoltare i tuoi problemi senza criticarli, anzi Lui li risolve se hai piena fiducia in Lui. Ti auguriamo di cuore che tu possa sperimentare questo, e come te tutti gli amici che ci hanno ascoltato.

Un piccione che viveva in una bella voliera di una grande fattoria incontrò un giorno un suo simile che viveva nei campi e sugli alberi. Quest'ultimo notò come il primo fosse assai più bello e soprattutto grasso rispetto a lui e ne chiese quindi la ragione. Il piccione di voliera disse che la sua prosperità dipendeva dalle cure del suo padrone, il quale non gli faceva mai mancare nulla riguardo a cibo, riparo e riposo. Sulle prime, il piccione di campagna pensò di aver incontrato un suo simile assai più fortunato. Lui, purtroppo, con fatica doveva infatti continuamente cercare tutto ciò che all'altro era abbondantemente provveduto senza sforzo. Ma qualche tempo dopo, il piccione di campagna seppe che il suo fortunato collega di voliera era finito arrosto durante un banchetto del padrone della fattoria. Egli si rese allora conto del vantaggio del suo stato, seppur in mezzo alle quotidiane difficoltà. Cari amici, l'uomo che ama costruire tesori in terra ed affannosamente si nutre della sua parte abbondante di cibo terreno e che ama ingrassare nelle braccia del padrone di questo mondo è il piccione di voliera. Egli non si rende conto della fine della sua vita e baratta la propria esistenza con una vita comoda e senza pensieri, consegnando infine l'anima a colui che concede ricchezze in cambio di obbedienza al peccato, a Satana o a Mammona, come è indicato nella Bibbia. L'uomo invece che spezza le catene della voliera, vale a dire della schiavitù al peccato di questo mondo, e che vola in alto, nei campi, sui gigli più belli di quelli di Salomone, e che costruisce dentro di lui il tesoro per la gloria eterna, è il piccione di campagna, è l'uomo che ha creduto che Cristo è morto per lui e che con fiducia desidera seguirlo e onorarlo nella vita che gli rimane. Tu, amico, che hai ascoltato questi esempi, a quale categoria appartieni? Se appartieni alla categoria dell'esempio che ho fatto a riguardo il piccione ingrassato nella foliera, ricordati la fine che fece. E se tu non ti ravvedi e credi in quell'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto circa 2000 anni fa per salvare te dalla morte eterna, tu senz'altro farai la stessa fine. Pertanto, oggi tu puoi essere perdonato se con sincerità chiedi perdono al Signore Gesù. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Un uomo, parlando della sua vita, disse: ho detto a tutti che Dio non esiste, che la Bibbia non è vera e che Gesù Cristo fu un uomo qualsiasi. Poi un giorno trovai una Bibbia e dissi: devo distruggere questo libro prima che possa indurre qualcuno a credere in Dio. Cominciai quindi a strappare quella Bibbia e a buttare le pagine nel fuoco, ma ad un tratto un foglio sfuggì alle fiamme e finì mezzo bruciacchiato sul pavimento. Ora quella pagina della Bibbia era sul pavimento proprio sotto i miei occhi. Lessi alcune parole che spiccavano in cima al pezzo di carta e che dicevano: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non riuscivo più a scacciare dalla mia mente quelle parole. Così chiesi a qualcuno cosa significassero. Mentre mi spiegava le cose, ho cominciato a considerare che forse la Bibbia diceva la verità. Ero d'accordo con loro. L'educazione non sempre sa creare i nuovi uomini dei quali la nostra società ha bisogno. Ero d'accordo con loro. L'educazione in sé non può cambiare i desideri della gente affinché non desiderino più di quanto è loro necessario. Così, prosegue questa persona, decisi di cercare Dio e di parlare con Lui. E come risultato ho avuto pace. Non avevo mai sperimentato una cosa simile prima di allora. Ho chiesto a Dio di perdonare i miei peccati, di darmi il suo spirito e nuovi desideri. In quel momento sapevo di aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Ora le persone intorno a me le vedo sotto un altro aspetto e loro mi vedono un uomo cambiato, un uomo diverso, perché ho la pace di Cristo Gesù e la certezza del suo perdono per tutti i miei peccati e come dono la vita eterna. Amici ascoltatori, volete anche voi fare questa esperienza? Volete anche voi avere questa pace nel vostro cuore e questa certezza di possedere la vita eterna? Ebbene, l'unico modo è quello di credere nel Signore Gesù Cristo, di credere che Lui sul legno della croce circa 2000 anni fa moriva al vostro posto per pagare tutti i vostri peccati. Chiedete perdono a Lui, umiliatevi davanti a Lui e ditegli semplicemente: Signore, vieni nella mia vita e cambiala tu. Fatelo oggi e non ve ne pentirete mai.

Anni fa, una giovane guida per turisti alle cascate del Niagara, avendo diverso tempo libero e non sapendo che cosa fare, prese la barca, risalì la corrente e di in una insenatura a molti chilometri a monte delle cascate, ancorò la barca, vi si sdraiò dentro e si mise ad ammirare il cielo azzurro. Il ritmico e lento cullare delle onde fece sì che quel giovane si addormentasse e nello stesso tempo, piano piano, che la barca si slegasse. La barca prese lentamente il largo e si avviò verso le cascate. Diverse persone sulla riva videro questo e cominciarono a gridare per avvisare il giovane del pericolo che correva, ma inutilmente. Ad un certo punto la barca si fermò contro una roccia in mezzo al fiume. Allora la gente sulla riva prese ancora a gridare più forte per svegliare la giovane guida in modo che potesse salvarsi, ma ancora inutilmente, perché il giovane continuava a dormire. E poco dopo la barca riprese la sua corsa verso la cascata. Il giovane fu infine svegliato dal fragore della cascata, ma ormai era troppo tardi. Morì precipitando con la barca. A pensare a questo fatto veramente accaduto si prova un brivido di paura. Eppure tanta gente oggi si comporta allo stesso modo. Molti sono indifferenti quando sentono parlare di Gesù. Sono addormentati nella barca del loro peccato, sognano i piaceri di questo mondo, oppure dormono nella barca della loro sicurezza religiosa, ma sono tutti in pericolo. La Bibbia ci dice che se credi nel Signore Gesù sarai salvato. Questo è l'invito che ti rivolgiamo, caro amico. Credi nel Signore Gesù, scendi dalla barca prima che sia troppo tardi. Ricordati che qualunque sia la tua barca, se non è Gesù, tu farai la fine di quel giovane, non avrai più scampo. Accetta quindi, accetta oggi il dono di Dio, il dono che Lui ti fa, la vita eterna, e sarai salvato per sempre, credendo nel Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro dell'Apocalisse, capitolo 3. Leggiamo, fratelli, la chiesa, il messaggio che viene rivolto alla chiesa di Sardi. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltalo. Di quello che hai ricevuto e ascoltato. Serbalo e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, benedici la tua parola nella nostra vita, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Lettera alla chiesa di Sardi. Dobbiamo riconoscere che il messaggio che viene rivolto alla chiesa di Sardi è forte, è una dimostrazione da parte del Signore che quando le cose non vanno bene, non vanno bene, punto. Quindi non c'è da discutere con il Signore. Se il Signore, che conosce la sua chiesa, sottolinea alcuni aspetti che non vanno, non vanno. In questi messaggi che troviamo alle sette chiese, noi troviamo un modo sempre diverso, no? Di richiamare la chiesa all'attenzione, ma troviamo delle cose abbastanza uguali per tutte le chiese. Quindi un riconoscimento innanzitutto dell'essere chiesa, e quindi anche se queste chiese stanno vivendo delle difficoltà importanti, la chiesa di Pergamo, abbiamo visto, anche Sardi, insomma, non vive una bella situazione spirituale, restano la chiesa del Signore. E quindi è come, non dico rasserenarsi, ma almeno motivare la riprensione del Signore sotto un profilo dell'incoraggiamento. Se il Signore ci riprende perché ci ama. Se il Signore ci riprende perché siamo la sua chiesa, no? E quale consolazione più grande di questo? Io spesso dico, spesso dico al Signore: Signore, riprendimi dalla mattina alla sera, ma non mi lasciare mai, perché questa è la consolazione più grande che posso avere nel sapere che comunque ti appartengo, perché i difetti ce ne sono, ne abbiamo tantissimi limiti, dimostriamo, a volte non riusciamo a stare al passo con il Signore, però i sentimenti sono stati lavati e purificati dal sangue di Gesù. È per questi sentimenti che il Signore ci porta anche avanti, perché conosce quelli che sono suoi. E i sentimenti, fratelli, che sono stati, diciamo così, resi puri dalla grazia di Dio, sono quelli che hanno cambiato proprio quando abbiamo ricevuto la salvezza in Cristo. La salvezza in Cristo ci ha letteralmente permesso di avere una vita nuova, e questa vita nuova in Cristo ci permette anche di ricevere dei messaggi di questa portata, perché i primi a essere interessati siamo noi che vogliamo fare la volontà di Dio, è vero o no? Siamo noi, la vita nuova in Cristo ci permette anche di prendere questi colpi da parte del Signore, queste strigliate, se così vogliamo. Ovviamente la lettura di questo messaggio di stamattina ci deve far riflettere intorno a delle cose importanti. Il modello è sempre questo: il Signore si rivolge all'angelo della Chiesa, al conduttore, al governo della Chiesa, a chi conduce, perché l'angelo della Chiesa, il pastore o chi conduce o l'anziano della Chiesa ha le sue responsabilità, fratelli. Chi desidera servire il Signore deve sapere, quando parliamo di condurre una comunità, deve sapere che ci sono delle responsabilità anche con l'eternità. Le nostre responsabilità non finiscono all'interno di un culto, non finiscono all'interno di una riunione, le responsabilità noi ce le portiamo anche a casa. E tanto è vero che in questa parola, in questo messaggio, vengono fuori queste cose, e vengono fuori anche in maniera abbastanza significativa, importante. Quello che viene fuori da questa parola, ma anche dalla chiesa di Pergamo e anche dalle altre chiese, è l'importanza di nutrire bene la chiesa. La chiesa deve essere nutrita bene, non deve essere nutrita superficialmente. E quando parlo di nutrimento, parlo della parola, fratelli, della parola di Dio. La chiesa non deve essere il luogo dove viene trattenuta con chiacchiere, dove viene trattenuta con attività. Anche le attività lasciano il tempo che trovano. Ciò che ci formerà per l'eternità è la parola di Dio. Fuori da questa verità non ce ne sono altre, non ce ne sono altre. Ecco perché il Signore si rivolge continuamente al ministero, ecco perché il Signore si rivolge continuamente all'angelo della Chiesa, ecco perché la preoccupazione del Signore è proprio verso la parola. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Gesù si presenta a questa chiesa in tutta la sua potenza. Sette spiriti di Dio. Che cosa vuol dire che Dio ha sette spiriti? No, significa che la sua presenza è dovunque, in qualunque cosa facciamo, dovunque ci andiamo a recare, qualunque luogo raggiungiamo. Lui è colui che ha i sette spiriti di Dio. La presenza di Gesù è una presenza che non è limitata a un luogo o a una riunione, ma è tale da poter coinvolgere tutta la nostra vita. È colui che si presenta con i sette spiriti di Dio, la completezza dello spirito di Dio, la potenza, la vastità, la larghezza, la profondità. Fratelli, che il Signore ci avvolga con tutta la sua presenza. Amen. Questo Gesù che si presenta alla chiesa di Sardi sta dicendo in poche parole al pastore: guarda che io sono potente, io sono onnipotente. Non avete creduto in uno che ha avuto in testa di formare una chiesa e quindi siete radunati intorno a un'idea. Io sono colui, Gesù, che possiede i sette spiriti di Dio. In poche parole sta dicendo: io sono Dio, io sono il Signore. Fratelli, io e voi stiamo servendo il Signore, stiamo servendo Dio, e stamattina lo Spirito di Dio ci fa realizzare che in Gesù noi abbiamo trovato tutto e tutte le ricchezze del cielo. Fuori da Gesù tu ed io non abbiamo bisogno di altro, e tutto quello che possiamo ricevere fuori da Gesù lo possiamo ricevere, e speriamo che lo possiamo ricevere soltanto per mezzo di Gesù e non per mezzo di altri. Alla chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio. Il messaggio non viene da un uomo, non viene da un format di regole, non viene da un'organizzazione, non viene dall'idea di un pastore. Scrivi che queste cose le dice lo Spirito di Dio. È Gesù che ha intenzione di portare avanti la sua Chiesa, ed è colui che ha le sette stelle. Sappiamo già come si è presentato il Signore nel primo capitolo, è colui che è lui che chiama all'opera. Gli sta ricordando a suo pastore, a questo angelo della chiesa, a quest'anziano: guarda che t'ho messo io qua, non è che sei per i tuoi meriti, sono io che ho le sette stelle nella mia mano, sono io che ho avuto in cuore, dice il Signore, che bella parola, no? Di metterti alla conduzione della chiesa di Sardi. Quindi devi ricordarti che hai un mandato che hai ricevuto da me, non da uomini. Non devi piacere agli uomini, non devi far contento nessuno, devi realizzare che questa è la mia volontà, perché se realizzi che questa è la mia volontà, allora tu servirai me, se servirai me la Chiesa sarà benedetta, e se la Chiesa sarà benedetta riceverà dal cielo abbondanza di benedizioni. Signore, io voglio questo stamattina, non voglio dimenticarmi, mai voglio dimenticarmi, sarebbe il collasso spirituale di un povero uomo come me dimenticarmi che è il Signore che ci ha chiamato al suo servizio. Amen. Ed è il Signore che ha chiamato anche voi, fratelli, a servirlo. Io conosco le tue opere. Conosce le opere della chiesa di Tiatiri, conosce le opere della chiesa di Pergamo, conosce le opere della chiesa di Smirne, di Efeso, conosce le opere della chiesa di Filadelfia, di Laodicea, conosce le opere anche nostre, fratelli. Io conosco le tue opere, e da queste opere viene fuori purtroppo un dramma, che è questo: tu hai fama di vivere, ma sei morto. E ho cercato di immaginare quali potevano essere le opere che questa chiesa stava facendo e che non venivano riconosciute dal Signore. Tu hai fama di vivere, cioè conosco le tue opere, per mezzo di queste opere hai fama di vivere. Tutti ti apprezzano? Tutti ti cercano, piace a tutti, crei un grande entusiasmo, hai fama di vivere. Le opere di questa chiesa si erano così allargate, erano diventate patrimonio di un vasto uditorio, hai fama, no? Quando è che uno ha fama? Quando riesce per mezzo di un'attività o di qualcosa a, anche solo per eco, a raggiungere gli altri. E posso immaginare, è una mia immaginazione ovviamente, che la fama non era solo a Sardi, forse anche in chiesa a Tiatiri si parlava, però a Sardi fanno così, forse anche a Pergamo avranno detto, però la chiesa di Sardi come impegnata, hai fama di vivere, ma sei morto. Un appello che faccio a voi, a me innanzitutto, a voi, e lo faccio alla chiesa del Signore in generale: stiamo attenti, fratelli, a quelle attività che possiamo fare ma che non hanno vita, che non hanno per Gesù alcun senso, che non producono alcun effetto di salvezza rispetto all'eternità. Noi ci vogliamo impegnare la nostra vita, vogliamo impegnare le nostre risorse, vogliamo impegnare le nostre famiglie, vogliamo che i nostri figli siano impegnati, è tutto così bello. Ma che non entriamo in un circuito viziato di attività che il cielo non ci riconosce. Sarebbe un dramma tremendo aver investito, aver affaticato, aver promosso, aver fatto qualcosa che non troveremo negli atti registrati del cielo. Anzi, col rischio che il Signore dice: tutto questo che hai fatto, perché l'hai fatto? Chi ti ha detto di farlo? Per cosa pensavi di fare? La Chiesa non deve essere in un luogo semplicemente che raccoglie e mette insieme persone e quindi idee e quindi attività e quindi facciamo in modo da renderla frizzante, ecco, in questo senso: ah sì, qua c'è questo, e quindi ah che bello, qua sì che c'è tutto, perché rischieremmo di essere una chiesa piena di opere, ma di opere non perfette. E richiamo, infatti, è proprio sulle opere che non sono perfette. Dice il testo, sentite bene: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. Fratelli, io mi sono fatto un'idea su questo resto che sta per morire. A volte noi non ci rendiamo conto che questa apparenza di vita, questa fama di vita rischia invece di diventare semplicemente promozione di morte e di morte spirituale. Quello che io e te dobbiamo avere a cuore principalmente è la causa eterna di ogni membro di Chiesa. La causa eterna di ogni membro di Chiesa. Io ricordo alcuni fratelli all'inizio del mio cammino spirituale. Fratelli, a me mi davano fastidio anche incontrarli, questi fratelli. Erano un tormento solo quando ti salutavano. Sempre su queste due cose ti parlavano e ti non voglio dire stuzzicavano, ma la loro preoccupazione era principalmente questa. Ricordo all'inizio, voi sapete, no, che si è convertita prima mia mamma, poi papà, poi mia sorella, poi dopo un po' sono arrivato io, non dopo molto tempo, dopo un pochetto sono arrivato, ma nel frattempo che ero attirato dal fatto che la mia famiglia era salvata, io ogni tanto trovavo la scusa per andarli a prendere a culto. In realtà arrivavo un po' prima, mi mettevo fuori perché era un localino piccolo e quindi uscivano le voci, i cantici. Poi a Napoli non è un problema perché cioè non è che hai bisogno di permessi, sotto un certo aspetto è stupendo, no? E quindi tu, allora aprivano le porte a cassa fuori, quindi che arrivava dappertutto, e quindi io mi mettevo a distanza e prendevo queste parole, no, che arrivavano, questi cantici, anche queste affermazioni, perché poi sentivi qualcuno che testimoniava, quindi mi mettevo a distanza. Ma poi ovviamente dovevo aspettare mia mamma che usciva con la scusa che allora devo andare a comprare il pane. In realtà ero andato lì per prendermi qualcosa dal culto mentre ero fuori. E ricordo che qua tutta la volta che uscivo sto fratello diceva sempre la stessa parola. Oh, e come dava fastidio quella parola. Mi piaceva ma dava fastidio. Mi guardava senza dire come stai, niente, mi guardava così. Allora, a pratica a che punto è? Ma quella pratica facevo? La pratica con il cielo facevo. La pratica, a me mettere apposta la pratica. Tu vuoi venire qua? La pratica, com'è la pratica con il cielo? E tutte le volte la pratica con il cielo. Cioè lui poteva anche essere semplicemente uno che si accontentava di vedere il figlio di una sorella che arrivava in chiesa. No, poteva anche dire, ah, che bello che sei venuto in chiesa, no? E quindi accontentarsi di un numero che si stava formando. Niente, lui, questo e anche un altro, rischiavano anche eventualmente di allontanarti dalla chiesa, ma la pratica doveva essere sistemata. E quando poi tu dicevi, per esempio, sì, no, no, ma io sto aprendo il cuore giusto per liberartene, ah sì, e racconta, e cosa hai vissuto? E quindi tu non avevi parole, no, per gestire la situazione abbastanza imbarazzante, ma te lo dicevano con tanta autorevolezza spirituale, cioè tu capivi, fratelli, che di fronte a te c'era qualcosa che prima o poi dovevi scegliere. Inutile che mi vuoi dire che ti piace il locale, che ti piace la chiesa, che vieni, tu devi sistemarti con l'eternità. Hai fama di vivere, ma sei morto, ed è quello che deve cambiare. Non devi apparire o accontentarti di apparire, né tantomeno la Chiesa oggi si deve accontentare di far numero. Noi dobbiamo riempire il cielo e svuotare l'inferno. Questo è il messaggio che la Chiesa deve predicare oggi. E ci dobbiamo preoccupare, fratelli, ci dobbiamo preoccupare. Dobbiamo pregare per i nostri figli, per i nostri fratelli. Bellissimo, bellissimo, stupendo che vengono in chiesa, stupendo che ci sorridono, stupendo che ci salutano con la mano e con la pace. Ma sarà ancora più stupendo quando le loro vite saranno vite che i cui nomi verranno scritti nel libro della vita dell'agnello. E allora potremo stare tranquilli. Amen. Potremmo essere felici, anzi, più che stare tranquilli. Io conosco le tue opere. I rischi oggi quali sono? Quelli di voler a tutti i costi organizzare raduni, incontri, meeting, conferenze. Adesso si sta andando a finire veramente parecchio verso concerti, musica, tutto quello. Il rischio è di creare situazioni che ci rendono apparentemente vivi, ma la vita, fratelli, non l'ha mai data la Chiesa. La vita viene da Gesù e solo Gesù può dare la vita. Meno mani alzate e più cuori lavati. Meno pianti emotivi e più cuori rotti nella presenza del Signore. Perché il Signore non gradisce chi piange. Il Signore gradisce un cuore afflitto e umiliato. Dobbiamo essere onesti, no? Nel campo, adesso da un po' a questa parte, sto facendo delle materie che all'università che richiamano all'attenzione molto la psicologia, la pedagogia, scienze umane, e c'è una, sto scoprendo che c'è una componente emotiva molto forte nella nostra vita. È quella componente emotiva che spesso ci fa sentire il nostro cuore di carne, ma spesso quello che tocca il nostro cuore a volte, anche nell'ambito ecclesiastico, è la musica di un cantico e non le sue parole, spesso, perché abbiamo il cuore proiettato verso determinate cose, verso dei bisogni nostri, personali, e quando i nostri bisogni personali ricevono attenzione, noi ci sentiamo, tra virgolette, curati in quei bisogni. Qui deve scattare l'intelligenza spirituale. Ma quali sono i miei bisogni realmente? La carezza? Il tocco del pastore che quando rispondo davanti all'appello mette la mano sulla spalla? Finiscono lì i miei bisogni? È lì che trovo la benedizione? È lì che mi sento diventare un figliolo di Dio? O è la sua parola che è in grado di mettermi in crisi, ma in questa crisi di farmi fare anche una scelta? E questa scelta di portarmi verso cose eterne. Tu hai fame di vivere, ma sei morto. Il rischio oggi è quello di avere anche da parte mia una debolezza spirituale tale da portarmi a creare entusiasmi diversi da quelli che produce la parola di Dio. Allora facciamo questo, creiamo il gruppo così, creiamo la riunione così, vediamoci così, facciamo così, attiriamo qua, e quindi nel momento in cui noi realizziamo il locale pieno, sembra che il Signore ha risposto e ci ha benedetto, che i locali si riempino pure, ma che si riempino di peccatori che ad un certo punto si convertono a Cristo Gesù il Signore, passano dalla morte alla vita. Amen. Come un predicatore giustamente ha detto, non possiamo essere contenti dei locali che si riempiono soltanto, perché anche un cimitero è pieno, ma è pieno di morti, no? Giustamente dice, noi vogliamo essere contenti, ma gloria a Dio, ma il Signore sia lodato se da oggi entreranno non solo di là, ma entreranno anche di qua, ma tutti quelli che entrano, che entrino non soltanto perché stanno aspettando la risposta dal collocamento di lavoro e quindi dice, questo è il momento per andare in chiesa a pregare, o perché stanno cercando un momento di depressione, quindi per star bene mi vado a sentire due cantici, perché quando cantano e la batteria si muove, allora io mi sento un po' meglio e torno a casa un po' meglio. Che entrino per capire che la loro condizione eterna è tale che Dio deve intervenire nella loro vita. E allora non diventeremo soltanto di fama vivi, ma diventeremo realmente vivi in Cristo Gesù. E la fama non sarà una fama popolare probabilmente, ma sarà una fama celestiale, perché c'è festa per un peccatore che si ravvede nel cielo. Che la nostra fama arrivi in cielo piuttosto che sulla terra. Amen, fratelli. Che si dica in noi in cielo, gloria a Dio, Gennaro si è convertito, ha dato il cuore al Signore. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. E ho messo in contrapposizione questa richiesta di Gesù con le opere, con delle opere che hanno reso questa chiesa famosa rispetto al resto che sta per morire. C'è un'apparente contraddizione. Chiesa che opera, opere che la rendono famosa, ma che Gesù vede alcune che stanno morendo. E non sono le opere che ci vivificano, fratelli. E non sono le attività che ci tengono ritti, cioè in piedi, nella presenza di Dio. E allora il pastore qui deve fare un attimo marcia indietro, per favore, viene chiesto al pastore di Sardi, fai un attimo marcia indietro, fermati un attimo, prendi questi che stanno per morire, spiritualmente parlando, e rafforzali. Se le opere li hanno indeboliti, che cosa allora bisognerà fare per rafforzarli? Se le opere che hanno reso famosa questa chiesa, anziché renderli forti, li ha indeboliti, che cosa bisognerà fare per rafforzarli? Vi ricordate quando il Signore risuscita dai morti? Cosa dice? Il primo consiglio che gli viene dato ai parenti? Qual è? Qual è? Allora, uno che è malato, uno dei consigli che gli viene chiesto dal medico, qual è? Sì, però gli viene chiesto proprio un consiglio pratico. Qual è? Mangia. Dategli da mangiare, vi ricordate? Appena risuscita, dategli da mangiare. Perché? Perché un morto, che lo è stato per un giorno, per due giorni, è privo di cibo, di risorse. Quindi, anche se lo risuscito, non si manterrebbe in piedi. Guardate che il Signore è assolutamente pratico. E per rinforzare chi sta cadendo o chi sta morendo, deve mangiare. Di solito una persona che si appresta a morire per una malattia, o anche perché il Signore lo sta chiamando, no? Di solito cosa fa? Alla fine non mangia più, è vero? E di solito quando continua a fare visite, il medico chiede proprio: ma com'è l'appetito? Ma state mangiando, però mangiate. Quando c'è questa riluttanza proprio con il cibo, vuol dire che i segnali sono estremamente negativi. Fratelli, noi moriamo quando non mangiamo. Noi andiamo in crisi spirituale quando ci facciamo mancare il cibo. Che il Signore susciti pastori che nutrono la Chiesa. Non di chiacchiere, non di panini e né di caramelle, ma di cibo fatto in casa. Questo è importante, fratelli. Non di cibi precotti. Ogni tanto va anche bene che uno piglia un preparato perché non ha tempo, no? Va anche bene. Ma com'è l'odore in cucina quando parte fin dalla mattina, no? L'appetito. E così deve essere un ministro di Dio. Rafforza, mettiti a cucinare. Questi hanno bisogno di mangiare, non perdere tempo. Quando vi radunate, la parola, non andare a scaricare da internet quello che pensano gli altri. La parola, mettiti tu con gli ingredienti, no? Con le tue ricette, mettiti, prepara, sistema, assaggia. Uno che deve cucinare per sapere se il cibo è buono deve anche assaggiare. Dovete fare come fanno alcune donne, che fanno assaggiare sempre ai mariti. Così faceva mia mamma. Metteva tre pennette nel piatto, no? Poi diceva: assaggio, ma buono. Ma vabbè, quella è una questione di rispetto, no? Nel senso, è bello. Però per dirvi, spiritualmente, non è che noi dobbiamo far assaggiare agli altri. Se io vi preparo un cibo, stiamo preparando Prima Tessalonicesi, no? Se io preparo quel cibo, è giusto che lo assaggi io o no? Cosa vuol dire che lo assaggi io? Che Dio parli anche a me. E che devo dire mentre assaggio: che buono, glielo porto ai miei fratelli. Che bella questa parola, gliela porto. Ma se io prendo da altrove, acchiappo da un'altra parte, e quello mi è piaciuto, quello così, è un cibo sì, però non l'ho mai vissuto, non l'ho mai assaggiato, ve lo porto, magari a voi piace pure, forse Dio vi benedirà anche. Però è come se io cucino, mi metto il piatto a tavola e io dico: no, ma io non ho fame, mangiate. È una cosa brutta o no? Sì o no? E non mi guardate così. Provate a immaginare Gesù che prepara la cena del Signore, ve la fa mangiare a voi e lui no. Gesù dice: ho grandemente desiderato questa cena e ha partecipato con tutto se stesso. E vado alla conclusione. Fai marcia indietro, ricordati dunque di quello che hai ricevuto, vedete che la parola è ascoltato. Stai facendo tante di quelle cose e ti stai dimenticando quello che hai ricevuto e quello che hai ascoltato. Sta dicendo all'angelo della chiesa, stai proponendo alla chiesa un sacco di cose e le forze ad alcuni stanno venendo meno nel cibo. Ricordati, ti ricordi Gennaro quello che hai ricevuto o no 22 anni fa? Ti ricordi come ti è stato dato? La parola, ti ricordi? Perché vuoi cambiare adesso? Ricordati quello che hai ricevuto e che hai ascoltato e serbalo, conservalo, che la tua dispensa sia sempre piena di queste cose, non di altro. E ravvediti, perché forse hai pensato di gestire la chiesa a modo tuo. Caro anziano Assardi, fai marcia indietro, la chiesa è mia, siamo di Gesù, fratelli, ed è stupendo sapere che siamo di Gesù. E poi dice: però io so anche che ci sono alcuni di voi che camminano bene. Prima di dire questo, Gesù dice: ricordati dunque quello che hai ricevuto e ascoltato, servalo e ravvegliti. In precedenza dice: non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Se voglio spiegare semplicemente questa parola perfetta, perché altrimenti andremo ancora più in crisi. Io andrei molto in crisi e direi: e come si fa a fare delle cose perfette? Indubbiamente le cose per il Signore dobbiamo fare bene, indubbiamente. Ma sapete che cos'è perfetto davanti a Dio? Che cos'è perfetto davanti a Dio? Ma onestamente, io e voi siamo in grado di proporre a Dio delle cose perfette? E allora quando dice queste opere non sono perfette, che cosa sta dicendo Gesù? Sono opere che non ti ho detto io di fare, sono imperfette. Le opere perfette sono quelle che facciamo nella volontà di Dio. Sono perfette perché l'ispiratore è perfetto, anche se mostrano a volte dei limiti. E vi voglio dire una cosa, fratelli, ascoltate bene quello che vi dico: non tutte le opere che davanti a Dio sono perfette risulteranno perfette per gli uomini. Saremo criticati, saremo giudicati, saremo forse anche afflitti. Le opere perfette non seguono un modello perfettamente umano, perché i modelli perfettamente umani potrebbero essere addirittura diabolici davanti agli occhi di Dio. Quando si parla di opere perfette non ci sta venendo chiesto di seguire una norma umana, ma la volontà di Dio. E spesso la volontà di Dio è in contraddizione con la volontà degli uomini. E le opere perfette sono le opere che vengono dalla parola di Dio e che vengono suscitate per mezzo della fede in Cristo Gesù il Signore. Un riconoscimento c'è in questa chiesa, Sardi, ci sono alcuni che stanno camminando bene, che non hanno contaminato le loro vesti. E il Signore non è che cioè, questo modo di parlare del Signore ci fa capire che Lui conosce tutto, eh? Questi cammineranno con me in bianche vesti. Che bella parola, perché ne sono degni. Il Signore ci ha reso degni, fratelli. Quei fratelli che stanno camminando bene, che nonostante tutto a volte si stancano, però stanno conservando le vesti bianche. Dio ti ha reso degno di questa chiamata. Dai gloria a Dio e benedici il Signore per l'opera stupenda che ha compiuto nella tua vita. È dal cielo che viene detto che sei degno. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi, e per la prima volta io scopro un Signore che non scrive soltanto nel libro della vita, ma cancella pure i nomi. E io non cancellerò. Quindi significa che una volta scritto il mio nome può essere anche cancellato. Sì, sì. A chi vince sarà vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Fratelli, la salvezza non è un evento storico, è un evento che io e te dobbiamo continuamente vivere, ogni giorno. Il Signore, quando ci ha salvato, ha scritto il nostro nome nel libro della vita. Niente e nessuno deve toglierci il privilegio fino alla fine di avere il nostro nome scritto nel libro dell'agnello. Nessuno. Non vogliamo che sia scritto per un tempo e poi il Signore è costretto, a causa della nostra morte spirituale, a causa del nostro modo di vivere, a cancellare. No, fratello. Ora noi siamo figlioli della luce e dobbiamo camminare nella luce. E non solo, dobbiamo anche imparare a diventare responsabili dei nostri fratelli più piccoli spiritualmente parlando, rafforzare quelli che stanno per cadere. Dobbiamo incoraggiare, ma incoraggiarli a mangiare, non a venire in chiesa. Portiamoli in chiesa, certo, perché è il luogo dove si mangia, no? Ma dobbiamo incoraggiarli a mangiare. Non dobbiamo incoraggiarli così, perché altrimenti rischiamo di averli in chiesa per tutta la vita e non in cielo. Signore, aiutaci. Amen. Che lo Spirito di Dio tocchi tutti quanti noi. Se il nostro nome non sarà cancellato dal libro della vita, il Signore un giorno lo confesserà davanti al Padre mio, al Padre suo e davanti ai suoi angeli. Immagino quel giorno quando il Signore in cielo dovrà presentarci e davanti al Padre, davanti agli angeli, dirà: Gennaro, sì, Gennaro nel 94 accettò il mio sacrificio, un sacco di difetti, ma è rimasto fermo. Non è riuscito a fare quello, tutto quello che avrei voluto che facesse, ma è rimasto fermo nella mia parola. Lo confesso che Gennaro è un mio servo. Ovviamente ognuno di voi mette il suo nome, io ovviamente metto il mio, no? Lo confesso. Guarda come cambiano le cose. Su questa terra abbiamo dovuto noi confessarlo come nostro personale salvatore. Nell'eternità sarà lui a confessare che è stato il nostro personale salvatore. Lo confesserà davanti a tutti gli angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito ha detto stamattina.
1: Vi vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Fede e ragione sono nemiche o amiche? Sembra molto popolare il pensiero secondo il quale per avere fede bisogna mettere da parte la ragione. O al contrario, se una persona ha un approccio troppo razionale al mondo che lo circonda, non potrà mai avere fede. Voi cosa ne pensate? Fede e ragione sono davvero irriconciliabili? Quando si parla di argomenti religiosi, molti pensano che si debba spegnere il cervello e si entri in un mondo in cui si può dire qualunque cosa e si può credere qualunque cosa senza alcuna spiegazione razionale. Sostanzialmente, la fede, secondo questa tesi, sarebbe un salto nel buio, necessario per conoscere ciò che razionalmente non si può conoscere. Ma è davvero così? Non si può negare che molte religioni propongano in effetti un salto nel buio, perché non sono basate su fatti concreti, non incoraggiano la ricerca della verità attraverso la ragione, ma puntano solo sull'esperienza soggettiva dell'individuo. Ma possiamo avvicinarci al cristianesimo in questo modo? Dobbiamo incoraggiare solo un'esperienza soggettiva? Intendiamoci, non si può negare che anche nel cristianesimo sia importante l'esperienza soggettiva, ma tale esperienza è quella della persona che ha già riposto la sua fede in Gesù Cristo, ha già stabilito un rapporto con Dio. La sua fede viene confermata dalla presenza dello Spirito Santo nella sua vita, che conferma quella relazione padre-figlio, e quella è indubbiamente un'esperienza soggettiva. Ma prima di riporre la propria fede in Gesù, ogni persona fa un suo percorso, un percorso in cui la ragione ha un ruolo fondamentale. Bisogna ammettere che per alcuni si tratta di un percorso rapido. Anche prima di convertirsi, non hanno molte obiezioni sull'esistenza di Dio e non hanno particolari difficoltà ad avvicinarsi alla realtà invisibile, anche ascoltando solo un messaggio basato sulla Bibbia o leggendo la Bibbia per conto loro. Queste persone sembrano giungere in modo relativamente facile alla fede, poi proseguono il loro cammino e anche se hanno delle domande irrisolte, la loro esperienza soggettiva è talmente forte da permettere loro di mettere da parte quelle domande perché hanno fiducia nel fatto che un giorno Dio darà loro tutte le risposte. Ma dobbiamo riconoscere che per la maggioranza delle persone nella nostra società occidentale, oggi il percorso che porta alla fede può essere un percorso molto difficile. La loro vita, le loro esperienze, i loro studi, gli insegnamenti della famiglia, il materialismo su cui è fondata la società, li hanno portati ad una visione del mondo molto diversa da quella di cui si parla nella Bibbia. Molti hanno seri dubbi sul fatto che Dio possa esistere, hanno dubbi sul fatto che la Bibbia stessa sia un libro di cui ci si possa fidare. Qualcuno dubita addirittura del fatto che Gesù sia esistito. Altri pensano che in fondo tutte le religioni sono uguali. Per poter riporre la propria fede in Gesù Cristo, queste persone hanno bisogno di risposte ai loro quesiti. La loro parte razionale reclama giustizia. Quando una persona dice di avere fede in Cristo, sta dicendo che ripone in Lui la sua fiducia, che gli affida la sua vita. Ma come si può affidare la propria vita ad una persona se non si ha alcuna ragione per fidarsi? Come posso affidare la mia vita a Gesù se addirittura dubito della sua esistenza? Se non credo che egli sia morto e sia addirittura risorto? Se ripongo la mia fiducia in una persona, lo faccio perché, basandomi sulle evidenze a mia disposizione, ritengo che quella persona sia degna della mia fiducia. Come cristiani, talvolta rischiamo di essere un po' sbrigativi con coloro che sono alla ricerca di Dio e hanno delle domande irrisolte. A volte li liquidiamo dicendo: abbi fede in Dio e vedrai che Lui risolverà
i tuoi dubbi. Tuttavia, se dobbiamo mostrare a qualcun altro che ciò che crediamo è vero, non possiamo semplicemente dirgli abbi fede. Dobbiamo argomentare, dare evidenza del fatto che la nostra fede è basata sulla verità. A quel punto il nostro interlocutore avrà gli elementi per riporre la sua fede in Gesù oppure no. Vi sembra strano? Beh, anche nella Bibbia vediamo che Paolo, quando dialogava con dei giudei intorno a Gesù, lo faceva basandosi sulle scritture a loro note, quello che oggi noi chiamiamo Vecchio Testamento. Ma quando andò ad Atene, introdusse Gesù in modo molto diverso, perché i suoi interlocutori non conoscevano nulla delle scritture ebraiche e non conoscevano nulla del Dio creatore dei cieli e della terra. Fu necessario un ragionamento che facesse da ponte tra la loro cultura e il messaggio cristiano. Oggi, nella società occidentale, quando parliamo di Gesù, le persone che ci troviamo davanti assomigliano di più agli ateniesi o ai giudei? Pensiamoci un attimo. Noi conosciamo che c'è una porta che conduce ad un altro mondo e certamente possiamo invitare le persone ad attraversare quella porta. Ma quanti nella nostra società credono che ci sia un altro mondo e credono che ci sia una porta per entrarvi? E se non ci credono, come potranno aprire quella porta? Quindi, facciamo bene ad invitare le persone ad aprire quella porta, ma dobbiamo anche aiutarli a realizzare che quella porta esiste. Quando una persona si sarà convinta con la ragione che quella porta esiste, che ha senso che quella porta esista, che l'evidenza conduce a quella porta, allora potrà esercitare la propria fede, aprire quella porta e affidarsi a Gesù Cristo per accedere al mondo spirituale che si trova dall'altra parte. Noi non possiamo obbligare nessuno a riporre la propria fede in Gesù, ma possiamo almeno ascoltare le loro domande, prendere nota dei loro dubbi, cercare insieme risposte ragionevoli che rimuovano gli ostacoli e possano facilitare il loro percorso verso la fede. Forse, anche quando avremo rimosso tutti gli ostacoli, essi non riporranno comunque la loro fede in Gesù, ma almeno avremo fatto il possibile per aiutarli. Fede e ragione non sono irriconciliabili. Fede e ragione sono due vecchie amiche. La ragione pone domande ed elabora poi le risposte per vedere se hanno senso. La ragione può condurre l'uomo fino davanti a quella porta. Ma poi è necessaria la fede per aprire la porta ed attraversarla e continuare il viaggio con Dio. Sono convinto che coloro che sono già cristiani verranno rafforzati ancora di più nella loro fede, analizzando le ragioni concrete su cui la fede si basa. Coloro che non sono cristiani potranno almeno considerare quali sono le ragioni della fede cristiana e perché dovrebbero prenderla in considerazione nella loro ricerca.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 4. Or mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del Tempio e i Sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con quale podestà e in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che il Dio ha risuscitato da morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad esser salvati. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla contro, ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divetiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlar più né insegnar affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite». Ed essi minacciateli di nuovo.

0: nuovo li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città contro al tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del suo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. E gli apostoli, con gran potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisogno fra loro, poiché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Dio riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene, pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo, ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle preziose Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Quinta puntata.
3: Non è l'uomo che mangia l'oppio, ma è l'oppio che mangia l'uomo. Questo dice una massima cinese. E il signor Si, il protagonista del racconto di cui narriamo oggi la quinta puntata, si rese conto personalmente e tragicamente della validità assoluta di quella massima. Prima della sua conversione a Cristo, egli sperimenterà fino in fondo la terribile schiavitù della droga. Quello che prima era un famoso e apprezzato letterato, ora non è che un relitto umano. La sua malattia, invece di migliorare, peggiorava ogni giorno, finché sembrava vicina la fine. Una volta sua moglie e gli amici, pensando che fosse ormai sul punto di morire, lo vestirono coi vestiti più belli che aveva, secondo l'usanza cinese. Fu allora che egli visse un'esperienza curiosa, che non dimenticò mai e della cui realtà non dubitò mai. Egli era in punto di morte e tutta la sua famiglia piangeva intorno a lui. Egli si rese conto distintamente che il suo spirito stava abbandonando il suo corpo e ne provava un senso quasi di sollievo. Si sentiva liberato del suo corpo stanco e sfinito. Stava per abbandonare la stanza quando una voce autorevole lo richiamò. «Torna, torna!» Ed egli, riluttante, dovette tornare nel suo corpo. Ripensando negli anni successivi a quell'episodio, egli si diceva certo che non si fosse trattato di un sogno o di un'illusione, ma di una cosa perfettamente reale. Dio stesso, diceva, aveva avuto misericordia della sua anima e l'aveva richiamata in vita. Passarono gli anni e il letterato, fumatore d'oppio, conobbe fino in fondo l'amarezza della degradazione. Molte volte, in preda all'angoscia, malediceva la follia che l'aveva condotto a tal punto. Cosa non avrebbe dato ora per non aver mai cominciato a fumare? Odiava e disprezzava se stesso per l'abitudine che lo rendeva schiavo, soprattutto quando, nei momenti di lucidità, vedeva come si era ridotto lui, ma anche come aveva ridotto la sua famiglia, sua moglie e i suoi beni. Tutto era coinvolto nella sua miseria e nella sua vergogna. Conosceva molto bene quale sarebbe stata la sua fine. Aveva molti esempi nel villaggio di come si riducevano i fumatori di oppio, soprattutto negli anni recenti, da quando l'uso dell'oppio era stato liberalizzato dal governo. Che cambiamento, da quando lui era un ragazzo. Allora fumare l'oppio era proibito e chi indulgeva al vizio poteva fumare solo di nascosto. Ora invece l'uso dell'oppio era diffuso ovunque, e con che risultati? Spesso pensava a queste cose quando di notte, appena finito l'effetto di una dose di stupefacente, si alzava per scaldare di nuovo la pipa sulla fiamma e fumare un'altra dose. Non ne poteva più fare a meno, anche se l'unico effetto della droga era quello di procurargli degli incubi spaventosi. Vedeva volti e figure di persone conosciute da ragazzo sfigurati, col volto scavato e contorto. Vedeva se stesso coi lineamenti ingialliti e secchi, le labbra livide, la figura sottile e tremante, rivestita di stracci. Dalle tombe uscivano figure di drogati morti a chiamarlo con macabri sorrisi. «Sei uno di noi», sembravano dire. E poi l'incubo era popolato di voci piangenti che supplicavano e apparivano donne pallide, bambini spaventosamente magri, intenti a lavorare e a sudare per poter procurare oppio ai loro mariti e ai loro padri. Ragazze vendute come schiave per avere denaro. Alla mattina, appena il sole si levava, sì, si alzava senza un briciolo di fame e con un unico desiderio, fumare. Era veramente in uno stato miserevole, senza speranza. Sembrava lontanissimo il tempo della sua fama e delle sue ambizioni di studioso. Non avrebbe più potuto riprendere il suo posto fra gli uomini. Mai nella sua vita, anche nelle ore più scure di dubbio e di dolore, era stato così male, ridotto davvero ad essere un morto vivente, senza nemmeno più il rimorso o la paura. Una sola cosa sembrava necessaria: l'oppio. Qualche volta si chiedeva, terrorizzato, che cosa avrebbe fatto se non avesse potuto avere l'oppio di cui sentiva il bisogno. Aveva sentito parlare di tante persone che un tempo avevano una buona posizione e poi si erano ridotti a trascinarsi per le strade a chiedere l'elemosina ai passanti per potersi procurare dell'oppio, anche solo un po'. Anche lui sarebbe finito così, nella polvere, vestito di stracci, ad elemosinare un po' d'oppio? Gli ritornò in mente un uomo lacero che egli aveva visto sul marciapiede di una città, sdraiato per terra, ridotto ad uno scheletro sporco e coperto di malattie, infastidito dai cani e dalle mosche, che guardava con occhi supplici i passanti, dicendo all'infinito una sola parola: oppio, oppio, oppio. E con questa parola sulle labbra era morto, lì, sul marciapiede. Sarebbe stata questa la sua fine? Nei suoi giorni migliori, il signore sì, riusciva anche ad alzarsi dal letto. Allora usciva e girava per le sue terre, una volta ben curate e produttive, ricoperte di grano. Ora v'erano solo piante di oppio e le sue riserve di grano diminuivano di anno in anno. Anche nei poderi vicini la situazione era analoga. I suoi vicini erano quasi tutti vittime dell'oppio e coloro che non lo fumavano ancora erano ben contenti di coltivarlo per gli altri e intascare così grandi profitti che altrimenti sarebbero andati agli importatori di droga. Come si era arrivati a questo stato di cose? Purtroppo la storia della conquista della Cina all'oppio era ben nota a sì. E quando ci pensava si sentiva ribollire il sangue. Oppressori senza scrupoli venuti d'oltremare avevano aperto la strada a questa rovina solo per amore di guadagno, favorendo l'uso e la coltura dell'oppio. Ma la goccia più amara nel calice della sua miseria in quel momento era il pensiero della retribuzione che gli stava davanti e la convinzione che in qualche modo, in qualche posto, nell'oltretomba sconosciuto, una ricompensa giusta e terribile lo aspettava per il suo peccato. Ma sperava almeno che la punizione del cielo cadesse anche sulle nazioni, che nella fretta e nella bramosia di arricchirsi non esitavano a consegnare ad una sofferenza come la sua milioni di esseri umani. Egli non aveva mai conosciuto un inglese, ma sapeva bene chi aveva portato l'oppio in Cina, chi aveva bombardato Canton, chi aveva bruciato il palazzo dell'imperatore, chi aveva spremuto dal suo paese milioni e milioni come indennità per due guerre prive di giustificazioni, chi aveva legato le mani della nazione e lentamente li spingeva al suicidio. Sapeva bene perché i regolamenti imperiali contro la coltivazione del papavero e contro l'uso dell'oppio erano stati così facilmente svuotati di significato e come la sua bella e fiorente provincia, come tante altre, era diventata produttrice solo di veleno. Egli stesso, vittima dell'oppio e nel fiore della sua vita, ridotto a schiavo di questo vizio. Egli aveva ragione di essere molto amareggiato contro le potenze occidentali. Condivideva questo sentimento con i cittadini della provincia di Canton, che avevano dichiarato che la responsabilità dell'Inghilterra era enorme.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Gesù, se tu fossi stato qui. Leggo nella Bibbia in Giovanni 11, versi 17 a 32. Gesù dunque è arrivato e trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Nella vita non ci sono solo momenti gioiosi. Prima o poi ci saranno anche momenti tristi. In quei momenti di sconforto è fondamentale avere la certezza che Dio non ci ha abbandonato. Per Marta e Maria era sicuramente un momento triste. Avevano appena perso il proprio fratello. Qualche giorno prima avevano fatto pervenire un messaggio a Gesù che si trovava oltre il Giordano. Quindi sapevano che il messaggio era arrivato quando ormai era troppo tardi per loro fratello. Infatti, considerando che Gesù arrivò a Betania quando Lazzaro era ormai morto da 4 giorni, calcolando la distanza e i tempi di spostamento del messaggero, una giornata circa, e poi di Gesù, un'altra giornata, ci si rende conto che anche se Gesù si fosse messo subito in viaggio alla ricezione della notizia, comunque non sarebbe arrivato prima della morte di Lazzaro. Probabilmente Gesù lo sapeva bene e per quel motivo era rimasto ancora oltre il Giordano. Se egli nella sua potenza poteva risuscitare Lazzaro, non avrebbe fatto nessuna differenza aspettare 2 giorni in più. Marta non stava certamente sgridando Gesù per non essere stato presente. Tuttavia, nelle sue parole c'era un comprensibile dispiacere. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Ella sapeva che se Gesù fosse stato presente, le cose sarebbero andate diversamente. È pur vero che le successive parole di Marta esprimevano speranza. «Anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Forse Marta pensava che comunque Gesù avrebbe potuto trarre del bene da quella situazione con l'aiuto di Dio, ma certamente non pensava alla risurrezione immediata di suo fratello. Infatti, quando Gesù le annunciò ciò che stava per fare, il pensiero di Marta andò alla risurrezione, alla fine dei tempi. Non le passò neanche per la mente che Lazzaro potesse risuscitare in quello stesso giorno. Marta aveva fiducia in Gesù. Credeva che Gesù fosse il Messia, il Figlio di Dio. Credeva che ci sarebbe stata una risurrezione e un mondo a venire. Ma difficilmente poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. D'altra parte, nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Anche Maria più tardi reagì nello stesso modo. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». «Se tu fossi stato qui». Entrambe le sorelle espressero il medesimo concetto. Queste parole esprimono la fiducia nel fatto che Gesù avrebbe potuto fare qualcosa, ma allo stesso tempo esprimono un certo rammarico. «Se tu fossi stato qui, le cose sarebbero andate diversamente, ma purtroppo non eri qui». Chissà quante volte in passato Gesù era stato a casa loro. perché nella sua onniscienza non poteva trovarsi lì proprio quando il loro fratello aveva bisogno? Non possiamo saperlo, ma è possibile che Marta e Maria si fossero poste queste domande, anche se non dissero nulla a Gesù. Mi chiedo quante volte invece noi abbiamo posto domande simili a Dio. Signore, perché hai agito in questo modo? Perché? Perché? Questa è la domanda che ci facciamo tutte le volte che non capiamo il suo piano, quando non capiamo i suoi silenzi, quando avremmo desiderato un suo intervento e invece non è accaduto nulla. Signore, se tu fossi stato qui. Come vedremo in quella occasione, Gesù fece un miracolo straordinario che rese palese a tutti perché aveva permesso la morte di Lazzaro e perché non era stato lì al momento in cui Lazzaro era spirato. Ma nella nostra vita è possibile che non sempre ci sarà immediatamente chiaro il motivo per cui le cose sono andate diversamente da ciò che avremmo sperato. In quei momenti resistiamo alla tentazione di dire: Signore, se tu fossi stato qui, o perché hai permesso una cosa simile? Ma ricordiamoci che il Signore è sempre con noi, soprattutto nei momenti più difficili. Egli ha un piano che non sempre possiamo comprendere, ma possiamo essere certi che Egli non ci abbandona e non ci lascia. Egli amava Lazzaro, Marta e Maria, e tuttavia ha permesso che Lazzaro morisse e che le sue sorelle soffrissero per un certo tempo. La sofferenza potrebbe fare capolino anche nella nostra vita e farci compagnia anche per tempi molto lunghi. Ma possiamo essere certi che come amava Lazzaro, Marta e Maria, il Signore ama anche noi. E verrà un giorno in cui le nostre lacrime saranno asciugate, in questa vita o al più tardi nel mondo a venire. Come è scritto in Apocalisse 21:4, Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, e ancora una volta mi fa tantissimo piacere darti un caloroso e sincero benvenuto. Ancora grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Al microfono Maurizio. Maurizio che è pronto ad iniziare un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

miei fedeli compagni di viaggio sanno che siamo alle prese con il 25esimo capitolo del libro del Levitico. Ci stiamo avviando definitivamente verso la dirittura d'arrivo, lo dico già da un po' di tempo, infatti rimangono soltanto altri due capitoli da considerare. Ovviamente dopo il libro del Levitico ci saranno altri libri, altre conversazioni, altre opportunità di scoprire sempre nuovi tesori.

Nel 25esimo capitolo abbiamo trovato, fra l'altro, l'anno sabbatico, abbiamo trovato l'anno del giubileo e adesso stiamo per trovare cose molto pratiche. Sia l'anno sabbatico che l'anno del giubileo avevano a che fare con, come dire, la società in senso lato, nel senso più largo del termine. Ovviamente all'interno della società c'è l'individuo, quindi è chiaro che il singolo è toccato sia dall'anno sabbatico che dall'anno del giubileo. Ma quello che stiamo per vedere tocca veramente di persona il singolo individuo, forse in un modo più concreto, ecco. Ascolta, è sempre Dio che parla a Mosè e dice: se il tuo fratello, che è presso di te, cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro ad interesse, non gli darai il vitto ad usura. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo. Sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Dio fu molto esplicito sul dover occuparsi delle persone che per qualche ragione cadevano in miseria. Dovevano essere aiutati e nessuno doveva approfittare della loro condizione. Come vedi, lungi dall'essere principi arcaici e polverosi, sono invece principi che se li applicassimo farebbero della nostra società qualcosa di molto più civile, di molto più vivibile. Dio aggiunge e conclude il suo discorso dicendo: io sono l'Eterno, il vostro Dio. In altre parole, come abbiamo detto più volte, queste regole le do io come Signore, come Dio, come sovrano. Perché? Perché ho la prerogativa, perché ho il diritto di farlo. Infatti aggiunge: vi ho tratto dal paese di Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Quindi in un certo senso, anzi in tutti i sensi, Dio ha tutti i diritti di dare queste prescrizioni, queste regole al popolo di Israele. Se non fosse stato per Dio, il popolo di Israele si sarebbe ancora trovato nel paese di Egitto, in schiavitù, sotto l'oppressione, sotto la mano oppressiva del faraone. E invece sono liberi, stanno per iniziare il loro tragitto, anzi, a tutti gli effetti l'hanno già iniziato, solo che si trovano ancora attorno al Sinai. Ma stanno per iniziare, diciamo, il loro cammino verso la terra promessa. Quindi Dio dice: Dio vuole salvaguardare l'individuo, vuole che l'essere umano, la persona, sia rispettata come tale, che nessuno venga trattato come una suppellettile, come una cosa, ma anche la persona che per qualche ragione si trova nel bisogno deve essere aiutata e deve essere rispettata come persona, indipendentemente dal suo stato sociale o dallo stato più o meno florido delle proprie finanze. Si doveva impedire, in altre parole, che il fratello povero diventasse lo schiavo di qualcuno. E qui credo che il termine fratello non sia inteso solo ed esclusivamente come con senso di parentela, ma fratello anche nel senso di connazionale. Quindi un israelita non doveva prendere un altro israelita come schiavo, non doveva trattarlo come schiavo. Come abbiamo visto, tutto questo rimaneva in vigore fino all'anno del giubileo. All'anno del giubileo la persona poteva andarsene insieme ai suoi figli e poteva tornare in seno alla propria famiglia
e rientrerà e rientrare nella proprietà dei suoi padri. L'applicazione della legge del giubileo non solo chi aveva perso proprietà ma era stato costretto ad andare a lavorare presso altri consentiva poi di ristabilire la situazione di un tempo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, a quest'ora, come sempre, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Nell'ultima parte del capitolo 25 si parla di schiavitù. Si dice in modo molto chiaro, Dio dice in modo molto esplicito a Mosè: quanto allo schiavo e alla schiava che avrà in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da questo potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi, e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese. Saranno vostra proprietà. Ora, leggendo brani di questo tipo nella Bibbia, sembra strano. Sembra strano che Dio stesso non solo approvi, ma sembra quasi che incoraggi la schiavitù, la compravendita di altri esseri umani. Basta che non appartenessero alla razza, al popolo di Israele. E la cosa ci potrebbe, anzi ci lascia abbastanza perplessi. Come mai Dio si comporta in questo modo? Dobbiamo dirlo, disumano. Come mai Dio in questo frangente sembra non solo acconsentire, ma quasi incoraggiare la schiavitù?

Credo che la risposta sia da trovarsi in questo concetto. Dio, in questo caso, in questo frangente, in questo periodo, in questo contesto, prende atto della situazione di quei tempi. Prende atto che Israele si trova in mezzo a società, in mezzo a popoli per i quali la schiavitù era una cosa normale, accettata. Per il momento Dio è disposto, se mi permetti l'espressione, a stare al gioco. Avere uno schiavo non implica necessariamente, anzi, non tocca il rapporto fra l'israelita e Dio. Le cose sulle quali Dio è molto esplicito sono, per esempio, questioni di moralità, di purezza interiore, di purezza sessuale. Dio non permetteva, per esempio, peccati sessuali, come abbiamo visto abbastanza a lungo nei capitoli precedenti, né permetteva l'idolatria nella maniera più assoluta. Perché? Perché l'immoralità sessuale, l'idolatria, la pratica mistica e occulta minava il rapporto fra l'individuo e Dio, fra il popolo e Dio. Il possedere uno schiavo non minava questo rapporto. In ogni caso, anche se Dio prendeva atto della situazione circostante, in ogni caso l'israelita doveva trattare il proprio schiavo, oppure il domestico, in modo civile. C'erano regole di comportamento anche nei confronti degli schiavi. E questo li, in un certo senso, li contraddistingue da tutti gli altri. Per gli altri gli schiavi erano schiavi e così andavano trattati. Per il popolo di Israele, no. Anche se, ripeto, Dio tacitamente acconsentiva, anche se Dio acconsentiva alla compravendita di altri esseri umani come schiavi, in ogni caso queste persone dovevano essere trattate come tali, non come oggetti, ma come persone. In fondo i ricordi della loro schiavitù, dell'oppressione, della pena, del dolore, sono ancora molto vivi, freschi. Ancora ricordano come avevano gridato a Dio e Dio aveva risposto, li aveva liberati. Ma questi ricordi dovevano essere sempre presenti, soprattutto nei loro rapporti con le persone che sarebbero diventate poi loro schiavi.

Tornando al libro del Levitico, andiamo avanti e ci troviamo alle prese con il prossimo capitolo, con il seguente capitolo, capitolo 26. È un brano molto stupendo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per non solo possedere ma anche godere della terra promessa. Questa sezione quindi occupa un posto particolare nel libro del Levitico. In questo capitolo non troveremo grandi lezioni e allegorie spirituali, ma qui Dio parla direttamente ad Israele intorno al suo futuro. È una storia profetica, se vuoi, e come dicevamo, mette in luce i principi spirituali in base ai quali Israele poteva entrare nella terra di Canaan e sistemarsi, mettersi a posto, come diremmo noi oggi. Potremmo anche chiamare questo 26esimo capitolo il capitolo dei se. Infatti la congiunzione se ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan. Dio avrebbe agito e reagito a seconda delle loro risposte ai se. Qui vediamo già il primo principio importante. L'obbedienza è la condizione necessaria per occupare la terra promessa e ricevere, godere delle benedizioni di Dio. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, ma anche un po' da barometro delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, il raccolto abbondanti, tutte queste cose sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, la mancanza di raccolti, sono segni pratici, concreti, tangibili del giudizio di Dio a causa della loro disobbedienza. Ora, non solo per gli israeliti, anche per noi ci sono dei se. Sebbene Dio ci abbia già abbondantemente benedetti mediante Gesù Cristo, mediante suo Figlio. Vedi, Dio mi ama, Dio vuole inondarmi delle sue benedizioni, del suo favore. Io però posso usare l'ombrello dell'indifferenza, l'ombrello del peccato, della disobbedienza alla volontà di Dio. In quel caso la pioggia di benedizioni non scenderà sopra di me. Quando agisco così, il sole dell'amore divino non mi raggiunge. Cosa devo fare? Beh, devo chiudere questo ombrello in modo che possa godere delle benedizioni spirituali di Dio, del favore di Dio, del suo amore, del suo splendore, del suo calore, della sua serenità, della sua pace. Quindi ci sono delle condizioni, dei se. Ma ancora una volta voglio mettere in risalto una verità fondamentale. Le benedizioni di Dio, il suo favore, non precedono la salvezza, la conversione, quell'atto di abbandono della mia vita nelle sue mani. Le sue benedizioni, il suo favore, sono la conseguenza di questo nuovo e ritrovato rapporto. Questo l'abbiamo già detto tante volte, ma non mi stancherò di ripeterlo. Perché la nostra tendenza, la nostra tentazione è di fare cose, compiere opere, comportarci in modo tale da meritare il favore divino, l'amore divino, l'attenzione divina. Nulla al mondo che io possa fare può farmi meritare l'amore di Dio, la sua attenzione, la salvezza. L'amore di Dio è incondizionato. L'unica cosa che Dio richiede da me è che io sia in un atteggiamento, in una disposizione di ricezione. Io vado a Lui per ricevere. Depongo la mia vita ai piedi della croce per ricevere la salvezza, per ricevere una nuova relazione con Dio attraverso il Figlio. Dopodiché posso iniziare questo nuovo cammino, questo pellegrinaggio verso la terra promessa. Allora potrò godere delle sue benedizioni, a certe condizioni.
ma non prima. Questo è ciò che sto cercando di dire. Quindi non invertiamo le cose, perché non funziona. Non vi farete idoli, dice Dio agli israeliti nel 26° capitolo. Interessante che inizi proprio con questo. Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. Poi dà la ragione, poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ripeto, trovo molto interessante che Dio inizi questo 26° capitolo proprio con questo avvertimento. Li mette in guardia contro l'idolatria. Perché? Beh, perché Dio sa benissimo quanto sia facile per il popolo di Israele e per tutti noi cadere in questa trappola mortale, la trappola dell'idolatria, cioè mettere qualcos'altro o qualcun altro al posto che invece deve essere dedicato, deve essere messo da parte per Dio e per Lui solo.

E purtroppo, ancora una volta, è arrivato il momento di doverci salutare. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e, come sempre, ancora una volta, grazie, grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio e a risentirci. Scrivi se vuoi. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Se vi chiedessi un vostro pensiero sull'amicizia, voi cosa mi rispondereste?
2: Sull'amicizia? Boh.
3: No, non è il caso.
4: Ma l'amicizia... non lo so.
5: Ma guardi, non mi viene in mente niente. Cioè, in che senso?
6: Dai, ho già abbastanza.
2: No, no, grazie.
3: Ma non lo so, non ho idea.
2: Non lo so, boh.
7: Io penso uguale a lui.
2: No, no. Uguale a lui.
1: Ecco, devo dire subito che fra i tanti che ho intervistato c'era anche chi aveva le idee un pochino più chiare. Questa era un'introduzione in tono così, un pochino scherzoso. Parleremo, l'avrete già capito, di amicizia e ancora una volta mi viene in aiuto il mensile La Voce del Vangelo, dal quale prendo qualche consiglio che condividerò con voi su come coltivare l'amicizia. Fra un attimo vedremo per intero, ecco, l'intervista vera e propria. Sono andato per strada, ho incontrato qualcuno di voi, potremmo dire, e molte persone mi hanno risposto così. Lo vediamo fra poco, benvenuti a Contrappunti.
8: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: L'amicizia, che valore ha per te?
9: Una cosa molto importante, una cosa difficile da trovare, che molti magari persone comunque pensi che siano tue amiche, invece non lo sono.
1: E l'amico ideale, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere?
9: Boh, forse accettarmi per quello che sono e aiutarmi a migliorare i miei difetti.
1: E per te stessa domanda?
10: Sono la sincerità, l'apertura agli altri, la capacità di ascolto e... credo che siano poi sufficienti, dai.
1: Che valore dai all'amicizia?
4: Ma l'amicizia... io credo che non esista la vera amicizia. A parte se non cresci con una persona da quando sei piccolo fino a diventare grande. Secondo me l'amicizia è tutta relativa. Quando hai bisogno ti girano le spalle. Invece quando hanno bisogno gli altri cercano sempre a te, insomma. Però per il resto, no, di amicizia...
1: E l'amico ideale che doti dovrebbe avere?
4: Essere sempre disponibile, più che altro. Perché, insomma, l'amico si vede nel momento del bisogno.
1: E per te?
11: Il mio gatto.
1: Il tuo gatto è l'amico ideale. Che caratteristiche ha?
11: Affettuoso quando deve essere affettuoso. E non mi molla mai quando dovrebbe mollarmi. Non mi abbandona mai.
1: Volevo chiederti, per te l'amicizia che valore ha?
12: Beh, l'amicizia è un dono. Che avendo un amico uno può condividere le sue emozioni, le sue cose. Poi per quanto riguarda l'amico ci sono diversi tipi di amici. Ci sono amici intimi, amici comuni e basta.
1: Esiste per te la vera amicizia?
12: Sì, non c'è la vera amicizia. Ne ho avuto conferma da veri amici, che non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno. Sia morale e tutto.
1: Tu hai qualcosa da aggiungere?
13: Da aggiungere sì, che poi i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Cioè è da lì che riesci a selezionare chi è un conoscente e chi è un amico vero. E poi si contano nelle dita delle mani.
1: Sono pochi?
13: Sì, sono pochi. Io ne ho due. Tu già hai detto tutto. Poi sono quelle persone che ti aprono gli occhi anche quando sbagli, senza il timore di contraddirti. È giusto, ti consigliano farti capire le cose bene, anche se hai torto. Non quelli che abbassano la testa per farti contento. Assolutamente, sono quelli.

0: Poi sì, nei momenti di bisogno sono loro che ti danno la porta ad andare avanti.
1: È utile nella vita per affrontare i problemi. Cioè, avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua.
2: Ma l'amicizia è la cosa più importante che ci sia tra tutti i valori.
3: Chi trova un amico trova un tesoro, dice il detto. Ecco, questo tesoro di amico o di amica, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere per te?
4: Essere sincera, prima di tutto. Essere presente nei momenti difficili, però essere presente anche quando nei momenti sereni, insomma.
1: Come dovrebbe essere? Una bella domanda. Cioè, caratteri del tipo, età, quelle cose lì non c'entra niente. Sì, l'importante è trovare il motivo per stare insieme, comunque sia, e non essere mai in contrasto.
2: E dovrebbe essere fedele, fedele nel senso non tradirti mai, non farti mai soffrire, comprensivo, dovrebbe starti sempre vicino e basta.
5: Un amico deve essere leale, deve sapere ascoltare e boh, non lo so.
6: Il miglior amico secondo me non c'è alla fine, sono vari amici e ognuno, diciamo, devi gestirti in un certo modo. Con uno puoi parlare in un modo, ma con un altro non puoi parlare allo stesso modo che parli con quello lì. E sono amici, amici, e l'amicizia comunque varia.
7: Ma non lo so, non ho idea. Dovrebbero non tradire.
4: No, sapere ascoltare, essere comprensivo e guidarmi nelle scelte, aiutarmi. Quindi anche contrastarmi quando è il caso. Cioè, voglio dire, il succo dell'amicizia è averla, fare l'esperienza in sé. Tutto quello che si dice è banale.
3: Che valore dai all'amicizia?
4: Fondamentale nella vita. Ti aiuta ad andare avanti nei momenti difficili e ti dà un sostegno.
3: Esperienze? Positive e negative?
4: Più negative, o perlomeno sono quelle che mi sono rimaste più impresse. Però anche positive, cioè insomma... Quantitativamente forse faccio fatica a distinguere, semplicemente quelle che mi rimangono più impresse sono quelle negative e quindi una prima risposta direi più negative.
3: Sull'amicizia, cosa puoi dirmi?
1: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di allegria. Cioè, poter condividere dei momenti simpatici con qualcuno che ti piace, con cui ti piace stare, è una buona cosa. Quindi l'amico è utile nei momenti di gioia, di alti e bassi, diciamo, della nostra vita. Senza un amico è difficile.
8: L'amicizia è fare due chiacchiere al parco con un ragazzo che reputi sincero.
7: L'amicizia è una cosa a valore della vita. Gli amici ci sono tante cose, le bestie, gli animali, le persone, ce ne sono tanti di amici.
5: Sull'amicizia, sinonimo di lealtà, diciamo.
9: Contrappunti.
3: Di grandi amici, di profonde amicizie, di questi grandi tesori, ecco, se siamo onesti, dobbiamo dire che ce ne sono pochi nella vita. Richiedono molto tempo a svilupparsi, a fiorire. Si basano su esperienze condivise, esperienze belle, esperienze brutte. Spesso tante del primo tipo quanto del secondo. Anzi, possiamo dire che i pericoli e i disastri superati, le sofferenze condivise, saldano un'amicizia come non lo possono fare sicuramente le grandi gioie. Ecco, quanto è necessario proteggersi dalle amicizie finte e evitarle, tanto è necessario apprezzare e fare tesoro delle amicizie vere. In genere chi trova che molti vogliono essere conosciuti come suoi amici può essere sicuro che è gente che spera di approfittare della sua posizione oppure dei suoi soldi. Nel libro dei Proverbi Salomone, il grande saggio, aveva scritto: chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un tale amico che è più affezionato di un fratello. È scritto nel libro dei Proverbi, appunto, al capitolo 18, versetto 24. Ecco, allora bisogna cercarlo, lo si troverà. Ecco, dove cercare però i propri amici? Bisogna cercarli fra quelli che hanno gli stessi interessi, le stesse mete, gli stessi valori, le stesse aspirazioni. Cercarli fra quelli con cui si passa o si potrebbe passare molto tempo assieme. La prima persona che corrisponde pienamente a questa definizione è il marito oppure la moglie. Altri si possono cercare anche fra le persone che hanno in comune la stessa fede, quindi fratelli e le sorelle della Chiesa, oppure anche fra i parenti più stretti, fra i colleghi di lavoro, specialmente con quelli che hanno le tue stesse vedute, i tuoi valori, il desiderio di vivere una vita in un certo modo. A volte per ragioni di lavoro oppure per mancanza di persone che hanno appunto queste vedute simili alle tue, che ti sono vicine, è necessario investire del tempo, anche dei soldi, quindi telefonando a qualcuno oppure scrivere qualche lettera, fare qualche viaggio per consolidare un'amicizia casomai con una persona che è lontana. È importante quindi sacrificarsi se necessario per sviluppare, per mantenere un'amicizia a cui si tiene veramente. Comunque non è possibile, neanche desiderabile, avere molti amici intimi. Molto meglio lavorare, impegnarsi, investire casomai in un'amicizia che ha tutte le qualità giuste, che non piuttosto cercare l'amicizia o piuttosto l'approvazione o l'adulazione di tutti. Sviluppare e mantenere un'amicizia profonda è anche costoso. Un vecchio proverbio afferma: chi vuole avere amici deve dimostrarsi amico. E siccome la vera amicizia non può essere né comprata né forzata, ma è allo stesso tempo un tesoro senza prezzo, ecco, allora vale la pena imparare come essere amico e quali siano poi le qualità essenziali di una sincera amicizia. Ecco allora quali sono queste qualità di una vera amicizia. Le vediamo fra un pochino, adesso facciamo una pausa musicale. Michael W. Smith, Friends, Amici.

Diceva Michael W. Smith nella canzone: stai facendo fagotto dei sogni che Dio ha piantato nel suolo fertile della tua vita. Non posso credere che le speranze che Dio ti ha concesso siano ormai un capitolo chiuso nella tua vita. In ogni caso, ti terremo vicino al nostro cuore come sempre, e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Gli amici sono amici per sempre se il Signore è il loro Signore. Un amico non dirà mai, mai più, perché la buona accoglienza non finirà mai. Anche se è duro lasciarti andare nelle mani del Padre, sappiamo che una vita non è mai troppo lunga per viverla da amici. Con la fede e l'amore che Dio ha dato, basandoci sulla speranza che conosciamo, pregheremo che la forza che ora dimostri sia la gioia in cui tu vivrai. Noi ti terremo vicino al nostro cuore e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Ecco, queste, come dicevo, le parole di Friends, la canzone di Michael W. Smith che abbiamo appena ascoltato. E ritorniamo a noi, ritorniamo allora a questi 7 buoni consigli sull'amicizia. Primo punto, allora, chi cerca l'amicizia deve essere disponibile a curare ovviamente l'amicizia in qualsiasi momento, trascurando anche, se necessario, quelli che sono i suoi interessi personali, le cose a cui tiene di più. Secondo punto, una delle cose che più mancano nella società moderna è trovare qualcuno che sia pronto ad ascoltare senza condannare, senza sparare sentenze. Ecco, siccome alcuni non hanno un vero amico con cui confidarsi, come sappiamo purtroppo pagano centinaia di euro, e poi nel tempo diventano anche migliaia, per confidarsi con uno psicologo oppure un mago, insomma qualcuno che è disposto ad ascoltarli, a dare qualche consiglio a pagamento. Ecco, ma è possibile invece trovare fra le persone che hanno gli stessi vostri interessi, e qui penso soprattutto che hanno la stessa vostra fede, casomai quella persona che sola forse che è disposta a offrire la propria amicizia e a ricevere la vostra amicizia. Terzo punto, ascoltare senza condannare o sentenziare. Ecco, questo non vuol dire approvare tutto oppure non avere le proprie idee, ma solo capire che chi condivide un problema, una paura, un'ansietà, un errore commesso, ha in quel momento unicamente bisogno di chi è pronto a star lì ad ascoltarlo. Vuole qualcuno che comprenda quello che è il suo vero problema e ne apprezzi l'importanza e la gravità. Ecco, spesso la persona che si confida comprende già il suo errore e anche conosce forse la soluzione giusta. Quindi non ha bisogno di prediche per aumentare il suo dolore o il suo senso di colpa. Ovviamente, quarto punto, il vero amico ha bisogno anche di chi lo può amorevolmente correggere, chi può anche pregare per trovare insieme la soluzione giusta, chi è pronto a portare una parte del dolore, incoraggiandolo, fortificandolo per il futuro. Fedeli sono le ferite di chi ama, e questo ancora un altro versetto riportato nel libro dei Proverbi di Salomone. E che in un'altra traduzione suona invece così: chi ama ferisce ma rimane fedele. E in un'altra ancora: fedeli sono le ferite di un amico. Ecco, la differenza fra la correzione offerta da un amico provato e quella fatta da una persona qualsiasi è simile alla differenza che c'è fra il giorno e la notte, fra il sale e il miele. L'amico corregge e la correzione viene accettata, perché non si tratta di un tentativo di umiliare chi ha sbagliato, né di innalzare invece chi corregge. Le correzioni di altri invece sono assai spesso poco apprezzate. Gli amici amano anche passare del tempo insieme, sia per conversare sul poco o sul nulla, sia anche per discutere argomenti molto profondi. Possono stare felicemente insieme a volte per minuti o anche per ore, senza sentire anche il bisogno di parlare.
Il fatto poi che due amici stanno insieme, collaborano, vuol dire che condividono anche gli stessi interessi e i compiti l'uno dell'altro, che godono delle stesse cose, come ad esempio, non so, la musica, la lettura, le passeggiate, fare shopping oppure visite. Ovviamente questo non succede per caso, ma si sviluppa quando ciascuno, per amore dell'amicizia, dedica del tempo per capire, per apprezzare quello che piace all'altro. E siamo arrivati al settimo punto, il fatto che l'amicizia non sia basata sull'attrazione fisica, qui penso in modo particolare alla coppia, ma su una condivisione di idee, di interessi, di esperienze, è qualcosa che può essere a volte trascurato, a volte incompreso. Nella coppia, ad esempio, si cerca piuttosto il rapporto fisico e l'amicizia invece la si cerca altrove, ma costruire e curare l'amicizia più sincera, più profonda e certamente più duratura è un compito che tocca soprattutto a due sposi, a cominciare dal periodo del fidanzamento per continuare poi senza interruzione fino alla vecchiaia. Ecco, si potrebbe dire fra parentesi che i fidanzati che sciupano il tempo del fidanzamento concentrandosi sull'attrazione, la soddisfazione fisica, troveranno molto più difficile costruire poi un'amicizia sincera nel loro matrimonio. L'amicizia, in conclusione, è qualcosa di profondo, di piacevole, creato da Dio stesso perché l'uomo ne ha bisogno e Dio sicuramente lo sa molto bene. Dio ha chiamato Abramo amico, Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, ed è questo l'ultimo versetto che vi cito da questo libro, è scritto: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Ecco allora un ultimo invito, un'ultima esortazione. Cerchiamo e coltiviamo le amicizie che Dio ha preparato per noi, soprattutto, penso ancora una volta all'ambito del matrimonio, soprattutto quelle fra marito e moglie. Ecco, saranno sicuramente un balsamo, una gioia per il nostro cuore.

0: Dicono le parole di questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone ovviamente in tema, si intitola Cherish the Moment, cioè tengo caro, mi è prezioso questo momento. Ecco, le parole dicono: guardo al di là, alla mia destra scorre un fiume possente, ben al di là dei picchi montani brilla il sole, alberi sempre verdi appaiono ritti e solidamente piantati. Forse non passeremo mai più da queste parti, quindi non prendiamo nulla per scontato. Seduto accanto a me un amico più caro di un fratello, è di queste parti, fedele come nessun altro. Amicizia è quando uno dà e l'altro riceve. Possiamo non trovarci più in queste condizioni, anche se possiamo essere riflessivi. Tengo caro questo momento. Sparisca il pensiero di poter fare come voglio io. Forse non ci siamo mai trovati in queste condizioni prima e potremmo anche non trovarci più. Dovunque tu possa trovarti, in qualsiasi emisfero, c'è una voce che parla dolcemente e che non la trovi nel vento o nel tuono. Alla porta sta il Signore che aspetta un invito a entrare. Egli potrebbe non passare più di qua. Oggi è il giorno della tua salvezza.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
0: E allora, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: La favola di Esopo che ascolteremo oggi si intitola L'assassino e mi fa venire in mente una parte del Salmo 139 che dice: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là». Ecco, si può fuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio. E verrà un giorno in cui egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Ecco, ascoltiamo adesso la favola di oggi, poi faremo alcune altre considerazioni.
6: L'assassino. Un tale che aveva ucciso un uomo era inseguito dai parenti della vittima. Giunto presso il fiume Nilo, poiché stava per essere assalito da un leone, si arrampicò sopra un albero che si trovava presso il fiume, rimanendovi nascosto. Ma come vide che in quel posto c'era una vipera che si rizzava minacciosa contro di lui, si lasciò cadere nel fiume e qui lo accolse un coccodrillo che se lo mangiò. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che per gli uomini scellerati né la terra, né il cielo, né l'acqua possono essere un mezzo di salvezza.
5: Se tutti gli uomini scellerati ricevessero immediatamente il castigo che meritano, come accadde all'assassino di cui parlava Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, ecco, su questa terra ci sarebbero senz'altro molti meno abitanti. Nella realtà non accade così. Anche noi potremmo fare eco al salmista che tanti e tanti anni prima della venuta di Cristo scriveva: «Io invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia poi li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un vestito. Perciò il popolo dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» E quel salmista trovava molto arduo dare una risposta a questa domanda. Ma poi considerò la fine di queste persone e capì. Dio ha fatto una promessa. e cioè sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È anche scritto: il salario del peccato è la morte. E ancora: l'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà fino alla fossa, nessuno lo fermi. Come si è spesso sentito dire, Dio non paga il sabato. Ma verrà un giorno in cui tutti i torti verranno raddrizzati e il giudizio di Dio cadrà sui malvagi. È scritto che il Signore è lento all'ira ma non tiene il colpevole per innocente. E ancora che è cosa spaventosa cadere nelle mani del Dio vivente. Si può allora, come abbiamo detto, sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui Egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Se ci consideriamo alla luce della santità di Dio, non possiamo fare a meno di renderci conto che tutti siamo peccatori. Allora non saranno soltanto gli Hitler o i Bin Laden o i Saddam Hussein di turno della storia a meritare il castigo di Dio, ma tutti gli uomini, perché tutti, oltre ad essere peccatori per natura, abbiamo in qualche modo infranto la legge di Dio. Ma Dio stesso, come sappiamo, ha offerto all'uomo una possibilità di salvezza. Ha mandato suo figlio, il quale è morto in croce per caricarsi dei peccati dell'umanità e per espiarli. Chi si riconosce allora peccatore e accetta per fede il dono di Dio, e cioè la salvezza che Egli propone in Cristo, non troverà in Dio un giudice, ma un salvatore. Tutti gli altri dovranno fare i conti con la sua giustizia. Infatti ancora nella Bibbia è scritto: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Per concludere, se fino ad ora non ti sei curato di valutare la tua posizione davanti a Dio, ecco, non rimandare ancora. Il giorno della salvezza è oggi. Nessuno di noi sa cosa accadrà domani.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale e cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi, anche in quello che possiamo fare, eppure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alla possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire. La nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è. E anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente. Non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire. Sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera. Dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse:
sia la luce e la luce fu. Ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito, deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea, invece, egli fa tutto dal nulla. Solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che c'è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio, ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono. Ma ecco che colui che regge, regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto, mentre ci governa, si dirà. Allora, cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi, e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui, e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela
oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore e la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti e ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo. No, Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi. E una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche. E Dio ci ascolta, Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui. E non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette di ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio. Così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa di quello che avevamo bisogno, e Lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di Lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli,

mia, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani levatisi, avvolsero il corpo, e portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne, circa 3 ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono presso il suo marito. E una gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si trovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro, il popolo però li magnificava. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro». Quando il capitano del Tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo». Allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di cotest'uomo?» Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e signore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono». Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori.
Poi disse:

0: loro: uomini israeliti, badate bene circa quest'uomini a quel che state per fare, poiché prima d'ora sorse Teuda dicendosi d'essere qualche gran cosa, e presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico: non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li potete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro i Dio. Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlar più nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d'essere vituperati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Sesta puntata.
3: Il signor Si, letterato confuciano di grande fama e talento, sprofondato nel pantano della schiavitù fisica e morale dell'oppio, conduce una vita miserevole e infelice. La sua cospicua ricchezza si dissolve piano piano e tutta la sua famiglia risente di questo stato di cose. A complicare la situazione, nel paese sopravviene una terribile siccità. Il signor Si era ormai fumatore di oppio da 10 anni, quando cominciarono a succedersi degli avvenimenti che avrebbero cambiato non solo il suo futuro, ma anche la fortuna della grande provincia in cui viveva. Fino a quel momento in quella zona erano stati tagliati fuori dal contatto con il mondo occidentale, ma ora Shanxi stava per diventare teatro di una tragedia che avrebbe attirato l'attenzione di tutte le nazioni civilizzate, e il risultato di ciò sarebbe stata la liberazione di Si e di molti altri come lui dall'oppio. Erano passati 15 anni dalla conclusione della seconda guerra dell'Inghilterra contro la Cina, anni durante i quali l'abitudine all'oppio si era diffusa molto rapidamente, portando gran danno all'ordine esistente delle cose. La provincia di Shanxi era in uno stato di grande declino ed era impreparata alla calamità che stava per verificarsi. Era la sera dell'autunno dell'anno tra il 1877 e il 1878, a casa di Si, e stava cominciando l'anno più triste per Shanxi. Da 2 o 3 anni, infatti, c'era la siccità. La gente all'inizio aveva sperato per il meglio e parlava di altre stagioni di siccità presto passate, ma quando, raccolto dopo raccolto, cominciò a mancare l'acqua, l'ansietà divenne penosa. La gente si precipitava in folla al tempio per pregare le divinità più alte. Si prepararono sacre rappresentazioni per propiziare gli dèi dai cuori induriti, le cui immagini vennero portate per le strade e issate su altari improvvisati. Processioni giornaliere di fedeli andavano a questi altari lungo le strade e preziosi reliquiari vennero condotti dalla città da medium e adoratori di idoli. Le porte della città furono sbarrate per chiudere fuori influenze nefaste dal sud. Gli anziani del villaggio radunarono piccoli gruppi per fare azioni propiziatorie per ottenere la pioggia da tempo desiderata. Uomini e ragazzi vagavano sui campi aridi e rinsecchiti, chiedendo ai venti di portare la pioggia, guardando con occhi ansiosi il cielo perfettamente sereno, dal quale le nuvole sembravano sparite per sempre. Ma tutto fu senza risultato e ormai la carestia vera e propria era alle porte. Tutto quello che si poteva vendere per avere del cibo era sparito. La gente già viveva solo di pane nero e un po' di miglio e soffriva per mancanza di coperte e indumenti invernali. Un giorno giunsero al signor Si voci di insolite novità in un paese vicino. Si preparavano guai ancora peggiori? Improvvisamente, e senza avvisare nessuno prima, 2 stranieri erano arrivati a Pingyang. Solo un'altra volta il signor Si aveva sentito parlare di una cosa del genere. Molti anni prima, infatti, un insegnante inglese e un suo amico erano passati da quelle parti, rimanendo solo una notte o due. Ma stavolta era diverso. I 2 giovani che erano arrivati portavano vestiti cinesi, dicevano di essere venuti per imparare la lingua e con l'intenzione di restare. Ben presto si seppe che si trattava di missionari di una religione occidentale e non avevano nulla a che vedere con il commercio e con l'oppio. Una nuova religione. Indignato, eppure interessato, il signor Si non poté fare a meno di chiedere in giro di che cosa si trattasse. Non era un semplice sistema di etica come quello di Confucio, né una filosofia come quella dei taoisti, e neppure una forma di idolatria come quella dei buddhisti. Che cosa poteva essere allora? Sentì dire che gli stranieri parlavano di adorare un unico vero Dio presente ovunque, ma chiunque ci riflettesse un momento poteva vedere che un essere supremo Era qualcosa di troppo distante perché gli uomini comuni potessero adorarlo. E l'affermazione poi che questo Dio ubbidiva alle preghiere di tutti gli sembrava veramente assurda. Perfino il mandarino locale era tanto impegnato da non poter rispondere ai problemi personali di ognuno. L'affermazione che c'era un Dio in grado di rispondere a tutti suonava falsa e sciocca. Eppure quella religione non poteva essere peggio dell'idolatria che lo circondava. Forse in occasione della carestia la gente si sarebbe convinta della falsità degli idoli da cui non veniva risposta, nonostante tutte le loro preghiere, le suppliche e l'angoscia. La credulità dei suoi vicini era arrivata a punti grotteschi. Cercavano in tutti i modi di piacere a degli idoli morti, facendo rappresentazioni teatrali in loro onore, offrendo doni alle immagini trasportate dai templi alle strade assolate, e senza mai rendersi conto di quanto fosse disperato il loro stato. Quale altra prova occorreva, oltre alla carestia, per convincere la gente che adorare gli idoli era un'inutile follia? Ah, se davvero ci fosse stato un Dio col cuore traboccante d'amore per gli uomini, come dicevano gli stranieri, a cui ciascuno poteva avvicinarsi in preghiera, certo del suo ascolto, cosa avrebbe dato per avere una tale fede? Ma era troppo evidente che non c'era pietà nel cielo chiuso. Un mese dopo l'altro l'agonia aumentava, e ora che l'inverno era di nuovo tornato e milioni di persone erano sul punto di morire di fame, il signor Si cominciò a contare le case, rese ad una deserte. La febbre portata dalla carestia dilagava in tutta la popolosa pianura. Anziani e bambini morivano a migliaia. Folle di profughi avevano lasciato le loro case per cercare di raggiungere le province più favorite del sud. Intere famiglie, persa ogni speranza, si erano uccise piuttosto che aspettare l'orrore di un altro inverno. Frequenti erano le scene orrende di cadaveri abbandonati lungo la strada. Uno degli aspetti più tristi di tutta la vicenda era la condizione in cui si trovavano le donne, una volta curate e protette. Gente straniera era venuta dal sud, uomini con carretti che passavano da un villaggio all'altro con borse piene di argento. Volevano le donne giovani e le ragazzine, e presto ripartivano con i carretti pieni. C'erano mogli, madri, ragazzine, bambine. Partivano a centinaia e nessuno sapeva dove sarebbero andate a finire. Una cosa era certa: non sarebbero mai più tornate. Quando l'inverno fu al suo culmine, il paese arido e spoglio, percorso da venti secchi, portava dovunque le tracce della siccità. Donne e uomini che avevano lasciato la loro casa per andare in cerca di cibo erano caduti lungo le strade, rimanendo congelati lì dove erano e mangiati poi dai cani. Ogni tanto si vedevano miseri resti di esseri umani e intorno un silenzio spettrale. Si incontravano poi carretti pieni di giovani donne e in qualche zona si sentivano racconti orrendi di carne umana usata per cibo. Non solo la gente mangiava i familiari morti, ma i genitori erano arrivati ad uccidere i loro bambini per mangiarli. Quasi in ogni villaggio succedevano di queste cose atroci. Coloro che sopravvivevano non osavano più uscire di casa senza armi. In un posto non lontano, 5 donne erano state prese e bruciate vive dalle autorità per aver ucciso e mangiato dei bambini che avevano rapito. Quando sarebbero finite queste cose infami? Il 70% della popolazione era già morta. Se non fosse intervenuto il cielo, si sarebbe giunti all'estinzione della razza. Talvolta il signor Si udiva gente, prima devota e religiosa, bestemmiare e maledire, e non se ne meravigliava.